0: tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
2: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
1: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
2: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
1: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
2: No, è al Vicolo.
3: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
7: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti. Grandi e cinni.
6: Ristorante Pizzeria Caruso.
7: Sede unica a Bologna in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
6: Da oltre 30 anni un vizio di famiglia.
8: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
9: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
8: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
9: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
8: Registrati su appenninoallavoro.it.
9: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
8: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 2:04.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno Iran, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa per la fine delle ostilità, lo riferisce Axios. Ottimismo ieri da Trump, che in precedenza aveva detto: se l'Iran accetta lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Garlasco ieri, Andrea Sempi, procura a Pavia per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne. Il cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera in diretta su Rai 1 sono stati assegnati Davide Di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai, che porta a casa le statuette più significative. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi giovedì 7 maggio è un'altra giornata piuttosto variabile, avremo alternanza tra sole e più nubi, non ci dovrebbero esserci precipitazioni particolari, magari qualche piovasco qua e là, ma non precipitazioni forti come ci sono state ieri notte e ieri mattina a Bologna. Le temperature di oggi raggiungeranno anche i 23-24 gradi per via del maggiore soleggiamento, dovrebbe esserci anche delle fasi piuttosto soleggiate. E domani manteniamo la variabilità, quindi alternanza di fasi più serene con fasi più nuvolose. Potrebbe essere una giornata un po' più instabile rispetto ad oggi, con occasioni per precipitazioni, per piogge, soprattutto in mattinata e nel primo pomeriggio. Poi verso sera il tempo dovrebbe migliorare e le temperature per domani si manterranno più o meno stazionarie, forse in calo di un paio di gradi le massime di domani dovrebbero aggirarsi sui 21-22 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
10: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
11: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
10: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
11: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
10: Registrati su appenninoallavoro.it.
11: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
10: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
2: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
14: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
17: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono le 7.07, cominciamo anche questa giornata, giovedì 7 maggio insieme, se ne avete voglia, siete lì, forse ne avete voglia, se non ne avete voglia non so cosa posso farci, e fate delle scelte strane. Il proverbio del giorno che ci suggerisce la massima che ci può illuminare per tutta la giornata, secondo il calendario filosofico, è questa: il silenzio è il linguaggio di tutte le passioni, dell'amore, dell'ira, della meraviglia, del timore. E questa parola disse Giacomo Leopardi, mica un vizio fichi, non uno che passava di lì. Il proverbio invece del giorno, la frase del giorno, un proverbio, la citazione del giorno di tempo perso è questa: leggere un messaggio e non rispondere entro 24 ore è uno dei peggiori gesti di maleducazione che si possa esprimere al giorno d'oggi. E sono da onorare, messaggiare, augurare, onomasticare oggi anche, tra gli altri, i santi Acacio, Cerenico e Maurelio. Abbiamo cominciato malissimo, adesso mi riprendo un attimo. Allora, nel 1824 per la prima volta venne eseguita la nona sinfonia di Ludwig von Beethoven, e questo accade alla Porta di Carinzia in Vienna, mentre oggi compie gli anni, e sono esattamente 80, il primo computer, la Sony, che fu fondata inizialmente come Tokyo Telecommunication Engineering, aveva una ventina di dipendenti 80 anni fa, mentre compie gli anni e ne fa 28 invece il primo computer iMac della Apple. Quindi oggi un sacco di ricorrenze tecnologiche, Beethoven a parte. Il nostro numero di telefono è 366-402-4022. E detto e ricordato ciò, cominciamo a leggere insieme i giornali e abbaia la campagna, intanto, magari fosse campagna, no, siamo in città, e cantava una volta così Paolo Conte, la campagna continua ad abbaiare non essendo campagna, quindi noi chiudiamo la finestra lasciata aperta. Allora, cominciamo con l'argomento che ha tenuto un po' banco in questa giornata, nelle discussioni, soprattutto qui a Bologna, dove la vicenda è giustamente sentita in modo più vivo, più forte, più doloroso anche, ed è quella della Uno Bianca e dell'intervista al mostro Roberto Savi, fatta dal Fagnani la sera scorsa. Due sere fa, la Uno Bianca e i servizi, i PM sentiranno i Savi, caccia ai fiancheggiatori. Questo è il titolo della Stampa di Torino, pagina 12, articolo di Filippo Fiorini, investigatori al lavoro per dimostrare anche la matrice eversiva degli assalti, prove scomparse, piste archiviate, ora la storia potrebbe essere riscritta. I RIS eseguiranno nuove perizie sull'arsenale che era stato sequestrato. Questo è già una risposta ai tanti che, secondo me, con molta superficialità e poca conoscenza anche della storia, hanno detto: ah, un'intervista inutile. Sono interviste che ovviamente pongono a chi le fa e a chi, soprattutto a chi le vede, tanti problemi e tante sensazioni legittime, rispettabili, e quindi anche una questione etica, che è quella del giusto, non è giusto, eccetera. Ma la critica era inutile, non serviva a niente, no, quella proprio non è accettabile. Si può discutere sul profilo etico, sul profilo penale, giornalistico è una discussione invece che nella quale, se si sostiene l'inutilità, si sbaglia, ma proprio molto, perché appunto arriva la prova che la procura adesso è in qualche modo, tra virgolette, costretta a chiamare e a risentire Savi. Savi ha detto delle balle? Possibile. Perché le ha dette? Tocca a loro indagare. Ma quando si dice, ma queste cose se ne devono occupare i magistrati, non i giornalisti, perché non gliel'hanno chiesto i giudici? Già. Perché non gliel'hanno chiesto i giudici? Perché deve esserci un giornalista che alla fine smuove le acque? Chissà perché,
E intanto però è successo questo, e adesso, in qualche modo stimolati, pungolati, costretti, i magistrati devono tenere conto di quello che è stato detto in quell'intervista e approfondire, per poi magari dire bah, un mucchio di balle e chiudere la faccenda, ma che non sia servito a nulla è una delle critiche che non si possono accettare, non si possono fare. Se si fanno significa che non si capisce niente, è molto semplice, cioè non è una di quelle cose sulle quali si può avere un'opinione, questi sono fatti. Le nostre indagini furono ostacolate, confidiamo nel lavoro dei magistrati, e quello che disse, che dice adesso Lucia Musti e Giovanni Spinosa, dicono, anzi insieme mandano una lettera alla stampa di Torino. I depistaggi non sono mancati, dicono, è una delle vicende più oscure e dolorose della storia recente, e credo che sia interessante ascoltare Lucia Musti e Giovanni Spinosa, sono nomi ben noti nelle cronache giudiziarie e bolognesi in particolare. Sono la prima è procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino, dopo aver lungamente, Lucia Musti, lavorato a Bologna.

criminali nutrivamo molti dubbi. Nei loro racconti emergevano non poche incongruenze e a volte sembravano ispirati da ricostruzioni artefatte, finte. Spiego, aggiungo. Il 3 giugno del 95 la Corte d'Assise di Bologna assolse gli imputati del primo processo per l'eccidio dei tre carabinieri del Pilastro, 4 gennaio del 91, l'eccidio. Tuttavia, nelle motivazioni anticipate immediatamente dal giudice Alatre, la Corte riteneva plausibile possibile che l'omicidio fosse maturato in un contesto di traffici illeciti con un coinvolgimento dei savi e un ruolo marginale degli imputati assolti. La sentenza evocava inoltre i rapporti dei savi con la camorra e adombrava la presenza di apparati alle loro spalle. Quindi tutto questo si sospetta, si dice, si pensa fin dal 1995. In uno dei passaggi dell'intervista Savi, aperta parentesi, dice: ma noi stavamo portando delle cose lì al Pilastro, stavamo portando delle macchine, dice qualcosa di vago, che appunto fa riferimento ai traffici illeciti. Per noi fu una conferma, eppure da quel momento le nostre strade si divisero. Giovanni Spinosa dovette rimettere le deleghe, Lucia Musti, pur isolata, tentò di dare un senso al ruolo dei Savi nella vicenda e fu inserita in un pool di magistrati. Il 21 giugno del 95, davanti al Tribunale di Pesaro, Roberto Savi rese dichiarazioni oggi riportate dalla dottoressa Fagnani, mutò la versione iniziale, parlò dell'inserimento dopo i comuni cui avevano fino ad allora affittato le proprie armi. Adesso non vorrei fare dei nomi a cavolo perché sono cose delicate e quindi non voglio beccare una querela solo per superficialità, ma mi sembra che si riferisse appunto ad una banda di delinquenti, di criminali comuni del Pilastro. E quindi mutò la versione e parlò dell'inserimento di una rete investigativa che faceva delle rapine simulate. Nei mesi successivi sia Roberto che Fabio Savi ribadirono e ampliarono questa ricostruzione. Intanto dalla fine di maggio del 95 anche il terzo fratello Alberto aveva iniziato a parlare con i compagni di cella, un fiume di rivelazioni poi transitate attraverso le loro parole nei verbali dei pubblici ministeri. Vi comparivano camorristi, mafiosi catanesi, agenti dei servizi segreti, faccendieri, trafficanti di armi, militanti di Ordine Nuovo. Ordine Nuovo è un'organizzazione criminale terrorista di destra. È un'affermazione sconcertante. Alberto Savi avrebbe riferito ai compagni di detenzione che ci sarebbe stato un interesse suo e dei fratelli a far assolvere dei catanesi condannati in prima battuta in una serie di rapine, nonché gli imputati nel processo per l'eccidio del Pilastro, come da verbale di sommarie informazioni rese il 28 giugno 1985 e richiamate in analogo verbale il 7 luglio del 95. Continuano Lucia Musti e Giovanni Spinosa, magistrati, a scrivere al direttore della stampa, Andrea Malaguti. Pur isolata ed emarginata, in procura Lucia Musti delegò numerosi accertamenti a riscontro delle suddette dichiarazioni e fu un'ulteriore sorpresa. Nei limiti di verifiche ancora preliminari, molte cose sembravano combaciare. Poi la dirigenza dell'ufficio decise che l'accusa in dibattimento non sarebbe stata sostenuta da Lucia Musti. A noi rimase l'amarezza di una storia che prendeva una direzione diversa da quella per cui avevamo lavorato e in cui credevamo. Nelle sentenze a carico dei Savi emergono tracce esili delle parole che avrebbe pronunciato Alberto Savi. Le corti d'assise di Rimini e Pesaro non si pronunciarono sulla nuova versione. La corte d'assise di Bologna, nell'emanare sentenza di condanna unicamente a carico dei Savi, escluse implicitamente qualunque coinvolgimento di terzi. È difficile nelle sentenze sui Savi, scrivono ancora i due magistrati, tracce della falange armata. Questa formazione aveva anticipato e rivendicato alcuni dei delitti più efferati poi attribuiti alla banda della Uno Bianca, come l'omicidio dell'armeria di via Volturno a Bologna. Successivamente sempre la falange armata, il 30 agosto del 91, spiegò di aver messo in disarmo il comando falangista che aveva operato in Emilia Romagna, spiegandone le ragioni in due raffinati comunicati dell'autunno. In un comunicato del 93 febbraio si era detta pronta ad infliggere a questo agonizzante sistema e a questa prima rovinosa repubblica il colpo. Per evitare la percezione del proprio ruolo occorreva operare mediante diversificazione e mimetizzazione. Se la falange armata, scrivono questi due magistrati, è riuscita nell'intento, buona parte del merito va attribuito alla Uno Bianca. Non a caso la Corte d'Assise di Milano, nel valutare un delitto rivendicato dalla falange armata, richiamò le rivendicazioni certamente false di alcuni fatti di sangue sempre rivendicati dalla falange ma poi attribuiti ai fratelli Savi. L'intervista di

0: Gianni riporta alla luce un argomento che sembrava sepolto. Le parole di Roberto Savi sono parziali, reticenti, talvolta menzogniere. Nel 95 chiamarono in causa figure verosimilmente secondarie nella loro storia. Oggi, come allora, possono essere messaggi all'esterno. La Uno Bianca resta una delle vicende più oscure e dolorose della nostra storia recente. Concludono i due magistrati, Lucia Musti e Giovanni Spinosa, ripeto, due magistrati hanno a lungo lavorato e indagato sulla Uno Bianca, dicono, scrivono, oggi i depistaggi non sono mancati, ma il più insidioso potrebbe essere stato quello che ha indotto a credere che il mito maledetto dei Savi bastasse a spiegare l'enigma dei delitti commessi con le loro armi. Quindi, in poche parole, c'era altro, c'è altro. Confidiamo nel lavoro della Repubblica, della Procura della Repubblica di Bologna, così concludono questi due magistrati. Quindi, che questa è stata un'intervista inutile, se non lo dicono due magistrati che ci hanno speso degli anni di vita e di professione per indagare, se non lo dicono loro che è un'intervista inutile, smettete di dirlo anche voi, dite altre cose, non che è inutile. Alberto Capolungo, il presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, dice invece su mio padre un mucchio di falsità solo per un tornaconto, lui riferito a Roberto Savi, il figlio dell'ex carabiniere ucciso dalla banda nel 91, dice ammazzato perché li aveva scoperti. Da sempre Savi dice le cose a metà, forse voleva lanciare messaggi all'esterno o cercare uno sconto di pena. Ormai sono passati 30 anni e gli sconti di pena che arriveranno a Roberto Savi sono quelli in automatico, non ci sono grazie da chiedere o sconti da chiedere ormai, quindi quello non so se possa essere un motivo. Ritengo che sia normale che il presidente dell'Associazione delle Vittime della Uno Bianca si esprima così, perché se dicessero in un'intervista un criminale sicuramente dalla credibilità e dalla reputazione inesistenti, se dice che mio padre era una spia dei servizi segreti, faceva traffici strani ed è stato ammazzato per quello, è chiaro che la mia risposta non può essere diversa da quella del padre, del figlio e da quella di Alberto Capolungo. È comprensibile sotto ogni punto di vista, così umano, professionale, eccetera. Dopodiché poi mi sembra un po' in generale incoerente col fatto che l'associazione delle vittime, dei parenti delle vittime, prima da tempo, da anni, dice che su quella storia lì bisogna indagare di più perché ci sono delle protezioni, dei depistaggi, delle verità che non sono ancora emerse, e poi però quando è il leader della banda a dire la stessa cosa, allora non è più credibile, è menzogna, è ignobile, eccetera. Possibile che siano menzogne, però a quel punto deve lavorare la procura, come mi auguro adesso si faccia, e scoprire e cercare di capire se sono balle, perché sono state dette, eccetera. Ma trovo appunto incongruente che chi ha chiesto finora che si indagasse ha sospettato che ci fossero altri giri, davanti alla conferma che ci fossero altri giri dal capo della banda dice no, questa no, però boh. Non mi torna. Poi anche il Corriere della Sera naturalmente si occupa di questa vicenda, pagina 23. No, ma Mario, la pista, l'inchiesta è stata riaperta e poi non è stata del tutto chiusa, c'è un'indagine, adesso non so se è la stessa, ma c'è un'indagine aperta dal 24 che è aperta e sta lì, senza essere particolarmente, è un'indagine particolarmente forse diciamo che si devono di più, ecco, io non mi permetto, figurati, non ne so abbastanza, non mi posso permettere di giudicare il lavoro dei magistrati, però se si danno una mossa adesso dopo l'intervista della Fagnani, forse sono delle cose che potevano essere magari fatte prima, senza che finissero su Rai 2. Franco dice: devo ammettere che la Fagnani ha avuto l'approccio corretto, non me la sta brava, non era facile, dalle parole di Savi è arrivata una verità plausibile, un gruppo di criminali che a un certo punto potevano essere fermati ma che vennero invece utilizzati dai servizi per i loro scopi. Questo è quello che sostiene Savi, sarà vero o non sarà vero, non è che lo sostengono solo i Savi, lo sostengono in tanti che hanno analizzato questa vicenda, che hanno scritto libri, che hanno fatto documentari, che hanno fatto inchieste, che hanno fatto spettacoli, quindi spettacoli nel senso di talk show, di approfondimenti, di narrazione giornalistica. classica, quindi lo sostengono in parecchi questo. La procura vuole interrogarlo, i PM e la pista degli altri complici, uno bianca, nuova verifica dopo l'intervista alle belve, il sindaco di Rimini dice patetico, gli inquirenti hanno in mano evidenze di altri uomini in divisa coinvolti nei colpi, l'ex fidanzato mica poco, sospetti sono non è una cosa da niente, sospettare che ci siano altri uomini in divisa coinvolti nei colpi rispetto a quelli che sono finiti dentro. L'ex fidanzata del fratello di Fabio, Eva Micula, dice appunto sono una sopravvissuta, da quell'intervista dice è stata la prova che era una testimone, l'ha detto da lui, che i testimoni li uccideva, sono una sopravvissuta, dice la Micula. E ovviamente anche qui c'è un'intervista di sempre a Capolungo al figlio del carabiniere ucciso nell'armeria di via Volturno nel 21, uno ucciso perché facente parte dei servizi segreti, così ha detto Roberto Savi, e il presidente dell'associazione delle vittime Capolungo adesso anche al Corriere della Sera dice su mio padre tante falsità, ha voluto mandare un segnale, indegno lasciarlo parlare così. Io sull'indegno, come avete detto, come vi ho detto, non sono d'accordo, adesso è giusto indagare, ma era giusto anche prima, però io forse avrei provo, vabbè no, guarda, in quei panni lì bisogna, si parla quando uno ci sta e non ci si può permettere di giudicare il dolore altrui. Diciamo che mi sarei aspettato dai familiari delle vittime, pur in tutto il dolore, lo schifo, il disgusto, quello che abbiamo provato noi nel vedere quell'intervista, quel personaggio lì, figuriamoci loro, cioè moltiplica 100, moltiplica 1000, moltiplica 100.000, pur con quel disgusto lì avrei detto grazie alla Fagnani che ha smosso le acque, ecco, visto che sono anni che provano a smuoverle e non ci riescono. Poi non c'è bisogno adesso di rileggere tutta questa intervista, vediamo il Carlino che cosa ha. Uno bianca caccia i complici, il titolo di pagina 12 del quotidiano nazionale, pagine nazionali, copertura dei servizi, i PM dai Savi, sospetti su altri partecipanti ai raid, i magistrati vogliono sentire Roberto dopo l'intervista rilasciata a Belve, crime. No, tutto questo è chiaro che, come dire, è bene che lo facciano, però la domanda, scusa, e non potevate farlo, questa la Fagnani, questa va, bisogna porsela. Non torna, a me non pare normale. Poi è chiaro, non è che un magistrato debba tutti i giorni chiamare Savio, o hai qualcosa da dire, no, cioè, però il sindaco Lepore dice non credibili, ma è necessario fare approfondimenti, i legali delle vittime dicono è un messaggio, o mi aiutate a uscire o sono guai per tutti. Questa è una interpretazione dei legali delle vittime che può essere interessante. La Fagnani dice felice di contribuire all'accertamento della verità. Questa belva disumana, dice Alessandro Gamberini, Michele Stasi è il fratello del maggiore di Cataldo, giovane carabiniere assassinato a Castelmaggiore, dice questa belva umana si permette ancora di sorridere a domande che gli vengono fatte sulle morti che ha provocato, tutta la ragione del mondo a dire questo, è proprio quello che abbiamo e ho notato anch'io, il comportamento ancora oggi è sempre lo stesso, speriamo che Golagini si esca da questo vicolo cieco. Il giovane, sì, buonanotte, l'avvocato Alessandro Gamberini, che è uno dei legali dell'associazione, dice è stato un avvertimento, Savi ha voluto lanciare un messaggio chiaro, o mi date una mano a uscire o saranno guai per tutti, e questa può essere una spiegazione più che attendibile, ammissibile di questo fatto. Dice come mai questo dopo 32 anni se ne è uscito ora all'improvviso di nuovo rincarando cose che comunque aveva in qualche modo già detto al processo nel 95, ma insomma aggiungendone parecchie altre. Gli investigatori dicono nessuno ci aiutò, Roberto non è cambiato, mente. I poliziotti e Costanza erano in forza alla questura di Rimini quando chiusero il cerchio sulla banda. E Savi nell'intervista tra l'altro dice che le cose non sono andate come avevano raccontato Baglioni e Costanza a proposito della cattura, del giorno della cattura. I fratelli Savi li avete presi o, come ha lasciato intendere durante l'intervista Roberto, ve li hanno fatti prendere? Chiede il giornalista Zuppiroli del Carlino e loro rispondono: ma quali aiuti? Roberto Savi fa ancora lo stupido come ha sempre fatto, c'è poco da dire, ha sempre tenuto questo comportamento di chi prima dice poi non dice, poi smentisce. Assolutamente no, nelle indagini non siamo mai stati aiutati da nessuno di esterno, nessuno del servizio, di altri apparati come li chiama lui. E poi chiede l'intervistatore: quello di Eva Micola, è stata lei a tradire la banda? Roberto ha sempre sostenuto che suo fratello Fabio avesse sbagliato a confidare a Eva i segreti dell'Uno Bianca. Non è una novità questa ricostruzione. Ritenete Savi del tutto inattendibile? Loro dicono: non solo poco credibile, ma tra i mezzi sorrisi e questa uscita televisiva, non so in che altro modo chiamarla, ha dimostrato di essere ancora dopo 32 anni lo spieno di sé a cui piace fare certi giochini. Roberto si commenta da solo con tutto quello che si è lasciato dietro, eccetera. Prosegue l'intervista rilasciata al Carlino nelle pagine nazionali. Dopo continuiamo a leggere di questo argomento, ma anche di altri. Pausa.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi giovedì 7 maggio è un'altra giornata piuttosto variabile, avremo alternanza tra sole e più nubi, non ci dovrebbero esserci precipitazioni particolari, magari qualche piovasco qua e là, ma non precipitazioni forti come ci sono state ieri notte e ieri mattina a Bologna. Le temperature di oggi raggiungeranno anche 23-24 gradi per via del maggiore soleggiamento, dovrebbe esserci anche delle fasi piuttosto soleggiate. E domani manteniamo la variabilità, quindi alternanza di fasi più serene con fasi più nuvolose. Potrebbe essere una giornata un po' più instabile rispetto ad oggi, con occasioni per precipitazioni, per piogge, soprattutto in mattinata e nel primo pomeriggio. Poi verso sera il tempo dovrebbe migliorare e le temperature per domani si manterranno più o meno stazionarie, forse in calo di un paio di gradi le massime di domani dovrebbero aggirarsi sui 21-22 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
10: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna, l'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
3: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
10: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna ad Altedo o su primerano.it.
3: Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta, sono le 7.35, giovedì 7 maggio, ancora buongiorno da Emilio Marese, questo è Tempo Perso, la rassegna stampa di tutte le mattine dalle 7 alle 8 e mezza su Nettuno, Bologna 1, dal lunedì al venerdì. E restiamo sul tema, Bologna 1 bianca, Savi i suoi segreti, PM lo sentiranno, questo è il titolo principale della sezione locale. Poi c'è tra le varie cose un articolo inviato invece da Giancarlo Tonelli. Nessun rispetto per il dolore di questa città, gentile dottoressa Fagnani, ho sempre seguito la sua trasmissione apprezzando l'intelligenza eccetera, ho provato un sincero disagio al punto da sentire la necessità di cambiare canale. Il primo pensiero è andato ai familiari delle vittime, ancora una volta esposti al dolore di ricordi mai cancellati. Il direttore generale dell'ASCOM comunque, insomma, esprime il suo dissenso e la ritiene un'offesa questa intervista. Nessun rispetto per il dolore di questa città, no, io proprio non sono, ma 0,0 proprio d'accordo, perché non è questo il tema, non è questo il punto. Allora, mettiamo in discussione in generale tutta la TV del dolore e quindi cancelliamo la metà dei programmi che vengono fatti in televisione, no? Perché se ne facciamo un discorso di rispetto, di sensibilità e di spettacolarizzazione e di sfruttamento commerciale eccetera, cancelliamo la versione televisiva, e io sono d'accordo su questo, sono d'accordo. Poi non so, non facciamo più entrare il pubblico ai processi, non facciamo più neanche un giorno in pretura, non facciamo più tante trasmissioni, non mandiamo neanche più in onda i telegiornali perché ci disturbano. Cioè qui è stata fatta una confusione tra il fatto che, siccome la spesso fa solo intrattenimento, anzi quasi sempre, nel momento in cui fa giornalismo, come è riuscito a fare molto bene in questa circostanza, non va bene, ha fatto un'operazione diversa. Non è che tutti suonano sempre la stessa canzone al mondo, invece di suonare la solita canzone di sapere tizio con chi ha fatto sesso e se che è stata con Caio, è stata con Caia anche lei, con Sempronia eccetera eccetera, stavolta ha fatto un'altra roba che fa parte, perché i giornalisti possono anche avere registri, toni diversi, occuparsi di cose diverse con la stessa professionalità. E questa qui però non andava bene, e non la risposta, ripeto, a tutte queste critiche fuori luogo o comunque poco centrate, sì, esiste, è vero, esiste un elemento indiscutibile, la sensibilità dei parenti da non offrire di nuovo al sale della cronaca, dello spettacolo televisivo, quello che volete, sì, certo. Però ci sono anche i superiori che sono a cercare di scoprire la verità, che è quello che i parenti delle vittime stanno cercando da anni, e hanno trovato un alleato in quella trasmissione. Cioè, se, più che dirvelo, due magistrati che hanno indagato su questa cosa, l'articolo che vi ho letto prima di Lucia Musti e Giovanni Spinosa, più che dirvelo loro che quell'intervista è stata utile, Pochi lo possa fare, no, certo non Marrese, però ascoltate forse qualcuno che di quella roba lì se ne è occupato tanto, ne sa tanto, ci ha speso degli anni di vita e di lavoro. Uno Bianca intervista Shock, la procura interroga Savi, si stringe il cerchio sui complici, scrivono Gilberto Dondi, Nicoletta Tempra, pagina 2 di Carlino Bollate, andranno nel carcere di Bollate. Oh. E anche il fratello Alberto potrebbe essere sentito dalle indagini condotte anche con l'intelligenza artificiale, aiuto, conferme sulla presenza di altre persone nelle stragi. E poi c'è la rabbia di Stasi, intervistato, una belva che lascia ancora troppi dubbi, lo sfogo del fratello di Cataldo che fu ucciso a Castelmaggio Stasi. E questo sì, abbiamo detto, visto che... abbiamo letto anche prima questa intervista su un'altra testata. I parenti delle vittime dicono che Roberto è pericoloso, da lui è arrivato un avvertimento. L'avvocato Gamberini dice, interpreta, ha voluto dire fatemi uscire o stavolta faccio i nomi. Il tono di messa è talvolta smemorato, non deve ingannare, le sue parole pesano, dice Gamberini, che è il legale dell'associazione dei parenti delle vittime. Il richiamo all'incolumità dei propri familiari, scrivono Gamberini e Moser, che sono gli autori dell'esposto che ha dato via alla vita alla nuova chiesta sull'Uno Bianca, i due avvocati scrivono che quel richiamo all'incolumità dei propri familiari, cioè del figlio, della moglie di Savi, sembra dare spiegazione del perdurante silenzio che avvolge le sue dichiarazioni, conferma dunque la sua pericolosità. Certamente alcune delle cose riferite in quel contesto meriteranno approfondimenti da parte dei magistrati che attualmente conducono le indagini. Attenzione, cioè anche i legali delle vittime dicono che quelle cose che sono state dette meritano approfondimenti. Attenzione, prima di stare a sproloquiare di offesa, eccetera. Savi si presenta dimesso, dicono loro, i legali delle vittime, i parenti delle vittime, si dimostra dimesso con voce flebile, risponde a monosillabi, non sempre coerenti con la domanda, appare quasi smemorato, poi improvvisamente si accende e riferisce con precisione in merito ad alcune circostanze e situazioni, dando conto di attenzione e presenza, cita per nome giovanissimi carabinieri, Stasi ed Errio, massacrati nella sua banda nell'88 a Castelmaggiore in un agguato, ricorda Macauda, che pur nega di conoscere, come il siciliano, ex brigadiere dei carabinieri, che depistò le indagini, mise dentro un proiettile così dentro a una macchina. Descrive in dettaglio le ragioni del duplice omicidio dell'armeria di via Vodro, omicidio su commissione, ricordiamo, aggiungono i due legali dell'associazione delle parenti delle vittime, che gli assassini avevano atteso il ritorno nel negozio dell'ex carabiniere Capolungo per ucciderlo. Quegli stessi servizi dei carabinieri dei quali aveva parlato il fratello Alberto in una confidenza raccolta all'epoca da un compagno di cella. Gamberini, poi Roberto Savi, è ancora il cipiglio del capo, tanto spesso che corregge l'intervistatrice, e ancora il corto, come lo chiamavano, il Savi più basso, riporta dettagli sull'arresto del 94, avvenuto a suo dire per scelta di coloro che fino a quel momento le avevano protetti, dicono i legali sempre, ricorda con precisione le transenne di un mercato di Sant'Arcangelo di Romagna che trarrebbero la versione ricostruita dai PM Paci, dal PM Paci di Rimini, singolarmente citato. Chiama in causa il fratello Fabio, dapprima accusandolo di aver fatto per leggerezza troppe rivelazioni, ma poi ritrovata appieno la sua caratura criminale, chiamandolo infame e facendolo col pollice il gesto inequivocabile del taglio della gola. Tra i legami con i servizi, Savi parla di appuntamenti romani del tutto improbabili nella loro cadenza tutte le settimane, ma non fa nomi e dunque l'accenno sembra rappresentare un avvertimento. Questo è l'articolo di Gilberto Dondi e le parole sono quelle degli avvocati, lo ripeto per la quinta volta, non so se l'avete capito, ci tengo che le cose si capiscano perché poi dopo arrivano dei commenti così che piovono dal cielo. Sono gli avvocati dei parenti delle vittime che danno credibilità, attenzione a questa intervista e a queste dichiarazioni e in qualche modo la interpretano, quindi anche nella massima libertà di espressione e nel massimo rispetto delle opinioni di tutti e soprattutto delle sensibilità di persone che sono troppo coinvolte da questa vicenda e hanno diritto a non essere lucide anche come i parenti delle vittime, però forse all'interno dell'associazione delle vittime bisogna che si chiariscano un po' le idee anche tra di loro sulla linea da tenere, secondo me, parere proprio da osservatore, lettore, come voi. I salvi servizi deviati, le versioni smentite dal SISDE all'eversione Millanteria o Verità. Questo è un articolo di Nicoletta Tempra. Nelle carte di anni di processi e indagini emergono più riferimenti a parlarne dei servizi segreti fuori Amicola dopo l'arresto del 94, gli accenni del compagno di cella di Alberto sui soldi in Svezia, il carabiniere sopravvissuto Vito Tocci, appuntato scelto, che scampò all'agguato alla caserma Miramare, dice: l'arma faccia chiarezza, rivelazioni da approfondire. Questo è sempre il Carlino. L'epore, le parole del killer, necessario promuovere ogni approfondimento utile, è l'auspicio naturalmente sindaco. E ancora andiamo sul Carlino, cambiamo argomento. Il massacro di Nadia, ha contestato lo stalking all'uomo che l'ha uccisa. Nuova misura cautelare per Enna Cali, stiamo parlando di via del Cossa, del 27 luglio scorso, Francesco del Cossa, e il carabinieri del nucleo investigativo, scrive Maria Teresa Mastromarino, hanno notificato all'uomo l'ordinanza della procura. Poi altre notizie, quella legata alla storia dei malori tra gli operatori del 118, tanto condannato a 2 anni, dovrà risarcire Ausl e vittime. L'ex coordinatore era a processo in rito abbreviato per lesioni, atti persecutori e simulazione di reato. Il GUP Romito ha accolto in pieno la richiesta della PM Rago. 10 parti civile si erano costituite. I legali delle vittime dicono che è stato messo un primo punto, ma sappiamo che la storia non è finita. L'avvocato dice: aspettiamo le motivazioni, poi faremo appello. Quindi è stato, anche se continua a negare, l'ex responsabile Claudio Tacconi del 118 nega di aver avvelenato i colleghi, ma è stato condannato a 2 anni per questo. SOS Mensa di Santa Caterina, in via Santa Caterina, l'assessora Matilde Madrid dice: pa nostre strutture al lavoro sulla distribuzione in strada. L'assessore risponde all'appello della Caritas: già 200 persone possono mangiare nelle sedi comunali, in estate saliranno a 340, e sulle consegne di cibo all'esterno dice che così l'offerta è più capillare con numeri contenuti. Presidio di remigrazione sarà in Piazza della Pace. Gnami si esprime contro il trasloco. Scelta la location per il banchetto del comitato, è stato spostato in zona stadio. I promotori dicono che questa è censura. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Bignami, dice che sono stati premiati i prepotenti. Allora scrive il Carlino, la firma di Maria Teresa Mastromarino: il presidio, con raccolta firme del comitato Remigrazione e Reconquista, si farà non nella centralissima piazza Galvani, come era stato annunciato dai promotori, ma in piazza della Pace, come proposto dalle autorità e poi accettato, non con gioia, dagli organizzatori, che ieri mattina, dopo l'incontro avvenuto in questura, non hanno avuto. Perché, dice il referente del comitato di estrema destra per Bologna, non c'è stato nemmeno lo spiraglio di trattative. Abbiamo proposto piazza Carducci, che già a ottobre aveva ospitato un altro evento di remigrazione, senza disordine o contro manifestazioni, ma nemmeno questa soluzione è andata bene. Siamo stati rilegati come un libro, relegati, si dice, non rilegati, relegati in Piazza della Pace. Dall'altra parte, quello che dice per l'italiano, pure la lingua italiana, la purezza della razza, tutte quelle cose lì, t'hanno rilegato come un'enciclopedia, come un fascicolo. Sarà operativo da sabato alle 16. Loro parlano di democrazia, commenta facendo riferimento alla giunta PD e Coalizione Civica, che nei giorni scorsi avevano chiesto di vietare l'evento, negando una pazza si annulla la democrazia. Ce n'è pure troppa di democrazia. Perché chi esprime delle idee che sono proibite per legge e anticostituzionali non dovrebbe neanche poterle esprimere, punto. Quindi la democrazia ce n'è. Non sono opinioni, sono reati. Se non si distingue la differenza, io voglio fare una manifestazione per dire che quelli dell'Uno Bianca hanno fatto bene, ecco. E poi se non mi danno la piazza mi lamento. Che non c'è democrazia, dai, qui si va oltre l'eventuale, si va bene. E su alcuni quotidiani si legge che in città ha prevalso la linea sicura. Il comitato Bulagna pensa che abbia prevalso la linea della censura. Il paradosso di prescrizioni motivate da una gestione preventiva e contra personam dell'ordine pubblico è difficile da accettare. Sapessi quante sono le cose difficili da accettare. Il nostro comitato ha raccolto il quorum necessario alla nostra proposta in Parlamento, ha tutto il diritto di manifestare nel centro cittadino, nonostante sia sgradito al PD e ai poteri forti che dominano la città. Con queste parole rilanciano l'appuntamento di sabato in Piazza della Pace. Interviene anche Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, secondo cui traslocare il presidio è una scelta che premia i prepotenti. Ripassino di Costituzione anche da farebbe bene, creando inoltre un precedente per il quale manifestazioni che qualcuno sostiene essere forieri di ordine pubblico non si possono svolgere come previsto. Quindi d'ora in poi anche le manifestazioni dei propale, dei violenti, quelli davvero violenti, no, infatti questi qui di estrema destra neonazisti non sono davvero violenti, no, vengano decentrate, altrimenti passerebbe il messaggio che è la sinistra che decide chi posa e dove, il che è inaccettabile ed è un bene che sia chiaro a tutti. Faccio presente anche al capogruppo FD alla Camera, Galeazzo Bignami, che questa decisione è stata presa dal comitato della sicurezza, che è formato dalla prefettura e dalla questura, anche, cioè da rappresentanti dello Stato che dipendono dal governo, dipendono da lui. Quindi non so se si vuole, se ha bisogno di uno specchio in casa per parlarsi meglio e poi magari si trova d'accordo. E niente, mi trovo veramente difficile immaginare un modo che io disprezzi di più di fare politica. Punto. Poi sfogliamo ancora il Carlino e arriviamo purtroppo a una notizia che è di Granarolo, schianto fatale nella notte, muore ragazza di 25 anni, due giovani gravissime, la vittima Maria Sa tornava a casa dal lavoro con la sorella 24enne, la loro auto ha impattato con una Mercedes che arrivava in direzione opposta, viaggiavano sull'altro mezzo una coppia residente a Cavezzo, lei è una molisana, si trova adesso in rianimazione, ne scrive sul Carlino Zoe Pederzini. Poi ancora dal Carlino vediamo che cosa c'è nelle pagine della cultura. Ci sta Federico Buffa che racconta Lucio Dalla. Ho immaginato la sua ultima mezz'ora, il giornalista oggi sarà all'Arena del Sole per il libro sul calcio scritto da Dalla e sul nuovo spettacolo, dice che ruota intorno alla scaletta di Montreux, cioè l'ultimo concerto di Lucio Dalla. Questo è stato fatto, cioè, ieri è stato presentato al chiostro dell'Arena del Sole con Valcini, vincitore del Carlino, e con Marcello Domini, che è medico, chirurgo e scrittore, e se ne è parlato di questo testo che Dalla scrisse sul calcio al chiostro dell'Arena del Sole, con Buffa che farà presto uno spettacolo sulle ultime ore di Lucio Dalla. Anche il Carlino si occupa con Benedetta Cucci di una mostra che abbiamo, della quale abbiamo parlato nei giorni scorsi, che è su Sofia Loren, nel mito in mostra, la luce disegna bellezza, la mostra alla Fondazione Cirulli a San Lazzaro, foto che raccontano momenti professionali e personali della Loren. Ancora questo dal resto del Carlino, e passiamo poi, intanto vi annuncio, torna da domani, lo dice il Carlino, è vero, scrive Nicoletta Barberini Mengoli, torna a Giardini e Terrazze, 3 giorni nel verde, venerdì, sabato e domenica, la manifestazione molto amata dei bolognesi, giunta alla 33ª edizione. Ci saranno nei giardini 240 espositori tra i vintage market, i percorsi, i fiori, le piante e tante altre cose. Tutte le novità del settore, assieme anche agli arredi, all'artigianato, ai prodotti del territorio. E questo era il Carlino. Adesso andiamo a leggere insieme. Intanto apriamo una parentesi così un po' più leggera. Ho visto i premi del Davide Donatello e dati ieri sera al cinema italiano e onestamente non fatico a comprendere, ma so di essere io nel torto, come mi capita spesso, per carità, ma faccio fatica comunque a pensarla diversamente, fatico a comprendere le 8 statuette date alle Città di Pianura, un film che sì, perfettamente l'originalità, oddio originalità, diciamo la diversità, ecco, rispetto al panorama solito, non è che in concorso ci fossero tanti altri film così spettacolari, ignorati, però 8 premi Davide Donatello alle città di pianura, che è un film su questi assati che girano di notte, on the road, sembra appunto, come l'hanno scritto anche i veri critici cinematografici, un Kaurismäki trasportato in Padania, in Veneto. No, non è proprio il genere di cinema che mi piace proprio per niente, e il fatto, credo che sia stato un premio più che un premio dato a comunque ad un, come dire, come giusto incoraggiamento, riconoscimento a chi per fare un piccolo film con due attori semi dilettanti o comunque di certo non famosi eccetera, comunque ha messo in piedi, come dire, uno sforzo notevole. Quindi premiare un cinema altro, un cinema diverso rispetto alle solite commedie o ai soliti autori, è meritevole. Poi penso che, siccome è un premio che viene dato dagli addetti ai lavori, ci sia anche una componente di premiamo te per punire qualcun altro, cioè per fare un dispetto a qualcuno che forse nell'ambiente non piace molto, ha stufato, perché altrimenti io faccio veramente fatica a comprendere come un premio possa essere vinto da Sergio Romano e Servillo, tanto per dire, ma addirittura erano candidati su 5 per dire miglior attore. Premi per il miglior attore c'erano Mastandrea, Santamaria, Servillo e poi sti due, Capovilla e Romano, e ha vinto Romano, dai. E così Martone, Mainetti, Sorrentino, Soldi, e vince la regia Francesco Sossai con sto film. E tra i film, sì, non che era su 5 secondi di Virzì, non mi ha fatto impazzire, ma insomma, Fuori di Martone, La Grazia di Sorrentino, Le assaggiatrici di Soldini, e vince Le città di pianura. Boh. Ripeto, più che una premiazione mi è sembrato un regolamento di conti interno al Ciliano. Detto che a tantissimi questo film è giustamente anche piaciuto, per carità, non è che, insomma, è una mia opinione, è di minoranza, ma boh. Marione mi suggerisce di chiedere al matematico Alessandro il valore in chili di un chilo di banconote da 50 euro. Poi esatto, Stefano dice la cosa buona della televisione è che poi uno può cambiare canale, esattamente, cioè se proprio vi abbia tanto inorridito e infastidito quell'intervista lì, in tanti hanno cambiato canale, quello mi sembra giusto, cioè lecito, sacrosanto. Poi stiamo parlando ovviamente dell'intervista Raffagnani. I moralisti di circostanza, chiede Andrea, si rende che a pari delle attività di stampo mafioso e brigatista della banda dell'Uno Bianca è stata una tragedia che non si rimargerà mai per il dolore causato ai familiari, per la scia di misteri che sin dall'inizio destava sospetti? La Fagnani ha fatto due lavori in uno, la giornalista ed il PM. Ecco, purtroppo non doveva fare il PM, quello non, è triste se lo deve fare un giornalista. Poi cos'è che potrebbe essere un refuso del giornale? Male, non capisco. Poi se qualcosa è un reato o no, sì certo, l'ho detto 52 volte Luigi, se qualcosa è un reato o no lo deve decidere la magistratura, non noi in radio. Sì Ah, quello dice, esiste una sentenza con, no, tu parli della remigrazione, vabbè, è un altro discorso. Poi propongo una raccolta firme contro l'uso del termine poteri forti, non se ne può più. Sì, hai ragione, sarò uno tra i primi firmatari. Roberto, sì, secondo me sì, questa è la risposta, ma evitiamo, guarda, di aprire questa polemica pubblica. Romano, vabbè, no, questa interpretazione. Questa battuta politica non te la passo, anche se mi diverte, caro amico, che non ti firmi mai, non c'hai un nome, c'hai un sorrisino come firma, vabbè, un emoticone. Va bene, 7:57, andiamo in pausa per GR Meteo.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
15: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 7:59.
21: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Garlasco alla procura di Pavia, l'unico indagato Andrea Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio con la vittima prima del delitto. Ascoltato come persona informata sui fatti il fratello di Chiara, Marco Poggi. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, così Papa Leone alla vigilia del faccia a faccia con il segretario di Stato americano Rubio dopo gli attacchi di Trump al pontefice, che ieri il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, commentava così:
23: Papa fai il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera o rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno è un po' strano, non si può prescindere dagli Stati Uniti.
22: Assegnati Davide Di Donatello gli Oscar del cinema italiano, trionfatore di questa 71esima edizione Le città di pianura di Francesco Sossai, che porta a casa 8 statuette a partire da quella di miglior film. Ed è tutto, a più tardi.
21: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi giovedì 7 maggio è un'altra giornata piuttosto variabile, avremo alternanza tra sole e più nubi, non ci dovrebbero esserci precipitazioni particolari, magari qualche piovasco qua e là, ma non precipitazioni forti come ci sono state ieri notte e ieri mattina a Bologna. Le temperature di oggi raggiungeranno anche 23-24 gradi per via del maggiore soleggiamento, dovrebbe esserci anche delle fasi piuttosto soleggiate. E domani manteniamo la variabilità, quindi alternanza di fasi più serene con fasi più nuvolose. Potrebbe essere una giornata un po' più instabile rispetto ad oggi, con occasioni per precipitazioni, per piogge, soprattutto in mattinata e nel primo pomeriggio. Poi verso sera il tempo dovrebbe migliorare e le temperature per domani si manterranno più o meno stazionarie, forse in calo di un paio di gradi le massime di domani dovrebbero aggirarsi sui 21-22 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
24: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
25: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
24: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
25: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
24: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
26: Caffè fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
27: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
28: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
27: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta, sono le 8.04 di giovedì 7 gennaio, maggio. Questo è tempo perso con Emilio Marrese che vi dà di nuovo il suo buongiorno. Lo volete, se no ve lo do lo stesso. E avrei premiato, scrive Franco, la grazia e Tony Servillo anch'io, ma questo questione di gusti, per carità, però non lo so, veramente questo trionfo delle città di pianura riesco a comprenderlo, cioè il premio sì, il trionfo pare troppo, 8 statuette, si vede che siamo messi benissimo. E come cinema italiano, sulla polemica di prima, ad esempio dice l'amico Pierpaolo, prima di dire che una manifestazione, che una compierà dei crimini nei fatti e nelle parole, bisogna che la manifestazione sia svolta, e questo è giusto, ma diciamo che ci sono dei precedenti che comunque possono aiutare a prevenire in alcuni casi, ma altrimenti infatti poi la manifestazione viene autorizzata, l'hanno solo spostata, ma è autorizzata, nessuno gliela nega la manifestazione. Con la stessa logica bisognerebbe vietare a priori ogni manifestazione antagonista in quanto in ogni sito sono stati commessi crimini contro le persone o le cose. E poi ancora se qualcosa è un reato o no lo deve decidere la magistratura, non noi in radio. Allora non è, il problema non è la sentenza, cioè il concetto di remigrazione. Io posso pensare che altro, sia cretino, che sia intelligente, non importa, non è quello che viene punito. Quello che secondo me deve essere impedito è che ci siano delle organizzazioni che dichiaratamente facciano una politica neofascista e neonazista, perché da noi il fascismo e il nazismo sono proibiti per legge, punto. Dopodiché poi la manifestazione la fanno, quindi credo che poi così si debba cianciare di democrazia fino a un certo punto, ecco, in determinati casi da sentir parlare di democrazia da organizzazioni neofasciste e neonaziste, lascia il tempo che trova, e forse di punto questo è tempo perso, si chiama così la trasmissione, l'abbiamo perso fin troppo. Uno Bianca scrive: Repubblica Bologna nel titolo d'apertura, l'indagine accelera tra nuovi complici e mandanti. L'intervista di Fabio Savi, Roberto Savi, riaccende i riflettori sulla storia criminale che insanguinò la città. I PM lo ascolteranno a breve, attivati anche i servizi segreti, il PD intervenga, dice il Copasir. Poi il tetto della sanità sta crollando anche qui, l'allarme di De Pascale, questo è un altro titolo importante nella prima pagina di Repubblica Bologna, che dedica ovviamente la 2 e la 3 al caso della 1 bianca. Ne abbiamo a lungo parlato, non insistiamo. De Maria chiede al Copasir di verificare i documenti, il sindaco Lepore chiede approfondimenti, e Lembi e Calvano del PD ribadiscono: non è vero che dietro la 1 bianca ci sia solo la targa, come la famosa, famigerata direi, battuta di Fabio Savi in una precedente intervista. Tra bugie e avvertimenti c'è un'intervista all'avvocato Alessandro Gamberini: resta un uomo pericoloso. Savi, quando cita il fratello Fabio, manda un segnale, però dubito, dice il legale, che alla fine collaborerà. Risponde a alcune domande di Giuseppe Baldessarro, il legale dei parenti delle vittime, Alessandro Gamberini. Diverse cose mi hanno colpito, dice, per la verità, alcune delle quali vanno veramente approfondite. Noi stessi, assieme all'avvocato Luca Moser, chiederemo alla procura di verificare se, come dice Savi, Pietro Capolungo, assassinato all'armeria di Volturno, faceva davvero parte dei servizi segreti. Le risposte le sono sembrate sincere, non fino in fondo. In molti casi mi sono parsi avvertimenti, ad esempio quando parla dei suoi viaggi a incontrare le persone dei servizi, non credo che ci andasse ogni settimana, ma credo che degli incontri ci siano stati, che lui, parlando dell'argomento, stia in qualche modo lanciando dei messaggi, stia minacciando qualcuno, dicendogli che potrebbe anche decidere di parlare. E poi, insomma, vabbè, altre cose che abbiamo già letto prima, altri concetti sempre dell'avvocato, ripeto, dei parenti delle vittime, che se lo dice lui, ci sono degli elementi utili in questa intervista, se lo dicono i magistrati, come l'articolo che vi ho letto alle 7 un'ora fa di Lucia Musti e Spinosa, fate miglior figura se non dite che è un'intervista inutile, criticatela per altri 1200 motivi, ma non per la sua utilità. Punto. Salarmi da oggi, metto un sacco di punti, mi va così, sono perentorio. Sanità, l'allarme di De Pascale sta crollando il tetto anche qui. Il presidente al convegno della CGIL ha detto che c'è chi rinuncia alle cure, chiede garanzie al governo. Bussandri dice la leva fiscale cioè la leva fiscale è colpire anche i grandi patrimoni per salvare il diritto alla salute. Il governatore dell'Emilia Romagna dice non esistono spese inutili, noi facciamo più ecografie dell'addome, ma la lista d'attesa non finisce mai. I comitati ecologisti in festa all'ex caserma Sani dicono se diventasse un parco, e poi diciamo, 2 giorni al parco di via per disegnare un futuro diverso per l'ex caserma Sani, appuntamento fissato per sabato e domenica prossima da Resistenze Spaziali, un coordinamento di realtà associative che si occupano di temi ambientali e di diritti, dal comitato Besta a Greenpeace Bologna, Extinction Rebellion, Cobas eccetera. Poi studenti e prof in corteo invece contro la riforma Valditara, docenti, studenti, personale al mondo della scuola sciopera, scende in piazza oggi contro la riforma degli istituti tecnici, una nuova istruzione tecnica che il ministro dell'istruzione vuole già da settembre, ma che per i sindacati va verso una scuola sempre più azienda. È una delle ragioni per cui allo sciopero indetto da USB hanno aderito anche CGIL, COBAS e la rete nazionale contro la riforma, ma anche tanti insegnanti che in autonomia nelle ultime settimane all'interno delle scuole bolognesi hanno dato vita a manifesti, ribadire che è una rivoluzione sbagliata, virgolette loro. Poi ancora Repubblica Bologna racconta la storia tristissima, tragica, drammatica di Mariam, morta a 25 anni tornando in auto dal lavoro, incidente dell'altra notte a Granarolo. E ancora nelle pagine, nella sezione weekend, tutte le iniziative, spettacolo, cultura, società, intrattenimento di questo fine settimana, spazio allo spettacolo di Baricco, tra happening e concerto, il libro di Baricco va in scena venerdì e sabato, scrive Luca Baccolini, sarà nel cantiere del Comunale per una presentazione molto speciale del suo libro sulla musica classica, insieme alla Campanella, al DJ Bertallot e al coro Euridice. Una strana, singolare, affascinante combinazione notti eretiche. Baricco riapre il comunale 8-9 maggio. La città ritrova il teatro per la presentazione del suo libro sulla classica, che diventa più aperto. Teatro che ovviamente è tutto pieno di impalcature, in pieno restauro, anche affascinante così in questa sua questo volto in cui si presenta. Però appunto, mi raccomando, non pensiate che i lavori al comunale sono già finiti, li stanno facendo. Nelle sere d'estate si coltiva cultura per cittadini, margherite tra cinema, note d'autore, impegno civile. Inizia la programmazione alle serre dei giardini, che è uno dei punti di riferimento delle notti dell'estate bolognese. Poi c'è il giorno dei libri a Porta Pratello domenica, che è San Giordi. Domenica ci saranno tanti incontri organizzati dalle librerie indipendenti. E ancora venerdì il social media manager dell'impresa funebre Taffo sarà intervistato al centro Ca' Rossa di Anzola, Riccardo Pirrone, quando l'ironia combatte i tabù. Può essere un conto.

lezione, che penso possa essere molto interessante. Quando è? Adesso cerco di trovare. Venerdì in via 25 aprile, al numero 25 alle 20:30, ingresso gratuito. Poi su internet e sui giornali troverete anche i numeri di telefoni per prenotarvi. Andiamo a vedere allora insieme adesso anche la cronaca del Corriere di Bologna. Si sa, chiede Andrea, c'entra niente, 366-402-4022, con quale criterio vengono battezzati i parcheggi delle mobile? Che esiste un affiguccio a chi, a cui rivolgersi? No, non lo so, Andrea, non ne ho idea. Bisogna chiamare l'ufficio mobilità del comune, credo, per quanto riguarda questo. Auguri, Devi avere del tempo. Anche io ieri ho avuto un problema di questo tipo e quindi non sui parcheggi della mobike, ma insomma, ho atteso un quarto d'ora, facevo altre cose, 20 minuti prima che qualcuno avesse, però quando ha risposto devo dire che è stato molto gentile, ecco. E quindi esiste un film. Poi dopo mi sembra che mi fa ridere questa domanda, perché magari la tua è una richiesta seria di aiuto, ma mi sembra che le mobike vengano parcheggiate. Adesso non diciamo parolacce, vengono buttate più che altro qua e là dove cacco. Mi sembra quello il parcheggio medio della mobike. Sono trovato uno anche davanti al cancello che ho dovuto spostare ieri. È così, quando uno non ha più bisogno, la molla lì dov'è, e non è proprio. L'avvocato Fabio mi chiede se quest'anno faccio il Festival dello Stress. Mi senti stressato, lo so. Sì, lo faremo anche quest'anno insieme a Si Produzioni dal 22 al 27 giugno all'Arena del Sole. E ci sono, anche quest'anno ci saranno ospiti molto interessanti. E però insomma ci sarà tempo e modo per raccontarvi, spiegarvi tutto. A fine mese daremo le indicazioni anche per prenotarsi a chi ovviamente intenzionato vorrà. E ancora, aspetta un attimo, ok. Allora, arriviamo come promesso al Corriere di Bologna e dopo aver sfogliato ovviamente gli articoli scritti sul Corriere Nazionale relativi alla Uno Bianca, ovviamente Uno Bianca e PM vicini ai complici, vicini addirittura, li stanno per trovare, secondo il titolo all'articolo di Andrina Baccaro sul Corriere di Bologna. Speriamo che sia così. I legali dei familiari delle vittime, dopo l'intervista a Roberto Salvi in TV, dicono ha parlato a chi è ancora libero. E questo sì, abbiamo riferito nell'inchiesta elementi importanti su chi aiutò e rimase nell'ombra. Di che parla in questo caso anche il fratello di Mitilini, che non è stato intervistato dagli altri. C'è una lunga intervista a pagina 3 e dice il fratello di Mitilini che Savi, intervistato, viene, lo dice, intervistato da Marco Madonia, ha voluto mandare messaggi all'esterno sul ruolo dei servizi in verità. Ludovico Mitilini, fratello di Mauro, trucidato al pilastro, e dice che però sulla strage ha detto solo idiozie, e questo è vero. Ho visto un Roberto Salvi invecchiato e poco curato, come voler impietosire. Ho avuto l'impressione che volesse mandare dei messaggi all'esterno. Ha deciso di parlare in TV davanti a tutti in un momento particolare, probabilmente anche in opportuna considerazione delle indagini in corso. Ludovico Bittilini è il fratello maggiore di Mauro, uno dei carabinieri trucidati dalla banda dell'Uno Bianca il 4 gennaio del 91 nella strage del Pilastro, in servizio quella sera. Insieme a lui c'erano Otello Stefanini e Andrea Moneta, tutti giovanissimi, 21 anni Mauro e Andrea, 22 Otello, i bambini. Martedì sera Ludovico Bittilini ha visto l'intervista ex poliziotto a capo della banda e dice che non è stata una bella sensazione, ma tanto il dolore rimane, quello resterà sempre. Dice alcune cose accennate in passato anche dal fratello Alberto, e poi certo ci sono delle novità, dice anche il fratello di una delle vittime. Certifica il sospetto di Pietro Capo, che Pietro Capolungo sia stato eliminato volutamente, è stata un'esecuzione, una rapina in armeria, ad esempio.
ha detto che i servizi hanno tutelato e coperto l'ONU bianca e poi ha aggiunto che sono stati i servizi che li hanno fatti arrestare. Quindi vuol dire che, stando alle parole di Savi, la storia dell'arresto è falsa, ma i processi dicono il contrario. Vorrebbe dire che il sostituto procuratore Pace, i poliziotti, Baglioni e Costanza, prima letto intervistati da Carlino, non hanno detto la verità. E allora a questo punto è necessario sapere se e quale ruolo hanno avuto i servizi nell'arresto.

0: e come sono arrivati agli organi inquirenti. Paci, Baglioni e Costanza farebbero bene a smentire, e Baglioni e Costanza l'hanno già fatto. È stato insinuato un dubbio tremendo e mi aspetto un chiarimento netto. Usciamo dicendo semplicemente che quelli di Savi sono vaneggiamenti. Perché Savi ha detto quelle cose in TV, chiede il giornalista, e pronunciate in TV quelle parole hanno una forza dirompente. Se avesse voluto fare delle rivelazioni serie, sarebbe andato al PM. Adesso Savi sarà sentito dai magistrati, è inevitabile, ha fatto dichiarazioni forti, inquietanti, tutta Italia di aver ucciso su commissione per conto dei servizi segreti a pieno coperti, e quindi adesso mi aspetto una smentita ufficiale da parte dell'arma. Ha detto delle idiozie sulla strage del Pilastro, ed è vero. Quali rapine si possono fare al Pilastro di notte? Infatti poi a un certo punto in un passaggio dove dice noi portavamo delle cose, ha detto anche. Quindi la cosa bestiale di quell'intervista, oscena, umana, disgustosa, ributtante, è quando la Fagnani gli dice, insiste, ma insomma questi non hanno sparato loro per primi, non hanno reagito, gli avete sparato addosso dei ragazzini, e lui dice, vabbè, quando lui dice, vabbè, sparavano anche loro. E vabbè, ci avevano superati. Dicevano, non vi stavano sparando. E vabbè. E dal punto di vista umano, dice il fratello di uno di quei ragazzi trucidati al Pilastro, oggi al Corriere di Bologna, dice che non è stata una bella sensazione, certo. E lui non ho visto il minimo segno di pentimento, ma solo assurde giustificazioni. E anche questo dà senso all'intervista. Far vedere direttamente con i nostri occhi. Siccome in passato ci sono stati dei suoi fratelli che si sono pentiti, hanno chiesto scusa, hanno mandato delle scuse, hanno scritto lettere, si agitano per avere benefici e sconti di pena, e guardiamoli in faccia e, come ho detto ieri, così sappiamo, abbiamo la conferma che sta bene dove sta. Chi si pente, dice Mitilini, vuota il sacco davanti ai magistrati e poi nel caso va in televisione. Lui fa quelle dichiarazioni con delle indagini in corso, potrebbe avere dei messaggi subliminali a qualcuno all'esterno, e nel caso questo sarebbe molto pericoloso. I carabinieri al Pilastro non avevano neanche fermati, li avevano solo superati. La verità è che su tutta questa storia ha glissato, dice Mitilini, un altro che questa intervista quindi la prende seriamente e non regge un inutile, indegno, capito? Poi andiamoci a guardare dentro anche le cose. Tacconi, l'abbiamo detto, condannato per i malori al 118, l'ex coordinatore che a quanto pare, secondo il tribunale, è stato appunto condannato a 2 anni e 100.000 euro perché avvelenava i propri colleghi. Il presidio per la rimigrazione si sposta in Piazza della Pace, gli appelli non fermano l'evento, descrive il Corriere di Bologna. E secondo Bignami, questo abbiamo già commentato, basta, è un premio ai prepotenti. Poi che mi trattenga, sì, devo trattenere. Allora, una bella storia, questa unica donna tra gli ingegneri. Negli anni 70 non c'erano nemmeno i bagni per me, dice Bianca Rimini, presenta la cerimonia dei 50 anni dalla laurea ottenuta all'Alma Mater, da ricercatrice, racconta, ho fatto esercitazioni con degli studenti quasi miei coetanei, il mio professore mi aveva consigliato di piazzarmi subito dietro alla cattedra per ribadire il mio ruolo. E è una presenza che non è passata inosservata perché, scrive la giornalista Cristina Guliajeva, era l'unica donna tra i premiati alla cerimonia per i 50 anni dalla laurea organizzata dall'Ordine degli Ingegneri di Bologna al Palazzo dei Toschi. Bianca Rimini, 75 anni, ingegnere, docente universitario, è stata anche preside di facoltà, oggi è in pensione, resta attiva nella didattica, insegna sistemi di produzione a Reggio Emilia, è nata e cresciuta a Bologna, si è laureata con lode il 31 marzo del 76 in ingegneria nucleare all'Alma Mater. Io non riesco neanche a pronunciarlo, pensa proprio all'abisso di ignoranza che c'è tra me e lei. 50 anni dopo la laurea, la sua esperienza restituisce il ritratto di una generazione che ha aperto una strada, spesso senza farne un caso, semplicemente andando avanti. E insomma, racconta in questa intervista un po' la sua storia, ve la segnalo volentieri sul Corriere di Bologna. Patto a 4 per la logistica, così togliamo i tir dalle strade. Oggi firma Interporto Sapir, che è il porto di Ravenna, lo scalo di Nazzano Po e la 22. Le società condividono i piani industriali per raddoppiare l'orto su ferro. Poi sul passante la regione presso Roma, la Priolo dice: non possiamo più aspettare. Mi immagino la risposta. L'assessore Priolo chiede una convocazione, dice la tangenziale è al collasso, ma appunto, sul passante chissà com'è, non c'è tanta voglia di aiutare, sbloccare da chi potrebbe farlo. Il piano dovrebbe andare avanti, ma non si conoscono le erogazioni delle risorse. E poi tutti, vabbè, tutti i giornali oggi danno spazio giustamente al giustamente, danno spazio alla Fortitudo che inizia la sua serie playoff, al via questa sera con Avellino, gara 1, 20 e 30. Poi c'è Skorupski, Dall'Inga, Shaw Mario, disponibili di nuovo per il Bologna, quindi siamo a posto. Anche invece nella pagina di Cultura e Spettacoli, attenzione, io mi fido dei giovani, dice Ivano Dionigi, ex rettore, che apre la rassegna stasera a Scolè, che è per la formazione dei cittadini. Sono maestri i giovani e non li trovano, non faranno certo peggio di noi. E di questo io ne sono molto convinto. E scommetto sulla scuola, parlo di maestri e ragazzi, non di ministri. La vera connessione è la storia. I ragazzi oggi sono irretiti nello spazio della rete, del web. Questa è un'intervista molto interessante. Vi segnalo anche questa a Ivano Dionigi, fatta da Piero Di Domenico, le pagine del Corriere di Bologna. Poi c'è Calvino, Celati, l'amicizia, Belpoliti e Palmieri oggi dialogano all'Archiginnasio sulla corrispondenza in parte ritrovata tra i due scrittori. Abbiamo molto materiale. Celati diceva di aver perso un baule con le risposte di Calvino. Quei messaggi invece sono stati ritrovati da una dottoranda, ne scrive Massimo Marino, e l'appuntamento alle 17 oggi nella sala dello Stabat Mater dell'Archiginnasio. Un appuntamento importante per la cultura bolognese di quest'oggi. Dunque, l'altro giorno di quelle bici del Mobike ne ho vista una anche in tangenziale, di nostro amico Zeta. Caro Zeta, l'hai vista parcheggiata? Ho visto uno che ci andava sopra. Certo che per averla lasciata in tangenziale si vede che c'è anche arrivato. No, Ricky, non ti rispondo perché penso che parlo di questa cosa. Se non l'hai ancora capito, mi dispiace. Ti consiglio di ascoltare il podcast se ne hai voglia, davvero, se ti interessa davvero una risposta. E su questo tema, direi estremamente spinoso, fin troppo sviscerato, mi rendo conto. Sono una puntata quasi monotematica, ma credo che in alcune circostanze ci siano dei temi di attualità che non so se appassionano me più o solo me, non lo so, ma insomma ritengo che siano importanti da sviscerare. E questa poi è una rassegna stampa, e se la stampa si concentra soprattutto su quello, un motivo ci sarà. Poi è chiaro che se l'argomento non interessa, e allora chiedo scusa se la trasmissione di oggi magari non è stata varia come altre volte, come forse avreste voluto, avreste anche preferito. Grazie a Pierpaolo per questo messaggio. Sì, no, no, non, tu non mi stressi mai, non ti preoccupare, forse questi gli stress degli ascoltatori, tutti come te, come tanti altri che ci sono, per fortuna, che ci seguono ogni giorno. E siamo arrivati adesso al momento di salutarci. È il momento di passare la linea, come sempre, a Dario Ronzulli per l'ora Dario. E vi auguro una buonissima giornata all'ascolto di Nettuno Bologna 1. Mi sono dimenticato che dovevo, caspita, proprio all'ultimo. Una risposta a Roberto, che ha scritto invece sulla sua teoria calcistica: venduto Fabiano, vendendo Lucumi, Dall'Inga e lo svizzero Freuler, che sembra voglia andare, c'è un tesoretto di circa 60 milioni da spendere per sostituire con giocatori già pronti e non futuribili, sopracitati, per avere subito un Bologna competitivo. Rowe, Castro, Orsolini, Cambiaghi, Bernardeschi devono essere intoccabili, servono un centrale difensivo, centrocampo, un attaccante per sostituire i partenti, forse anche un portiere, poi qualche scambio, ma penso che rimarrebbe un Bologna competitivo, sempre che non si voglia pensare più alla cassa che alla squadra. Se devono pensare a tutte e due le cose, sono d'accordo con te su tutto, Secondo me devi prendere giocatori sia quelli già pronti sia quelli futuribili, perché sennò i giocatori invece bisogna crescerli, e noi abbiamo cresciuto Robby, abbiamo cresciuto Castro, abbiamo cresciuto so, anche lo stesso Cambiaghi e tanti altri. Poi ci sta che ti arrivi anche il Bernardeschi o il Froehler di turno, e quindi devi sempre fare un mix tra questi. Io l'unica cosa sulla quale il tuo teorema mi sembra debole, e anch'io mi auguro che l'unico sacrificato sia Lucumi. Poi potrei arrivare a sopportare due cessioni importanti. Se diventano tre, sono troppe. E pertanto io parlo di Rowe e Castro anche, oltre a Lucumi. Spero tanto invece che ciò non accada. Il portiere invece io lo cambierei. Tu dici forse. La cosa sulla quale sei ottimista è, secondo me, sui soldi che possono mettere insieme tra Lucumi, Dalling e Froehler. Froehler, cosa vuoi mai che incassino da Froehler? Mentre Fabian va a pareggiare dei conti, in realtà, dell'anno scorso, mi sa, quindi non so se lo metterei conto, ammesso che poi dopo in realtà arrivino dei soldi da quell'operazione, non mi ricordo. E, insomma, su quei conti lì sono un pochino più dubbioso. Bene, siamo arrivati alle 8:30, ti ho dato la risposta che ti dovevo, e auguro anche a te una buona giornata, Roberto, e a tutti quanti i nostri ascoltatori. Vai con l'ora d'aria.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
2: Siamo gli artigiani dei tessuti. Stiamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci in ciabatta e chiamare noi.
5: Con Bologna Clean l'intervento antiblatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
4: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
5: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
6: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
7: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1.000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
11: Bene, bene, bene, bene, eccoci qui. Buongiorno, buongiorno amiche, amici di Nettuno Bologna 1. Sono le 8 e 33 minuti. Cominciamo questa nostra mattinata insieme. Giovedì 7 maggio 2026. Un saluto naturalmente da Dario Ronzulli. Un saluto a Emilio Marrese, che ha aperto la mattinata con A Tempo Perso, come sempre. E lo ritroveremo naturalmente domattina a partire dalle 7. Ritroviamo i vostri messaggi al 366-402-4022 anche questa mattinata, naturalmente, nella quale cominceremo ad avvicinarci agli eventi del weekend per quanto riguarda il Bologna, weekend lungo in realtà, visto che poi a Napoli giocherà nella serata di lunedì. Alla Virtus, che chiude il programma per quanto riguarda la regular season con la sfida a Varese domenica alle 17, naturalmente entrambe le partite come sempre in diretta in esclusiva su Nettuno Bologna 1, ma c'è anche la Fortitudo, che questa sera comincia il suo cammino nei playoff, comincia con gara 1 al Paladozza, ovviamente tutto esaurito, ma credo ci fossero quanti dubbi? Zero? Meno di zero? Probabilmente meno di zero. Contro Avellino, gara 1, gara 2 invece sarà in programma nella serata di sabato, quindi già insomma due partite importanti evidentemente per la formazione bianco-blu, con un subito insomma due partite in cui bisognerà far valere il fattore campo. Sentiremo poi le parole di coach Di Carlo per quanto riguarda Avellino, ha parlato alla vigilia di gara 1, quindi nel corso della mattinata lo andremo a sentire. Abbiamo anche un appuntamento con Showtime questa mattina con Alessandro Iannacci, che ha intervistato Giovanni Vernia, che sarà il 17 maggio al Duse con Vernia o non Vernia Sbrilluccicoso Edition, e lui è bravissimo, mi fa impazzire, soprattutto in queste edizioni, in queste edizioni del Jalapa Show è fantastico, e quindi sarà l'occasione per vederlo dal vivo, ma prima ci sarà l'occasione per sentirlo intervistato dal nostro Alessandro Iannacci, come detto alle 10.40 l'appuntamento con Showtime. Poi avremo i soliti appuntamenti con Leo Bosello, con Filippo Cotti, con Manuel Minguzzi, visto che oggi è giovedì lo andremo a disturbare come sempre, come sempre. E come sempre naturalmente i vostri messaggi, a tenerci compagnia, a guidarci anche in questa mattinata al 366-402-4022. Abbiamo un po' di temi anche vagamente assortiti, non soltanto legati al Bologna e a Bologna, ma anche naturalmente la serata Champions, che ieri ha emesso il verdetto delle finaliste, quindi sarà PSG-Arsenal l'atto conclusivo della Champions 2025-2026, scusate, a Budapest, con un po' di statistiche particolari, curiose, legate al fatto per esempio che sarà una finale tra due squadre di due capitali, e non è capitato tantissimo nel corso della storia della Champions, non è così frequente che in una finale arrivino due squadre di capitali europee, quindi anche questo è sicuramente un tema particolare rispetto alla sfida, tra le curiosità, ecco, lo mettiamo così, della sfida tra Arsenal e PSG. In particolare leggevo stamattina che era dal 1971 che una finale di Coppa dei Campioni, Champions League, che dir si voglia, non vedesse protagonista appunto due squadre di due capitali, ed era Ajax-Panathinaikos, con il Panathinaikos allenato da Ferenc Puskas, tra l'altro, e l'Ajax che vinse naturalmente, perché era l'Ajax di Cruyff e compagnia cantante. E quindi particolarità questa, poi naturalmente anche tutto quello che concerne per quanto riguarda la sfida anche fra due allenatori spagnoli, prima volta di due allenatori spagnoli che si sfidano in una finale di Champions, entrambi peraltro allenando due squadre che non sono spagnole, in questa ulteriore particolarità. Sarà soprattutto evidentemente una finale tra due impostazioni tattiche molto diverse. È vero che ieri il PSG, soprattutto nel secondo tempo, è stato molto più ora catenacciaro, faccio molta fatica onestamente a definirlo tale, è stato molto più cauto, molto più basso come baricentro rispetto al solito, ha saputo chiudere molto bene gli spazi, dimostrando evidentemente di non essere solo una squadra scriteriata, la tutta l'attacco, no, è anche una squadra di insomma capace di adeguarsi anche al tipo di partita che può venire fuori, avanti di due gol sostanzialmente, si è messa lì nel momento in cui il Bayern ha mostrato anche un po' di limiti, soprattutto dal punto di vista della velocità di esecuzione. Ieri Bayern è stato più lento del solito, anche per merito del PSG, ci mettiamo anche meriti del PSG, per cui alla fine è stata una squadra, quella di Luis Enrique, capace anche di leggere la partita e di stringere anche un po' i denti. Poi è chiaro che il vantaggio di due gol e l'avere lì davanti gente comunque di una certa rapidità, palla al piede e senza, Kvaratskhelia ieri è stato fantastico, veramente fantastico, ma poi due, lo stesso Dembélé, che è stato l'autore del gol, poi magari si è visto pochissimo ma ha fatto un gran lavoro, insomma sono stati sempre protagonisti, comunque sempre insidiosi i giocatori, gli avanti di Luis Enrique. Il Bayern ha trovato evidentemente il gol troppo tardi, ampie polemiche per un paio di decisioni arbitrali da parte di Pinheiro, che non ha vissuto una gran stagione, dobbiamo dirlo onestamente, insomma abbiamo visto arbitrare così, lui che tendenzialmente è sembra abbastanza così tenuto in grande considerazione da parte della, dell'UEFA e del, di Collina in particolare. E dopodiché ieri, ecco, sul rigore è un episodio, può sembrare un po' strano, però il fatto che il calcio, cioè che il pallone sia arrivato da un compagno del giocatore del PSG, quello sana sostanzialmente la situazione, tranne che appunto in caso di colpo con la mano volontario, che non era tale evidentemente ieri, e il, quello, diciamo, da quel punto di vista la decisione, per quelle che sono le indicazioni dell'UEFA, è andata in maniera corretta, e molti più dubbi invece sul Nuno Mendes e su quel mano che però ha fischiato un fallo prima, e quindi valutazione un po' particolare, come del resto era successo anche tra Arsenal e Atletico, no? Con l'intervento su Griezmann sanato dal fatto che l'arbitro avesse sanzionato un intervento precedente. Ma insomma, comunque, a parte le polemiche arbitrali che ci sono state da parte del Bayern, soprattutto a caldo, ecco, giocatori che hanno tenuto particolarmente a sottolineare il loro, come possiamo dire, disappunto, ecco, nei confronti dell'arbitro, nulla a che vedere con quello che è successo tra Panathinaikos e Valencia in Eurolega, e poi ci torniamo, espulsi i due coach, mi sembra già abbastanza evidente, eloquente, ecco, per meglio dire. Da questo punto di vista le sfide che andremo poi, che abbiamo seguito e che poi andremo a vedere, insomma, con questa finale di Champions, sarà sicuramente una sfida molto interessante, proprio perché arriveranno comunque due squadre che hanno due impostazioni diverse di base, grandi qualità evidentemente da una parte e dall'altra, quindi una grande sfida, insomma, ci aspetta. Questa sera conosceremo anche le finaliste di Europa League e Conference League, così abbiamo anche il quadro completo. Giustamente scrive un ascoltatore: per fare il pignolo, nel 2016 ci fu il derby di Madrid, ma una capitale, appunto, non due. La statistica, la curiosità statistica è legata appunto alla presenza di due squadre di altrettante capitali, non il derby ovviamente di Madrid, quello è una squadra. Poi magari, ecco, sono due parti di Madrid molto diverse, quello sicuramente, però la statistica, la curiosità statistica appunto è legata alla presenza di due squadre di due capitali diverse. Poi ce n'è anche un'altra che ha tirato fuori Gippo Pastore, una mattina lo chiamiamo Gippo, gli facciamo fare un po' di curiosità e di statistiche random, sul fatto che negli ultimi 30 anni sia la terza finale di Champions appena, in cui né la città che ospita né le due squadre che partecipano alla lettera M come iniziale. Questa è una roba che poteva fare solo lui, poteva trovare solo lui negli ultimi 30 anni, non andando indietro nel tempo, quindi manca la M nell'iniziale delle città, dei due club e della finale e della città che ospita la finale. Veramente solo Gippo Pastore poteva trovare una roba del genere. Allora, andiamo con i messaggi. Tommy, a questo punto devi fare pronostico per la finale di Champions. Io tiferò Arsenal. Io credo che PSG possa avere qualcosa in più rispetto a all'Arsenal. Poi vediamo anche l'Arsenal come ci arriva, perché è ancora in ballo con il titolo, ha preso un buon vantaggio con il City, però è pur sempre l'Arsenal, e i tifosi Gunners lo sanno che è capace di inventarsi qualunque situazione possibile per perdere e darsi la zappa sui piedi, quindi vediamo un po' come quello che succede anche in Premier. Secondo me PSG qualcosina in più rispetto all'Arsenal ce l'ha. È banale, ma il gol al terzo minuto ha messo il PSG in condizioni ottimali. Ah, ma sarà anche banale, ma è vero. Quindi Dino, è vero, è così. È chiaro che aver segnato subito e aver portato a due gol di vantaggio ha messo il PSG in migliore condizione possibile, ci mancherebbe. E poi... buongiorno Dario, sono Simone. Ieri sera il Bayern sembrava il Bologna. Rotazione della palla lenta, cross mai precisi, ogni tanto gli esterni provavano a fare la giocata, fermo restando che PSG doveva rimanere in 10. Mi piace questa cosa, che di solito i paragoni con il Bologna a livello poi di squadre europee sono arrivati in questa stagione quando abbiamo visto partite, diciamo, belle. A quella squadra ha giocato talmente bene che mi sembrava il Bologna. Adesso siamo passati al ha giocato malissimo, sembrava il Bologna. Questo non è un bel segnale, no? A parte Simone, ovviamente è una battuta, sto scherzando. Però sì, ieri Bayern ha pagato quello, cioè la lentezza dell'esecuzione. se non hai velocità di esecuzione a quel livello con quei giocatori lì, con quegli avversari lì, ma vale anche per gli avversari del Bayern naturalmente, paghi evidentemente Dazio, c'è poco da fare insomma. Portala a casa Ricky, scrive un ascoltatore, quindi ti farà Arsenal evidentemente per la presenza di Calafiori, e ci sta. Steve, il Bayern secondo me paga la forma non ancora ottimale di Musiala. Col Musiala a pre-infortunio sarebbe passato il Bayern. Poi Carla, perché gioca così poco adesso? Vabbè, su quello devi chiedere a Company, onestamente non saprei. Sul fatto che Musiala paghi l'infortunio, che è stato bello pesante, su quello sono d'accordo. È un giocatore fantastico. Dopodiché, aspetta che ti vado anche a recuperare nel dettaglio quello che è stato il suo infortunio pesantissimo, e sicuramente un po' lo paga. Beh, un po' di brillantezza, ecco, frattura del perone, ricordavo tibia, invece no, frattura del perone della gamba sinistra più lesione dei legamenti, e soprattutto ha vissuto una stagione anche alle prese col dolore, e dal punto di vista proprio della di quello che può essere l'amore per questo giuoco, e vedere uno come Musiala così fa veramente male al cuore. Un giocatore fantastico e che purtroppo rischia davvero, come dice il nostro ascoltatore, di essere meno performante nel corso della sua carriera. Ha ancora 23 anni, quindi ancora giovanissimo, però l'infortunio è pesante, c'è poco da fare. Resto umile, se il Bayern di ieri sembrava il Bologna, dove devo firmare? Scrive Paolo Alberti. Tutto sommato, poi il gol comunque l'ha trovato alla fine. Tutto sommato l'ha trovato, quindi ha fatto una cosa in più rispetto al Bologna. Ecco. Zucco, è così che alla fine si gioca una finale Champions. Pensare che c'erano tifosi che sostenevano che avete dato più soldi a Calafiori. Che aver dato più soldi a Calafiori lo avrebbe fatto restare a Bologna. Sì, sì, certamente. Zucco, quello è andata così, soprattutto considerando che la situazione legata a Calafiori era oggettivamente ingestibile nel momento in cui arriva. Nel momento in cui arriva un club come l'Arsenal, sai, arriva. Con le dovute proporzioni ovviamente e col dovuto contesto diverso, però arriva un Wolfsburg per Svanberg, vabbè, però se ti arriva l'Arsenal che fai? Oggettivamente è così. Stefano mi dice Carla che gioca così poco perché è infortunato. Ho avuto, sì, effettivamente, ora che ci penso, ho avuto anche un po' di scusate, di infortuni. Ma anche ieri sera il PSG l'ha preparata meglio, la doppi continui, pressing molto più alto e con tempi che hanno tolto la fonte di gioco ai tedeschi. Sì, no, ma infatti dicevamo prima la gestione della partita da parte del Bayern, gestione così difficile del Bayern, è legata anche naturalmente alla qualità della partita che ha fatto dal punto di vista difensivo il PSG. Questo è indubbio, è assolutamente indubbio. E poi da quando Amsterdam è capitale dell'Olanda? Da sempre, guarda. Da sempre, nel senso che formalmente una situazione un po' particolare, sì, me ne rendo conto, però l'Aia, sì, è dove c'è il sovrano, dove c'è il re d'Olanda, dove c'è il Parlamento, dove c'è la sede del governo, ma qual è la formula? De jure, la capitale è Amsterdam. È così, gli olandesi sono così. Hanno tutto da una parte, ma poi la capitale è Amsterdam. Formalmente la capitale è Amsterdam. È così, ragazzi. Tu che conosci Gipu, qual è il suo metodo? Mega database sul computer? Non lo svela lui. Non lo svela. È uno dei segreti più segreti nel calcio italiano. Come faccia Gipu? Non si sa. Però tra l'altro un ragazzo simpaticissimo. Una mattina lo chiamiamo. Si sa, magari ci facciamo dire anche un po' di chicche e anche magari ci facciamo svelare l'arcano. Ecco. Allora, invece sulla situazione legata a Napoli-Bologna e al fatto che la questura di Bologna, il prefetto di Napoli, ho fatto confusione, perdonatemi, il prefetto di Napoli ha di fatto tolto la possibilità di trasferta per i residenti in Emilia-Romagna, scrive un ascoltatore, il questore di Napoli, sì, poi perfetto, ma anche la questura, sì, in realtà un po' tutti, aveva paura dell'esodo di massa dei tifosi del Bologna lunedì sera per giocarsi niente, mi viene da ridere. Ah Matteo, ma sai, nel momento in cui chi di dovere valuta la... prendetelo con le buone il termine, la pericolosità di una trasferta non valuta certo il discorso di quanto valga per la classifica, quello non gli interessa. Sono state fatte valutazioni che hanno portato alla decisione, ma la classifica non viene presa in considerazione, non gliene frega niente di quanto valga quella partita per entrambe, per la classifica di entrambe. Tra l'altro con una decisione anche piuttosto ampia, più ampia del solito, cioè divieto di vendita ai residenti in Emilia-Romagna, neanche in provincia di Bologna. Quindi i famosi amici che si trasferiscono a 100 per andare a vedere il Bologna in trasferta e sono rimasti fregati anche loro. Questa è una citazione, un'autocitazione che abbiamo fatto in altre occasioni. E tra l'altro, anche, sempre per i paradossi di queste decisioni, ci sono tanti tifosi del Napoli in Emilia-Romagna che magari... non so, erano a casa originaria e non potranno andare a vedere la partita perché poi succede anche questo. Ragazzi, purtroppo non c'è molto altro da fare che non prenderne atto. E vi dico, ovviamente scherzando, ma fino a un certo punto quasi ringraziando che la decisione è arrivata con così largo anticipo rispetto alla partita, perché poi abbiamo avuto anche situazioni in cui la decisione è stata presa il giorno prima, ricordo per esempio la trasferta a Venezia, che fu decisa davvero 24 ore prima, né più né meno. Quindi alla fine grazie, gentilissimi, siete stati gentilissimi nel decidere con così largo anticipo e con tanti giorni di tempo. Ecco, grazie, gentilissimi. Beppe da Bologna sottolinea un altro aspetto inspiegabile: il campo di patate della Bayern Arena di Kartoffen, semmai Beppe, scusami, però dobbiamo essere precisi. Con un campo decente ci sarebbe stata una partita più spettacolare. Oh, ci può stare, un po' sorpreso anche me, devo dire la verità, un po' così sorpreso anche me. Poi alla fine la partita è andata, secondo me, a prescindere anche un po' dal campo. Il gol di Dembélé pronti via, quello ha influenzato tanto, è inevitabilmente influenzato tanto. Allora, c'è anche un messaggio sulla Virtus, visto che stamattina sia il Corriere di Bologna che il Corriere dello Sport Stadio parlano di Jason Marnell come obiettivo Virtus, con la Virtus che avrebbe anche offerto più di Milano per portare il giocatore bresciano a casa. Scrive Andrea, quante possibilità reali ci sono di prendere Barnell? Secondo me sarebbe un ottimo innesto se coperto da un ottimo giocatore in uscita dalla panchina, ovvero Holston o Jakimovski. Ah, guarda, secondo me nessuno dei due, però, nel senso che Jakimovski comincia a diventare più complicato andarlo a prendere, ma altre offerte, c'è anche il Valencia che guarda con grande fiducia. E quindi no, direi che Jakimovski comincia a essere un po' un punto interrogativo. E onestamente Holston in uscita dalla panchina a fare il cambio di Barnell, no, non ce lo vedo onestamente, perché Barnell viene qua per fare il 4. Sì, può fare anche il 3, ci mancherebbe, però fondamentalmente viene qua per fare il 4. E Holston il cambio del 4 non lo fa. Abbiamo ormai messo, direi, una pietra sopra su questo, quindi no Andrea, non è uno scenario tattico che non mi convince. Sull'idea di prendere Barnell è sicuramente molto buono per il campionato, non c'è dubbio. Quello che sta venendo fuori è chiaramente una Virtus votata al campionato, ancora di più, non può fare altrimenti, almeno per la prossima stagione. Poi il futuro si vedrà, si penserà se entrerà qualcuno in società, se cambierà la società, se cambieranno un po' di cose, si vedrà. Ma intanto per l'anno prossimo mi sembra evidente che la Virtus vada nell'unica direzione possibile, peraltro, cioè quella di costruire una squadra per lo scudetto. E Barnell per il campionato va strabenissimo. L'Eurolega può fare qualcosa, un po' di dubbio onestamente che possa essere performante, ma per il campionato va benissimo. Lo stesso discorso che si può fare per altri obiettivi: Virtus, Casarin, Baldasso. cioè, è la squadra che sta venendo fuori è una squadra votata al campionato e che l'Eurolega la fa perché la deve fare, ma senza avere grandi ambizioni, ma anche perché per avere ambizioni in Eurolega bisogna buttare dentro un sacco di soldi e non è detto che bastino, tra l'altro. Quindi è un po' quella situazione lì, quindi sì, in questo contesto Barnell ci sta bene, ci starebbe bene. Ecco. Poi vediamo, perché se Milano rilancia, non so se la Virtus vuole, ha la possibilità di controrilanciare, e poi Tabarnelle se lo porterebbe molto volentieri a Milano. Ecco, Milano però, a differenza della Virtus, l'anno prossimo non può fare una squadra di Eurolega per vivacchiare o per così puntiamo ai play-in, non si può fare. Amici dell'Olimpia, non si può fare. L'anno prossimo Milano non può ragionevolmente pensare di non fare una squadra che possa puntare ai playoff, ma seriamente ai playoff. Quindi costruirla con criterio, costruirla con giudizio, costruirla con qualità, costruirla con tutte le situazioni del caso per andare almeno ai playoff. E ti dico la verità, onestamente, Andrea, Barnell in un Olimpia con quell'idea lì ci sta niente, secondo me ci sta proprio niente. E nella Virtus è un altro paio di maniche, Allora, dobbiamo andare, dobbiamo dare la linea alla regia perché sta arrivando il GR, c'è anche il meteo, la pubblicità, ripartiamo tra poco.
10: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
12: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
10: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 8:57 minuti.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e Africa. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Secondo quanto afferma il Wall Street Journal, gli Stati Uniti chiedono all'Iran una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti come parte di un possibile accordo di pace. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista, possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato, rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Interrogato ieri per oltre 5 ore in caserma a Bergamo, Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa a coltellate nella sua abitazione di Milano dall'ex compagno Gianluca Assoncini lo scorso ottobre. Dolci risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sulla profanazione della tomba della modella nel cimitero di Strozza. Il loculo è stato aperto ed è stata asportata la testa. Dopo l'interrogatorio, perquisita la casa dell'uomo. Calcio: si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
16: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
18: Buongiorno. Oggi, giovedì 7 maggio, è un'altra giornata piuttosto variabile, avremo alternanza tra sole e più nubi, non ci dovrebbero esserci precipitazioni particolari, magari qualche piovasco qua e là, ma non precipitazioni forti come ci sono state ieri notte e ieri mattina a Bologna. Le temperature di oggi raggiungeranno anche 23-24 gradi per via del maggiore soleggiamento, dovrebbe esserci anche delle fasi piuttosto soleggiate. E domani manteniamo la variabilità, quindi alternanza di fasi più serene con fasi più nuvolose. Potrebbe essere una giornata un po' più instabile rispetto ad oggi, con occasioni per precipitazioni, per piogge, soprattutto in mattinata e nel primo pomeriggio. Poi verso sera il tempo dovrebbe migliorare e le temperature per domani si manterranno più o meno stazionarie, forse in calo di un paio di gradi le massime di domani dovrebbero aggirarsi sui 21-22 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
16: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
19: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
20: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
21: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19 ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia e la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
24: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
25: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
0: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
1: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci qua ancora in diretta alle 9.05 minuti su Nettuno Bologna 1 con l'ora radio, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco Leo Bosello per riprendere il filo con i temi legati naturalmente al Bologna. Vi ha mandato in tilt questa cosa che Amsterdam è la capitale dei Paesi Bassi. Mi ha mandato in tilt con Amsterdam capitale, anni di parole incrociate buttate nel cesso. Ragazzi, è così. Però ve l'ho detto, gli olandesi sono strani. Giustamente, il re vive all'Aia, il Parlamento è all'Aia, la sede del governo è all'Aia, la capitale è Amsterdam. Fila, ma mi sembra anche tutto abbastanza logico, devo dire. E comunque meglio del Sudafrica, perché il Sudafrica di capitali ne ha tre. Questo per una lunga storia che magari un giorno raccontiamo, però fondamentalmente di capitali ne hanno tre, tra l'altro non sono neanche così vicine tra di loro, perché Sudafrica è bello grande, e quindi c'è questa cosa particolare per cui appunto ci sono tre città, perché Pretoria è la sede del governo, Città del Capo ospita il Parlamento, quindi è la capitale legislativa, Bloemfontein è la sede della Corte Suprema d'Appello ed è la capitale giudiziaria. Quindi così. Va così, ragazzi, va così. Gli olandesi sono così, i sudafricani sono così. Poi cioè, sarà tutta una motivazione storica, perché Sudafrica la conosciamo, storia abbastanza travagliata sotto tanti punti di vista, e l'Olanda ci avrà i suoi motivi, per cui è tutto all'Aia, ma poi la capitale formalmente è Amsterdam. È così, ragazzi, va così. Allora, detto ciò, ancora un po' di messaggi al 366-402-4022. Saluto Marchino Salus. Io ho visto Parma Valencia. Sai che si è impegnato bene Valencia per perderla? Sì, abbastanza. Io ho visto il finale, poi ho rivisto il confronto tra i due coach, tra Ataman e Martinez. E nel finale, sì, sicuramente Valencia si è impegnata molto, ma ha vinto. Adesso per gara 4. Adesso per gara 4 vediamo, perché il clima all'OH sarà bello, caldino. La capitale giudiziaria l'avevi messa a Pretoria solo per fare la battuta un giorno in Pretoria. Allora, dov'è? Opzioni, info contatto, blocco. Blocca e segnala, perché qui il blocco non basta, blocca e segnala, spero alle autorità competenti, ecco, che interverranno quanto prima. Pretoria è la città, quella di Griffin, quella è Pitoria, quella è Pitoria, bellissimo, bellissimo, vorrei essere cittadino di Pitoria. Va bene, e torno invece ai messaggi sul basket. Saluto Dave Trebbi, perché Pretoria Griffin è sua, e quindi lo saluto. E, a Milano gli eredi Armani fin quando continueranno a gettare soldi? C'è continuità? Questa è una bella domanda. C'è un bel, bella cassaforte da utilizzare per il club, non è ovviamente infinita, domanda legittima, Stefano, però onestamente la risposta non saprei dartela, e quindi non lo so. Penso ancora per un po', comunque, proprio per, in virtù di quella cassaforte di cui sopra. Io adesso sono a Pescara, sto andando verso Bolzano. Devo a Brescia, vado a prendere Barnelle, lo porto a Bologna, poi torno a Bolzano, scrive Gabriele, che quindi mi sembra propenso, ecco, a vedere Barnelle in maglia Virtus. Molto bene. Poi anche Žalgiris contro Fener non è stata una brutta partita. Ah no, no, decisamente no. E se non avete visto la schiacciata di Francisco, recuperatela, perché il ragazzo ha saltato. Il ragazzo ha saltato, possiamo confermare che ha saltato. Aspetta, devo bloccare e segnalare un altro ascoltatore. Pretoria, provincia di Città del Vaticano. Ok. E poi Andrea, possiamo dire che solo un pollo poteva pensare che L'Aia fosse la capitale. Blocchiamo e segnaliamo anche lui. Non resterà più nessuno se continua così, però sulla WhatsApp della radio. Vabbè, è un rischio che siamo pronti a correre. Simone, vorrei sapere un tuo parere sul progetto Roma Basket. Quale sarebbe il progetto Roma Basket, Simone? Questo è il mio parere. Qual è? Di chi è? Chi c'è? Chi mette i soldi? Dove giocano? Che squadra fanno? Con che ambizioni? Non si sa assolutamente nulla. Tra l'altro, a proposito di Roma, NBA Europe, eccetera, eccetera, ieri è venuta fuori una notizia che, francamente, mi ha sorpreso per il fatto che abbia sorpreso. E cioè, sostanzialmente, che nelle indiscrezioni, adesso vi recupero anche da pubblicate da chi, per correttezza, insomma, mi sembra giusto darne conto. Adesso vi recupero indiscrezioni sul futuro NBA Europe e quant'altro. Eccolo qua. Allora. Ah, ecco, The Athletic. Ok. The Athletic, che media tendenzialmente affidabile, per non dire altro di superiore, cioè affidabile ci teniamo basso. Alcuni investitori europei avrebbero chiesto, quindi le squadre di calcio sostanzialmente, no? Quelli coinvolti nelle squadre di calcio anche europee, avrebbero chiesto la possibilità di acquistare star NBA tramite un meccanismo simile al calciomercato. Ma la risposta della Lega Americana è stata no. Ma va? Ma va? Cioè, secondo questi furbacchioni del calcio, una squadra a caso, Parigi, va dai Milwaukee Bucks e dice: ci date Giannis Antetokounmpo? Top, pigliatevi i soldi. E i Milwaukee Bucks dicevano di sì. Oppure Madrid va da Denver e dice: ci date Nikola Jokic? Questi sono i soldi. E Denver diceva: guardate, anche meno, non importa, anche una cifra più bassa, Jokic ve lo diamo lo stesso. Ma dove credevano di stare questi? Io resto onestamente una roba imbarazzante. Ma come anche solo lontanamente potevano pensare che l'NBA avrebbe accettato una roba del genere? Cioè, i suoi migliori giocatori messi sul mercato per andare a giocare in Europa. Ma in quale universo? E ci sono rimasti male. I proprietari del club di calcio sono rimasti male e hanno detto: però così il progetto non è così attraente. Ma va? Buongiornissimo, caffè? Io guarda, veramente sono sorpreso che siano rimasti sorpresi da questa roba qui. E onestamente non so se queste sono le premesse per fare il progetto NBA Europe. Vabbè, possiamo anche chiudere baracche e burattini, perché onestamente non è che ci siano molte cose da aggiungere. Cioè, pensare che veramente l'NBA mollasse i suoi migliori giocatori e quindi i suoi migliori asset, volendo usare questo termine non sportivo ma per capirci, alla prima squadra europea che passava di là, beh, insomma, ci voleva una grande, grande, grande fantasia, onestamente. Poi ti ha sorpreso la stagione di Valencia? Come vedi in prospettiva questa compagine? Non è che zitta zitta stia preparando il sorpasso al Barcellona nelle gerarchie spagnole. Ah bene, anche zitta zitta Lorenzo, cioè, zitta zitta neanche troppo onestamente. Con quel palazzetto lì ha fatto investimenti grossi da anni, che voleva andare in Eurolega. Insomma, gli investimenti li ha fatti anche a livello giovanile nel palazzetto, appunto. Quindi no, zitta zitta no, onestamente mi pare che invece sia bella lanciata, altro che sia anche una squadra

0: le gerarchie nel basket spagnolo, soprattutto con questo Barcellona che mi sembra un po' così, un po' frastornato, eh? e mi tengo basso. Allora, anticipiamo la pubblicità, diamo una linea alla regia, poi cominciamo anche a parlare di Bologna con Leonardo Bosello. Torniamo tra poco.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1

0: Fortitudo Bologna, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
4: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
6: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
5: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
6: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
7: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
8: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
9: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
10: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
11: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
10: Fantastico, e adesso?
11: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
10: E loro risolvono?
11: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
10: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
11: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
13: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
12: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
13: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
12: Registrati su appenninoallavoro.it.
13: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
12: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
15: perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Adesso Leonardo Bosello parlerà per 5 minuti filati perché ho fatto una corsa per aprire la porta e non c'ho più il fisico per fare queste cose. Ciao Leo, vai, buongiorno.
22: Ciao Dario, ciao, buongiorno.
21: Scatenati, buongiorno. Vi racconta la tua vita.
22: Ci vuole un fisico bestiale, Madonna, diceva.
21: Ha fatto 20 metri in mezzo secondo perché stava incombendo la pubblicità, dovevo darle le chiavi. Ciao Leonardo, buongiorno, come stai?
22: Tutto bene. Su questa domanda è difficile fare 5 minuti di fila, però ci posso provare. È difficile.
21: Mi sono ripreso.

0: Ripreso, dai.
1: Okay,
0: ce l'ho
1: male,
0: fatta, ce l'ho
1: male.
0: Fatta, ce l'ho fatta. E non ce l'ha fatta il Bayern invece ieri, dai, partiamo da qui, dalla Champions.
1: Sì, non ce l'ha fatta il Bayern, credevo che poi insomma sarebbe stata la partita in cui i bavaresi qualcosina in più sarebbero riusciti a mettere in termini di difficoltà per il Paris Saint-Germain, non che sia stata una partita facile per i parigini, tutt'altro, però dopo il gol segnato al terzo minuto da Dembélé la partita si è incanalata su una direzione completamente diversa rispetto a quella d'andata. Il Paris Saint-Germain ha giocato comunque con grande spinta il primo tempo, avendo comunque occasioni importanti, importantissime per raddoppiare, ecco, forse fino al gol di Kane sono state più pericolose le occasioni per segnare il gol dello 0-2 per i parigini che quelle per il Bayern effettivamente di fare l'1-1. Neuer tiene in partita la squadra di Kompany in almeno 4 occasioni nitide nel corso di tutta la partita. Il secondo tempo il PSG abbassa nettamente il proprio baricentro, sostituisce anche il pallone d'oro come primo cambio al 65esimo, che è una cosa insomma che così ti viene da dire, forse era veramente lui il pallone d'oro. Sì, era il pallone d'oro giusto da dare l'anno scorso, però è strano che in una semifinale di ritorno di Champions League il primo cambio della partita veda il pallone d'oro uscire, entrare comunque un giocatore come Barcola che è forte, però togli il numero 10 del Parì, togli giocatore che anche a gara andata, se non è stato il migliore, poco ci manca, e ha giocato una partita più un po' più bassa, ancora di più di chiusura e di transizione. Il Bayern ha fatto veramente tanta fatica a penetrare tra le linee della difesa del Parì. Il Parì ha sicuramente avuto in questo doppio confronto contro il Bayern il difensore più forte tra i quattro e secondo me il difensore veramente più forte d'Europa, poco ci manca, si chiama Marquinhos, che arriva da una generazione di difensori centrali passata, e tiene un reparto intero e tiene tutti sull'attenzione giusta. Il Bayern ha segnato non in garbage time come si direbbe, però nel basket quasi, però quasi, ecco, sì.
0: comunque troppo tardi
1: e niente, quindi non abbiamo potuto prolungare di almeno altri 30 minuti questa bellissima partita che avremmo voluto continuare a vedere. E aggiungerei che il Bayern Monaco nel doppio confronto nei 180 minuti è stato in vantaggio appena, se non sbaglio, ci guardavo ieri sera, 7 minuti, mentre il Paris Saint Germain è stato avanti praticamente tutti gli altri tranne insomma la prima mezz'ora al Parco dei Principi fino al gol di João Neves, cioè contando proprio il risultato aggregato, andando avanti per 180 minuti il Paris Saint Germain dal gol di João Neves di testa fino al triplice fisco di ieri è sempre stata in vantaggio nel complessivo. Il Bayern lo è stato solamente una volta, quando appunto Kane ha segnato il rigore al Parco dei Principi, il gol dell'1-0 che ha sbloccato questa semifinale, quella d'andata. C'è stata 7 minuti il Bayern in vantaggio, il PSG praticamente 150 o qualcosa meno, quindi poi anche il calcio non è matematica, non si guarda su questo, però un minimo
0: ha il suo peso. Allora, ti leggo un messaggio, mi devi indovinare chi l'ha mandato. E no, caro Bosello, il difensore più forte d'Europa è Thiago Gabriel.
1: La Manu che abbracciamo forte, è sicuramente un buon difensore. Io credo che quest'anno sia stata una stagione molto molto importante di Thiago Gabriel, anzi quest'anno credo che abbia scongiurato anche un po' tutte quelle teorie del complotto sul fatto che le difese di Di Francesco non siano valide. Quest'anno credo che poi invece in questo momento si sia presa questi punticini di vantaggio grazie anche al fatto che difensivamente ha trovato una quadra che probabilmente le squadre di Francesco che lottavano per la salvezza non avevano gli altri anni, e molto per me anche dovuto sicuramente al capitano Falcone, che è determinante. Però Thiago Gabriel non me ne vorrà la mano, ma credo che l'anno prossimo andrà in una delle squadre della fascia sinistra della classifica.
0: Ma è sicuro, ma figurati. Okay. Forse accanto allora a Marquinhos col PSG.
1: Se già è consapevole.
0: Sì, è già consapevole. Okay. Sì, ha già fissato anche il prezzo lei, sotto i 50 non si tratta.
1: mi sembra un po' esagerato, però
0: no, diglielo a lei.
1: Giusto sparare alto, giusto sparare alto.
0: Poi c'è un altro audio di un altro scapestrato che ci scrive. Sentiamo.
2: Ho una domanda per voi.
0: Eccoci.
2: Ma esterni più forti di quei quattro che c'erano ieri sera in campo, a parte Berardi e Orso, ce ne sono?
0: Anche qua, indovina chi l'ha mandato questo audio.
1: Questo era più facile da indovinare, però sì, ce ne sono, dai, qualcosina c'è, però difficile, non facilissimo, ecco. Luis Diaz ieri non ha fatto la partita dell'andata, anche se comunque poi tipo verso il 90esimo ha agganciato un pallone che veniva giù, spioveva, non lo so, veniva giù con la neve e è riuscito a metterla perfetta sul suo sinistro, ha fatto uno stop clamoroso. Sì. Olise ieri un po' in ombra magari, anche se ci ha provato anche lui sempre fino alla fine, è riuscito a spingere molto come suo solito, però non è riuscito magari a calciare con la stessa precisione. Un Musiala più convincente dell'andata, in cui era stato meno pratico, e sinceramente ieri poi ha avuto anche quella doppia occasione sul finale di primo tempo che poteva indirizzare magari in maniera diversa la ripresa. Ma ieri sicuramente l'MVP della gara è stato Kvyat Kvaratskhelia, senza minimo ombra di dubbio. Cioè, ieri ha fatto una partita che ricordo poche volte in carriera sua, di partite belle di Kvaratskhelia ne abbiamo viste abbastanza tutti, avendolo visto tanto in Serie A, però la partita di ieri è stata clamorosa. L'azione che fa dalla sua area, arrivando fino alla linea di fondo dentro l'area del Bayern, prima umiliando Upamecano con un tunnel, poi aspettandolo e risaltandolo praticamente con uno stop and go, non lo so, sembrava avere carburante infinito, e anche poi ce l'ha avuto fino alla fine, perché ha fatto un paio di corse difensive allucinanti. È migliorato ancora, perché comunque non può, non era questo, cioè era molto forte ma non era determinata a questi livelli così tanto, cioè lo è stato, però poi ha avuto anche fasi molto in ombra. Ieri invece è stato il giocatore più determinante del Paris Saint Germain. All'andata forse lo è stato più Dembélé, anche lui all'andata ha fatto il suo, però comunque ieri sera è stato il man of the match sicuramente.
0: E pensa a quelli che l'anno scorso dicevano: ma che pacco ha rifilato il Napoli al PSG.
1: Esatto.
0: E ci sono, non mi sto inventando nulla, fatemi una ricerca sui social, li trovate facilmente. Un pacco rifilato al PSG.
1: 70 milioni, no? 70 milioni. 70
0: ma pure
1: milioni.
0: Pochi. Ma pure pochi.
1: Sì, vedendolo come ieri, molto pochi. Molto pochi, sì, non c'è dubbio.
0: Senti, lo vuoi sentire Allegri che in conferenza stampa aveva detto: magari Bayern PSG finisce 1-1 la prossima volta?
1: No, non ci credo, l'ha detto veramente.
0: Te lo giuro. Te lo faccio sentire se vuoi.
1: Sì.
0: Aspetta, vado a recuperare. Se lo faccio sentire.
3: Lo sport,
0: no, questa è pubblicità, non la posso far sentire questa, quindi dobbiamo aspettare. Però l'ha detto davvero, cioè, voi state lì a dire: Allegri, il calcio mesozoico, no? Come dicono gli amici della ragione di Stato, è così, ecco lì, non segni.
1: Amici tuoi.
0: No, vabbè, assolutamente. Non sa giocare, così, ecco là. Dovete solo inchinare di fronte al profeta del football. Ecco, senti qua.
1: Dai, io ti avevo detto 2-1 Bayern.
4: Bayern. Sotto il punto di vista tecnico sono stati dei gesti tecnici meravigliosi. Poi magari la prossima volta che giocano e finisci 1-1.
0: Cosa gli vuoi dire più?
1: No,
0: Max,
1: niente,
0: Max, guidaci tu.
1: Ha detto in modo scansonatorio. Ma non lo pensavo veramente.
0: Intanto dai,
1: solo se la spari a caso la prendi. Io avevo detto 2-1 Bayern, però vabbè.
0: Matteo Negri che fa così, diciamo, si autodenuncia. Ho detto che la meglio Neres di Kvara.
1: L'ha detto veramente, è successo.
0: E non l'abbia detto davvero, sì. Vabbè, però non è che ha detto, cioè, però voglio dire, David Neres, che comunque è un giocatore di talento, non è che ha detto: ah, è meglio, non so, Mino Chiricò, che saluto. Cioè, ha detto comunque un giocatore buono, ecco, non è che si è sbilanciato troppo. Ecco.
1: Santiago Pierotti, ecco.
0: Sì, Mamma mia, per carità divina. Fabio, ieri ho visto una delle squadre più belle e compatte degli ultimi anni, difesa da paura e ripartenza da brivido, grandissimo Luis Enrique. E poi Lorenzo, il PSG non ha ha smesso di spendere, ha semplicemente smesso di collezionare figurine. Il modello Galacticos non ha mai pagato a nessuna latitudine.
1: Due finali in due anni, quando ha smesso di ragionare appunto in questo modo, comunque ragionare in questo modo, prendere super
0: il
1: mega
0: nome.
1: Esatto, campioni con anche magari molta più carriera alle spalle di quanto ne potessero avere davanti, perché Messi e Sergio Ramos sono stati due acquisti così, e anche Neymar, che seppur è arrivato un po' prima, ha avuto poi obiettivamente un periodo più roseo al Barça di quanto non lo abbia avuto al PSG. Credo che poi in quello che è stato il percorso, il PSG è cresciuto anche con Neymar, però non ha avuto la crescita di questo periodo qui, quando insomma è andato via il talento brasiliano. Dembélé è l'attaccante giusto, l'insieme degli altri esterni fanno sì che una squadra che poi è ancora più unita e meno con una stella singola che brilla più di altre. Sono tutti abbastanza insomma alternabili, nel senso che la serata giusta la può pescare una sera due, una sera Dembélé, una sera Kvaratskhelia, e poi c'è la partita in cui Vitinha magari viene fuori come grande mattatore. Poi c'è quell'allenatore che riesce sempre a stupire, anche per come secondo me sa gestire i gruppi, i giocatori, le squadre. Ha avuto più fatica a gestire Mbappé, ha avuto più fatica a gestire Donnarumma, perché ha avuto fatica a gestire Donnarumma quest'estate, perché mi stanno bene tanti ragionamenti su quando diciamo quanti giocatori della Serie A potevano giocare un doppio confronto del genere. Gigio Donnarumma non è un giocatore della Serie A, però è un giocatore che in questo PSG avrebbe sicuramente fatto e detto la sua al posto di Safonov, che non ha sfigurato, ha giocato bene in queste due partite, però Gigio poteva essere sicuramente ancora per tanto tempo il portiere titolare del PSG. Non è andata male comunque, perché è passato al City. E credo che però sugli altri tre difensori centrali, oltre a Marquinhos, che mi sembra il più forte in Europa in questo momento, ci potevano stare i difensori centrali della Serie A. Come dicevo, Bremer per me ci poteva stare, qualche altro difensore centrale sicuramente sì, perché sinceramente le prestazioni viste da Pacho non ha sfigurato, però non è per me da semifinale di Champions, sicuramente non lo sono Tai Upamecano, ecco, non mi hanno mai convinto fino in fondo, mai, ecco, Upamecano per un periodo, e penso che potrebbero esserci difensori centrali più forti. Per il resto sono le due rose più forti d'Europa sicuramente.
0: Allora andiamo con un po' di messaggi anche sul Bologna, così entriamo anche in ottica rossoblu. Anche se scrive un ascoltatore, Fabio, mi meraviglio che l'audio di prima non citasse Okereke. Effettivamente mancava anche lui tra gli esterni di un certo livello.
1: Perché per te è un esterno, per me è una punta centrale.
0: No, non devi parlare con me, devi parlare con quello che ha mandato l'audio prima.
1: Parla con quello lì. Seconda punta, massimo punta centrale, non può giocare sugli esterni, è troppo lontano dalla porta, non deve sentire, deve stare vicino.
0: Va bene, andiamo sul Bologna. Non leggo il messaggio di Gav, perché mi sembra un po', cioè, non so, secondo me non è un messaggio un po' doloroso.
1: Ho paura.
0: Informazioni per stasera: che ora aprono i cancelli, prevista coreografia, Doi e gioca Bologna-Nottingham da non perdere assolutamente. Adesso mi metto anche una faccina triste al messaggio di Gav.
1: Mettine una anche per me.
0: Va bene.
1: Mi dispiace molto, però sarà una partita da vedere. E non lo so, io non ho mai voluto male all'Aston Villa, una squadra che ho sempre guardato per tanto tempo. Poi una ferita un po' più grande ce l'ho da qualche settimana. Ecco. Doi sta giocando sempre meno nell'ultimo periodo, sta trovando poco spazio, aveva iniziato molto bene segnando anche, adesso trova poco margine, e il Nottingham in generale sta facendo molta fatica. Nella gara d'andata Unai Emery, con il suo inglese molto spagnolizzato, ha detto che la partita è stata compromessa da un huge mistake, da un grande errore dell'arbitro, che non ha dato un cartellino rosso che forse ci poteva effettivamente stare. Però stasera un'altra partita al Villa Park, è un'altra partita che si gioca in casa della formazione più forte di questo torneo, quindi penso che l'Aston Villa abbia modo di ribaltarla, anche se poi dopo che c'è stata la partita vinta dal Villa 4-0 contro il Bologna, hanno vinto 4-3 contro il Sunderland, dopo che erano avanti 3-1 si fanno riprendere 3-3, vincono 4-3 credo con un gol nel finale di Abraham, sì. E poi le altre due le hanno perse le hanno perse anche male, perché hanno perso contro il Fulham 1-0 a Londra e poi hanno perso col Tottenham questo weekend, facendosi veramente sopraffare da una determinazione maggiore da parte della squadra di De Zerbi, con un po' di turnover da parte di Unai Emery, ma insomma l'Aston Villa mi sembra proiettata sull'Europa League, anche perché poi in Premier ha un po' di punti di margine, essendo 5 le squadre che andranno dirette in Champions, e poi vincendo direttamente l'Europa League l'Aston Villa ci va, quindi...
0: Esatto, si toglie il pensiero. Quindi
1: si toglie quel pensiero lì, però anche in campionato ha abbastanza punti di vantaggio, però per dire che comunque dopo aver vinto 4-0 contro il Bologna, l'Aston Villa non ha veleggiato forte, anzi ha perso 3 partite su 4 e stasera però passa il turno, me la sento.
0: Ok, beh, segnato tutto. Si parla molto di futuro, quindi magari certo. Tra poco ti giro un paio di messaggi, però volevo capire da te se ti sei fatto un'idea di quanto Skorupski, João Mario e Dallinga possono essere utilizzabili lunedì, visto che ieri sono tornati ad allenarsi con la squadra.
1: Secondo me non potrà essere titolare Dallinga, così come non potrà essere titolare Skorupski, per il ragionamento che facevamo ieri. Tornano dopo 2 mesi praticamente di assenza, Dallinga forse un po' meno, però Skorupski 2 mesi, e non credo che siano in grado di giocare dal primo minuto, mi sorprenderebbe molto, sicuramente Dallinga no. Skorupski qualche giornale ieri lo metteva già come una settimana di lavoro possa riportarlo titolare tra i pali, per me è difficile. Quindi credo che ci sia il dubbio Ravaglia-Pessina, così come poi dopo ci sta che João Mario sia in ballottaggio. João Mario si è fatto male il 25 aprile contro la Roma nel secondo tempo, quindi sono 2 settimane neanche, sì, 1 settimana e mezzo di stop, e credo che possa rientrare titolare. Ecco, il portoghese in questo momento è il titolare del Bologna. Sulla fascia destra Zortea non sta ripagando le aspettative di quest'estate, nemmeno quelle forse di inizio stagione, in cui comunque ha dato un buon apporto in termini di rotazioni quando doveva dare il cambio al titolare, che è stato Holm, fino a dicembre nettamente, fino a che Holm non ha avuto qualche problema fisico. Insomma, ha giocato anche Lollo davanti a lui nell'ultima partita, ha giocato titolare De Silvestri, Zortè è entrato solo all'86esimo in una gara in cui si doveva spingere a attaccare, con Lollo che aveva male alla coscia da circa un quarto d'ora 20 minuti. Mi sembra che in questo momento Zortea sia distante dalla sua miglior versione vista al Bologna, che poi purtroppo non è stata neanche così, insomma, continua, ecco. Quindi credo che João Mario abbia possibilità di giocare titolare se sta bene, e non lo so se il Bologna effettivamente sta cercando di approfondire il dialogo con la Juventus, perché è un giocatore che credo che abbia soddisfatto un po' tutti. 2 o 3 uscite a vuoto, 2 o 3 errori li ha fatti, ma in questi mesi ci sono stati più di 2 o 3 errori, e lui credo che abbia dato più cose positive che qualche svarione difensivo che gli concediamo.
0: Ma
1: anche
0: poi scusa, ma si risolve facilmente, basta non schierarlo contro la Roma.
1: Sì, esatto, perché ha fatto quei 2 errori contro la Roma all'andata in Europa League e al ritorno in campionato, sempre al Dallara poi. Quindi, esatto, all'Olimpico si può, al Dallara contro la Roma non si può.
0: Siamo a posto, che problema c'è?
1: Sì. Tanto, insomma,
0: sistematico, sì.
1: Succederà una volta l'anno prossimo di giocare con la Roma al Dallara, quindi
0: magari c'è la Coppa Italia.
1: Ah, è vero,
0: il castro di Coppa Italia, vediamo
1: sì,
0: un po' le posizioni.
1: Come arriviamo,
0: esatto. Fabio, abbiamo la forza di trattenere Castro e Rowe?
1: Sì, direi uno dei due sì. Adesso okay. Poi non so come andrà, è ovvio che queste sono sensazioni, pensieri, sono quello che possiamo andare a prevedere, ma in maniera così del tutto narrativa. Poi le dinamiche variano, cambiano dal momento a momento, e il Bologna non ha incedibili, questa è una frase che è sempre meglio ritirare fuori mentre ci avviciniamo all'estate perché è un concetto da ribadire. Il Bologna sì. Non ha incedibili, ci sono dei giusti prezzi per dei giusti giocatori, e quindi credo che uno dei due andrà via. Credo che il giocatore più propenso ad avere offerte irrinunciabili, e quindi il famoso giusto prezzo di cui dicevo, è Jonathan Rowe, che sicuramente ha avuto anche un così modo di dimostrarsi con una partita straordinaria contro una squadra inglese. Credo che quella partita non verrà dimenticata da tanti che hanno visto la Premier, e tra tanti tifosi della Premier e anche dirigenti eccetera, che hanno potuto rivedere un giocatore che in Inghilterra ha già giocato ma non in Premier League, e quindi credo che poi avrà modo di ricevere delle proposte importanti il Bologna per Rowe, magari succederà anche per Castro, vediamo che cosa arriva, però credo che tra i due Santi sia un giocatore che poi anche per i due anni che ha vissuto qui penso che possa continuare a stare al Bologna. Ovvio che non ne ho certezza, però una sensazione che ho tra i due, se mi devo sbilanciare, credo che sia Rowe più il giocatore per cui possa arrivare l'offertona.
0: Staremo a vedere. Intanto, caro Leo, ti saluto. Ci ritroviamo domattina, ovviamente. Certo. E passa una buona giornata, una buona serata di coppe.
1: Buona serata di coppe, buona serata di Fortitudo a tutti, assolutamente.
0: Ne parliamo anche tra poco della F.
1: C'è gara 1.
0: Sì.
1: Un abbraccio. Ciao Dario, buona giornata.
0: Grazie mille a Leonardo Bosello. Pubblicità, torniamo tra pochissimo.
5: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
6: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
5: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
3: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
2: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
3: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
4: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci in ciabatta e chiamare noi.
5: Con Bologna Clean l'intervento anti-blatte a prezzo fisso, solo 69 euro.
4: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
5: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Eccoci, siamo tornati, 9.45 minuti, pronti per ripartire con la nostra diretta e lanciati in maniera involontaria, ma comunque precisa, non alla Vitigna, ecco, non con la stessa classe di Vitigna, nel centrocampista del PSG, ma comunque ci accontentiamo, lanciati, dicevo, da Leo Bosello, andiamo a parlare di Fortitudo e della sfida che attende la F a partire da questa sera contro Avellino nei playoff, gara 1 dei quarti, questa sera al Paradozza, tutto esaurito, gara 2 invece ci sarà nella serata di sabato, poi martedì prossimo invece gara 3 ad Avellino, con ovviamente la grande attesa per capire un po' quello che può essere un po' lo sviluppo della serie, ovviamente tenendo conto del fatto che il fattore campo per la Fortitudo, per la flat service, dovrà essere naturalmente quello determinante, e non ci sono tante altre situazioni possibili, considerando appunto il valore che la Fortitudo ha mostrato soprattutto tra le mura amiche. Come dicevamo anche nei giorni scorsi, i precedenti in stagione dicono appunto 1-1 con un largo successo fortitudino in casa e un larghissimo successo avellinese in casa, ma lasciano molto il tempo che trovano queste sfide, considerando anche che sono passate parecchie settimane, soprattutto dalla sfida in Irpinia, e che le squadre sono completamente diverse. Basti pensare all'impatto che per Avellino ha avuto Francis, che ha lasciato Brindisi, è andato ad Avellino, ha fatto 26 con Roseto, 34 con Cremona nel play-in, quindi sembra che si sia già ambientato abbastanza bene. Tra poco sentiamo Gennaro Di Carlo, coach di Avellino, ma intanto vi leggo le parole di Matteo Angori, assistente di Attilio Caia. Giovedì finalmente si torna a giocare, domani quindi, cioè stasera quindi. Questi giorni abbiamo avuto modo di ricaricare le pile, ma allo stesso tempo ci siamo allenati duramente per farci trovare pronti. Siamo prima di tutto contenti di iniziare questo nuovo campionato davanti al nostro pubblico. Vogliamo partire col piede giusto, giocando la nostra pallacanestro, che è fatta di intensità su entrambi i lati del campo, sapendo comunque che Avellino è una squadra di talento, che nelle ultime due partite ha cambiato assetto. Squadra con tanto talento appunto, sia negli esterni che nei lunghi, dove aggiungono anche esperienza. Dovremo essere pronti a imporci per cercare di indirizzare la partita e la serie dove vogliamo noi. Non ci sarà Mussini in quello che è il quarto miglior attacco del campionato di A2, e che quindi già forte di questo ha aggiunto anche uno che tendenzialmente canestro lo sa fare. Difesa invece un po' così, un po' ballerina da parte di Avellino, difesa invece che è nettamente il punto di forza della Fortitudo. Fantinelli continua ad avere un po' di dubbi sulla presenza o meno, non si è allenato, ma tendenzialmente è pronto a stringere i denti il capitano, quindi a essere presente per la sfida di questa sera. Presentata così in generale, presentata la serie così dal coach di Avellino Di Carlo in conferenza stampa.
10: Ma le sensazioni in questo momento sono delle belle sensazioni, perché è chiaro che siamo riusciti ad entrare nei playoff, che era, diciamo così, l'obiettivo che ci eravamo prefissati, e dunque è chiaro che da questo punto di vista c'è grande entusiasmo. Chiaramente però c'è da affrontare una squadra molto forte, e quindi all'interno di quelle che sono le nostre difficoltà cercheremo con grande dignità di affrontare questa serie, cercando di impattare bene e di crescere all'interno della serie stessa.
11: Si gioca a Paladozza, ambiente caldo, contro una squadra che ha avuto modo anche di riposare rispetto ad Avellino, ma quanto contano le motivazioni e quale potrà essere la chiave della partita?
10: Allora, innanzitutto si giocherà in un'atmosfera meravigliosa. Credo che insomma, il Paladozza con i tifosi della Fortitudo sia un impatto per chiunque, chiaramente per chi gioca in casa ancora di più, ma anche per gli avversari. È chiaro che è tanto gustoso, no? giocare a Bologna davanti a questo tipo di palcoscenico e davanti a questo tipo di, appunto, di tifoseria così, così numerosa. Ecco, quindi è sicuramente molto bello. Per quello che poi riguarda il discorso legato al fatto che la Fortitudo è ferma da una decina di giorni, sicuramente questo è un fattore. Però è anche vero che queste sono le regole del gioco, e quindi non è che si può fare diversamente. Evidentemente, dico, ci saremmo dovuti qualificare prima per i playoff, ma questo non è stato evidentemente possibile. E l'aspetto motivazionale per me è tutto, le motivazioni sono tutto, come secondo me dobbiamo essere bravi a portare nella serie immediatamente l'agonismo che contro Cremona abbiamo mostrato soprattutto nel quarto periodo. Ritengo che senza questo tipo di impatto agonistico così importante è una serie che ci potrà vedere in grossa difficoltà, quindi è uno di quei condimenti che non possiamo non mettere, no, sul tavolo. E quindi l'agonismo è importante, la Fortitudo è una squadra molto ben allenata, molto ben organizzata, è una squadra che fa del rimbalzo una delle statistiche, diciamo così, importanti per poter controllare il ritmo della gara. E chiaramente poi nella preparazione tattica, ripeto, mi auguro durante la serie di poter crescere, ma per, come dire, ancora una volta, se non ci mettiamo del grande agonismo, della grande voglia di resistere alle difficoltà che in ogni caso la Fortitudo ci costringerà ad avere, è chiaro che diventa tutto molto complicato.
11: Nella gara giocata a marzo sul Parco Bolognese, Avellino giocò una buona partita, uscì sconfitto ma giocò una buona partita. Adesso ce ne saranno due, l'obiettivo è quello di tornare a casa con, diciamo, con un punto per poi giocarsi tutte quante le chance.
10: Allora, innanzitutto rispetto a quella partita lì siamo una squadra profondamente diversa, non fosse altro perché abbiamo degli interpreti diversi sul campo, quindi è chiaro che Francis ci dà un modo di giocare diverso, l'assenza di Dell'Agnello ci fa giocare in maniera diversa, i minuti di Pullazzi sono aumentati e quindi giochiamo necessariamente, diciamo così, in maniera differente. Ciò non toglie però che il ricordo di quella partita lì è chiaramente un ricordo molto vivo. Dichiarai dopo quella partita che avevamo fatto una partita buona, una partita consistente, quella era la seconda trasferta dopo l'infrasettimanale di Forlì, quindi consecutiva. Secondo me rispetto alla partita precedente giocata a Forlì giocammo molto meglio alla Fortitudo, lì a Bologna, ma non fu sufficiente per portarla a casa. Questo che cosa ci deve far capire? Ci deve far capire che il livello che dobbiamo avere a Bologna deve essere ulteriormente alzato, che dobbiamo avere della buona esecuzione in attacco, dobbiamo avere chiari target e dobbiamo rimanere sul binario, sul quello che chiaramente sarà il piano gara, per quanto più tempo è possibile. Queste sono partite che non lasciano lo spazio all'interpretazione e all'invenzione, sono partite che tante volte vanno sui binari e dovremo dimostrare di essere di questo livello. Ecco, quindi oltre all'agonismo ci mettiamo anche quest'altro aspetto, perché la Fortitudo impone questo. Ricordo anche che è chiaro che i playoff sono un campionato, come si dice, no, a parte, però ricordo che chiaramente la Fortitudo ha il miglior record, vittorie e sconfitte casalinghe, ritengo, se non mi sbaglio, che abbiano perso solamente una volta, più o meno ad ottobre, contro Pesaro, dopodiché è un campo in questo momento assolutamente inviolato, e questo dà il senso di quello che sarà la difficoltà nel giocare le partite lì a Bologna. Detto ciò, si giocherà una partita alla volta, e quindi a cominciare da giovedì sera vedremo quello che saremo capaci di fare. L'unica cosa che dobbiamo fare è entrare immediatamente nella serie, cercare di capire effettivamente quello di cui abbiamo bisogno e, come dicevo prima, mi auguro di poter crescere all'interno della serie stessa, confidando sul fatto che i ragazzi acciaccati che abbiamo piano piano prendono un po' di ritmo e possano, come dire, far parte pienamente e consistentemente nella serie.
9: Abbiamo sentito dunque le parole di Di Carlo presentare la serie tra Fortitudo e Avellino. Rispondo al volo a un ascoltatore che chiede se si può vedere in TV la partita. Non ci sono trasmissioni previste per quanto riguarda questa serie su Rai Sport, quindi di fatto è l'NP Pass, che è il servizio streaming appunto in cui si può, con cui si possono vedere le partite della 2 e anche della Serie B, e vale naturalmente per tutte le gare tra Fortitudo e Avellino. L'abbiamo sentito di Carlo parlare chiaramente anche di come ovviamente in questa fase per Avellino ci sia, insomma, giusto da perdere, nel senso che non ha ambizioni di fare chissà quanta strada, e questo ovviamente può essere un vantaggio da gestire, questa leggerezza di spirito con cui Avellino può approcciarsi alla serie con la Fortitudo. Per la Fortitudo, insomma, un po' più di pressione, se vogliamo definirla così, c'è sicuramente, e come sempre accade soprattutto in questo formato casa casa, trasferta trasferta casa, la prima partita è cruciale, perché la prima partita ti deve permettere di confermare il fattore campo. Vale anche per la seconda naturalmente, però la prima è sempre quella più delicata da gestire per chi ha il vantaggio del fattore campo. Per come è strutturata così l'andamento delle gare, ce lo dice la storia dei playoff, non ve lo dico io, ve lo dice la storia dei playoff, che il vantaggio del fattore campo si vede davvero quando si arriva alla quinta partita. Lì ha un peso specifico forte. Nelle prime due partite invece rischia quasi di essere controproducente, perché se la squadra che è in casa perde una delle due partite deve necessariamente poi andarsela a prendere la vittoria in trasferta, complicando un po' il cammino, eccetera eccetera eccetera. Quindi occhio, naturalmente molto importante questa sera a gara 1 iniziare con il piede giusto, va da sé. Stasera c'è anche Verona Brindisi, sempre nella parte di tabellone della Fortitudo. Domani invece gara 1 per Cividale Rieti, sabato invece gara 1 tra Pesaro e Rimini. Pesaro-Rimini che si gioca a Jesi, perché Pesaro non ha un palazzetto, è occupata la Vitifrigo Arena, una storia lunghissima, cioè ci sono in mezzo convention, piazzate in arena, è un calendario che gioco forza risente di questa difficoltà logistica. Quindi Pesaro-Rimini questa sera a Jesi, e insomma chiaramente fattore campo un po' relativo, a maggior ragione direi per la VL in questa serata, in questa gara 1. Poi, come detto, per Fortitudo Avellino si torna in campo sabato sera, sempre al Paladozza, sempre alle 20:30. Gara 3 invece martedì 12 ad Avellino, eventuale gara 4 giovedì 14 ad Avellino, eventuale gara 5 invece domenica 17 alle 18 al Paladozza. Tutte le altre gare invece saranno Pala 2 alle 20:30, così abbiamo presentato anche il calendario della Fortitudo. Ovviamente sulla F, su gara 1 di questa sera, torniamo domani mattina a commentarla insieme. Intanto la linea adesso al regia, il GR, la pubblicità. Sento delle zampette scalpitare, perché ti vedo sul 93 del digitale terrestre, anche su Twitch, caro Teo, che ti stiracchi perché sai che questa è l'ora della pausa. Guardalo lì. Vabbè. Dobbiamo andare, ragazzi, torniamo subito.
12: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
13: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
12: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 9:58.
19: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È arrivato stamane a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio per una missione volta a ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati da Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e l'Africa. Domani mattina Rubio sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. E crescono le speranze per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media americani, attesa tra oggi e domani la risposta di Teheran al memorandum di intesa in 14 punti proposto da Washington per porre fine alle ostilità. Trump punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste degli Stati Uniti all'Iran, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. In cambio, gli Stati Uniti prevedono la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Cauta finora la reazione di Teheran. Come previsto, le proteste hanno preso la ribalta. La Biennale d'Arte di Venezia, che vive i giorni di vernissage, ha invito prima dell'inaugurazione ufficiale del 9 maggio. Tensioni al contestato padiglione della Russia con le performance di Pussy Riot e Femena davanti allo schieramento di polizia. A manifestare anche rappresentanti del mondo culturale e artistico di Ucraina, Polonia, Paesi Baltici. Episodi di contestazione anche al padiglione di Israele. Avanti con audacia e libertà, si fa sentire il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, nell'occhio del ciclone per la scelta di riaprire la principale kermesse dell'arte contemporanea a Russia e Israele. Invocando Mattarella, Buttafuoco ringrazia il ministro della cultura Giuli, che pur contrario ha rispettato le scelte dell'istituzione. Tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi, che liquida in due set lo spagnolo Munar. Rinviato per pioggia, Cina Blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant, che si aggiudica il derby azzurro con l'appigato e centra la prima vittoria in un Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cocciaretto. Oggi 8 italiani, tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego e Jasmin Paolini. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
15: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Maria Francesca Loi, consulente Alleanza Assicurazioni di Tortoli Ogliastra. Allora, Maria Francesca, quanto si deve investire per una buona previdenza complementare?
20: Per assicurarsi un futuro migliore basta davvero poco. La previdenza complementare nasce comunque per offrire una pensione integrativa e si affiancherà per sempre a quella che è la pensione base dell'INPS o a quella del proprio ente pensionistico. Quanto bisogna investire? Dipende un po' dall'età, dalle linee di investimento e dal proprio beneficio fiscale. Facciamo un esempio pratico: per avere 100 euro aggiuntivi a 50 anni andrebbero investiti circa 86 euro al mese in una linea che è più o meno bilanciata. Ai 40 anni potrebbero bastare 46 euro, invece a 30 anni sarebbero sufficienti 28 euro. Quindi sicuramente bisogna analizzare individualmente quello che è il proprio modo per soddisfare al meglio le proprie esigenze.
15: Grazie a Maria Francesca Loi. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
14: Ed è tutto, a più tardi.
19: Nettuno Bologna 1.
21: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
22: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
23: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
22: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
21: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
22: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
0: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
1: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
0: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
1: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
0: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
2: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
3: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
2: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Predosa.
3: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
24: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
25: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
24: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
25: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
24: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
25: Registrati su appenninoallavoro.it.
24: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
25: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
26: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
27: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Oh, siamo tornati al giro di boa superato anche per questa mattinata con l'ora d'Ario e con i vostri messaggi al 366-402-4022. Sì. Rispondo di sì alla domanda di un ascoltatore che chiede: Matteo, lo usate per aumentare gli ascolti? Sì, ma senza ritegno proprio, assolutamente lo utilizziamo. Per chi ci segue sul 93 del digitale terrestre e su Twitch ha la possibilità appunto di vedere Teo che si muove, che puntualmente eccolo qua, in un angolino lì a sgranocchiare il suo sticino. Sì, lo usiamo assolutamente solo per gli ascolti, ma uguale anche a Basket City su TRC, cioè, è proprio una macchina acchiappa ascolti e noi la sfruttiamo indegnamente. È così, la vita va così. Roberto, ispirandomi allo stile della F, come tifoso mi sono diviso da solo. Ok, per metà dei playoff, per metà nei playoff arriviamo in fondo e l'altra metà non te lo dico. Ah, vabbè, Roberto, allora se c'è questa questa autocensura, tra le ultime F, questo però mi sembra più solida. Parlo ovviamente della squadra. Sì, onestamente sì, cioè questa è una squadra, questa Fortitudo può fare strada, può fare sicuramente strada nei playoff, non le manca nulla, anche dal punto di vista fisico. Adesso incrociando le dita e facendo tutti gli scongiuri possibili e immaginabili, è una squadra che anche fisicamente in questo momento è, insomma, bella solida, ha qualcosa in più, ha il fattore campo da sfruttare. Quindi sì, onestamente è una squadra che può fare strada. Avellino è un'avversaria che può creare problemi, che può creare insidie, tanto da eliminare la Fortitudo onestamente non credo. Già una semifinale con magari Verona più che Brindisi, che oggi mi sembra più in palla rispetto, cioè la squadra veneta rispetto alla pugliese, ecco, già quella è una semifinale più impegnativa, perché Verona ha più talento, ha più profondità, più esperienza, quindi può essere facilmente una partita più, una serie anche più complicata, ma come insegnano quelli bravi, un passo alla volta. C'è gara 1 stasera e poi gara 2 e poi gara 3 e poi vediamo. Ecco, quindi questo è il mantra per i playoff, non può che essere questo: una partita alla volta, un possesso alla volta, con calma, pianino. Allora, tra poco con Filippo Cotti torniamo anche a occuparci dei temi del Bologna, tra gara con Napoli, ma anche futuro, naturalmente, visto che tra i vostri messaggi tiene banco, giustamente anche. A proposito di futuro, però, andiamo a sentire un po' di parole di Giovanni Malagò, e non soltanto, perché ieri c'è stato l'incontro tra Malagò e il presidente della Lega B, Bedin, e gli altri club della Serie B, che devono votare al Consiglio federale per la presidenza. Quindi Malagò, questo giro elettorale passato anche dalla Serie B, comincia a essere un nome sempre più pesante dal punto di vista elettorale Malagò rispetto ad Abete. Però sentiamo un po' che impressioni hanno avuto i due usciti dall'incontro. Lo ascoltiamo, appunto, Malagò innanzitutto.
4: Presidente, come è andata? Come se vai in un ristorante e gli chiedi ma come che si mangia, capito? Dal sarto. È stato interessante, divertente, persone che conosco, qualcuno molto molto bene, qualcuno meno bene, ma comunque sempre a rapporti personali. Abbiamo contestualizzato il momento, ma soprattutto insomma, sono uscite fuori tante idee, ragionamenti. Io ho incontrato il presidente Bedin due volte, una volta a Milano e dopo la riunione dell'assemblea della Lega di A, mi aveva chiesto di fare una chiacchierata, poi mi era venuto a trovare in ufficio scorsa settimana, mi sembra, con un documento che mi sono qui portato, che ho studiato, ho letto, gli ho raccontato con grande franchezza che molte di quelle cose sono condivise, lo dico fuori da ogni logica elettorale, ma che però è un documento secondo me un po' libro dei sogni, bisogna andare in priorità. Su questo penso di essere una persona pratica. Abbiamo sviscerato quelle che possono essere priorità, non me le fate dire a me perché non sarebbe giusto, e poi c'è stato quello che tecnicamente si chiamano appunto questions and answers, e in molti insomma hanno fatto appunto riflessioni su quello che erano le mie idee. Insomma, l'atmosfera, il contesto mi è sembrato decisamente posto dal giudizio, però comunque importante, positivo. Poi starà a loro dare un giudizio su tutto quello che è successo.
5: Diciamo che le consultazioni, chiamiamole così, sono quasi finite. Lei ha deciso, insomma, si candida ufficialmente, si prende ancora del tempo?
4: Ma vedi, qualcheduno mi ha fatto questa domanda, dice ma visto il consiglio che già avresti magari i numeri per portare avanti la candidatura, con visto e considerato quello che sono state le espressioni della Lega di A, i calciatori, gli allenatori e anche qualche altro soggetto individuale, però questo è un mondo giusto o sbagliato, un dato di fatto, in cui se già manchi di rispetto a una componente che magari è favorevole, insomma, già secondo me qualcosa perdi per strada, lo dico con franchezza, per cui aspettiamo giovedì e controllo la Lega Pro e poi formalizziamo le questioni.
5: Presidente, gliela faccio diretta. Ha la sensazione che in questa corsa elettorale non sia solo Abete uno dei suoi avversari?
4: No, onestamente no, sinceramente. Parlo sotto il profilo proprio della specifica competizione elettorale, no, non penso, ma neanche, io l'ho detto anche loro, io se fosse possibile anche qualsiasi tipo di appunto di competizione elettorale, ma penso che mi conoscete molto bene, lo sapete, non è quello che mi preoccupa, se fosse possibile anche con Giancarlo, che sicuramente ci siamo sentiti, non so se lui l'ha detto, ma insomma non c'è niente di male a raccontarlo, ci siamo sentiti mi sembra lunedì per vederci il prima possibile, a livello personale, ogni tanto qualcuno leggo delle ricostruzioni del tutto fantasiose, sono ottimi, poi è chiaro che se uno scende in una partita su chi prende più voti viene eletto, allora è chiaro che lì è comunque una sfida. Io vorrei assolutamente evitare che questo possa accadere. Okay.
6: Quella voce sulla presunta.
4: Ce l'avevi sta domanda, la dovevi fare.
6: No,
4: ma dimmi una cosa, vi siete messi d'accordo? Io pensavo facesse Elisabetta, perché donna non gli posso dire di no. Ragazzi, io penso che nella vita, il motivo per cui qualcuno di voi anche qui presenti mi ha chiamato, non c'è niente di peggio di dare delle risposte a fronte di ricostruzioni su cui penso che non vale la pena neanche fare dei commenti. È un po' proprio come se uno desse un escusatio non petita e quant'altro. Tra l'altro ci sono anche precedenti che sono estremamente chiari in questo senso, non mi sento di dire altro.
9: È notevole come ha cambiato tono Malagoda, l'ultima domanda, dalla caciara all'istituzionale invece compito per rispondere alla domanda. È molto particolare, mettiamola così. E quindi in questo senso abbiamo sentito Malagò che piano piano comincia a essere anche un po' più fiducioso, onestamente, sulla possibilità di essere eletto presidente della Federcalcio. Chiaramente è un nome su cui ancora manca l'elettorato sufficiente, ecco, dal punto di vista numerico. Abbiamo sentito l'impressione che ha avuto Malagò nell'incontro con la Lega B. Sentiamo Bedin della Lega B, che impressione ha avuto invece lui da questo incontro?
4: Una giornata positiva, una giornata utile, il resto il confronto aiuta sempre. Poi noi abbiamo dato precedenza, come sapete, al metodo già dalla prima assemblea di 2-3 settimane fa, quindi siamo concentrati sui contenuti, abbiamo stilato un documento di quelle che noi riteniamo essere le priorità, un documento corposo perché le criticità sono tante e coinvolgono l'area tecnico-sportiva, quindi il tema dei giovani che a noi è molto caro, il tema della sostenibilità economico-finanziaria, il tema delle riforme

0: riuniti, ma penso sia stata una giornata assolutamente utile, non solo per chiarire le idee sul tema federale, ma per approfondire i temi che poi noi affrontiamo anche in assemblea, in consiglio direttivo, con una certa frequenza, ma oggi l'abbiamo fatto con i due potenziali candidati.
1: Dove vengono poi il bilancio? Da quale parte?
0: No, non glielo so dire, adesso investiremo questi 2-3 giorni, lo farò personalmente per sentire le 20 proprietà, perché penso che sia giusto anche che venga metabolizzata questa giornata, ognuno farà le proprie riflessioni, poi c'è una rappresentanza diversa delle società, ovviamente in alcuni casi la presenza della proprietà stessa o del presidente, in altri casi non erano presenti proprio i vertici apicali dei club, quindi è corretto che ci siano 2-3 giorni per raccogliere gli orientamenti e poi se ci sarà un orientamento prenderemo posizione.
2: C'è l'idea di essere comunque compatti nel momento del voto, cercherete un candidato unico per tutta la componente?
0: È un auspicio, il voto sapete è individuale, quindi non c'è un posizionamento obbligatorio della componente, teniamo anche conto che siamo in un momento della stagione in cui, come dire, sono anche fluide con il tema delle promozioni e delle retrocessioni. Certamente è un auspicio, come è un auspicio che il nostro mondo, indipendentemente dalla sua Lega Serie B, sappia investire il tempo che ci divide da oggi al 22 di giugno per trovare delle posizioni comuni, possibilmente per affrontare già i temi, perché lo si può fare anche in anticipo e non dopo la venuta elezione di un presidente federale, perché alla fine la partita non si gioca sul nome, ma si gioca sulla capacità del sistema di dare risposte a dei temi, a delle criticità, a delle problematiche che sono sul tavolo da tempo.
2: Uscendo, alcuni ci hanno parlato della litigiosità tra le componenti come uno dei problemi da risolvere, cercando anche una certa compattezza nel momento in cui si andrà a votare poi per il presidente, auspicando addirittura un candidato unico. Lei che ne pensa?
0: Non nel nostro interno, mi sento di dire in maniera serena che non c'è litigiosità sicuramente all'interno della Lega Serie B, ma questo è dimostrato da tutte le assemblee in cui discutiamo sempre in maniera serena e costruttiva. E non mi sento nemmeno dire che c'è un livello di criticità alto in questo momento tra le componenti, perché le componenti sono rappresentate da persone in questo periodo storico che si stimano, che si conoscono e che hanno già cominciato a dialogare, perché sono consce dei problemi che dobbiamo affrontare nei mesi antecedenti, quindi è un dialogo che continua. Certo che le ultime vicende ci impongono un'accelerata e ci impongono soprattutto di trovare vie d'uscita veloci. E sul tema del candidato unico non mi esprimo, mi alzo un po' come concetto, il mondo del calcio in questo mese che manca, se riuscisse a trovare una posizione unitaria, non tanto e non solo sulle persone, ma quanto, ripeto, sui temi e sui contenuti, perché alla fine l'opinione pubblica in genere ci chiede risposte su quello, sarebbe sicuramente un viatico straordinario per arrivare poi all'appuntamento del 22 di giugno.
3: È bellissima questa cosa, tutti insieme appassionatamente, tutti uniti appassionatamente, non accadrà. Spoiler, non accadrà. Detto ciò, abbiamo sentito il presidente, quindi Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B, ancora diciamo, non si è sbilanciato su quale posizione possa prendere la Lega Serie B per quanto riguarda il candidato, mi è facile però pensare che alla fine possa comunque propendere maggiormente per Malagò. Giustamente c'è un ascoltatore che chiedeva lumi sul discorso ineleggibilità di Malagò, di che cosa si tratta? Giusto, non ho precisato in precedenza, chiedo venia e rimedio adesso. C'è un problema legato al decreto legislativo 165 del 2001, ritrovato per darvi proprio i numeri precisi, un decreto che disciplina le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, prevede il divieto per chi ha ricoperto ruoli apicali, quindi anche presidente del CONI, in un ente vigilante di lavorare in una controllata nei 3 anni successivi. Quindi sostanzialmente da presidente del CONI Malagò non potrebbe fare il presidente della FIGC, secondo buona parte soprattutto della maggioranza di governo. In realtà è un po' complicato dimostrare

0: pare che il rapporto tra CONI e FIGC sia effettivamente quello tra controllante e controllata. La Federcalcio è un ente di diritto privato, insomma, quindi sarebbe un po' una forzatura, ma soprattutto c'è già il precedente ed è Gianni Petrucci, che da presidente del CONI passò pochi giorni dopo, al termine della sua presidenza del CONI, alla presidenza della Federbasket, e nessuno disse nulla, e quel decreto legislativo era già in vigore, c'era anche la legge Severino già in vigore, quindi diciamo precedente c'è già, e quindi onestamente che Malagò possa essere ineleggibile per quello è un po' complesso, ecco, che possa avvenire. Detto ciò, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonnier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.com.
5: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
11: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
12: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
11: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in diretta con l'ora Dario, con i vostri messaggi al 366-402-4022 e con Filippo Cotti collegato con noi. Ciao Pippo, buongiorno.
17: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, ripartiamo dalle situazioni legate al campo, da Skorupski, Joao Mario Dellinga che sono tornati in gruppo. Li vediamo lunedì?
17: Li potrebbero essere convocati, sì, potrebbero essere convocati tutti.
0: E in campo?
17: In campo bisogna vedere. Sicuramente convocati, sicuramente abili e arruolati per provare a fare un gran finale, perché quello che ci sono detti nello spogliatoio i giocatori con l'allenatore. Dobbiamo provarci a fare un gran finale, non dobbiamo in qualche modo disonorare, tra virgolette, sportivamente parlando, tutto quello di buono che abbiamo fatto fino ad adesso. Quindi quello che ci sono promessi, quelli che si sono sentiti in dovere di parlare, ovvero quelli un pochino più vecchiotti, quelli un pochino più esperti, De Silvestri e tutti gli altri, hanno detto: ragazzi, uniti, compatti, tutti insieme fino alla fine per lanciare comunque l'ultimo sforzo finale che potrebbe valere l'ottavo posto, il settimo, potrebbe valere niente, però ci dobbiamo provare, mancano tre partite, dobbiamo provare a vincerle. Quello che sono detti, e quindi c'è bisogno di tutti.
0: Quelli che sono detti e quelli che bisognerà fare, evidentemente.
17: No, dire e fare, non dire tanto per dire, ecco, no.
0: Quello sicuramente. Allora, e poi naturalmente tiene banco ancora in futuro anche dei messaggi dei nostri ascoltatori, Pippo, come puoi immaginare, settimana di incontri?
17: Settimana di incontri, anche se adesso si parla solamente dell'allenatore, si parla solamente di chi rimarrà, però il Bologna non è che vuole farsi, diciamo, sfilare a cuor leggero giocatori, Bologna sta lavorando, sta proponendo, sta offrendo, sta tentando di tenere Remo, che è tentato.
0: Questa è una novità.
17: Sì. È tentato Remo, è tentato dalla proposta Bologna, è tentato, perché comunque Remo è uno dei giocatori graditi, tanto graditi a Vincenzo Italiano, ecco. Quindi questo vuol dire che.
0: Vabbè, fai 2+2 tendenzialmente. Io personalmente qualche dubbio sulla possibilità di rinnovare questo Freuler me la tengo, però ti dico la verità.
17: Ah beh, certo, deve essere un Freuler un po' più arzillo, ecco, diciamo così.
0: Ecco, parecchio arzillo, perché è un po' in fase grande. Poi è chiaro che l'anno prossimo tendenzialmente avrai una partita a settimana, quindi magari il discorso può essere un po' diverso.
17: Diciamo che Bologna è uscito da questo tour di partite un po' faticato, ecco. Alcuni giocatori hanno pagato oltre misura questo sforzo dell'Europa League, che è una competizione molto molto snervante, che puoi fare solo se hai la rosa lunga, devi avere la rosa molto lunga.
0: Allora, andiamo con un po' di messaggi. Scrive un ascoltatore: ma da quanto tempo è passato dalla partita al Dall'Ara contro il Napoli? Bei tempi quelli, eravamo più giovani.
17: Lì sicuramente c'era stata, mettiamola giù così, un'illusione collettiva, cercando di rimanere un po' cauti, però tutto quello che è successo dopo sicuramente ci ha un pochino confuso, perché davvero gli abbiamo toccato il cielo con un dito. Cioè, dopo è stato un Bologna che ha fatto fatica per mille un motivo, però abbiamo avuto dei momenti di grande esaltazione e poi alla fine però abbiamo buttato via tantissimo in casa. Cioè, abbiamo vinto col Napoli, poi siamo andati a perdere con Cremonese, col Verona, col Parma. Cioè, è passato veramente tanto tempo, troppo tempo. Forse non ce ne siamo resi conto, che perché in mezzo è successo veramente di tutto, ecco.
0: E Federico ti chiede, ma credo che sia una domanda che si fanno in tanti, se nella rosa del Bologna l'anno prossimo potrebbe rientrare anche Raimondo.
17: Ah, io mi auguro che Raimondo possa esserci, perché sta facendo molto bene questo ragazzo, Mi dicono che stia facendo veramente molto bene, a numeri importanti, ecco. Quindi sì, io mi auguro che lui possa essere, se non altro, aggregato a Valles.
0: È andato in doppia cifra quest'anno per la prima volta da senior, diciamo, nel calcio dei grandi, col Frosinone. Aveva fatti 9 con la Ternana nell'altra esperienza che aveva fatto in Serie B, e insomma 10 gol in una squadra che può andare in Serie A non sono pochi, ecco.
17: Ah no, lui di gol ne fa, ecco, lui di gol ne fa, e mi auguro che possa anche in qualche modo convincere i dirigenti a tenerlo. Io lo terrei, ecco. Non capisco perché non venga fatta questa scelta, perché non è un giocatore magari intrigante a livello mediatico o non piace, però credo che la sua figura nella rotazione delle punte la possa fare a Bologna. Poi magari proviamolo, ecco, poi da lì capiamo.
0: Dovendo andare via da Ling, cioè cedendo da Ling e dovendolo sostituire, c'è un buco lì come alternativa a Castro da riempire. Stamattina sui giornali c'è anche il nome di Bowie del Verona, però insomma Raimondo forse almeno in ritiro ci può andare a Valles, che dici?
17: Assolutamente sì, io mi auguro che ci sia lui a Valles, io lo porterei.
0: Poi ovviamente insomma siamo in una fase, Pippo, come puoi immaginare, un po' borderline, nel senso che il campionato deve ancora finire, ma interessa il giusto a tanti dei nostri ascoltatori che guardano anche al futuro, ovviamente. E c'è un altro nome, per esempio, che non è stato fatto per nulla proprio per nulla in questi giorni, ma che fa l'ascoltatore, ma che Mesefia Vidal ha parlato molto bene, di Joaquin Sosa. Potrebbe rientrare nei piani del Bologna anche lui?
17: No. Per me no. Ah. Per me no.
0: Non so neanche quando gli scade il contratto all'amico Joaquin.
17: Non lo so. È un lungo degente anche lui?
0: No, lui è arrivato nel 2022. Avrà fatto un quinquennale, un quadriennale?
17: Beh, quinquennale noi all'epoca li facevamo così. Cosa vuoi te? Un quinquennale, prego, alla cassa.
0: Adesso te lo dico quanto c'è il contratto ancora con il Bologna, perché vabbè, non sarà mica sicuramente come Mbaye, che è stato a tempo indeterminato praticamente al Bologna.
17: Beh, anche Bonifazi, devo dire.
0: Anche Bonifazi.
17: Che stadio adesso Bonifazi.
0: Sì. No, ha un altro anno di contratto Sosa, quinquennale firmato nel 2022.
17: Infatti va un po' che ce lo portassero via.
0: Sì, evidentemente sì. Poi sulla questione stadio invece ogni tanto torna a farsi vivo. A Lecce con 30 milioni grazie ai giochi del Mediterraneo, che non è poco come aggancio, rifanno la copertura totale dello stadio. Visto che da noi in inverno la gente si bagna, col sole la gente sviene, perché non chiediamo di mettere 30 milioni tra società e comune per entrambi, almeno per la copertura dello stadio?
17: È un tema quello di coprire lo stadio, è uno dei temi che so che ogni tanto viene affrontato, è un tema che potrebbe, nel caso non venga fatto lo stadio, nel caso non ci siano altre valutazioni o altri passaggi, diciamo che potrebbe essere una mediazione tra fare lo stadio nuovo e non farlo, ecco, dare un tetto, una copertura a quelli che prendono l'acqua.
0: Almeno quello dici.
17: Esatto.
0: E poi, questo è un messaggio interessante di un ascoltatore. Gol segnati al Bologna in carriera: Grandolfo 3, Kvaratskhelia 1.
17: È vero.
0: Ci vuoi mettere
17: sono
0: anche
17: cose diverse,
0: ci,
17: però.
0: Ci vuoi mettere anche Venturino 2.
17: Venturino, sì, sono cose diverse.
0: Però è particolare, sicuramente come statistica. Ieri che impressione hai avuto dalla semifinale, se hai avuto modo di vederla?
17: L'ho guardata, la partita, non lo so, non mi è piaciuta la direzione di gara. che secondo me l'ha un po' condizionata. Qualche cosina, secondo me, il direttore di gara non ha azzeccato. Un livello così alto di calcio meritava un arbitro diverso per me. Se, poi dopo il Paris Saint-Germain ha meritato perché comunque ha fatto fare anche delle parate a Neuer, l'ha stimolato, insomma è stata una partita un pochino diversa, però è vero che anche nel gol dei francesi la difesa del Bayern, bellissima la giocata, è veramente da PlayStation, però la difesa dei tedeschi è rimasta un po' immobile.
0: Si è un po' agevolato, dici?
17: Un gol strepitoso fatto ai 100 all'ora, una meraviglia del calcio, palla dentro, palla fuori, un giocatore che va a memoria, insomma una squadra eccezionale, però diciamo che è stata aiutata.
0: Senti, un ascoltatore ti chiede se guarderai le semifinali di Europa League stasera.
17: Sono al compleanno di un amico e non le guardo.
0: Ti sei autoinvitato pur di non guardarle?
17: No, guarda, non posso. No.
0: Ok, non okay. È così. No, perché sembrava un'ottima scusa, non posso guardarla, c'è il compleanno.
17: No, la volevo guardare io invece, la volevo guardare con grande attenzione la partita di Birmingham.
0: Vabbè, allora niente, avrai il compleanno da seguire, va bene. Guarda, qualche ascoltatore è un po' perplesso, scusami, ho sbagliato termine, è un po' così rammaricato, ecco, di non essere impegnato stasera, ma penso che sia abbastanza diffusa come cosa.
17: Beh, sai, no, a me dispiace molto di più di non essere impegnato la settimana prossima.
0: Mercoledì?
17: Sì.
0: Immagino.
17: Sinceramente, rispetto a come l'anno scorso eravamo impegnati, quest'anno siamo impegnati, ecco, un pochino più di, perché sono realista, cioè nel senso che la Coppa Italia, se avevamo più attenzione, più concentrazione e qualche giocatore in più abile, non infortunato, era super abbordabile anche quest'anno, ecco. Sono più rammaricato lì, ecco, settimana prossima mi tirerà di più il chiurlo, che è un uccellino.
0: Certo,
17: chiurlo,
0: no, che ci ascolta sempre, lo salutiamo anche lui naturalmente.
17: Esatto,
0: ecco.
17: Esatto.
0: Va bene Pippo, ci sentiamo domani, buona giornata.
17: A domani.
0: Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità e poi Showtime con Alessandro Iannacci che intervista Giovanni Vernia.
18: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
19: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
18: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
20: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
21: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
22: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17:30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.it.
23: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
24: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
25: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
26: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
27: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
28: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
31: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
32: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci. Oggi raccontiamo lo spettacolo Vernia o non Vernia Sbriluccicoso Edition e lo facciamo con il protagonista sul palco. Benvenuto a Giovanni Vernia, ciao, come stai?
33: Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno, molto bene, grazie. Non vedo l'ora di arrivare a Bologna.
32: Il 17 maggio sarai sul palco del Teatro Duse di Bologna con questa nuova edizione di uno spettacolo che prima del Covid ti aveva regalato grandi soddisfazioni in giro per tutta Italia. Si tratta di una rappresentazione in cui di fatto ti racconti con autoironia e verità. Che spettacolo vivremo al Duse?
33: E guarda, è uno spettacolo, come ho messo nel titolo, sbrilluccicoso, cioè è proprio, sarà una roba scintillante sia dal punto di vista della scenografia, che insomma è tutta molto molto più luccicante perché sarà poi una registrazione televisiva e quindi deve essere bello luminoso, e infatti portatevi gli occhiali da sole e la crema solare, e poi anche come contenuti, insomma, una roba molto nuova, cioè c'è tutto aggiornato con le cose che ho fatto poi nell'ultimo periodo, perché sicuramente dal 2019 a adesso non sono stato proprio con le mani in mano, e quindi dai, allora, poi a Bologna non posso neanche evitare di mettere la mia maschera, quella di Cesare, quello infatti il titolo è stato partorito di notte alle 4 della mattina ed era una finestra che era affacciata su Bologna.
32: Esatto.
33: E quindi ci saranno un po' di contaminazioni nuove, insomma un po' di cose, sarà la mia storia in chiave comica, perché la mia storia potrebbe essere un film, no? Questo ingegnere che a un certo punto diventa parte del mondo dello spettacolo, però tutto quello lì è un pretesto per giocare un po' sui nostri stereotipi, sui nostri vizi, sulle nostre manie, insomma tutto questo qua.
32: E porterai questo racconto nei teatri più importanti d'Italia, come ad esempio il Duse. Questo luogo, il teatro, è quello che ti garantisce maggiore libertà creativa ed espressiva, giusto?
33: Ma soprattutto, guarda, maggiore libertà in tutto, perché in quelle due ore di spettacolo, secondo me adesso nel mondo dello spettacolo è l'unico momento in cui stiamo veramente insieme. Cioè siamo troppo frenetici anche nelle altre forme di spettacolo, no? Perché ormai sì, la comicità c'è sul web, per carità, però è tutto mordi e fuggi, perché e poi non c'è contatto, no? Cioè i video devono essere sempre più brevi, perché perché se no non attirano l'attenzione. Siamo sempre più frenetici, nel guardare queste cose siamo soli alla fine, siamo soli noi col telefono. Invece mi piace anche fare radio, perché faccio radio, per carità, tutti i giorni sono su RDS, però non c'è un contatto col pubblico, e anche la radio è molto veloce, molto frenetica, perché sennò il ritmo cala e le persone che sono in macchina o sono distratte non è che sono così catturate, no? Da quello che fai, devi essere veloce. Il teatro invece te la pigli comoda, stai lì, stai 2 ore, stiamo insieme, ci guardiamo in faccia, ci divertiamo, stacchiamo il telefono, siamo al buio, che è una condizione ideale per stare insieme, perché ci sentiamo anche più protetti, no? Da sguardi indiscreti, siamo lì, ci divertiamo insieme, quindi è un momento proprio di, secondo me, io lo chiamo di detox totale, e in spensieratezza e leggerezza.
32: Giovanni Vernia, in questo spettacolo poi vedremo anche la grande versatilità, davvero è proprio un one man show che poi ha contraddistinto tutta la tua carriera, giusto?
33: Allora, intanto piano con le parole, eh? One man show è una parola grossa. stai buono, sennò poi la gente si monta la testa e dice:
32: hai ragione, ragione.
33: No. Sì, diciamo che proviamo a divertirci con tutte le forme, con la musica, perché fa sempre parte delle mie cose, no? Tutte le cose che ho fatto, i personaggi, da Johnny Groove, e siamo noi, a Spasmo, che adesso avrete visto su Jalapa Show, di questo rapper, insomma ho sempre a che fare con la musica nelle mie maschere, perché è una passione, quindi nello spettacolo ci sarà la musica, ma per far ridere, non siamo lì per fare quelli che fanno i fenomeni, che sanno cantare, anche perché non so cantare, perciò non c'è problema, e quindi non mi ricordo più la domanda, però
32: era appunto se è presente questa grande versatilità all'interno di questo spettacolo.
33: C'è la vernialità, che è una versione molto più mediocre della versatilità.
32: E sicuramente quello che fa parte di Giovanni Vernia è un grande talento comico. Che strumento è per te la comicità?
33: Per me è uno strumento fondamentale per la vita quotidiana, nel senso che adesso soprattutto, no, ci rendiamo conto che è molto facile indignarsi, no? Lo vedi, l'indignazione è un attimo, siamo tutti, appena c'è una notizia che appunto è dai là, ci indigniamo, è più facile, perché ti arrabbi e quindi metti il tuo commento negativo sul social, perché ce l'abbiamo lì a portata di mano e ci sfoghiamo immediatamente. E invece la comicità a volte è vista come un po' superficialità, invece secondo me, per trovare il lato divertente delle cose che ci circondano, devi andare più a fondo, devi scavare, non ti devi fermare alla superficie, no? Che è l'indignazione, che è la reazione primaria, più facile. Per trovare invece il lato divertente, che c'è, spesso c'è, bisogna scavare, andare a fondo e conoscere meglio l'argomento, e allora poi forse in fondo trovi quella vena di divertimento che c'è anche nelle cose che fanno indignare. E quindi la comicità è una medicina, e io la uso così, non lo dico io, attenzione, io la uso così, però l'aveva detto Freud, che quindi fidatevi, perché ne sapeva più di Vernia lui.
32: Come ci stavi raccontando poco fa, in questo spettacolo, ma poi nel corso della tua carriera, sono grandi protagoniste anche le maschere comiche che hai vestito in tutti questi anni e che abbiamo amato e apprezzato. Ogni artista ha un rapporto molto diverso con le proprie maschere. Tu come hai convissuto con loro in tutti questi anni?
33: Ma guarda, faccio fatica a conviverci, perché a volte si impossessano di me e non riesco a essere me stesso, che è anche un po' il tema dello spettacolo, no? Vernia o non Vernia. Devo dire intanto una cosa, a teatro secondo me le persone che vengono a teatro non devono vedere le stesse cose che vedono in televisione, quindi se vedranno un Achille Lauro, per esempio, una parodia, o un Cesare Cremonini o altri, non li vedranno nella stessa forma in cui li vedono in TV, perché secondo me si tratta di correttezza nei confronti del pubblico, no? Quindi se una cosa la vedi in TV non deve essere uguale a teatro, questo ci tenevo a dirlo. Dopodiché che rapporto ho? Sì, diciamo, c'è stato un rapporto di amore e odio con la mia prima maschera, con Johnny Groove, con Ti Stimo Fratello, perché avevo sempre timore, di soprattutto agli inizi, di essere identificato con lui, e quindi avevo paura di rimanere imprigionato e per un periodo l'ho accantonato, l'ho odiato, eccetera eccetera eccetera. Adesso insomma dopo anni ne ho fatte, la gente vedo che anche se per strada mi dice ti stimo fratello non ci rimango più, ma cioè sono felice, no, che me lo dice, sono felice, sono contento, cioè sono tornato a essere innamorato di quella maschera.
32: Giovanni Vernia, non posso non chiudere l'intervista con una domanda sulla radio, no? Che è il mezzo di comunicazione che stiamo utilizzando in questo momento e che per te rappresenta un tassello molto importante per la tua carriera molto variegata.
33: Siamo così, siamo così.
32: Cosa ti ha regalato a livello professionale, ma non solo, questo mondo?
33: È il parco giochi preferito, nel senso che penso di dire una cosa abbastanza scontata se dico che tutti i giorni sei lì per parlare, per raccontare qualcosa, devi comunque essere aggiornato, devi documentarti, devi conoscere l'attualità, e quindi ti costringe a stare sul pezzo. E poi nel mio programma, insomma nel mio modo di fare radio, a stare sul pezzo in modo ironico, perciò è un parco giochi fantastico, ti fa venire in mente 200.000 idee e le puoi mettere in piedi subito, no? Basta mettere una base musicale, fare una voce, insomma, e si ricrea con la fantasia e si ricrea quel mondo lì. È una cosa, per me è uno dei mezzi preferiti.
32: Giovanni Vernia, grazie mille per essere stato con noi questa mattina su Nettuno Bologna 1 e per averci raccontato lo spettacolo Vernia o non Vernia Sbrilluccicoso Edition, che vedremo il 17 maggio sul palco del Teatro Duse di Bologna, un grande racconto comico tra autoironia e verità. Non vediamo l'ora di essere lì in teatro e ci portiamo ovviamente gli occhiali da sole.
33: Sì, assolutamente ragazzi, grazie a voi, grazie dell'ospitalità.
31: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti. A cura di Alessandro Iannacci.
0: Grazie come sempre ad Alessandro Iannacci, grazie anche a Giovanni Vernia, che è spettacolare, sta vivendo secondo me forse una delle fasi più belle, più produttive della sua carriera, non soltanto con i personaggi che sta proponendo al Gialappa Show, c'è anche un Cesare Cremolini di livello notevolissimo, l'abbiamo anche un po' intrasentito in questa intervista che ci ha proposto il nostro Alessandro Iannacci. Il 17 maggio sarà protagonista Giovanni Vernia sul palco delle Duse. L'intervista, come sempre, ve lo ricordo, la potete riascoltare all'interno di Showtime e per quanto riguarda il podcast, l'omonimo podcast disponibile su tutte le piattaforme. I vostri messaggi al 366-402-4022, tra poco andremo anche a occuparci di con Manuel Minguzzi di Bologna. Abbiamo anche un Claudio Fenucci da ascoltare, perché ieri è intervenuto nel corso della mattinata al Master in Sport Management alla Bologna Business School. Ha parlato un po' del discorso economico dei club, non ha parlato di mercato, ve lo dico subito, né di mercato né di italiano. Quindi non ha parlato di quello, ha parlato di altre cose, diciamo macrosistemi, macro argomenti per meglio dire. Ne andremo a sentire un estratto più tardi. Ringrazio tra l'altro anche Angelo Manarese che ce l'ha segnalato nel corso della giornata di ieri. L'ultima parte appunto la dedichiamo a questo, a sentire appunto alcuni estratti delle chiacchierate, della chiacchierata ieri dell'amministratore delegato rossoblu Claudio Fenucci. Prima di dare la linea alla regia e poi con anche il GR Sport, andiamo a occuparci di tennis internazionale d'Italia. Abbiamo cominciato a seguire un po' di partite ieri, programma sospeso per la pioggia perché non ha piovuto solo qui evidentemente, ma andiamo anche a sentire appunto un po' di voci dei protagonisti, per esempio Arnaldi, che ha parlato così ai microfoni di Sky dopo la sua partita.
5: È stata per te, che valore ha dalla vittoria di Cagliari a qui a Roma, che sensazione hai avuto?
6: Ma non credo sia stata una bella partita, sicuramente non mi sono piaciute troppo, però era una partita da vincere. Sono arrivato qua domenica sera, lunedì non mi sono allenato, ieri ho fatto un allenamento solo di un'ora, quindi non potevo aspettare di di giocare bene, quindi era una partita da vincere e sono anche abbastanza stanco, è un po' che non giocavo così tante partite di fila e sono contento che c'è un giorno per recuperare, sono sicuro che la prossima partita giocherò meglio e starò anche meglio.
7: Con De Minor, che non ha bisogno di presentazioni, un confronto solo, che partita chiedi a te stesso?
6: Ma io continuo sulla mia idea che sto cercando di giocare il più partite possibili, sto tornando a un buon livello, ne ho passate abbastanza quest'anno, quindi sono veramente contento di essere qua, di poter giocare, il piede sta meglio, oggi leggero fastidio però sta reagendo molto bene, quindi questa è la cosa più importante per me. Giocare qua a Roma sarà una partita differente rispetto a giocare in Australia, stavolta da parte mia, quindi sono sicuro che sarà una partita completamente diversa.
7: Cosa vuol dire questo pubblico a livello mentale, quanto ti ha aiutato anche questo, il fatto di giocare in Italia, vincere Cagliari e poi qui?
6: Sì, non è stato facile all'inizio, erano abbastanza rumorosi, però no, sia qua che a Cagliari mi stanno aiutando tanto, soprattutto ai quarti di Cagliari mi hanno aiutato tanto con Burgess e oggi terzo set, sinceramente se fossi stato in un'altra parte non so se avrei vinto questa partita, quindi sono veramente contento di essere qua.
0: Così dunque Arnaldi, che ha sicuramente messo un po' di cosine a posto nell'ultimo periodo, insomma speriamo che possa essere davvero un Arnaldi tornato a buoni livelli come l'abbiamo visto in qualche stagione. Ieri vittoria anche per Tyra Grant per quanto riguarda la figlia di Tyron, ex giocatore anche della Virtus, che ha vinto il suo derby con Pigato passando dunque il turno a Roma. Andiamo a sentire anche lei sempre nell'immediato post partita, quindi direttamente sul campo ai microfoni dei colleghi di Sky.
8: Sicuramente tante emozioni da parte di tutte e due, si è visto anche secondo me la differenza tra il primo e il secondo set, alla fine il terzo set, a parte qualche break, era sempre abbastanza bilanciato, però alla fine sono contenta che sono riuscita a tenere i nervi un po' più saldi diciamo verso la fine e portare a casa la partita. Ci sono tante aspettative che però mi spingono a dar di più, no? Cioè comunque non cerco di non prenderla come pressione oppure come guarda c'è la gente che aspetta che tu faccia un gran risultato, ma cerco comunque di allenarmi al meglio, penso di star facendo le cose bene, soprattutto col team ci stiamo allenando molto bene, quindi sapevo che prima o poi i risultati sarebbero arrivati, no? Non che adesso abbia vinto un torneo importantissimo, però nel senso sto facendo delle ottime partite di alto livello con ottime giocatrici e penso che questo sia solo frutto di tanto lavoro negli ultimi mesi.
0: Così dunque Tyra Grant per quanto riguarda questa mini raffica di voci del tennis, anche nel GR Sport con i colleghi di Area torneremo sicuramente a sentirne altri. E allora diamo la linea ai colleghi di Area per il GR Sport e noi torniamo tra pochissimo con l'ultima ora insieme.
9: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Varese. Presentato da
10: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
9: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 10 e 58 minuti.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
17: Bentrovati da Geni De Gaetano, si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984 conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che bissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina per il secondo anno di fila e da campione in carica il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul, nelle semifinali di ritorno grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale ospite del Rayo Vallecano che in casa si impose 1-0. Cambiamo argomento: tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi che liquida in 2-7 lo spagnolo Munar, rinviato per pioggia Cina Blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant che si aggiudica il derby azzurro con la Pigato centrando la prima vittoria in un match Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cucciaretto. Oggi 8 italiani in campo, tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego, Jasmin Paolini e il Foro Italico. Per Berrettini rappresenta da sempre il luogo del cuore, lui, Romano Doc, come Flavio Cobolli.
1: Sono molto felice di essere qui a provare a godermi questo torneo. Ho un peso, non credo che lo sarà mai. Comunque con questo torneo veramente ci ho sognato, ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo, di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
2: Desidero di poter fare meglio degli anni scorsi. Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Comunque vengo da tanti tornei fatti come si deve, come avrei voluto giocarli, e quindi vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
17: Pallavolo maschile, Perugia si laurea campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, chiudendo sul 3-0 la serie di finale con Civitanova, battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo: entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove viverà le emozioni delle prime tre tappe. La conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana. È di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.
16: Nettuno Bologna 1. Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro. Tra le tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua in diretta con l'ora d'Ario, le 11:03, con i vostri messaggi al 366-402-4022 e con Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web, collegato con noi. Ciao Manuel.
18: Ciao Dario, buongiorno.
0: Senti, che rapporto hai con i pavoni?
18: Ma guarda, a me non stanno neanche antipatici, devo dire la verità, che insomma a Punta Marina è già da qualche anno che io li incontro, quindi non è, diciamo, le cronache di oggi non sono così attuali, però evidentemente diciamo che il numero è aumentato nell'ultimo periodo, tanto da portare tutte le TV nazionali a parlare dell'accoppiamento dei pavoni, ecco, quindi sì. Però nel complesso buono il mio rapporto con i pavoni.
0: Bene, bene, buono a sapersi. Invito i nostri ascoltatori che non abbiano visto, per caso non hanno visto tutta la serie di post social, servizi TV su Punta Marina, che è stata invasa dai pavoni, molto scortesi però, molto scortesi, un po' maleducati questi pavoni. Ecco, cercateli, perché almeno li fate due risate, che in questo momento sta diventando il vero e unico problema di questo paese, i pavoni a Punta Marina.
18: Esatto. No, comunque mi ha fatto molto ridere il collage dell'ultimo servizio con la signora che urla davanti ai microfoni esasperata e subito dopo il verso dei pavoni che è più o meno simile, diciamo. Sì,
0: la stessa tonalità.
18: Sì.
0: Stessa tonalità, stessa ottava presa, complimenti alla, esatto, alla signora. Va bene. Allora, caro Manuel, invece parliamo di football, parliamo anche un po' delle semifinali Champions, finale PSG-Arsenal. Abbiamo raccontato stamattina un po' di statistiche variamente curiose, ce n'è anche un'altra che mi ha lasciato all'inizio basito, poi in realtà pensandoci bene effettivamente non ci sta. Prima volta che una squadra francese e una squadra inglese si affrontano in una finale di una competizione continentale, comprese anche le nazionali, che non sono mai sfidate per un titolo.
18: Questo è veramente curioso, sì. Ma sai, io puntavo molto sul Bayern Monaco e ieri sera sono un po' mancati di concretezza, devo dire la verità, nei pressi della porta, nonostante abbiano attaccato molto, un PSG un po' più sulla difensiva rispetto al solito, però poi insomma nel complesso resta per me la squadra più forte, il PSG, credo da favorita con l'Arsenal, però chiaro che con Calafiori facciamo un po' il tifo,
0: ci sta.
18: Tifo per i Gunners, che un po' storicamente sono perdenti di natura e quindi mi piacerebbe che una volta vincessero. Curiosa anche questa cosa che sono tornati in finale 20 anni dopo l'ultima e forse anche l'unica che era stata quella lì,
0: sì,
18: nel 2006, esatto, con Harry a guidare un po' tutto, però insomma vediamo cosa salta fuori, speriamo che Calafiori possa alzare la coppa, dai.
0: Sì, dall'altro Londra, che non è una squadra, non è una città con tante finali di coppa, l'ha vinta il Chelsea, c'è arrivata l'Arsenal, c'è arrivato il Tottenham nel derby con Liverpool e poi tendenzialmente basta, insomma il calcio inglese ha avuto altri sprazzi, altri spazi. Arsenal che è in corsa per il double, che non è affatto, non sarebbe affatto poco, visto che non vincono niente da un sacco di tempo, e sì, quindi non sarebbe affatto male. Vediamo un po' come ci arrivano. Forse però sì, probabilmente, insomma, ti do ragione sul fatto che il PSG sembra avere qualcosa in più, probabilmente è così.
18: Eh sì, poi per carità, nelle finali in gara secca può succedere di tutto, basta anche un episodio, oppure come è anche successo ieri sera, un gol iniziale che indirizza subito la partita, e dopo il pareggio del Bayern, come aveva pronosticato Allegri, è arrivato un po' tardi e quindi dopo diventa dura, però sai, vediamo, ecco, perché potrebbe anche essere l'annata dell'Arsenal questa, chi lo sa. In Premier ha sfruttato quel rocambolesco pareggio del Manchester City, insomma deve veramente un po' suicidarsi. Poi dopo in Champions League, in una partita secca di 90 o 120 minuti, metti che qualcuno la infila dentro all'inizio e dopo magari riesci anche a portarla fino alla fine, non si sa mai, però sì, mi sembra che il PSG abbia nel complesso qualcosa in più, detto che poi l'Arsenal, insomma, anche l'altra sera ha fatto salire della panchina Martinelli, Odegaard, cioè non sono messi male, nel senso
0: no.
18: C'è di peggio in giro, ecco.
0: Assolutamente. Lino che scrive: speriamo che con la finale Champions non parta una nuova guerra dei 100 anni. anni, no, tendenzialmente non ne avremmo bisogno, ecco, mettiamola così. Va bene, vado subito con gli altri messaggi al 366-402-4022. Per esempio, un ascoltatore: pare che ci siano delle petizioni dei tifosi del Real per cacciare Mbappé. Il Bologna potrebbe essere interessato o andrebbe a pestare i piedi con Ro e Orsolini? Chiede l'amico.
18: No, andrebbe a pestare i piedi, no,
0: ma anche con Castro.
18: Anche sì, con tutti quelli dell'attacco, sì, no. Cioè, io credo che Saputo sarebbe pronto a fare questo sforzo, ma tatticamente metterebbe in difficoltà Italiano, quindi non lo farà.
0: Allora niente, pazienza. Invece Marchino Salus, messaggio per il Divino: ora che ci stiamo avvicinando al mercato, dove tu sei dominante, aggiunge,
18: sì,
0: tu, visto che serve un centrale, sai a chi dobbiamo puntare, vero? A chi?
18: A chi? Ma sai che sui centrali per me non ci saranno grossissime novità, se non gli siamo obbligati il sostituto di Lukumi, perché comunque Eggen, Vitic sono stati investimenti estivi, soprattutto Vitic, che ancora non hanno trovato un loro compimento, e quindi faresti anche fatica a cederlo, a meno che non decidi di fare un prestito per liberare spazio. Haaland è arrivato a gennaio e chissà, potrebbe forse anche essere più promettente, un po' per età, perché comunque Eggen è già un giocatore esperto, cioè è magari nuovo per un certo tipo di calcio, o meglio per i campionati maggiori europei, perché poi in nazionale è titolarissimo, però ha un'età non più giovanissima. Quindi prenderemo, e lì dobbiamo fare una scelta veramente oculata, il sostituto di Lukumi. Poi magari può essere che un'uscita anche di Casale possa portare il Bologna a un investimento su un difensore giovane da inserire con calma nei quadri della difesa, e quindi cominciare già a lavorare per il futuro. Però direi che la vera grande incognita è come sostituiremo Lukumi, che non è facile, perché insomma stiamo parlando di una difesa che nel corso degli anni, essendosi privata di Calafiori, Beukema, va a perdere anche l'ultimo leader, diciamo così, un po' difensivo, e quindi va un po' ricostruita quella situazione lì.
0: Eh sì. Audio, sentiamo.
5: Beh, ragazzi, per Mbappé basterebbe poi solo spalmare il suo stipendio. O no, potremmo farcela dentro.
18: Lo spalmiamo su 100 anni.
5: A pagare un anno.
0: Esatto. La scottatrice succedeva 2045. Sì, dovremmo farcela. Vabbè, si può fare. Comunque, il difensore, il centrale che a cui bisogna puntare, che tu non hai citato, era Soumarò.
18: Ah, grandissima, questo è il mio cavallo di battaglia. Sì, assolutamente. Me l'ero dimenticato.
0: Ah, male, no. Malissimo.
18: E poi è rimasto ancora a spasso. Ho trovato squadra che non ho più controllato. E quindi
0: è un calciatore francese di origini maliane, difensore svincolato.
18: Poverino, siccome lui, insomma, l'ultimo infortunio purtroppo l'ho pagato a caro prezzo, perché non era malaccio, chiaramente difensore rude per un certo tipo di calcio, e quindi non propriamente adatto a dove sta andando il calcio oggi, quindi con i difensori che devono impostare, devono avere i piedi alla Pirlo, ma sapere anche difendere, e lui su questo ovviamente fa molta fatica. Però come marcatura per me era un buon difensore, sì.
0: No, di fatto da quando ha chiuso l'esperienza col Bologna, giugno 24, non ha più trovato squadra. No, poveretto.
18: Un po' mi dispiace, sì.
0: Formalmente non si è ritirato, però praticamente sì, insomma, ecco. Va bene, buongiorno ragazzi, peccato non si giochi la finale di Champions alle 12.30, perché così faranno fatica a vederla in Oriente, scrive Elisabetta. Vuoi dire qualcosa? Vuoi commentare? Vuoi, fa piacere tuo.
18: Guarda, io a me viene sempre in mente in queste occasioni il podcast di Luca Bizzarri, che non hanno un amico. No. che lui sì. È partita, diciamo, questa cosa dai politici, no? Che in questo mondo molto social vogliono diventare gli influencer, no? Del nuovo millennio, non essendo in grado,
0: ma minimamente,
18: l'età non aiuta, e quindi si muovono in un territorio sconosciuto dove pestare, ecco. E quindi mi viene in mente sempre questa cosa qui, perché Bizzarri li prende per i fondelli chiedendosi: ma questi non hanno un amico che gli possa dire guarda, non farla quella cosa lì, non dirla? E il calcio ultimamente ci regala queste perle, insomma, evidentemente a livello di comunicazione non ci sono dei consulenti, mi viene da dire, che abbiano il potere decisionale di dire a Simonelli: guardi, questa cosa qui non la dica, per favore, cioè, piuttosto stiamo zitti, fingiamoci morti, esatto. Non facciamo niente, esatto. Lasciamola cadere un po' nel dimenticatoio, tanto ci dimentichiamo dopo qualche giorno di quello che ha detto Sarri, quindi ci penseremo poi quando ci sarà il derby, ma tanto dura 90 minuti, chi se ne frega, il giorno dopo ci penseremo, ci sono gli internazionali, si parlerà d'altro, di Sinner, di tutto il resto, quindi non diciamo niente. No, invece ho voluto puntualizzare, perché mi immagino qualcuno in Oriente, nella Manciuria occidentale, orientale, sudorientale, che si mette lì a guardare Lazio-Roma.
0: No, tu lo sai qual è la città di riferimento in questo senso.
18: Qual è?
0: Scusami, è Perth.
18: È Perth, bravo, hai ragione, cioè, mi ero dimenticato anche questo.
0: Gli amici di Perth, che non possono vedersi il derby a un orario decente, non ci pensi?
18: Già hanno perso Milan-Como.
0: Caspita.

0: si torni. Certo, con Inter, Napoli, Lazio e una tra Milan e Juventus o Roma, perché poi alla fine sì, ci va la terza del campionato, beh, forse la Final Four potrebbe anche essere più attraente per la Lega Serie A. Sì. Penso proprio
1: da giocare in orario adatto all'Oriente, questo va sempre detto, perché
0: certo, se no, cioè, da Teheran a destra, e come fanno, poveretti?
1: Esatto,
0: che poi,
1: esatto,
0: soprattutto a Teheran in questo momento ci tengono a guardare, che è proprio il loro punto principale nella vita, guardare il campionato italiano in questo momento. Vabbè. Allora, secondo Manuel, a Roma si stanno mangiando le mani per Luis Enrique? Oddio, sono passati un po' di anni, però.
1: Sono passati molti anni. Guarda, devo dirti la verità, neanch'io all'epoca ero pronto a quella roba lì, perché quando ho visto alcune cose in presenza, perché poi sono già più di 10 anni, penso, ormai
0: forse 15, sai,
1: esatto, quindi quando quella volta lì anch'io cominciavo a vedere che i difensori centrali praticamente si allargavano oltremodo, si abbassava un mediano praticamente in zona portiere per costruire, diciamo, ma questo è matto, cosa sta facendo, ma che calcio è questo qua? Sai, a volte non è semplice cogliere subito un'innovazione. È ovvio che col senno di poi magari un po' si mangeranno le mani, però credo che poi anche Luis Enrique forse abbia trovato il compimento della sua carriera allontanandosi il prima possibile dal calcio italiano.
0: Sì, fondamentalmente sì, lui fece una stagione un po' sicuramente negativa, il suo calcio non attecchì tantissimo in quella Roma, e tra l'altro fu sostituito da Zeman.
1: Esatto,
0: per
1: sì,
0: dire,
1: sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Vabbè, comunque, poi Vigo, Barcellona, Spagna, eccetera, eccetera, eccetera, insomma, però sì, forse fu anche lui poco capace di adeguarsi a quello che era il contesto e le caratteristiche dei giocatori. Parliamo davvero di 15 anni fa, comunque, 2011-2012, e anche lui naturalmente era più giovane e più inesperto.
1: Sì, anche, sì. Un po' una concausa, ma sai, a volte poi le carriere nascono anche da qualche fallimento. Magari se fosse andata un po' meglio la Roma l'avrebbe tenuto, ma poi lui non sarebbe riuscito ad esprimersi completamente. Poi magari dopo cambiano anche le scelte successive, la classica sliding doors. Penso gli abbia fatto bene, ecco, quel cambiamento lì, perché poi dopo si è costruito una carriera in Spagna, dove ha potuto esprimere, ecco, quello che era il suo calcio, che chiaramente in alcuni campionati è più facile rispetto all'Italia.
0: Sì, tra l'altro lo scrive un ascoltatore, mi ricordo di un Luis Enrique qui in una Roma che non fece vedere palla al Bologna 0-1, no? Finì 0-2 ed era la prima giornata iniziata più tardi perché poi c'era lo sciopero dei calciatori, quindi campionato iniziato dopo, insomma, sì, fu un 2-0 anche abbastanza netto quello tra Bologna e Roma all'epoca. Allora, abbiamo altri messaggi al 366-402-4022, te li giro tra poco, però Manuel, linea alla regia, torniamo subito.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
5: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
6: Imagine all the people.
4: Mondo Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato.

0: 1867/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
1: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta prezzo soci.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: 11:23 minuti, sempre Emanuele Minguzzi, tutto Bologna Web collegato con noi. Vostri messaggi al 366-402-4022. C'è Berrettini in campo a Roma contro Popirin, un game pari, ma c'è una palla break per Matteo Berrettini. Chi lo vince Roma? Manuel?
11: Beh, insomma, il favorito numero uno è chiaramente Sinner.
10: Non mi sembra in grande forma ultimamente.
11: No, infatti.
10: Ho difficoltà il ragazzo.
11: Lo può perdere solo lui, quindi insomma, se mantiene lì questo livello di gioco, non ha intoppi fisici, problemi di salute, insomma infortuni, direi che ha grosse possibilità. A me dispiace nel complesso che non ci sia Alcaraz in questa campagna su terra, perché sarebbero stati tre tornei spettacolari, insomma questi principali, insomma su terra rossa, quattro anzi, cioè Monte Carlo, Madrid, Roma e Parigi. Sarebbe stato proprio gustoso guardare praticamente quattro finali identiche, sì, ma con spettacolo assicurato. Un po' un peccato, così c'è un po', diciamo, si perde un po' di pathos, però aumentano di smisure le possibilità di rivedere un italiano vincere fuori italico, che è un po' il mio cruccio fin da bambino, ecco, addirittura più che Roland Garros, devo dire la verità.
10: Beh, il torneo di casa, quindi ci sta chiaramente, sono passati 50 anni dalla vittoria di Panatta, è il caso di aggiornare un po'. Detto che l'anno scorso ci siamo tolti grande soddisfazione con Jasmine Paolini, quindi dal punto di vista femminile quel tassello l'abbiamo riempito, manca il maschile, vediamo insomma se i ragazzi quest'anno riescono a fare lo step, soprattutto Jannik Sinner. Evidentemente di Tyra Grant che mi dici, visto che ha anche legami con Bologna e con la Virtus di riflesso?
11: Bene, secondo me deve, è chiaro, è molto giovane, quindi i margini di miglioramento sono importantissimi. Credo debba ancora fare qualche miglioramento sugli spostamenti, ma è abbastanza normale e naturale, nel senso che poi anche l'evoluzione del fisico la porterà a migliorare, la tecnica dei colpi diciamo c'è, poi dopo nel corso della carriera bisogna anche metterci dentro qualche variazione tattica, qualche soluzione nuova, ci vorrà forse un po' di tempo, un po' di pazienza, perché poi il tennis femminile è molto più variegato, nel senso che insomma al maschile ci sono due dominatori, al femminile ci sono delle stelle, ci sono delle giocatrici molto forti, ma è tutto un po' più aperto, quindi incontri giocatrici forti anche molto prima rispetto alla semifinale e alla finale, quindi per me è un po' più complicato, però insomma ci sono i presupposti per aprire un nuovo ciclo, ecco, per ritrovare una generazione di giocatrici giovani di alto livello, perché insomma chiaramente un po' le veterane stanno andando verso la seconda parte di carriera, anche la stessa Paolini non è vecchia ma non è neanche giovanissima, e poi mi piace perché insomma la Grant ha anche un po' la conformazione fisica, sai, Paolini deve contare molto sulla mobilità, non avendo questo fisico statuario, Tyra è un po' più prestante da quel punto di vista, il tennis femminile va un po' in quella direzione lì, ecco.
10: Allora, torno al calcio e ai messaggi al 366-402-4022 dei nostri ascoltatori, in particolare sul mercato in uscita. Quali sono gli altri giocatori in scadenza 2027 che magari saremo costretti a cedere quest'estate? Vado a memoria, c'è Miranda sicuro?
11: Ecco, Miranda per me è un giocatore che bisogna tenere d'occhio da questo punto di vista, perché lui qualche proposta sul tavolo ce l'ha dall'estero anche, e quindi scadenza 2027 significa che o trovi un'apertura per il rinnovo e quindi non hai da questo punto di vista problemi, e se no devi ragionarci sopra, perché dopo rischi di perdere il parametro zero. È chiaro che Miranda non è un giocatore alla Raw per cui ti può arrivare l'offerta da 40 milioni, però è comunque un giocatore, un terzino di spinta, di buon piede che ha mercato, quindi potrebbe anche diventare un giocatore cedibile per aprire un nuovo ciclo sulle fasce, perché insomma tra destra e sinistra c'è molto da fare, e che magari ti può servire un incasso con Miranda per provare invece a resistere sui giocatori più importanti. Quindi siccome poi la stagione ci ha detto, stiamo ripetendo spesso, che insomma gli incedibili tra virgolette si contano sulle dita di una mano, mentre su tutto il resto si può anche, c'è anche margine per migliorare, mettiamola così, io sulla permanenza di Miranda non sono così sicuro al 100%, ecco.
10: Miranda, Bernardeschi, Moro, vabbè, poi Orsolini, Lukumi e Skorupski, quelli li ricordavamo bene perché ne abbiamo parlato tante volte, però ci sono anche Bernardeschi, Moro e Miranda, situazioni molto diverse evidentemente dei tre.
11: Sì, sì, diceva Bernardeschi scadenza 2027, ma c'è anche l'opzione per un anno in più, quindi comunque ci si può ragionare. Moro, sai, è un giocatore che se rimane italiano insomma il mister piace abbastanza, quindi, e comunque non sarebbe quel giocatore da grosso incasso, penso rimarrà. Skorupski, da quel che so io, vuole restare, cioè lui vuole chiudere la carriera a Bologna, quindi credo che non si muoverà. Poi su cosa farà il Bologna nel reparto portieri lascio un po' la questione aperta, perché magari Skorupski rimane, ma la necessità di mettere dentro un portiere affidabile da affiancarlo o metterlo alle sue spalle inizialmente per me è necessario, nel senso che Pessina ha bisogno di giocare il più possibile. So che Bologna ci punta su Pessina, italiano ha speso parole importanti, però ecco, in questi casi la classica annata a giocare per farsi le ossa può servire, e poi dal 2027 ci punti in pianta stabile. La grossa valutazione per me l'ho fatta su Ravaglia, la stagione non è stata buona per me, quella di Fede, lui paga anche la pressione in più di essere un po' diciamo, profeta in patria, chiamiamolo così, bolognese, quindi succede spesso che hai la lente puntata addosso, aumenta un po' la pressione, sei un po' meno sereno, questo ti complica un po' la vita. Io fossi lui proverei a fare altro, in un'altra piazza, cambiare un po' aria, togliersi di dosso un po', ecco, questo mirino puntato, mettiamola così, e quindi provare a ritagliarsi una, non dico seconda parte di carriera, ma un nuovo rilancio, perché lui è un 99, quindi è già entrato nella maturità per un calciatore, quindi credo abbia bisogno un po' di capire se può fare titolare fisso da un'altra parte o se a Bologna per lui c'è questa alternanza con Skorupski, e poi una volta che Skorupski chiuderà, io credo che in Bologna non promuoverà Ravaglia ma andrà su altro, per cui io cambierei aria.
10: Bobega scade nel 2028, rispondiamo a un ascoltatore, quindi non rientra in quelli che sono in scadenza di contratto. Questione Adai, ti piace Adai? Ne avevamo già parlato un po' martedì.
11: Ma sai, Adai è un giocatore, insomma, non è un fenomeno, partendo da questo. Non è Jonathan Rowe, ecco. È un elemento che può avere delle caratteristiche utili per il gioco d'italiano. Torniamo a quello che abbiamo detto nei giorni scorsi: se me lo presentano come sostituto di Rowe, impazzisco. Se invece
10: non nel senso buono del termine, deduco.
11: No, esatto. Okay. Se invece diventa un arricchimento delle rotazioni, perché sulle seconde linee magari c'è l'intenzione di cambiare qualcosa, come può essere la cessione di Dominguez o una valutazione su Cambiaghi, insomma, su quelli che hanno un po' più deluso, se vogliamo, nell'ultima annata, allora il discorso può cambiare. Se invece deve essere preso per sostituire Rowe, insomma, no, non ci siamo.
10: Ho sentito anche l'idea di Okoli dall'Leicester. Io da loro retrocessi, se dovessi andare via Miranda proverei a riprendere Christiansen, sicuramente a prezzo più basso. Mi piace comunque la cosa che tendenzialmente il mercato, tanti dei nostri ascoltatori, è sugli ex giocatori del Bologna. Riprendere Christiansen, sì, riprendere Carson e la Zuzzi,
11: o su quelli che ogni sessione di mercato noi giornalisti scriviamo, esatto. Okoli tipo 3-4 sessioni di mercato che lo esatto. mettiamo
10: come... esatto. L'usato sì. sicuro, usato sicuro.
11: Esatto.
10: Mora arrivo con Ferguson, se non sbaglio nel 22, sì, 4 anni che qui, 28 anni nel pieno, io gli darei ancora più fiducia, i piedi li ha e buoni, scrive Fabio.
11: Allora, a me Mora non dispiace, credo che, insomma, un Bologna che vuole effettivamente ripuntare all'Europa abbia bisogno di un centrocampo titolare quasi totalmente nuovo, e Moro è un buon giocatore ma non è quello che ti fa fare la differenza, quindi resta un discreto giocatore per le rotazioni, anche senza coppe, perché comunque sono 5 cambi, quindi Freuler sappiamo che, insomma, il rinnovo è molto difficile. Lo zio di Ferguson ha ventilato l'ipotesi di un cambio casacca dopo 4 anni. Chiaramente Bologna non potrebbe più incassare i 30 milioni, 35 che potevano essere incassati pre infortunio al ginocchio di 2 anni fa, vale meno oggi Lewis. Ecco, però se, diciamo così, ci deve essere qualche sacrificio di qualche giocatore un po' in calo, un po' in declino, che può aiutare il Bologna a tenere i big, posso accettarlo. Ora, non dobbiamo smantellare tutto, però ecco, io resto un po' dell'idea che un 10-12 giocatori possano essere cambiati quest'estate.
10: Senti, prima di portarti su Napoli-Bologna di lunedì sera, perché poi in tutto questo ci sono ancora 3 partite di campionato da fare, due nomi che fanno i nostri ascoltatori per l'attacco. Mirko vorrebbe subito Bonazzoli, e poi un altro ascoltatore vedrebbe bene Zaniolo. Andrea, vista la retrocessione del Pisa, non potrebbe essere utile Ebischer? Ebischer è del Pisa, lo devi pagare, quindi non è più tuo. Ma andiamo sull'attacco.
11: Vabbè, diciamo Ebischer anche no, cioè basta, nel senso che, insomma, fatto bene con Motta, ma fine. Bonazzoli sì, insomma, buon piede, insomma, sicuramente tecnica c'è, però insomma Bologna ha bisogno di altro, devo dire la verità. L'altro attaccante che era stato detto?
10: Zaniolo.
11: Ah, beh, Zaniolo, allora, mi è piaciuta questa stagione in cui evidentemente l'ambiente di Udine

0: è riuscito a dargli un po' di serenità, soprattutto a livello mentale, e quindi sai, sono quelle piazze Udine dove riesci un po' di più a concentrarti sul lavoro, hai meno distrazioni, ecco, fuori dal campo rispetto a quello che può succedere nelle metropoli. A Italiano, insomma, lo sappiamo, piace tanto. Credo però che, insomma, l'Udinese, nel caso tu andassi a chiederlo, insomma, sparerebbe una cifra abbastanza alta, e quindi non so se sia percorribile. Per me sarebbe un sì, nel complesso, per quello che ho visto in questa stagione, sarebbe un no per tutto il pregresso di Zaniolo. Però se Zaniolo da qui in avanti, insomma, si mette tra virgolette un po' in riga, insomma, il talento e la forza fisica non si discutono, ecco.
1: Lunedì Napoli-Bologna. Te ne hai dimenticato?
0: Sì. Un po' sì.
1: E invece c'è la partita. Lunedì. È lunedì sera, già, sì. Sì.
0: Ma io non mi aspetto granché dal Bologna questo finale di stagione. Spero di essere smentito, perché insomma, un minimo di orgoglio andrebbe tirato fuori. E se fai le ultime tre partite abbastanza bene, puoi anche togliere un po' di sentimento negativo in vista della prossima stagione e, insomma, chiudere con un mood un po' diverso. Io non vedo nel Bologna la forza mentale, l'energia per fare risultato a Napoli, che tra l'altro adesso è vero che pure la Lazio ci ha superato, però sai, l'Atalanta gioca a San Siro, se tu, non so, per un qualche modo vinci a Napoli, potresti anche avere una chance con lo scontro diretto a Bergamo di riacciuffare l'Atalanta, però non vedo il Bologna con la forza mentale e l'energia per farlo. Il Napoli poi, se non sbaglio, chiuderebbe con una vittoria l'aritmetica con la Champions, direi.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi insomma sono tutti presupposti per fare da vittima sacrificale in questo caso, così dopo anche con calma Conte e De Laurentiis possono pianificare il futuro. Noi lo stiamo già facendo e quindi siamo già avanti con i lavori.
1: Tra l'altro,
0: cui,
1: futuro
0: sì,
1: no? Che potrebbe non essere coincidente.
0: Esatto.
1: Quindi anche quello ci mettiamo nel calderone delle panchine. E quindi niente, una partita da vivere così. Almeno una reazione d'orgoglio ce l'aspettiamo.
0: Io me la auguro, ma non me l'aspetto. Sono entrato in un gorgo molto negativo, perché la partita col Cagliari mi ha, cioè, probabilmente già da diverso tempo che sta facendo fatica in campionato, e tipo è da tempo in memoria che siamo a 5-6 punti dall'Atalanta senza mai accorciare di mezza virgola. Però la partita col Cagliari mi ha messo veramente una tristezza addosso devastante, perché mi aspettavo dopo la Roma, insomma, una reazione, l'avversario era abbordabile, c'erano comunque 28.000 persone, l'italiano aveva chiesto alto ritmo la vigilia, è successo esattamente il contrario, quindi da quel momento in poi anch'io ho un po' mollato gli ormeggi, diciamo.
1: Vabbè, non dire con questo tono mesto, però.
0: Lo so, però sono quei finali che mi mettono una tristezza assurda. Ma veramente.
1: Vabbè. Io prenderei con Pisilli e Mancini solo perché così forse smetto di insultarlo, scrive l'ascoltatore. Può essere anche motivo di mercato, vediamo. Gireremo il messaggio a chi di dovere, amico, esatto. Che ci scrivi, che dobbiamo fare. Va bene. Caro Manuel, ti leggiamo su Tutto Bologna Web e ti ritroviamo martedì prossimo.
0: Grazie a te Dario, ciao ragazzi.
1: Grazie mille a Emanuele Minguzzi. La linea alla regia, pubblicità, torniamo tra poco.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
2: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
5: Tecno Alarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
6: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida. Ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
12: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
13: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
12: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
13: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
12: Registrati su appenninoallavoro.it.
13: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
12: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
14: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
15: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
14: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
16: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
17: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ultimissima parte della nostra mattinata insieme con l'ora d'Ario, tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù. Noi chiudiamo questa puntata con una parte del lungo intervento che l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha fatto ieri agli studenti del Master in Sport Management alla Bologna Business School, intervento che è stato incentrato ovviamente soprattutto sugli aspetti economici e finanziari del mondo del calcio, questione stadi e non soltanto. Non ha parlato di mercato, come dicevo stamattina, quindi è inutile che vi state lì pronti per dire adesso ci dice il nuovo allenatore. No, non ha detto nulla di tutto ciò, ma ha parlato di cose altrettanto interessanti, soprattutto per quanto riguarda appunto la gestione del club, e allora di un club in generale, non soltanto del Bologna. E allora andiamo a sentire questo estratto preparato dal nostro Luca Giardini.
20: si dice che oggi la pratica sportiva, cioè il numero di calciatori più o meno è rimasto lo stesso, no? Perché ci sono 4.500 di persone che giocano a calcio, sono 700.000 ragazzi tesserati per la Federazione Italiana Gioco Calcio, che è un'attività agonistica o semiagonistica in realtà. E poi si dice perché usciamo campioni, perché uno dei fattori è che si gioca molto meno calcio rispetto agli anni giocavamo noi per strada, si è perso il calcio destrutturato, quello giocato per strada, quello che portava a migliorarti tecnicamente, considerate che alla fine uno di questi 750.000 solo 8-9.000 hanno una formazione sottolineata lì. Questo per dirvi che effettivamente il calcio assunto è mutato nel contesto della società, e come diceva solo quando richiamavi gli aspetti economici, è diventato anche quella che nel tempo un'industria. Io ho vissuto tutte le trasformazioni di questa industria, perché se considerate che con il primo contratto di vendita dei diritti televisivi codificati, criptati, che c'era per potere più, poi sarei ricordo, ma magari è arrivato nel 92 in Italia, e sono arrivato nel mondo del calcio nel 95, che ho seguito tutta l'evoluzione, quello che può essere definito il passaggio di quello che era un'attività sportiva organizzata in forma di azienda, perché già prima società erano le operazioni, a quella che proprio di un prodotto dell'industria dell'intrattenimento media, no? Perché oggi noi siamo uno dei grandi contenuti dell'industria media. Se considerate che, per darvi un dato, lo sport business nel mondo vale intorno, solo le attività sportive, quindi non tutto ciò che è intorno allo sport, cioè solo lo sport business vale 570 miliardi di fatturato, che sono numeri importanti in termini globali, e i diritti media dello sport nel mondo valgono quasi 58 miliardi, e quindi è un business globale dello sport professionistico. Nello sport professionistico c'è, cioè, l'industria del calcio, ci sono l'esperienza americana, l'NFL e l'NBA, che sono delle industrie dello sport professionistico molto più avanzate di quello che è il calcio italiano, calcio europeo. Sì, è vero, il calcio esprime fatturati modesti, l'industria stessa esprime fatturati modesti. Il calcio italiano fatturerà a livello 3 miliardi prima della cessione ai giocatori delle famose corrispondenze, a 3 miliardi e 7 con le corrispondenze. Tutto il settore dell'indotto del calcio vale, se ci mettiamo dentro tutto ciò che c'è attorno al calcio, l'industria dell'abbigliamento, cioè dell'indotto, vale circa 13 miliardi, e quindi è lo 0,07 non siamo impattanti purtroppo, e quello è uno dei motivi per cui spesso a livello anche di rapporti con la politica faccio fatica ad avere una forza direzionale, direi. Però siamo molto di più di quello che i fatturati esprimono, e siamo quella che è la grande industria delle emozioni collettive che esiste in questo paese. 50% degli italiani sono calcio, sapete, delle 100 trasmissioni televisive più viste, 90 sono state partite calcio. Questi dati che vi dico tutti sono ancora oggi, che si vendono poco, si vendono 50 milioni di copie di quotidiani sportivi all'anno, parti digitali e fisiche, per cui è un movimento enorme, molto più di quello che sono i fatturati. I fatturati sono fatturati bassi, che però esprimono dietro un movimento, che è un movimento che si porta dietro la passione degli italiani, di una gran parte degli italiani. E noi abbiamo gli stadi più vecchi d'Europa, sono circa un'età media sopra i 65 anni. Considerate che negli ultimi 15 anni hanno fatto 220 operazioni di ristrutturazione nel fondo, 21 ai 26 miliardi, in Italia ne abbiamo fatti 3. E questo dà l'idea di quanto siamo arretrati su un asset che sarà importantissimo per coinvolgere nuovi tifosi, per attrarre nuovi tifosi, ma anche per compensare nel tempo quelle che potrebbero essere magari i minori diritti televisivi, perché poi intorno allo stadio si crea un evento di partecipazione che si può prolungare anche più della partita, e può generare tutte le risorse per il club. Noi siamo ancora molto lontani. Io faccio sempre esempio: quando sono arrivato a Bologna c'avevamo i panini confezionati allo stadio e facevamo 1,50 euro a testa per ogni tifoso, no? Poi adesso abbiamo lavorato, abbiamo prodotti freschi, no? I barfan sono ancora un po' fatiscenti, però siamo riusciti a portarlo a 4,50 euro. In Europa la media è 17, cioè ogni tifoso spende 17 euro in food e beverage allo stadio. Noi abbiamo un problema anche ora nello stadio cittadino, diciamo, che noi l'attività intorno, e quindi siamo molto, abbiamo una concorrenza forte intorno allo stadio. Però cioè, si può lavorare sul fatto di incrementare i ricavi senza dover per forza ricorrere ad aumentare il prezzo dei biglietti come hanno fatto in Inghilterra, che ogni anno hanno biglietti popolari in Inghilterra costano 3 volte quelli che costano oggi in Italia. Però si può lavorare perché c'è come dire, questo fenomeno di recupero dei tifosi e su questo poi proprio sul rapporto con i tifosi, se uno vuole guardare un po' quelle che sono le strategie future che non riguardano solo magari sicuramente la visibilità e quindi la città e sponsorship sono degli elementi importanti, ma che ne siamo troppo perdenti. Considera che il valore medio della sponsorizzazione di Mai del Premier sono 24 milioni e 25 milioni del valore del jersey sponsor, quindi una società in media in inglese spendono 50 milioni di euro dalla combinazione delle due cose. In Italia siamo di media 15, cioè sono dei 20 milioni del Milan e 3 milioni del Porto, diciamo, quindi già solo per darvi l'idea di come siano mercati differenti o visibilità differenti. Però su quello su cui si può lavorare, questo sono sempre, quando parlo di occasioni, spunti anche per quelle che possono diventare opportunità di lavoro. Il calcio deve fare tantissimo su quelli che sono gli aspetti dell'investimento nel digitale, cioè nel creare piattaforme di contatto con i tifosi, perché oggi ci sono delle attività che possono generare ricavi e possono contribuire a fidelizzare il pubblico dei tifosi. Oggi la politica federale è centrata sul tema delle nazionali, no? E sul fatto che il calcio, come dicevo prima, però c'è un tema economico, il calcio non è sostenibile, no? Quindi in qualche modo troppi club professionistici, troppi fallimenti in Serie C, la Serie C avrà avuto più di 100 club falliti negli ultimi anni, in teoria c'è un tema di sostenibilità di quell'industria che poi è patrimonio, come dicevo, della nostra società. Sulla nazionale posso fare delle cose nel lungo termine, le cose nel breve. Nel breve quello che possiamo fare, al di là delle fantasiose ipotesi che legge sui giornali, fa giocare gli italiani, non compatibili con le normative comunitarie, l'unica cosa che possiamo fare è lavorare sui settori giovanili per aumentare il numero dei calciatori che finiscono nelle liste, quindi lavorare, avere più italiani nelle liste settori giovanili, cosa che si può fare in primavera, per la nazionale italiana. E da lì poi, tramite il fatto che noi quando prendiamo la lista per il campionato abbiamo 17 giocatori liberi, altri 8 che devono venire dai settori giovani, di più italiani nei settori giovani, di più che ne arriveranno nel tempo magari in Serie A. Oggi considerate che tra noi siamo noi la Premier dove 2/3 dei minuti giocati sono fatti dai calciatori non elegibili, non convocabili in nazionale. Spagna è al 50%, Spagna è al 40%, la Germania è al 50%. Spagna è il modello più virtuoso in questo senso. Considerate che Spagna è più del 20% dei minuti giocati è fatto da calciatori provenienti dalle academy dei club, da noi meno del 4%. Quindi bisogna lavorare sui settori giovanili, e quello che possiamo fare nel breve è questo, per avere più italiani convocabili. Ero a cena l'altra volta con Spalletti, che mi dice che quando c'era lui c'aveva 120 giocatori convocabili per la nazionale, lì quando ha vinto il mondiale ce n'era 350, al Paolo Cattuso ce l'hanno, diciamo, 95. Per cui c'è un problema di come farli arrivare. Nel lungo dobbiamo recuperare quello che dicevo prima, un po' la pratica sportiva, perché per il numero di testati che abbiamo, una base che sembra grande, ma in realtà è una base che non gioca più a pallone. Il calcio a livello giovanile, per cambiamenti della società, è diventato uno sport a pagamento. Per giocare al calcio devi pagare la scuola calcio, che devi pagare il suo istruttore, che devi pagare il campo, e questo fa sì che le ore giocate calano.
1: Così dunque Claudio Fenucci, l'abbiamo ascoltato su tanti spunti possibili anche di riflessione. Ci torneremo magari anche nella puntata di domani, l'ultima della settimana per quanto riguarda l'ora d'ario, che per oggi termina qui. Tra pochissimo Manfredi Campione, Mezzogiorno Rossoblù, e tutti i vostri messaggi al 366-402-4022, naturalmente poi tutto il resto della programmazione di Nettuno Bologna 1. Grazie per essere stati con noi, buona giornata a tutti.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 11:57 minuti.
26: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di due giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il Pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato Cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte USA delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sbocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Ottimista anche Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14-15 maggio. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne, ora accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Saranno celebrati domani alle 13:45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Beccalossi giocò in nerazzurro per 6 stagioni, conquistando lo scudetto nel 1980. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
26: Nettuno Bologna 1.
28: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
29: Imagine there's no heaven.
30: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
31: Imagine all the people.
4: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
5: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
6: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
7: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
8: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Mezzogiorno rossoblu, presentato da...
11: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
10: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
0: Buongiorno a tutti, 12.04, mezzogiorno rosso-blu è una fase amletica, eh? Buonanima, buongiorno, come stai?
12: Buongiorno a tutti, molto bene, tu?
0: Molto bene, dai, molto bene. E, vabbè, scorpacciata di Champions anche ieri, un 1-1 teso, che poi porta in finale PSG, squadra più matura. E niente, sarà finale Arsenal-Paris Saint-Germain e vediamo che cosa ne verrà fuori. Questo è quello che riguarda, per quanto interesse ho nel calcio, l'apatia che ho del calcio in questi giorni. E oggi avremo ospite Marco Nosotti della redazione di Sky Sport, avremo Gio Poggi, sempre redazione Sky, e le piace un po' di tutto, e poi Luca Pinkerle di FIFA.com, così facciamo un po' un punto generale. Si va verso Napoli con tre recuperi che dicevamo ieri comunque importanti, perché tornano Dalling, Skorupski e João Mario almeno ad allenarsi in gruppo. Vedremo chi giocherà in porta. Non credo che parta Luca, dai. Cosa dici tu?
12: Io metterei Massimo.
1: Socia.
12: Ma mi è piaciuto molto anche domenica alle 12.30 al Dallar.
1: Non lo so, per me gioca la vaglia. Ci ho detto, oh, potrebbe anche tornare Luca. Io fossi nel Bologna, non, in italiano, insomma, e tutto il suo staff, non forzerei troppo, perché l'ultima volta non ha portato benissimo, no? Molta, molta ansia da prestazione, di voler far vedere che comunque era tornato, no? Qualche errore notevole. Non è andato benissimo il suo rientro. Appena sembrava aver ritrovato un attimo le misure e le distanze, è ritornato poi un altro infortunio. Quindi non è, secondo me, non sarà molto così. Io ti farò Arsenal solo per il mitico Cala. Siamo in due, dai. Siamo in due. Certo che ci sono, quindi per la porta, boh, si apre comunque un ballottaggio a tre. Deve scegliere. Quindi tu andresti su Pessina, io andrei su Ravaglia, Dario su Skorupski. Bene, gliel'ho dato io, così abbiamo le tre chance. E scegliete anche voi da casa i vostri messaggi al 366-402-4022. Poi torna Thais. Torna Thais, però anche lui da un infortunio molesto, che è questa infiammazione al tendine del... non mi ricordo se del flessore o del quadricipite, però che va gestita. E quindi non credo che partirà dal primo minuto. Penso che ci sarà spazio per Castro di nuovo dal primo minuto. E João Mario, vediamo, si gioca la maglia con Zortea, potrebbe tornare. Abbiamo già un elettore su Pessina. E vabbè, e oggi parleremo un po' del tutto e di più. Non starei troppo ancora, per esempio, subito. Grande Vincenzo, ancora dichiarazione al burro. Napoli, partita vera, perché ha la Champions noi in ciabatte. Ma parlate italiano, no?
2: No.
1: Quindi sono ancora le dichiarazioni, delle dichiarazioni, delle dichiarazioni. Non tornerei sulle dichiarazioni di italiano, sinceramente, perché sennò facciamo ogni settimana l'analisi del periodo delle conferenze di italiano, diventa un po' troppo. Ma possiamo stare invece su formazione, come scendere in campo. Ci saranno Elland e Lukumi? Forse sì. Non ti ha convinto Elland ancora?
12: No, sì che mi ha convinto, anzi.
1: Ma per uno che non si è allenato per tre mesi, direi che non si è allenato.
12: Beh, può solo crescere, però ha un gran punto di partenza. Ah.
1: Sì, su italiano, su questa gestione, però magari lo facciamo a fine stagione, meglio. Sì, io ho un po' di dubbi. Posso dirlo? È l'esame sta, no? Alcune parole non le prenderei proprio come Vangelo, ecco. Invece sembra sempre che quando l'allenatore dice, no? ha parlato, è l'undicesimo comandamento, no? Insomma, qualche dubbio io ce l'ho. Però ne parliamo a giugno, ricostruendo un po' la stagione. L'ho fatto ieri, un breve brief col mio gruppo del fantacalcio, che sono i miei psicologi. E ho messo dentro, penso, 5 o 6 punti, che non mi sono tornati molto. Però, poi vedremo. E a te tornano quei 5 o 6 punti?
12: Ma sono abbastanza concorde con te.
1: Ma se non li hai letti? Bravo, comunque, così si fa, affermativo la risposta d'ufficio. E poi ovviamente mercato, che si apre a molteplici scenari, tutti già ne parlano. Era tutto quello che speravo non accadesse, cioè parlare del futuro dell'italiano e del mercato a un mese e mezzo, ormai meno, dalla fine del campionato. Incredibile. Accidenti a loro, perché ovviamente ci costringono poi ad arrivare qua. Oggi Stadio dice rinviato l'appuntamento per l'incontro. La percezione, sinceramente, è semplicemente una: che italiano stia un po' palleggiando e spostando la palla un po' più avanti per vedere cosa succede, cosa si sblocca. Ma tutto sommato sto perdendo interesse e fascino in questa faccenda, però so che ne dobbiamo parlare, quindi Sì, aggiornamenti secondo me non ce ne sono molti, ma più che altro mi sembra che italiano temporeggi un po'. Le idee del Bologna sono chiarissime, quelle di italiano, boh, sicuramente nel post partita di Cagliari sembravano più orientate verso un proseguimento. Magari sono dichiarazioni un po' più di facciata, ed è per questo che io tutte le volte lo dirò sempre: non credo neanche nei messaggi indiretti. Semplicemente è in un momento di difficoltà, ma non tanto per, non solo per i risultati, anche per la gestione un po' del suo momento. E quindi qualche supercazzola di qua o di là ci passa, no? Ieri mi sono abbastanza innervosito quando uno mi manda l'estratto della conferenza che dice probabilmente questa rosa non era all'altezza delle quattro competizioni. Subito dopo italiano dice: questa rosa è una squadra di valore che ha valori importanti, certo per la prossima stagione possiamo migliorare qualcosa in ogni reparto e si può migliorare sempre. Quindi dice tutto e poi subito dopo il contrario di tutto, e ognuno prende il pezzettino che gli piace, lo sbatte lì dentro e butta dentro la sentenza. Mi sembra che siamo in un momento di profonda confusione sua, dove in qualche maniera la confusione è molto semplice, cioè è in una fase di indecisione profonda, ma più che altro nessuno sta bussando alla sua porta, capito? E quello che penso e che continuo a pensare, non mi sposterò mai da questa posizione, è che se lo dovesse chiamare qualcuno, italiano prende e va. Chiaro di così, secondo me, non posso essere. Poi vedremo come andrà. Comunque, io ti riferirò a Arsenal per il mitico Cala. Benissimo. Come ha scritto Matteo Della Vite, sì, oggi su Gazzetta ha fatto il nome di Bowie. Sarebbe da prendere subito, dici tu. Ma perché? Perché ha segnato contro di noi? Credo il suo primo gol in Serie A, tra l'altro, tanto per cambiare. Non mi ricordo se è il primo, dovrei chiamare Mattenegri, che è lo storico. Secondo me qualcosa di meglio c'è. Poi voi mi dite, poi ti arriva un Dallinga. Anche su Dallinga, cioè tra Bowie e Dallinga, forse io non faccio cambio. Poi se Dallinga avesse una salute un po' meno cagionevole, sarei molto più contento. Pessina come Antonelli, dici tu? Pessina sicuramente sta facendo vedere con 3 clean sheet, che cosa gli vuoi dire? Ha fatto 3 clean sheet e ci vuole anche un po' di fortuna, perché quello che sbaglia De Jola per me è peggio di quello che sbaglia Zé Pedro. Ma anche quella serve, quindi gli è andata fatta benissimo, 3 clean sheet, chapeau, non posso dire altro, no? Di sicuro molto meglio della media di Ravaglia, su questo non ci piove, e quindi vediamo. Poi sempre sulla formazione, non lo so, ci saranno i 95 minuti da Cannavaccio di Froiler. Calendario lunare, è lunedì di Froiler sotto. e quindi gli altri 10 attorno a Froiler chi possono essere secondo te? Ferguson? Forse sì, dal primo minuto a Napoli ci può stare. C'è McTominay, c'è da far della legna.
12: Beh, a proposito di far della legna, anche un po' Bega da rispolverare dal primo minuto.
1: Ma tu sai che fine ha fatto? È ancora nostro?
12: Non lo so, Il mio fantacalcio sta piangendo.
1: Ci ho vinto un fantacalcio l'anno scorso, anche con Pobega, però era titolare a me. Pensa come ero messo.
12: Speriamo lo ritorni allora.
1: Ma battezzai. Vabbè, battezzai Ken la viola. Beh, anche un grande Zortea avevo comunque come terzino destro, fatto faville. Vabbè, e quindi ci saranno comunque Froiler più 10, i più 10 in porta c'è un grosso dubbio, si giocano una maglia in tre. In difesa Lukumi, che tra l'altro è diffidato. Io farei più Elland, forse, ma andrei più sul sicuro e metterei Egg, ma se sta bene però, perché finché è così non lo so. a destra João Mario, se sta bene sicuramente sì, a sinistra Miranda per forza, perché Lico Giannis anche lui da quella tendinite non ha più recuperato bene, e a centrocampo appunto Freuler, di fianco a lui Freuler, davanti Freuler, e a sinistra giocherà Rowe dal primo minuto, speriamo. A destra direi purtroppo Bernardeschi, dico purtroppo perché intanto questa situazione Orso Berna ce la tireremo avanti fino all'ultima di campionato, e voglio capire come diavolo pensa di gestire così la cosa tra Orso e Bernardeschi anche l'anno prossimo. Secondo me questo è un problema che c'è, e o lo risolve il mercato o lo risolve Italiano provando cose diverse quest'estate.

0: Sì, perché non credo che una sua eventuale partenza verrà dettata da progetti impostati per raggiungere obiettivi sportivi, ma solo da maggiori compensi saluti. No, non credo, non credo. No, perché tu dici che c'è una squadra magari diversa da Bologna, ma non credo, guarda, per tutte quelle dove vuole andare lui, 3 milioni che prende qua li prende anche là. Senza problemi, secondo me. Il problema è se lo chiamano, dove io invece ho un po' più di dubbi. Però c'è una partita a Napoli, ci sarà occasione di parlarne. Magari la parleranno, non lo so. Anche se credo che se dovesse andare via Conte, il Napoli va su Sarri. No? Non penso che... Mi sembra... Cosa mi guardi così? Non sei d'accordo?
1: Sempre d'accordo.
0: Bravo. Andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
10: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
9: Fantastico, e adesso?
10: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
9: E loro risolvono?
10: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
9: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
10: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
16: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
18: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
17: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 12:21, mezzogiorno rosso blu, saluto Dani Fabri che scrive del binomio di Berna e mi interessa, quindi adesso salto qualcuno e vado. E vado a vederlo. Aspetta ancora un secondo perché sta facendo una roba per Parma. E arriviamo. Dicevo, volevo recuperare Dani Fabbri. Il binomio Berna e Orso è un problema perché Orso deve capire che non è imprescindibile. Nel calcio moderno si può incidere anche se non si parte titolare. Maturazione e intelligenza da giocatore vero che un po' manca. Dani. Però ti faccio un esempio allora. Ti voglio fare questo esempio qui. Ultima partita in casa. Bologna-Cagliari. Berna torna in gruppo, anticipando anche un po' le previsioni. Quanto? 3 giorni prima, se non sbaglio. Luke? 3 giorni... No? E la partita precedente in casa... Bologna-Roma è andata malissimo, mi sembrava che l'unico che avesse un pochino di benzina, di voglia, per carità, però fosse proprio Orso, no? Beh, io mi metto nei panni di Orso, ma è possibile che basta che torni in gruppo Bernardeschi 3 giorni per farmi fuori di nuovo la maglia da titolare nella partita contro Cagliari in casa? Non solo, quando l'ha cambiato, e francamente non l'ho capita, con la Roma, tolto l'unico che comunque aveva creato qualche problema, mica tanti, però qualche problema. Non l'ha presa bene Orso, no? Ha sbagliato, per carità, non lo metto in dubbio, però io mi metto nei suoi panni, io oggi sarei molto incazzato, non lo giustifico, però io sarei abbastanza incazzato, te la dico proprio così, non arrabbiato, di più, capito? Per questo ho usato una parolaccia che non è bello, però questo è il mio punto di vista, nel mio punto di vista, però per esempio quell'esempio lì è un esempio di gestione secondo me che a volte ci sta assolutamente, tante volte ho detto sono Orsolini più 10 ma parto con Berna, tante volte l'ho detto e ci stava, secondo me è una gestione complicata così da accettare per Orso, capito? Non so se questo esempio ti ha smosso qualcosa, vedo che scrivi, sono contento. E io parlo di un episodio tipo questo, non in generale su un ballottaggio che ci può stare. Poi Berna è più forte di Orso, sono due giocatori incredibilmente diversi, quindi sì, perché è più completo Orso, i gol di Orso Berna non li ha, quindi io cercherei di trovare una maniera per farli vivere insieme. Per me gli allenatori lo devono fare. Cioè, per me uno ha una rosa e deve cercare di mettere in campo più giocatori, i giocatori migliori che ha a disposizione e farli convivere. Italiano, ecco, in questo mi sembra molto che sia il giocatore a doversi adattare a quello che lui vuole fare in campo. Va benissimo quando tutto va benissimo, quando le cose non vanno benissimo secondo me si alza una mano e dice ma ho un dubbio, che è un dubbio, non è mica una sentenza. E vabbè, comunque. Allora su Noso andiamo un po' più lunghi. Adesso gli ho scritto che mi dica lui quando c'è. E allora diamo spazio a voi. Prima questo audio, posso? 4 secondi.
2: Pessina tutta la vita, non ha mai preso gol. Ciao Gianluca.
1: Ci può stare, tra l'altro il suo debutto è stato proprio col Napoli in casa. E ricorre l'11 maggio contro il Napoli, l'abbiamo già detto, di 2 anni fa quando prendemmo la Champions. E allora lì fu Ravaglia a parare il rigore, se vi ricordate, al Maradona. Boh, sentiamo quest'audio qua.
3: Buongiorno Manfred, un saluto Davide. Volevo fare una riflessione, se mi consenti, con te sull'andamento della stagione della squadra, perché io sono molto molto contrariato dal fatto che venga accusata la società perché non ha agito sul mercato. Ma ci siamo resi conto che quest'anno al Bologna non sono mancati i giocatori comprati, ma quelli che c'erano già. Faccio 4-5 nomi: Holm, Freuler, Ferguson, Odgar, possiamo andare avanti. cioè sono questi i giocatori che sono mancati davvero al Bologna, e credo che il Bologna abbia fatto una stagione in Coppa molto molto più in là delle aspettative, e abbiamo toppato 3 o 4 partite: Parma, Verona, Fiorentina, Cremonese, non si poteva fare 3 o 4 pareggi? Dove eravamo adesso? Un abbraccio, buona giornata.
1: Ma vabbè, questo è il tema annoso che ci porteremo avanti non so per quanto, perché poi alla fine questa stagione, per me la mia paura più grande è che la rimpiangeremo per un bel po'. Perso una grande opportunità, dai, insomma, quest'anno andare in Europa non era impossibile, basta vedere i punti per andarci attualmente, poi magari l'Atalanta fa 9 punti nelle prossime 3 e siamo a posto, però non credo. E vabbè, ci porteremo dietro i problemi di una stagione secondo me a tratti incomprensibile. Sicuramente io convinto al 100% che il problema più grosso che ho avuto quest'anno sono stati quelli che ti sono mancati rispetto a quello che hanno fatto l'anno scorso, piuttosto che quelli che sono arrivati. Però e mi sembra talmente evidente che non riesco a capire molto le questioni sull'annosa ricerca della causa, non del responsabile, che ripeto, quella lì è roba da cena col delitto che io francamente non approvo molto. Ma Dani risponde e mi ha convinto, perché questo vai te a sapere, è inguardabile da 3 mesi, dici, e probabilmente durante la settimana mostra il suo atteggiamento un po' stucchevole che porta alle scelte che dici tu. Questa è una possibilità, e lì non ti posso rispondere perché io sinceramente non so come è messo dentro durante gli allenamenti il buon Vincenzo. E 2 minuti, direi che fra 2 minuti ci siamo, anzi fra un minutino puoi chiamare. Quindi legittimo può essere che per esempio questa sia una versione, perché in effetti diventa un po' incomprensibile se no, e quindi ti do anche un'alta credibilità. Bisogna prendere in attacco il giapponese che vuole Frank Loreti. È fattibile. Allora, Frank Goto, giocatore che se non sbaglio è dell'Anderlecht. Dell'Anderlecht.
4: Ma chi?
1: Goto. Non me lo ricordo. Goto, dai, l'attaccante centrale.
4: Se non vuole Frank sarà un bidone.
1: Sì, ma la mena da mesi, eh. Sarà adesso bidone. Non so quando l'ha detto in radio, eh. Non so quando l'ha detto in radio.
4: Te l'ha detto Frank.
1: Ma a me questo nome lo buttò lì in un giorno che io gli dissi: ma tu sei sicuro di quello che dici? Sono sicurissimo, ti dico io un po' di nomi, eh. Mi disse: c'è lui che mi fa morire. Allora, ci ho buttato un occhio, devo dire la verità, però non mi ricordo più dove. Penso l'Anderlecht, ma ho il dubbio. Anderlecht, vero? Ecco, andava a memoria. E non è male, solo che bisogna vedere quanto vogliono, eh? Perché non credo che te la cavi con 15 milioni. Secondo me vogliono molti di più. E gli attaccanti, ragazzi, ultimamente veramente vanno a delle cifre assurde, perché non ce ne sono. Poi ti capita di sbattere contro un Malen qualunque e trovi la chicca. Chiama pure Noso. E quindi Goto bisognerebbe prenderlo, a Frank piace, io gli darei la soddisfazione di portare un ragazzotto a Bologna. Quindi sì, anch'io sto con Frank e dico Goto, va bene? Mettiamola così. E adesso, intanto che ci colleghiamo con Marco Nosotti, vediamo che sapore avrà questo Napoli-Bologna. Buongiorno Marco Nosotti della redazione di Sky Sport. Mi senti?
5: Sì, ora ti sento, buongiorno a tutti.
1: Ben ritrovato. E allora Marco, non ci sentiamo da un pochino, dalle notti europee, e ti chiedo, ci stiamo un po' proiettando verso questo Napoli-Bologna con una grande malinconia, perché sembra che Bologna che fu un bel po' di tempo fa, salvo qualche sprazzo europeo, e ce lo siamo lasciati per strada, un po' sfuggito tra le mani, un po' di italiano, un po' di cose. E tu come la vedi questa situazione del Bologna di oggi? Come hai visto il Bologna in queste ultime partite? Lo vedi così svuotato? Lo vedi così scarico mentalmente, fisicamente?
5: No, scarico mentalmente, no, non è più però quel Bologna che abbiamo visto in altri momenti, non dico quello di inizio stagione, quello di Udine, per dire, quando eri lassù, quando c'erano tante cose da fare, tante cose che potevano aprirsi, però un Bologna che ha sulle gambe, nel cuore, nella testa il peso di questa stagione, che è stata una stagione seria, una stagione significativa, il giocare il giovedì ha lasciato il segno, che se ne dica, e credo che in questo momento sia la cosa più importante, sia riuscire a mantenere la barra dritta per tutto il gruppo, perché in questo momento le sirene ci sono per i singoli, ci sono tanti futuri da scrivere o da riscrivere, e credo che anche questo non sia facile. Abbiamo visto anche con chi deve rinnovare, lo sa da inizio stagione, che più o meno consciamente le cose, perché sono uomini, sono ragazzi e non riescono a vivere a compartimenti stagni. Bologna, per il gioco che fa, è un gioco dispendioso, un gioco difficile, dovrebbe trovare forse finalizzazioni differenti. A me preoccupano tanto le tre partite senza segnare.
1: Quattro con l'ultima.
5: Quattro con l'ultima, hai ragione. E quindi, ecco, questo è significativo. Questo per una squadra che ha sempre lavorato discretamente bene sia nell'azione manovrata che nei recuperi offensivi, a cui faceva seguire tiri, si è perso un po' di precisione anche al di là della quantità del tiro, dei tiri, e adesso andando contro Bologna e contro Napoli per dire, poi casa è sempre fatta cose buone, però gli uomini che devono fare gol a volte si trovano a tirare persone che non sono preposte al tiro del gol, ecco, devo dire, perché chi deve fare gol sta facendo fatica. Castro ha tirato un po' la carretta fin troppo, il cambio di centravanti, che credo sia la cosa a cui bisognerà puntare subito, o meglio fornire centravanti da area, di riferimenti, di attacco della profondità, ma anche di raccordo, però che sia devastante in area. Il problema è riempire l'area, riempirla con gente che faccia gol, e non è sempre facile, ecco, devo dire, e qui siamo un po' mancati, credo.
1: Ma tu hai seguito un po' Italiano, hai seguito un po' anche le sue conferenze post partita e quant'altro, tu lo vedi così demoralizzato per la stagione che è passata, o lo vedi più nervoso invece, perché dice, ma secondo me noi la stagione l'abbiamo fatta, non, cioè c'è una sorta di incomprensione secondo te tra la critica, il pubblico e quant'altro, e quello che lui ha in testa oggi?
5: Ci può essere il rischio di un'incomprensione, il rischio forse di non capirsi al di là dell'affetto, perché secondo me quello che ovvio rispetto alle altre due stagioni è diversa, però è stata una stagione in cui sei andato per la quinta volta nella tua storia completa, la quinta volta dopo anche anni che vai nei quarti di finale di una Coppa Europea, in cui abbiamo visto arrivare in fondo gente che ha motori differenti, qualità differenti. Io credo che adesso la preoccupazione maggiore sia cercare di capire quanto il bilancio richieda sacrificio e quanto permetta di avere una squadra omogenea, coerente, di qualità per andare avanti, perché credo che si possa andare avanti insieme. Lo vedo un po' demoralizzato, ecco, se devo però non siamo al punto di non ritorno, ecco, questo sì, ma demoralizzato nel senso perché forse devono chiarirsi con la società e forse anche chiarirsi con la città. Certo, il cammino in campionato, specialmente in casa, lascia il segno, ragazzi, lo so benissimo, soprattutto perché per affronti quel grande affetto che ti do, tu guarda come gli dai, ma penso che stiano facendo fatica veramente ad arrivare in fondo con concentrati, perché adesso per che cosa giochi? Per quell'ottavo posto? Ecco, devi ritrovare motivazioni nel breve per fare bene, ma sapendo che le ultime prestazioni che farai resteranno nel cuore, negli occhi della gente e non solo, e determineranno quello che sarà l'estate. E allora è un altro tipo di motivazione, un altro tipo di traguardo, un altro tipo di obiettivi, e bisogna sapersi riproporre subito in fretta, in questo senso, riprogrammare in fretta così.
1: No, insomma, Allora, se Fenucci, per quanto di saputo, ripete tantissimo quello che è un pochino il piano di casa, cioè la sostenibilità è la premessa, no? Ma tu ci credi, prima di tutto, nel calcio italiano, a un progetto sostenibile allo stesso tempo che possa inseguire il passo della lotta europea? E allo stesso tempo, al netto di questa premessa, è un disincentivo per un allenatore che comunque si guarda attorno e ha paura, no? Che quelle squadre che invece magari mettono lì anche a perdere 50, addirittura 100 milioni qualcuno quest'estate, possano comunque alla fine essere una competizione non equa, no? Rispetto a chi deve autofinanziarsi quel mercato. Tu ci credi?
5: Sì, io credo che questo sia un quadro reale, non realistico, reale, che ci si prospetta, con il quale bisogna fare i conti. Essere aziendalista non è una brutta parola, vuol dire essere in rapporto in filo diretto con l'azienda, sapere se, come, quanto serve fare un passo più lungo della gamba, se c'è la possibilità di farlo intanto, poi la possibilità di rientrare, perché se no dopo tutto questo si ripercuote. Bologna ha fatto bene, ha fatto passo grandi, anche passettini, ha patrimonializzato, perché c'ha il centro sportivo, secondo me è stata, vale quanto due centravanti, anzi un centravanti, due centravanti varrebbe lo stadio, per le casse, per la forza, per i bilanci, però lo stadio, ecco, questo mi preoccupa più che altro per quello che può suscitare nel presidente Saputo. Se Vincenzo Italiano resta o vuole restare, deve avere la possibilità di dire, in base, al di là del sacrificio, cioè non, ce ne abbiamo due o tre da vendere, ne vendiamo uno, però prendiamo gente che sia coerente e adatta al mio sistema di gioco, perché quello so insegnare, quello negli ultimi 5-6 anni mi ha portato da salvare in Serie A lo Spezia all'Europa, e quindi anche in questo caso io dico fatti chiara amicizia lunga, ma se tu vendi e basta e crei soltanto, prendi soltanto i giocatori, non dico mezze scommesse, da creare, da costruire, da far crescere, sei solo giocatore da far crescere, dopo fai fatica a dare continuità ad alto livello, a competere con quelli ad altro livello, perché ogni anno sei lì a dire ok, abbiamo fatto questo scalino e adesso faccio crescere ancora gente da far crescere, per carità, ci riusciamo, l'ambiente è giusto, lo staff è giusto, la città è giusta, però forse, per dire, il discorso del gol ho risolto con gente non da su cui scommettere, ma gente che bene o male i gol li faccia. Dallinga non ha funzionato in questo senso, Castro è troppo da solo ed è un certo tipo di centravanti. Faccio, io torno sempre lì perché secondo me tante volte il gol di un centravanti, l'area un po' più piena, la qualità, la davanti già pronta, risolvono i problemi di una costruzione o della società, è il fatto che non è così immediato. Se stai nella sostenibilità, avere uno spazio alto in classifica, avere delle soddisfazioni, perché a volte appunto sbagli qualcosa e lì c'è la falla e lì fai, certo, c'è la differenza, lì fai fatica.
1: Noso, Tibor, saluto il grande Noso, bravissimo e competente, un piacere ascoltare Nosotti numero uno, e tu, insomma, ti salutano tutti quanti e sei super
5: anch'io.
1: Apprezzato,
5: grazie.
1: Noso, sempre. Ti lascio lavorare,
5: troppo buoni. Va anch'io, vado a lavorare, in bocca al lupo ragazzi.
1: Crepi.
5: E poi un po' di fiducia, perché la cosa bella di Bologna è stato venire allo stadio con una capacità di seguire, di amare, che non è sempre facile, sai, il calcio chiacchiere, numeri e distintivo come faccio io, ma poi c'è passione e quella rimane sempre. Absolute, ciao,
1: un bacio grande, ci sentiamo per il ritiro magari e...
5: D'accordo, ciao.
1: Ciao, bacio. Questo era Marco Nosotti, redazione di Sky Sports. Sono in ritardissimo, dobbiamo andare in pausa e poi ritorniamo con Gio Poggi.
6: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
7: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
6: Serie A Enilive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
8: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
6: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
10: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
9: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
16: Iperceramica.
17: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
18: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
17: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
18: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
17: Registrati su appenninoallavoro.it.
18: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
17: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, Mezzogiorno Rosso Blu. Leggo questo messaggio che mi dà da fare perché io ho dei dubbi. Comunque, buongiorno. Il punto è che il prossimo anno italiano sa che difficilmente riuscirà ad avere un materiale per dare ai tifosi rossoblù un certo tipo di obiettivo risultati, e il primo ad essere dato come responsabile di una stagione deludente sarà lui. Il Bologna non può avere margini di errore, a partire dalla direzione sportiva, tecnica, all'allenatore. È un attimo che una buona potenziale stagione può diventare fallimentare. Sì, ma tutto bene. Io però ti faccio questa domanda. Italiano saprà quel che saprà. Io però faccio una domanda a tutti voi e vi dico: fate un gioco, prendete il telefono e guardate tutte le formazioni, 27 giocatori in rosa, che ha avuto Italiano a disposizione da quando allena in generale. Comunque teniamo la Serie A, perché prima è scontato. Ditemi che il gruppo che ha allenato quest'anno non è la squadra qualitativamente, quantitativamente, le due cose vanno insieme, migliore che ha allenato in carriera. Dopodiché vi faccio questa domanda: ha 49 punti, quindi in campionato è la sua peggiore stagione già oggi. Perché? La risposta deve essere per forza perché i giocatori sono scarsi o perché i giocatori non sono all'altezza? E lui? Non c'entra? Lui d'ufficio? Nessuno si pone un dubbio? E quindi il problema è il materiale che avrà a disposizione anche l'anno prossimo. Siamo sicuri di questo? Io ho il dubbio. Posso averlo un dubbio? E non riesco a capire come sia possibile che alcuni miei colleghi partano in tromba dicendo: ah, se dice così c'ha ragione. Ma perché? Perché? Perché l'allenatore ha sempre ragione? Ma insomma, anche perché quando le cose non vanno bene, a volte una supercazzo un allenatore la spara, per coprirsi un attimo le spalle. Ci sta, lo farei anch'io. Quindi non lo so, non vi capisco molto da questo punto di vista. Comunque fate questo giochino. Ah, ciao Giorgio Poggi. Gio, buongiorno. Ti ho perso.
0: Grande Manfred.
1: Scusa. Stavo ponendo questo dubbio. A memoria,
0: sì.
1: Anche a memoria, forse tu lo puoi fare a memoria come me. Io non ricordo una rosa più profonda e contemporaneamente qualitativamente buona come questa. A Firenze italiano non ha mai avuto una squadra così. Lo dico proprio chiaro, cioè prendi il parco d'attaccanti, lui ha avuto un fantastico Gonzales di esterni. Poi a Bologna Bernardeschi, Orsolini, Rowe, Cambiaghi, Dominguez. Attaccanti centrali? Vogliamo parlare degli attaccanti centrali dopo aver allenato sei mesi Vlahovic che ha avuto là? Non mi sembra che lui abbia avuto la fortuna di trovare un castro in Jovic o in... Oh, dimmi tu, Cabral?
0: Stavo ascoltando e non ho nulla, ma appunto guarda,
1: a centrocampo ha avuto Arthur, ma io non mi ricordo un Freuler o un Ferguson a livello, però ovviamente degli anni migliori. Non mi sembra che Beltran abbia avuto mai l'impatto di Odgaard. E anche sugli esterni un fantastico Dodò, fantastico, veramente fortissimo. E poi quindi tu prendi la Fiorentina degli anni passati, allora, quindi va bene tutto, ma non imputare, non imputare, perché imputare implica un concetto completamente sbagliato di chi è la colpa, no? Però non mettere nel mazzo anche comunque qualche dubbio sulla gestione di un gruppo molto numeroso, ed è la prima volta che si trova a gestire per me in carriera un gruppo così numeroso con qualità. Poi si possono discutere, alcune possono confermarsi, non confermarsi, alcune aspettative essere deluse. Per l'amor di Dio, fa parte dell'anno, no? Di una stagione di calcio, di sport qualunque. Insomma, io un po' di dubbi me li sto mettendo ultimamente, soprattutto sentendo un po' come parla.
0: Guarda Manfred, l'unica cosa che aggiungo a questa tua analisi che stavo ascoltando e che mi trovo d'accordo è forse un attaccante in più a gennaio, ma come ti dico sempre anche off records, però poi state fatte altre operazioni importanti in difesa a centrocampo, per cui l'unica cosa è un po' la coperta corta davanti, ma al netto di ciò il gruppo era ampio, anche c'erano più alternativi in più ruoli a inizio stagione, poi sappiamo gli infortuni, ma sul resto sono d'accordo, c'è un evidente, secondo me, difficoltà di gestione, anche di confusione da parte dell'allenatore proprio nel gestire il gruppo anche all'interno delle partite, soprattutto nell'ultima stagione. Stavo ascoltando prima anche Marco Nesotti, come sempre perfetto. L'unica cosa che anche lì mi trovo un pochino non d'accordo, però che la vedo in maniera diversa sul discorso motivazione, perché la realtà è che uscite dall'Europa le motivazioni dovevano esserci, perché l'allenatore il 16 di aprile dopo la sconfitta con la Aston Villa 4-0 a Birmingham parla già di blindare l'ottavo posto. Come? C'è il settimo posto nella portata, una potenziale qualificazione in Europa, e si parla già di blindare l'ottavo posto. E quindi mi leggo molto subito, rapidamente, a quello che mi hai detto sulle dichiarazioni, perché è da lì che un po' è da quello che diciamo è stato detto extracampo che si è poi venuta a creare questa confusione generale che di fatto è andata di pari passo sulle prestazioni del Bologna. Però ecco, le motivazioni c'erano anche una volta uscita dall'Europa League, perché questo settimo posto è lì da un mese e non si schioda, sono quei sei punti che potevano essere potenzialmente meno per l'occasione che ha poi avuto il Bologna. Per cui su quello, secondo me, a parte che le motivazioni ci devono essere sempre per tutti, poi è a volte difficile, a volte è più facile trovarle, però qui ragazzi c'era un campionato che ti ha aspettato, e purtroppo siamo ripetitivi, ma questo campionato ti sta potenzialmente ancora aspettando, c'è ancora uno scontro diretto, sappiamo che sono tre partite sulla carta proibitive, però se pensiamo alle occasioni che Bologna purtroppo ha gettato al vento, ma fa male, nel senso che veramente la Serie A di quest'anno ti apriva a scenari intriganti anche in vista della prossima stagione.
1: Senti, ma in vista della prossima stagione, vabbè, tu dicevi l'attaccante, però anche l'attaccante, ragazzi, ma qui non è il discorso di tre, però bisogna fare il punto. Quando Immobile incomincia a spingere per voler entrare, Italiano ha avuto un problema di gestione, ritorna in quello che ti dicevo prima, cioè non riusciva a gestire tre attaccanti per un ruolo. Ha chiesto di andare, poi Italiano può venire qua e dire hai detto delle boiate, non credo che lo farà mai. Quindi non lo farà, perché è così. Quindi, siccome voleva asciugare la rosa, perché stava incominciando comunque a subire, perché è una parola non adatta, però non voleva incasinarsi, e lo stesso discorso in modo diverso, per una situazione diversa riguarda Holm, ha chiesto di asciugare lui a due. Poi Dallinga si è rotto, sfiga. Poteva anche rompersi Castro e andare peggio, quindi. Quindi è sempre rientra nel discorso che poi alla fine un gruppo ampio, secondo me, quando le cose però si sono complicate, perché la cosa che a me sembra chiara è che quando tutto va bene, questa è una macchina da guerra, quando le cose si complicano io l'ho visto un po' più in difficoltà in tutto, nella gestione delle rotazioni, in alcune cose, e ho un dubbio che sia chiaro, sì. Non è una sentenza, non ho ragione, però sull'attaccante, per dire, anche questo discorso ritorna.
0: No, ma tu, come mi dicevi, hai sempre detto, infatti, anche quando ci vedevamo allo stadio e tutto, cioè che è stata una sua scelta, e quindi anche secondo me quel punto di vista lì allora aveva fatto una scelta diversa, perché purtroppo sei stato anche sfortunato, però secondo me per allungare un pochino le rotazioni, visto che si sapeva che si andava incontro a un periodo intenso anche a livello di calendario, tra il 2026 che c'era ancora la Coppa Italia, c'era il quarto di Coppa Italia, c'era l'Europa League, c'era il campionato, si era parlato tante volte in estate, tante volte delle quattro competizioni. Allora però bisognava, sono quattro, e quindi di queste quattro fa parte il campionato, e ci si aspettava sicuramente un impatto diverso fino in fondo, cioè non soltanto per una parte di stagione poi eliminate dall'Europa, niente, è tutto finito, no? Quindi sì, appunto, anche quel discorso lì, cioè diciamo quella scelta lì di andare avanti con solo quei due attaccanti lì, prendendosi poi tutti i rischi del caso, perché appunto uno si è fatto male, l'altro ha dovuto tirare la carretta da gennaio fino praticamente alla settimana scorsa. Allora ecco, possiamo anche sottolineare che anche quella cosa lì non è andata benissimo a livello di gestione, per quello avevo aggiunto quella cosa, ma per il resto, come ti dicevo, sono sulla tua linea.
1: Sì, più che altro io starei attento, cioè, ripeto, visto che c'è comunque una stagione importante la prossima, no? Decisiva forse, più di tante altre, perché comunque, dai, sei al ponte, devi provare a riprenderla subito, perché più o meno così si funziona in generale, no? Perché hai ancora un gruppo squadra che di base è stato costruito, no? Con un'idea di europea alle spalle, no? Su cui devi fare delle uscite funzionali, perché ovviamente gli incassi mancheranno, ma tecnicamente saranno poi da implementare quei reparti, ma costruita su quell'ossatura lì, no? Ed è lì che tu puoi provare subito a fare il passo, cercando di sfruttare magari qualche partita in meno da dover giocare rispetto a qualcun altro. Questo è il punto. Quindi proprio nel momento in cui si devono fare delle scelte, ecco, a me anche questa cosa, che comunque sembra che tutti pendiamo dalle labbra di un allenatore che ha il voglino di andare via, sinceramente, Gio, dopo 4 anni non ne posso più, perché poi ogni volta dopo 2 anni è anche frustrante, ma io mi metto nei panni di un tifoso, cioè, insomma, non è bellissimo, no? Anche perché poi uno va a pesare quello che dice e poi va a guardare comunque quello che ha, lo misura le altre squadre e dice sì, forse non ho una rosa che mi permette di andare a competere con l'Atalanta al 100%, e quindi se poi mi trovo all'ottavo posto ci può stare, però io ho una rosa che, quando guardo quelle che mi stanno dietro, loro devono stare dietro e basta. Quando vedo la rosa che ho a disposizione, io quelle 4-5 partite in casa non le posso perdere. Una ci può stare, due diventa veramente l'episodio, l'eccezione, ma le altre tre mi devi confermare la regola, però, o no?
0: Ma no, ma quello che dicevo prima, Manfred, cioè secondo me questo campionato andava interpretato in un certo modo fino in fondo, motivazioni, perché c'era la possibilità, ma una possibilità enorme, cioè si sono fermate tutte, chi più chi meno.
1: E com'è possibile che arrivi così vuoto? allora saranno veramente sempre i giocatori? Certo che i giocatori ci mettono del proprio, però.
0: Ma non è solo. Però bisogna mettere. Però essendo una squadra, un gruppo, come in tutti i gruppi, in ogni sport, ad ogni livello, ci si mette lì e si guarda la classifica e si dice: ragazzi, purtroppo la batosta di coppa, per come è andato il ritorno, soprattutto, e per come si era chiusa l'andata, ormai bisogna metterci una riga sopra, però pensare che c'è un'Europa lì che ti aspetta potenzialmente, togliendo anche l'altra serataccia del quarto di finale di Coppa Italia, che rimane una ferita che speriamo di chiudere presto, perché anche quella era un'occasione, ti dava l'opportunità di sfidare un'Atalanta non irresistibile, assolutamente, tutt'altro. L'Atalanta dopo la batosta anche lì, la scoppola doppia col Bayern Monaco in Champions, non si è più ripresa, e Bologna avrebbe avuto l'opportunità di giocare peraltro il ritorno di una semifinale in casa, e non so quante volte potrà ricapitare in stagioni in cui le big quasi tutte toppano o comunque, e tu sei lì, cioè tu sei lì superando lo scoglio o avendo l'opportunità anche lì vera di superare un quarto di finale, di giocarti una semifinale dove per anni sappiamo anche noi che diventavamo rossi di paura contro il Pavia, contro l'Aquila, perché chi ci ascolta tutti l'hanno vissuto in quei momenti lì.
1: Ma di tu, io andavo
0: cioè, ma dai, quindi questa era la possibilità di avere. Sì, no, ma cioè, e poi si perdeva anche, capito? Sì, sì. Cioè, e poi dovevi aspettare un anno, anche in tempi recenti, purtroppo. E qua vedi, e quella era un'altra strada per andare in Europa, per cui secondo me sono state buttate veramente via, purtroppo, amaramente, delle occasioni e un campionato, ma ribadisco, cioè siamo qua a dire anche a distanza di settimane, perché si spera sempre anche di vedere una prestazione, settimana scorsa era una prestazione tonica, e purtroppo domenica col Cagliari non c'è stata, e che alla fine è bastato veramente un errore di Zepedro, poteva essere una sconfitta.
1: O di De Iola. Per me penso che quello di De Iola per me è più facile di quello di Zepedro, perché Zepedro però veramente De Iola aveva un rigore,
0: quest'anno 9 partite perse in casa e 28.000 presenti, c'era tutto per far bene, cioè Bologna ti ha come sempre, comunque soprattutto quest'anno, cioè avevi anche il contorno giusto secondo me, ma lo dico con dispiacere perché purtroppo poi sono ormai 3 settimane che ci sentiamo, siamo sempre qui a rimuginare su
1: io sono sotto il treno, io non sto bene, sono qua che riguardo tutti i numeri
0: come non dici tu, ci vuole della fame,
1: ma di questo adesso ne voglio parlare con te, perché adesso io ho detto soltanto un po' le mie perplessità in vista di queste decisioni che devono prendere, io dico ho un po' di dubbi, però legittimi, cioè fanno parte del contesto, insomma non andrei dritto convinto, questo è un po' il tema. Ma se ti posso rubare un minuto, vado in pausa e torno.
0: Ma sì,
1: arrivo subito,
0: assolutamente.
6: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da
2: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
6: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese. Presentato da
21: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
6: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
22: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
23: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
22: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
24: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
22: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
3: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
4: Con Bologna Clean l'intervento antiblatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
3: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
4: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
5: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare: tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19 ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia, e la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
7: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a Wisp Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
25: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
26: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
27: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
28: Spazio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
29: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 13.05, siamo con Gio Poggi. Stavamo facendo un po' un punto e poi ero io che dicevo: mi sto ponendo un sacco di dubbi e di domande in questa settimana, ma devo dire la verità, sono degli ultimi giorni, perché poi stavo ricostruendo un po' tutte le dichiarazioni a forza di sentirle e risentirle in tutte le trasmissioni che facciamo quotidianamente. Mi stavano venendo dei dubbi, ma ci ho detto: Gio, si apre anche purtroppo in anticipo una finestra mercato che preoccupa tutti, no? Per tutti la chiave, come al solito, cioè Donadoni resta se Saputo gli fa la squadra, Motta resta se Saputo gli fa la squadra, questo resta se Saputo gli fa la squadra, cioè ogni volta sembra che l'allenatore rimanga solo se gli fa la squadra. Mi sembra anche normale che sia così, sinceramente. Però il tema è la squadra, cioè l'italiano vuole delle garanzie, va benissimo, le garanzie immagino che riguardino poi ogni singolo reparto, soprattutto prima di tutto le uscite. Chi parte? chi va via, come viene rimpiazzato. E per esempio il nodo, quello più chiaro di tutti, è la difesa, Lucumi, che se ne vuole andare, non c'è niente da fare, è così da 2 anni e poveretto se ne andrà, verrà accontentato perché gli rimane 1 anno. A quel punto bisognerà sostituirlo Lucumi, però c'è un problema, sono 5 i difensori centrali oggi del Bologna, quindi uno in più dovrà uscire.
0: Se no, sì, no, la prima, secondo me la prima, il nodo da sciogliere, che comunque è diventato un argomento, non dovrebbe essere un argomento, ma ormai da un mese passa l'argomento, vabbè, è il futuro del Renato, è un contratto, vabbè, fino al 2027.
1: Ci ha poi portato lui lì, eh?
0: Ha fatto, sì, esatto, gli ha fatto una domanda giustissima qualche settimana fa, ma Vincenzo sei carico per continuare, per... Non ha risposto di fatto, poi dopo sei andato avanti, esatto, la domanda giustissima, non è stata risposta quella domanda precisa, più precisa di quella. E non è ancora arrivata una risposta, si parla poi di summit, rinviati e tutto. La domanda ce la continuiamo a fare, c'è volontà, perché un conto, poi uno può anche rispondere, no, sì, vediamo, però quella per me deve essere la prima cosa da risolvere, anche in tempi brevi, perché tendenzialmente questo si fa anche in terza categoria, le squadre dell'anno successivo si cominciano a preparare tra marzo e aprile, forse anche prima, perché si fa giustamente un progetto. Qui si parlava di ciclo, quindi in teoria si andava avanti su questo, ma evidentemente non è così da diverso tempo. Però quello è il primo, diciamo, la prima risposta da dare alla domanda che c'è, però va data una risposta. Quello conta tanto, perché ci vogliono motivazioni, ci vuole voglia, c'è quella, anche se c'è quella va benissimo. Però ecco, le ultime dichiarazioni, come dicevi anche te Manfred prima, lasciano un po' di perplessità, cioè anche domenica, dopo la partita, il discorso, ma però qua è più importante, si guarda quello che si fa in campionato. No, non è che è più importante, è importante anche quello.
1: Ma anche quella uscita, scusami. Ma dimmi tu. Perché non è così, cioè non funziona così il calcio in generale, dimmi la verità.
0: Ovunque,
1: ma come mai
0: no,
1: uno?
0: Ma è ovunque così. Cioè.
1: Beh, insomma, la classifica in campionato, ragazzi, è il campionato. Il campionato lo dice la parola stessa, no? È la competizione principale, cioè il campionato e le coppe. Poi, ovvio, c'è la Champions League, l'Europa League, per l'amor di Dio, vincere sarebbe bellissimo, ma in un discorso razionale, no? Uno non può pensare. Cioè, uno pensa alla favola, al sogno di vincere l'Europa League, ma non può puntare tutto sull'Europa League. Ma davvero? Perché se no c'è anche un errore per me, un po' di prospettive interne, dico, cioè è un suicidio pensare di andare a puntare tutto sull'Europa League se poi le conseguenze sono anche un crollo poi emotivo, no? Perché c'è la delusione, cioè mi sembra un po' troppo, cioè anche lì mi sembra una gran supercazzola, o no? Non lo pensava veramente.
0: No, ma se lo pensa veramente potrebbe essere, non dico un problema, ma lascia tanti ancora più dubbi, cioè perché ci purtroppo nel senso che purtroppo le altre squadre vincono, o comunque anche l'Udinese con merito ha vinto contro il Torino, la Lazio ha vinto contro la Cremonese, il Sassuolo ha vinto contro il Milan, c'è il rischio anche di chiudere all'11° posto. Allora a quel punto qual è il giudizio della stagione? Dopo regge ancora un quarto di finale contro la Aston Villa, peraltro ritorno perso 4-0, di fatto senza mai entrare in partita, quindi perso malamente. Qual è il giudizio? Conta tutto. Cioè, conta tutto, quindi non è che conta più il campionato conta come conta tutto il resto. E quindi non me la... Cioè, onestamente le ultime dichiarazioni, come poi diciamo anche da tempo, qui in radio lasciano grandi perplessità. E ci si aspettava un Bologna tonico fino in fondo, come ho detto prima, cioè le motivazioni c'erano, ma se non si riesce ad arrivare al 7° posto, intanto ci si prova e poi dopo si prova, come si è detto, a blindare l'8° posto. Il problema è che qui si rischia di scivolare all'11° e le prossime 3 partite sono molto difficili, anche perché l'Inter, che ha vinto lo scudetto, non verrà a Bologna per il passillo d'honor, come si fa, come vediamo nelle ultime partite delle varie stagioni, dei campionati italiani, europei, verrà per vincere, anche perché poteva avere 2 scudetti in più, quegli scudetti buona parte glieli ha tolti il Bologna, quindi c'è anche quella ricerca di vendetta sportiva e anche di chiudere l'annata dello scudetto con una vittoria, in più 2 trasferte che, al di là del momento che sta vivendo il Bologna, sono di per sé difficili. Napoli, Bergamo, dove tolto il Bologna di Motta, tolto anche il Bologna di Italiano, sono campi in cui storicamente si è sempre fatto tanta fatica, e anche in altri momenti della stagione. Quindi ecco, torno prima a quello che ho detto prima: se c'è la volontà, voglia vera, concreta, va benissimo, però ci deve essere quella, perché se c'è anche un minimo tentennamento, allora dopo è giusto fare certi tipi di discorsi e sondare anche eventuali offerte che arrivano. Però prima di essere deciso deve essere l'allenatore, la figura tecnica, se no dopo è difficile come imbastire altri tipi di discorsi.
1: Tu sei d'accordo con la linea? Cioè, per me la linea è abbastanza chiara, no? Io credo che Bologna abbia grande stima e fiducia in Italiano, sia convinta che lui, per giunta con una rosa magari più asciutta, questo lo aggiungo io, sei chiaro, più asciutta, quindi con scelte, con equilibri, mettiamola così, più semplici anche da gestire, senza le coppe di mezzo, lui sia uno da 60 punti, 60 plus.
0: Però scusami, ti interrompo anche lì. E l'anno prossimo senza la coppa faremo più punti. E se questa cosa non dovesse capitare?
1: Appunto, si stanno tirando, scavando una buca pericolosissima. Però io li lascio fare. Io li lascio fare.
0: No, ma nel senso, non è matematico. Cioè, sappiamo anche di squadre che pur senza le coppe hanno fatto una gran fatica, ma anche di big, cioè, parliamo, cioè, di squadre di prima fascia che pensano di vincere lo scudetto, poi tac. L'avevo visto anche negli ultimi anni con
1: assolutamente grandi, guarda la Lazio la prima metà di questa stagione, la fatica che ha fatto,
0: sì,
1: anche quando prima ancora che, cioè, paradossalmente sta facendo meglio nella seconda parte col mercato bloccato, giocatori partiti importantissimi e quant'altro, che nella prima. Ma in ogni caso, senza coppe per esempio, ma in ogni caso comunque la loro idea è questa, e ripeto, io sono d'accordissimo con te, un pericolo dietro l'angolo. Ma ritorno allora al paradosso di Emilio Marese dell'altra mattina, che mi è piaciuto tantissimo, che dice: ma ragazzi, stiamo facendo tutto questo giro del dire meglio non giocare l'Europa per ritornare in Europa, quando poi alla fine tu dici sarà più facile provare a puntare all'Europa senza l'Europa di mezzo l'anno prossimo, quando adesso tu non hai l'Europa di mezzo e ti trovavi 6 partite davanti fondamentalmente, dove con uno scontro diretto di fronte l'Atalanta, che non sta benissimo come te, era più facile prendersi l'Europa in un mini girone, dice lui, piuttosto che puntare un intero campionato di 38 partite più le coppe in mezzo, più tutte quelle che possono essere le variabili, sbagli mercato, azzecchi mercato, insomma sono tanti punti interrogativi. È un po' paradossale questa situazione, no?
0: È una grande verità, cioè quella che ha detto anche Emilio, cioè così avevi veramente l'opportunità al presente di raggiungerlo questo settimo posto, tra l'altro con un calendario sì difficile sul finale, però c'erano partite, secondo me, vedi quella contro Cagliari e anche
1: l'ultima contro l'Inter, cioè, dai, l'ultima contro l'Inter, ma oggettivamente,
0: ma anche allora il Bologna di un mese e mezzo fa, Roma all'Ara l'ha messa in enorme difficoltà, tra l'altro una Roma che è venuta qui una settimana fa ancora senza Conè, Manfred, abbiamo parlato una vita di Conè, abbiamo visto
1: poi
0: quattro gare alla Fiorentina, cioè è venuta qui nel senso forte col, però il Bologna non era quello, cioè la Roma era simile a quella che abbiamo visto, secondo me anche ha giocato un po' col freno a mano tirato una volta indirizzata la partita, però è una Roma con cui il Bologna se la poteva giocare, ma anche la stessa Juventus di qualità, più forte in corsa per la Champions, che però due settimane dopo in casa col Verona già retrocesso non vince,
1: pareggia 1-1,
0: cioè si poteva, c'era margine per provarci, almeno provarci, poi si chiedeva ottavi non undicesimi, bravi gli altri, ci si è provato. Però qui l'impressione è che sia stata staccata la spina, e che poi la spina non soltanto in Serie A ma anche negli amatori, in terza categoria, in eccellenza, è difficile da attaccare, perché siamo tutti esseri umani, giocatori, atleti, non delle macchine, quindi poi è difficile.
1: È evidente.
0: Però la sfida andava tenuta attaccata fino al 24 maggio, poi dopo lì si tiravano le somme.
1: Così. Evidente. Dadone, a questo punto, vabbè, ti volevo chiedere, tu l'hai visto, è uscito il primo nome di mercato che hanno associato a Bologna, viene dall'Azerbaigian, no? La notizia, quindi sì. Perché no? Potrebbe anche essere abbastanza veritiera, e Kadai è stato bloccato, dicono. da Bologna, opzionato, mettiamola così, forse meglio. E Adai non è giocatore del Como, è un giocatore del Karabag che tu hai commentato più volte nella Champions di quest'anno, soprattutto nel girone unico, che poi loro incredibilmente si sono anche qualificati ai sedicesimi, no? E allora ti chiedo, ma questa Adai, ma dai, cosa dici te?
0: Guarda, l'ha commentato una volta, ma poi l'ho sfiorato nelle dirette gol, cioè quindi diciamo, va un po' rubato l'occhio questo 24enne, questo ragazzo che ha fatto bene anche in Champions League, come dici te, è un Karabag di

0: la Bayer, squadra comunque che ha giocato le coppe negli ultimi anni, che ormai tutti conosciamo, ha giocato in Spagna ma non in Liga, dove ha fatto bene, cioè i numeri sono della sua, però deve ancora, diciamo, misurarsi con i top 5 campionati europei, quindi è chiaro che vedendolo così, anche in una squadra non, diciamo, di primissima qualità, spicca, perché diciamo le qualità lui le ha. Però poi a commetterlo in un contesto di Serie A, di Bologna comunque, con ambizioni che è giusto che ci siano, perché ci devono essere, ecco, magari quello è tutta una scommessa. Però quindi non mi sbilancio, ma la qualità c'è ed è un giocatore comunque che anche in Champions, quindi anche contro squadre non del campionato a zero, comunque si è messo bene in mostra.
1: Un campanello d'allarme però è che è un esterno alto. Sinistro, che calcio col destro?
0: Diciamo che proprio il reparto di cui dicevi, bello molto, ecco.
1: Cioè, vorrebbe dire che comunque arriva un giocatore così di 24 anni, quindi c'è poco da dire, a 24 anni non si scappa, ma a posto di chi?
0: Infatti è quello, infatti è anche quello lì che
1: lo danno anche già. Io non lo nomino neanche.
0: Diciamo che tutti quei nodi da sciogliere di cui parlavamo. E anche il mercato, però in primis, come ho detto prima, l'allenatore, poi era tutto il resto. Però sì, il ruolo è quello, non si scappa. Anche te prima, non è una punta centrale, ecco, mettiamola così, non è un eventuale sostituto di Dallinga. No. Diciamo anche uno di quei giocatori in partenza, un esterno tratto con caratteristiche non da punta centrale ma esterno, che tipo punta e tutto. E Bologna, ecco, su quello non possiamo lamentarci assolutamente per la disponibilità che c'è in quelle posizioni di campo.
1: E vediamo. Ok, Gio, ci sentiamo la prossima settimana, ti ringrazio tantissimo per la compagnia.
0: Grazie a te, Manfred, un abbraccio a te.
1: Un abbraccio grande, ciao. E grazie a Gio Poggi. Lo ascolterete ovviamente adesso che iniziano anche i playoff, LBA, LNP, insomma c'è di tutto dentro, soprattutto LBA, in questo caso con Joe. E noi adesso no, dobbiamo andare in pausa. Luca, se non me lo dici, andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1.

0: Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Via! So!
3: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
2: Con un po' di sale sulla coda?
3: Ma va! Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
4: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
5: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ambito.

0: Spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day mercoledì 13 maggio alle 17.30 in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
1: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: E le 13.23, mezzogiorno rosso e blu. Fra poco ci colleghiamo con Luca Pincherlo, ce l'ho già sotto. Ti sei posto il coso? Ho deciso di dare un audio. Questo.
5: Buongiorno a tutti, sono Bussolari.
4: Ciao Bussolari.
5: Quest'anno spero di dare un voto alla sufficienza perlomeno al mercato del Bologna, non come l'anno scorso, che ahimè purtroppo è andata a finire come immaginavo. Cioè, purtroppo saputo deve. Io se fossi lui spenderei sui 100 milioni. Prenderei tre giocatori del calibro di Rowe e soprattutto se li centri i giocatori e li puoi rivendere, e vendi due giocatori e hai già recuperato la spesa dei 100 milioni.
4: Non funziona
5: così,
4: io te l'ho già spiegato.
5: Bisogna un attimino mettersi in testa, a proposito, il prossimo anno vincerà lo scudetto una delle squadre più indebitate della Serie A, perché o la Juve o il Milan, quindi
4: no,
5: è
4: Juve,
5: un giochino questo che Milan. Mi comincia a disturbare. Quindi se io fossi il presidente farei così. Ciao, buona giornata.
4: La più indebitata della Serie A, se non sbaglio, adesso è la Juve. Milan e Inter piano piano stanno rientrando perché c'hanno i fondi sui tre giocatori da 20 milioni. Amico mio, purtroppo non fa parte né della mentalità, ma poi anche della pratica. Cioè, te lo giuro Bussolari, vai a vedere, ti prego, vai a vedere. Io ve l'ho detto in tutti i modi, ma purtroppo non mi vengono dietro e io non capisco perché e sparano cifre che non esistono né in cielo né in terra, perché non guardano, e bisogna guardarli, ragazzi. Poi sono numeri scritti, quindi non è che sono opinioni, Cristo, e bisogna guardarli quei numeri lì. Non funziona così, Busso, perché sui 20 milioni ci sono un botto di costi annessi, un botto, perché poi su quei costi annessi ci sono percentuali sulle rivendite che ormai sono d'ufficio, e di quello che poi può essere eventualmente una plusvalenza che si può fare con giocatori da 20 milioni, il Rondi ne sarà sicuramente una dimostrazione. Non funziona così, addirittura con plusvalenze molto più alte il Bologna non è riuscito a mantenere i costi della squadra. Ci è arrivata al pelo, ce l'ha fatta al pelo. Chiudono in pari con 22 milioni che entrano dall'Europa. I costi di gestione di una squadra che sono molto alti, perché poi comunque dentro ci sono mille voci e non c'è un cavolo da fare, ragazzi. Purtroppo questo è così. E quindi Bussolari, te lo devo dire la verità, non funziona così. Ci ha provato la Fiorentina, eppure hanno perso 400 milioni per strade, ne stanno perdendo probabilmente abbastanza in questo mercato, a meno che Paratici non farà il fenomeno. Possibile, vediamo come riesce a tamponare la botta dei 100 milioni che hanno speso quest'anno. Il Como, che ne ha messi dentro 4 dispari, che chiude bilancio a meno 130, però mi apre un dubbio, devo dire la verità. Io sinceramente non ci credo neanche morto. Però, siccome non ho amore per aver ragione a tutti i costi, aspetto 2 anni e vedo se recuperano qualcosa di quei 4,50 che che si prospettano a giugno di iniezioni di liquidità dentro, 200 milioni sul mercato negli ultimi due anni. Rischiano di non andare in Champions con 200 milioni messi in due anni, eh? Cioè, capisci? Bisogna vedere. Bisogna vedere. Quindi io, se uno non mette e non ha la forza in questo calcio qui, soprattutto in Italia, dove tra l'altro c'è un prospetto di perdite di liquidità che arrivano dalle televisioni importanti, io non riesco a mettermi lì di traverso a dire: se non li metti non sei ambizioso. Non ce la faccio, proprio più forte di me. Quindi questo è un po' il tema. E guarda caso c'è Luca Pinkerle che non t'ho visto. Ciao Luca, ti ho lasciato lì a subire il pippone. Quindi io su questo tema sono molto combattuto e da un lato capisco, ma non è così. E io e te parlavamo, mi avevi mandato ieri Simeone nel post partita con l'Arsenal, no, dove incredibile, una squadra come l'Atletico perde una semifinale di Champions, tra l'altro per un gol di scarto nel doppio confronto, e dice: abbiamo perso contro una squadra che ha un fatturato per noi irraggiungibile.
6: Ricordando che l'Atletico Madrid ha lo stadio nuovo, un Wanda metropolitano nuovo che è stupendo, e l'allenatore più pagato del mondo, Simeone.
4: Non solo, e se li merita tutti, con una grande sportività tra l'altro, perché io devo dire la verità ragazzi, quel rigore lì non dato a Simeone io impazzisco. Poi il fallo in attacco, boh, lo puoi sanzionare come no, però sinceramente, boh. Quindi è stato un signore, a parte a fine partita si è un po' scazzato con Arteta, perché stava a suo modo di vedere esagerando, chiamando la fine del tempo regolamentare di fischiare, insomma lì si è un po' arrabbiato, però è stato un gran signore. Ci ha detto, rientra sempre questo un po' questo discorso, no? Bisogna spendere, perché sennò non si può competere. Io non sono così d'accordo, anche se oggettivamente poi ci sono dei livelli, no? 5 sono irraggiungibili per fatturati e questo è indiscutibile. Fare meglio della Fiorentina, che ha speso tantissimi soldi in questi anni, per me hanno dimostrato che non è impossibile lavorando bene. Poi ovvio che hai un margine d'errore più alto, ma se fossi io uno che deve mettere con i suoi soldi le cose dentro, francamente avrei un po' di ripensamenti sul calcio italiano in generale. Non lo so come la vedi tu Luca, però poi non solo italiano, perché in Francia stanno peggio di noi e guarda come sono messi. Roa arriva qua perché Marsiglia si è venduto anche i capi da calcio, cioè quest'estate, dopo che sono partiti per aria, saltati per aria i diritti TV.
6: Sì, hanno perso la partita dei diritti televisivi, che è un po' quello che sta sballando il mercato del calcio internazionale, guardando poi la fetta che c'è tra la Premier eccetera, anche la Liga, che è un campionato in cui le squadre comunque stanno investendo, di fatto Real, Barcellona e Atletico hanno Real Barcellona e poi l'Atletico hanno un altro campionato rispetto alle altre, come entrate, sponsorizzazioni, infrastrutture eccetera. Quindi l'Italia su questo è un po' indietro. Guarda, la Fiorentina è un bell'esempio a livello di investimento per il centro sportivo, perché hanno fatto veramente qualcosa di eccezionale, straordinario. Però
4: quasi troppo, però per me, cioè 4 milioni a accendere e spegnere il Viola Park all'anno.
6: Per carità, però nel senso
4: sono tanti, Luca.
6: C'è volontà da parte degli imprenditori, questo ti dico, poi che ci riescano a fare quello che vogliono fare con la burocrazia italiana non è sempre semplice, però il Como è un'altra realtà che ti dimostra comunque che qualcuno c'è per venire a mettere qua dei soldi e investire, provare a fare qualcosa. Poi investimento non vuol dire risultato. Investimento spesso vuol dire miglioramento, perché bene o male tutte le squadre che hanno investito capitali comunque molto alti e meno hanno migliorato. Il Venezia forse è quella che ci è andata più lontano, ma
4: anche il Parma comunque
6: Parma, sì, ha messo mezzo miliardo. Il Parma partiva poi dalla Serie D, quindi secondo me c'era un discorso anche un po' diverso, però piano piano dal punto di vista sportivo sono migliorate un po' tutte, e nonostante ciò siamo ancora anni luce rispetto alla Premier League, rispetto alle big della Liga, rispetto alla Bundes eccetera eccetera. Quindi non so, la domanda che ci facevamo noi in chat, anche per dirlo agli ascoltatori, era: è meglio investire nelle infrastrutture o investire nella squadra? E questo è un bel dibattito, a mio avviso, perché è chiaro che poi non tutte le squadre si possono permettere di fare tutto.
4: No, tenendo in considerazione che comunque l'Emirates dell'Arsenal è sicuramente meraviglioso, certo. E le strutture, gli impianti ce li hanno, certo, quindi che loro hanno già fatto tutti questi passi. Il discorso era che nel bilancino ino, però, quello che fanno tutti quanti senza fare assolutamente il conto complessivo, cioè entrate e uscite, l'Arsenal bene o male negli ultimi 5 anni ha fatto meno 6 e dispari, 6,50, 650 milioni meno tra entrate e uscite, quindi importante, che poi loro tamponano con tutti i proventi tecnica. Che arrivano, sì, il bilancino di mercato, no? Quello vendi per e compri per, no?
6: Esatto.
4: E allora dicevamo, ma ne vale così tanto la pena se poi alla fine è una differenza con un Atletico che
6: è un gol.
4: Fondamentalmente è un gol, e l'Atletico alla fine ti dimostra che, tra l'altro, la metà dei giocatori rosa di Simeone arrivano tutti dalla cantera. Quindi, bella domanda, non lo so. Certo, mi sembra molto chiaro che Bologna sposa la linea B, cioè no ai bilancini negativo, chiamiamo i bilancini negativo, sì agli investimenti collaterali. Certo, lo stadio resta una partita in sospeso che andrà a credo quest'estate avremo dei chiarimenti in un senso o nell'altro, definitivi tra l'altro, se sarà o non sarà stadio nuovo, ovviamente direi più sì che no comunque, però di questo ne parliamo con calma a giugno, luglio. E quindi è una bella domanda, io non so dare una risposta, perché poi se tu guardi gli ultimi 3 anni del Bologna, Bologna facendo così ce l'ha fatta, però.
6: No, certo, ce l'ha fatta. Dal punto di vista sportivo, sì, bisogna vedere quanto questa cosa è sostenibile nel tempo, perché poi arriva la stagione che si preannuncia essere questa, in cui non ci sono gli aiuti economici delle coppe europee, e ti devi guardare intorno per cercare di fare pari e patta almeno a fine anno. Quindi bisogna vedere quanto questa sostenibilità può durare nel tempo. E il discorso che facevamo noi due è che se investi nella squadra ed investi nell'infrastruttura, quindi in tutte e due le cose, riesci ad avere un successo prolungato nel tempo. Questo è più o meno quello che stanno facendo tante big. Poi tornando strettamente al lato tecnico d'elite, parlando di squadre del genere come stanno facendo Arsenal, prendo i coach spagnoli perché sono quelli che un po' su questa cosa stanno tirando un po' di più, ovvero Manchester City con Guardiola, il Paris Saint Germain con Luis Enrique, e con l'Arsenal di Arteta. Luis Enrique dice sì, il City e l'Arsenal fanno queste cose, ma da 7 anni una e da 5 e mezzo l'altra, noi abbiamo iniziato soltanto da 1 anno e mezzo, quindi c'è un discorso anche di continuità tecnica. Però per avere una continuità tecnica bisogna avere, a mio avviso, un'idea forte che possa durare nel tempo, come è stata in Italia quella di Gasperini, che è stata un'identità precisissima. E torno qui al discorso sul Bologna: questa squadra ha un'identità che può essere mantenuta nel tempo?
4: E cosa dici? Qual è la risposta che ti dai?
6: A mio avviso, a vedere questa stagione no, ma c'era molto vicino come progetto, cioè di essere una squadra offensiva, di forte pressing, gegenpressing kloppiano, diciamo, quello che si è visto nel Liverpool e un po' nel Barcellona, dai, come idea di gioco di Flick sulla corrente tedesca del gegenpressing, ovvero una squadra atleticamente molto forte, fisicamente scomodissima, e che preferisse segnare un gol in più degli altri, andando comunque a limitare i danni dietro. Quindi c'è stata questa evoluzione in cui il Bologna ha cercato sostanzialmente temporaneamente di mettere a posto le cose, perdendosi alla fine, perché metti un centrocampista in più, passa la difesa a 3, togli il trequartista eccetera eccetera, alla fine il Bologna si è perso, ed è un peccato perché se nel discorso d'italiano sentivo prima con Gio Poggi che cercavate di mettere un po' a posto quelle spigolose dichiarazioni che ha fatto nell'ultimo periodo, la domanda ma il Bologna senza le coppe può fare meglio, ci metto dentro anche a livello di identità, cioè può essere più sostenibile creare un'identità senza le coppe? Non lo so.
4: No, la mia domanda sì, cioè il mio dubbio è: stanno spostando così tanto su sta coppa, ste coppe,
6: che poi sono Champions ed Europa League, perché come abbiamo visto la Conference,
4: sì, cioè, vabbè, ma però ci puoi mettere anche lo stress della Supercoppa, che comunque da quello che ho capito oggettivamente è un consumo di energie enormi, spostamenti, non allenarsi, soprattutto mancanza di allenamenti, poi la delusione di pensare di prenderla veramente, non prenderla, gruppo giovane, qualcuno non l'ha smaltita bene, cioè io le posso mettere tutte nel conto, però i problemi di quest'anno. Allora, partendo da un presupposto che sembra tabù, ma io continuo a dire: togliete Svilar alla Roma per 27 partite, togliete Carnesecchi all'Atalanta per 27 partite, togliete De Gea alla Fiorentina per 27 partite, e io voglio vedere se la Roma è lì a giocarsi un posto in Champions, se l'Atalanta ha quei punti in più di noi, e sinceramente se la Fiorentina si salva. Partendo da questo presupposto, e io questo io italiano io lo riconoscerò sempre, non solo, ma gli è mancata praticamente due terzi, due quarti della spina dorsale, perché Freuler da quando si è rotto è crollato, e io questo io lo riconosco, meno il fatto che giochi 25, 95 minuti d'ufficio tutte le partite, ma vabbè, lo stesso, va bene, lo mettiamo nel conto. Ecco, io mi chiedo se poi alla fine i problemi del Bologna di quest'anno che sono emersi si riassumano tutte in ste coppe. Io ho un dubbio. Posso io avere un dubbio? Perché mi sembra che veramente il problema della vita di quest'anno siano state le stesse dinamiche con una coppa in più dello scorso anno. Una coppa in più di due partite, una trasferta lunghissima, sicuramente dolorosa per come l'hai persa, ma una. Ma è la stessa dinamica dello scorso anno, con la differenza che giochi giovedì e non martedì o mercoledì, ma in ogni caso, dai. Certo, c'era una leggerezza diversa nell'affrontare un'avventura in Champions League dove non aveva grandi pretese, no? Sull'Europa League avevi messo un po' più speranze, forse un po' troppe, però anche questo, secondo me, dal punto di vista di gestione emozionale di un gruppo, se ha avuto un peso poi al contrario così pesante, va messo nel conto, cioè potevamo prenderla un po' più alla leggera allora, perché il campionato, che ne dica italiano, è importante. Arrivo subito però, Luca, così mi dici cosa ne pensi. Vai.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da
7: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
1: Serie A Enilive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
8: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
12: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario SEI nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
15: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
18: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Buongiorno, sono Bio. Stamattina ho letto che su Aston Villa, United, Nottingham, perciò secondo me facciamo fatica a tenere
4: la Cina.
22: Però con offerte di 35-40 milioni ho capito che il Bologna si siede e ascolta le offerte.
4: Tu dici? Perché,
6: ma dove le trovate queste notizie?
4: No, ma poi sulle cifre a 35-40 milioni mi siedo, ne parlo. Ma perché? Ma chi la dice? Un po' come la storia, Luca, che è durata negli ultimi tre, che a 15 milioni Bologna ascolta tutto e vende tutto. Io quella la tengo nelle massime. Aforismi, secondo me, degli ultimi 2-3 anni. Ma vabbè,
6: 14 voglio, e mezzo niente.
4: Voglio guarda, veramente. Che pazienza. Ci ho detto cos'è che stavano dicendo? Eravamo volati sul cosa. Tu hai sentito Margotto? Loris Margotto, responsabile tecnico. Cosa ti ha convinto? Ah, tra l'altro, un aggiornamento, l'Under 15 perde male a Parma, l'Under 16 passa il turno col Genoa, quindi è ai quarti. Ritorno col Parma 0-3, male. Quindi bisogna fare un miracolo in casa, tra 3 giorni credo sia il ritorno. Giusto per dare un aggiornamento, avevo dato gli aggiornamenti di tutte le Under. Ti ha convinto a che punto sono arrivati comunque coi lavori in corso da quando sono subentrata, mettiamola così, la gestione Marchetti, Margotto, Piangerelli?
6: Guarda, allora, innanzitutto non c'era bisogno di convincermi, cioè ho visto un po' le partite, soprattutto l'ultima contro l'Inter del Bologna, e mi sembra che la primavera giochi un calcio più moderno e divertente, ecco, se vogliamo dire così, rispetto forse a tutte le altre squadre del Bologna società. Mi sembra che ci sia un problema di fondo, ovvero che il cancello sia chiuso, cioè si può arrivare fino alla fine del settore giovanile, fare il massimo, però poi dalla prima squadra nessuno ti apre la porta, quindi sei fuori ad aspettare. Credo che per dare valore al settore giovanile ci debba essere anche la predisposizione poi del club o dell'allenatore di prendersi anche dei rischi, dando la possibilità e l'opportunità ai ragazzi giovani di mettersi in mostra o di fare esperienza nella prima squadra. Altrimenti finisci sempre con dei prestiti in C, dei prestiti in B, vediamo se fa bene da un'altra parte, vediamo se riesce a fare questo. Così difficile, così difficile. Guarda, ti avevo mandato l'altro giorno i dati della Real Sociedad, che ho preso in considerazione perché ha vinto la Coppa del Re, e quindi mi sembrava giusto fare così un parallelismo tra il Bologna che ha vinto anche la Coppa Italia. Quest'anno hanno inaugurato un centro sportivo incredibile, però l'hanno inaugurato quest'anno, quindi vuol dire che le stagioni precedenti hanno una struttura così. Dei 25 giocatori della rosa, 15, ovvero il 60%, provengono dal centro di formazione. È un numero altissimo, e si può arrivare a fare ottavi in Liga o comunque per giocare giù di lì, ricordando che se il Braga batte il Friburgo stasera, le spagnole avranno 5 posti in Champions, quindi a scalare sempre uno in più in Coppa. Questo vuol dire che, cioè, il 60% della squadra te lo sei creato tu, quindi si può fare. Si può fare, perché non è che i Paesi Baschi abbiano questa miniera d'oro di riserva nel settore giovanile.
0: Però Margotto la pone su una loro responsabilità, cioè a me è piaciuto molto l'approccio, ma non avevo dubbi un po' per la storia anche di Piangerelli, cioè gente che lavora, insomma, poco da dire, e soprattutto porta risultati, perché poi la storia parla da soli. Ma lui la pone da un altro punto: siamo noi a dover mettere in difficoltà gli allenatori delle prime squadre nella scelta. Quindi lui,
6: però
0: poche
6: se
0: parole,
6: tu parli con qualcuno che neanche ti ascolta.
0: Ma tu dici che Italiano è un muro?
6: Non mi sembra.
0: Prendiamo
6: che
0: l'esempio
6: abbia...
0: di casa, ti faccio per questo, A te sembra un muro, in questo momento ancora non c'è materiale, dai.
6: Proprio a lavorare con i giovani in questo momento mi sembra
0: non l'allenatore,
6: che non ci sia
0: giusto
6: un minimo di apertura.
0: Ecco, oh, bravo Luca, hai aperto un argomento. Un altro discorso su Vincenzo, che ho un po' di dubbi. Bravo, visto che Bologna comunque mi sembra che sia chiara la linea, e da questo punto di vista, ripeto, stress test, cerchiamo di starci sotto, seguiamo di più e meglio il settore giovanile l'anno prossimo, dammi una mano anche tu, ti prego, così io cerco di aprire delle finestre più approfondite per vedere un po' come va e tenere la pressione alta. Italiano, di avere dei giovani da far crescere, ne ha voglia o non ne ha voglia? La chicca ride, ma non per me, ride per i fatti suoi, guarda i reel su Instagram e ride, se la ride di gusto, è il suo momento preferito. Ma Italiano è un allenatore per te che accetta in questo momento della sua carriera, non per storia, non per cultura, non per questo, di sposare un progetto che comunque passi attraverso la crescita dei giovani tuoi che arrivano dal tuo vivaio o anche che vengono da fuori?
6: A mio avviso no, e con la dichiarazione il Bologna se non va in Coppa fa meglio in campionato, restringi il campo a meno partite uguale meno opportunità uguale meno possibilità di vedere giovani in prima squadra. Cioè, se l'anno prossimo Italiano ha 11 giocatori pronti, perché dovrebbe andare a attingere da qualcuno non pronto per farlo migliorare? Questa è un po' la mia domanda.
0: E quindi rimane sempre un po' questa situazione che che francamente mi lascia un po' così, sempre nei dubbi del dire ok tutto, però questa grande convinzione che Bologna ha, mi lascia aperte delle domande, ma solo domande, ripeto. Però ritorno a dire, per me la sintesi perfetta e l'allenatore perfetto non esiste, quindi sono compromessi secondo me che devono essere comunque messi sul piatto, però ecco, al di là dell'aspetto prettamente economico, di quanti ne metti, di quanti ne dai. Scusami, ma è volato giù tutto all'improvviso. Dal niente.
6: Ok.
0: Barbut, sono sicuro che non sia dentro. Quindi che cosa si è mosso dentro? Scossa tellurica? Va bene. E non c'è soltanto questo aspetto, secondo me, che andrebbe analizzato e messo sul piatto. Resto però convinto del fatto che probabilmente, anche al netto di quelle che sono le scelte possibili oggi in giro, beh, italiano è quello che ti dà più garanzie per provare ad attaccare l'Europa.
6: Ma
0: io questo
6: no,
0: lo penso.
6: Sembra che stiamo facendo le pulce di italiano, stiamo mettendo nel calderone di tutte le cose che questa poca predisposizione a lavorare coi giovani che ha dimostrato nelle annate poi a Bologna e a Firenze qualcosa, però sempre meno. Giusto che facciamo la situazione chiara e reale, parlando anche di altri allenatori che fanno la stessa cosa e ti garantiscono i risultati, poi la piazza è contenta, i risultati arrivano, che tu vinca con 11 38enni in campo e che tu vinca con 11 18enni, perché i risultati alla fine, le vittorie sono quelle che muovono l'economia della squadra, sono quelle che muovono il cuore dei tifosi, ed è giusto che un allenatore si concentri poi su quello, su fare il risultato, perché è quello su cui viene giudicato ed è quello che conta alla fine, perché se tu giochi con tutti i primavera ma retrocedi, poi la piazza si arrabbia, quindi bisogna mettere nel calderone del conto tutte queste cose. Poi parliamo sempre, no, di una struttura duratura negli anni e di creare valore per il club, è questo un po' quello che diciamo stride nella gestione più completa,
0: cioè
6: di
0: per dire
6: squadra.
0: Allora, proprio perché va bene, pur è l'allenatore precedente, c'è poco da fare, ma soprattutto lo faceva, cioè Urbanski, Corazza, ma anche Lasusi, un giovane Lasusi, non giovanissimo, ma comunque sempre giovane, in un modo o nell'altro Motta li aveva messi dentro il progetto suo, cioè te li faceva entrare in campo e te li faceva stare dentro il giro. Forse italiano in questo meno.
6: Sì, ma prendo l'esempio di De Rossi, no? De Rossi guarda tutte le partite della primavera, sa chi sono i giocatori da aggregare, sa che ci sono delle possibilità. Non dico che devono giocare veramente i giovani tutte le partite, ma che la porta rimanga aperta. Tutto qua. Che la porta rimanga aperta, che ci possa essere una connessione.
0: Ci sta. Allora, caro Luca, allora a questo punto come si va a giocare? Ritorniamo un po' sull'attualità. Abbiamo un po' divagato, parlato un po' di tutto, però secondo me ci stava. Per me non abbiamo fatto le pulce italiano, semplicemente ci sono un po' di dubbi che secondo me passano inosservati, perché in questo momento è tutto quanto lì. Italiano ci sta se gli fanno la squadra. Beh, insomma, aspetta un secondo. Sì, in realtà è così, ma è l'approccio giusto. Secondo me anche Bologna due domande dovrebbe farsi, però facciano poi loro, e magari se le stanno facendo io non lo so, e quindi non voglio entrare dentro il discorso prettamente tecnico sul futuro, non futuro e quant'altro. Io due domande sinceramente le ho e me ne pongo. Come ci arriva Bologna?
6: Con gli occhi sulla prossima stagione, questo mi sembra che sia abbastanza consolidato, e che sia un peccato, perché come dicevate prima tu e Joe, incredibilmente il campionato ti sta aspettando e sembra quasi che dica oh Bologna dai, guarda che siamo qui, e quindi sai, già andare a giocare in trasferta col Napoli in qualsiasi condizione non è mai facile, anzi sembra una piaga addirittura. Io ieri ho visto la partita di Kvara, che mi ha dato grandi risposte sul giocatore che è, su quello che ha fatto comunque il Napoli anche a livello di costruzione della squadra, poi tira fuori McTominay eccetera eccetera. Comunque parliamo di una squadra fortissima che per lunghi tratti della stagione è andata tanto così dal crederci di poter vincere nuovamente il campionato, quindi è una squadra scomodissima da affrontare, e il Bologna se ci arriva con la convinzione di poter essere ancora all'interno di questa stagione, allora sì che può essere una partita combattuta e di livello. Altrimenti sembra che il risultato sia quasi già scritto, e questo non deve accadere, perché Manfred, tu lo sai meglio di me, sei lì che filtri e passi tutto quello che stanno dicendo i tifosi da settimane ormai. Mi sembra che la concentrazione sul campo delle ultime tre partite, che sono decisive,
0: nessuno crede, ma davvero, qua siamo al 99,9%. Non c'è un messaggio per dirti, tutti i messaggi che sono arrivati, ti giuro, ne dovrei recuperare un botto, una cinquantina. Non ce n'è di quelli prima che abbiamo sentito, lo sai, non ce n'è uno che parli di Napoli-Bologna. Ecco, questo, lunedì sarai a Napoli.
6: No, so sabato e domenica vado a fare il weekend, perché ci eravamo già organizzati, poi la Lega ha detto lunedì.
0: Comunque,
6: sera
0: è incredibile, eh? È incredibile. Vabbè, che non ci sia un messaggio solo, e io e te non ne abbiamo parlato praticamente zero, devo dire la verità, ha cubato 10 minuti su due ore di trasmissione, interesse su sta partita, insomma è un fallimento, questo sì.
6: Sì, assolutamente, questo sì, perché il campo ha sempre ragione, il campo è la cosa principale, il campo è quello di cui ci dobbiamo occupare noi giornalisti sportivi.
0: Allora, c'è,
6: purtroppo
0: c'è una bellissima domanda su perché non un under 23 su è pronta a partire in Serie C. Meriterebbe mezz'ora di discorso, però e lo facciamo insieme, Luca, la prossima settimana, se ti va, quando non sarai della chicca.
6: E avrai Matteo Marrani come ospite, magari, per questa cosa?
0: Ci provo. Ma anche idea, se so che è un progetto, non dico, però veramente lontano, per un problema comunque. No, in questo momento non ci sono sufficienti giocatori tesserati del Bologna, ovvio. Con questo giro di under 18 e primavera vediamo che cosa succede. Però per la sintesi massima, e questo apre il capitolo della prossima settimana, per quello che mi riguarda, se Bologna sul mercato non mette dentro 20 milioni, ma quei soldi vengono comunque ridistribuiti tra settore giovanile e under 23, più impianti, strutture, scouting, stadio, quindi un po' di più saranno poi i milioni, ma li spalmi negli anni, io ci sto. Per me il futuro del Bologna è indispensabilmente legato a questo, molto più che due cartellini di giocatori che passano e poi vanno. Questo sicuramente sì. Comunque ne parliamo la prossima settimana. Ti do un bacio, devo chiudere.
6: Grazie a tutti, ciao.
0: Ciao a tutti.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
5: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
7: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 14.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Ricucire i rapporti con il Papa dopo gli attacchi di Trump è l'obiettivo del colloquio con Leone XIV del segretario di Stato americano Rubio, che nella sua missione di due giorni a Roma ha in agenda anche un colloquio con la Premier Meloni domani a Palazzo Chigi. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra Stati Uniti e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare a un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Le città di pianura di Francesco Sossai è il film trionfatore dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano assegnati ieri sera, premiati nella categoria attore non protagonista, Matilda De Angelis, che ricorda i colleghi che protestano per la crisi del cinema, e Lino Musella, che ringrazia gli attivisti della flottiglia.
1: Mi dispiace che si debba arrivare a umiliare un'intera categoria per ricordarci che esiste, che è quella dei lavoratori e delle lavoratrici del cinema.
8: Ringrazio tutte le donne e tutti gli uomini della Global Sumud Flottiglia.
26: Ed è tutto, a più tardi.
9: Nettuno Bologna 1. Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
10: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
11: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
10: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
11: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
10: Registrati su appenninoallavoro.it.
11: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
10: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
24: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
27: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
24: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: Ciao, ciao Luca. 14.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Sono tornato in studio per la felicità di alcuni colleghi. Alcuni. E Luca, ci salutiamo? Ci salutiamo qui?
30: No, lui domani c'è.
29: Tu no, ok. Va bene. Cioè vedo baci e abbracci, vedo cerimoniali, ecco così. Ma mai baci e abbracci, cioè cerimoniali, proprio. Ecco.
30: Oggi sei da spiaggia, ti giuro, okay. Oggi sei da spiaggia.
29: Allora. Io oggi sono da spiaggia perché sono vestito in giallo, perché l'occhiale, ho l'occhiale. Prima mi ha chiesto se erano i miei occhiali. per poi dirmi: ah sì, sono tuoi, sai, non sono di marca. Ok, cioè dicendo anche il nome della marca, ovviamente. Ma va bene così. Tanto domani se ne va, no? Ecco.
30: Sì, lunedì torno.
29: Lunedì. Ma se ti vuoi prendere anche lunedì, per quanto ci riguarda, ecco. Tra l'altro ho un aneddoto sugli occhiali. Sai quando sono andato a Malaga a vedere la partita, no? Del Malaga, che l'avevo sempre visto pareggiare. Volevo interrompere questa...
30: L'ho visto perdere,
29: però non posso neanche dire di averlo così visto perdere. Perché? Perché fischiano un rigore per il Malaga e io per tensione mi tolgo gli occhiali. Quindi, no, mi tolgo gli occhiali per non vedere. È beh, non ci vedo da lontano, quindi ho tolto gli occhiali. E il Malaga fa gol, perché sento gol attorno, ok, gol, va bene. E quando gli altri fa il tre gol, quindi 3-1 per gli altri, a 20 minuti dalla fine io sono distrutto e mi tolgo gli occhiali di nuovo perché non voglio più vedere, e il Malaga fa gol. Quindi io sono andato a Malaga, mi sono fatto 2400 km per andare a Malaga a vedere una partita e togliermi gli, e non ho visto i due gol che ha fatto la mia squadra. Oggi abbiamo Luca Sgarbi, oggi abbiamo Enrico Faggiano, oggi abbiamo Dario Teri e ci siete voi al 366-402-4022. Mercoledì prossimo avremo Giacomo Gelati che mi scrive: siamo sicuri fosse la tensione o era il tonno che frullava? No, era diversi giorni prima del tonno. Ma guarda che io guardo le mie foto i giorni pre-tonno e post-tonno, ho un chilo e mezzo in meno, guarda che nella mia faccia un chilo e mezzo in meno, si vede. Tra l'altro oggi ho visto una foto di Paperino in un vecchio topolino, di un Paperino che si arrabbia e c'è il fumetto, la vignetta con lui che urla tonno, così, mentre è arrabbiato. Quindi ne farò un quadro probabilmente di quella vignetta. Tante robe da dire con i vostri messaggi anche dei giorni scorsi, dai, cominciamo.
3: Quasi gol, presentato da
12: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
13: Parola di Riccardo Orsolini.
12: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
14: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
15: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
16: Et capè, u carot.
3: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
29: Sì, alle 14.09, buon giovedì da Leo Vicari, bellissima giornata qua a Bologna, oggi eccezionalmente Luca Sgarbi che vado subito a salutare come nostro primo tronista. Ciao Luca.
17: Ciao, ciao a tutti, ciao.
29: Ecco, c'è qualcuno che ha qualcosa da dirti?
18: Allora, intanto, come spesso capita, abbiamo risposto al sesto, settimo, ottavo squillo, vabbè. E poi mi ero domandata se sapevi di esserti silenziato, oppure hai fatto come i boomer che si silenziano con la guancia senza accorgersene. Ma almeno questa.
29: Domani va in ferie.
17: Abbiamo cominciato sul lato simpatia proprio prorompente.
29: Domani, accoglienza anche.
18: Domani sì, vado in ferie, vado a fare foto di foliage.
17: Esatto. Sai che ho sentito in questo inizio una prorompenza di simpatia, come non so, l'eruzione del Krakatoa in Indonesia fine 800. Cioè tipo, non so, quello che ha oscurato il sole, che ha era quell'esplosione lì in questo momento.
29: La mia paura è che lei sia arrivata a quella specie di ultimo giorno prima delle ferie, tipo come arriva qualcuno nei film all'ultimo giorno di lavoro. No,
17: no, cioè, sì, non sono le ferie. No, potrebbero anche non essere le ferie, potrebbe tornare anche così,
18: No, o peggio, esatto, o peggio, sì, perché da fastidio sono durate poco, esatto, perché,
29: Cioè, perché poi un giorno.
17: Quello che dico. No, Leo, vado oltre. Cioè, dico, potrebbe fare le ferie, tornare proprio tranquilla, che ha fatto proprio un buon periodo rilassante, e tornare esattamente dove aveva chiuso.
29: Cioè, vabbè, proprio... ci sei tu lunedì, quindi sì. Tornare esattamente lì.
17: Esatto. Che culo,
29: Vedi quando il tempo vola, quando si sta bene insieme. Allora, chiedono se il foliage in Duve che è estate.
18: Beh, il foliage si trova sempre.
29: Sì, come
18: basta
29: altre
18: staccare
29: cose.
18: Delle foglie, farle seccare, trovi il foliage. Beh.
17: Non è un reato.
18: No, staccare delle foglie no.
17: Non si sa mai,
18: Oddio, da un giardino privato potrebbe essere un reato.
17: C'è qualsiasi cosa è un reato qua,
29: Vabbè, che la Fra
17: poi si applichi un altro discorso, ma per essere un reato tutto è un reato.
29: La Fra un giardino privato lo compra, cioè se le piace l'albero che c'è dentro,
17: la Fra ci compra.
29: Quanto costa la baracca?
17: Lui ho come nani da giardino.
29: Sì, esatto. Lui ho 1 miliardo di messaggi. Vuoi cominciare tu da un tema o comincio io?
17: Ma allora, il tema su cui potrei cominciare è, innanzitutto vuol dire una roba, perché ce l'avevano detto in via messaggio, ma vorrei condividerla anche con chi ci ascolta da casa. Cioè, ci sono quelle frasi che quando capitano, quando le senti, cioè, io, almeno io, a mia percezione, capisco che non c'è possibilità di uscita dopo quella frase. Cioè, chi la pronuncia è come il topo preda del gatto con due muri dietro e dici non so dove andare. Una è non succede, ma se succede, io magari mi sbaglio, ma io ho sempre sentito che chi l'ha pronunciata non è mai successo una volta proprio, cioè proprio è la frase del dire sono spacciato, ma quindi, credo di avere ancora una possibilità.
29: Non si saprà mai cosa succede, quindi il non succede
17: mai,
29: ma se succede dopo il se non vale più niente.
17: Ammetto l'ignoranza, potrebbe in un caso forse su 1000 essere capitato che uno che ha pronunciato quella frase lì, poi dopo è successa la cosa. A me non risulta, ma ammetto l'ignoranza.
29: Non risulta.
17: Ma
29: a voi risulta? Chiediamolo a chi ci ascolta. A voi risulta di un clamoroso non succede, ma se succede ce lo dite, perché io e Luca non ce l'abbiamo nel nostro portfolio.
17: No, dalla Roma del 2009, dalla Roma di Ranieri in avanti, quella del 2009-2010.
29: Proprio quella. Roma-Samp 1-2.
17: Sì. Sì, quella. No, beh, dopo Roma Samp 1-2, in quei 15 giorni lì, quando l'Inter poi è andata a vincere lo scudetto a Parma, io è stata la prima volta che ho sentito quello slogan lì, non succede, ma se succede, poi ovviamente, perché è bello anche così, lo sfottò dei laziali, non è successo. Però c'è una frase che va oltre quella, cioè questa è proprio la frase di questa qua, diciamo che 99 su 100, ammettendo l'ignoranza, magari qualche volta è successo. Quella che è 100 su 100 è finché l'aritmetica non ci condannerà.
29: Lotteremo.
17: Non sì, chiunque l'ha pronunciata non si è mai, sottotesto, salvato, perché più o meno è sempre quello a cui ci si riferisce, una volta, ma mai una volta.
29: No, l'aritmetica ha sempre condannato
17: anche quando non c'era l'aritmetica e tu hai detto quella frase, poi sei stato condannato all'aritmetica, ma in 30 secondi. L'ha detta il maestro Giampaolo dopo il Cremonese-Lazio.
29: Sì, io
17: l'ultimo peraltro, che l'ha
29: detta. Sì, nonostante io simpatizzi per la salvezza del Lecce, mi dispiace per il maestro Giampaolo, perché io sono un tifoso del maestro Giampaolo e mi dispiace.
17: Però sai che non è finita lì, secondo me. Non sono sicuro, no, non sono mica sicuro, perché
29: per me è finita, intanto... per me è finita oggi, cioè proprio il Lecce può non fare più punti per me. Per me la Cremonese non fa 4 punti da qua alla fine.
17: Ma ti dico, non lo so, nel senso che cioè, Lecce Juve, ok, sono aperto al fatto che possa accadere qualsiasi cosa, ma comunque Lecce mi sa che è un pochino sotto la Juve. Cremonese Pisa, se queste due partite vanno come posso anche immaginare, come io credo che vadano, io vedo il maestro Giampaolo a meno un punto lunedì. Poi dopo, il giro dopo, c'è una partita, credo, con l'Udinese, della Cremonese, che non lo so, non mi convince troppo, sinceramente, se fossi tifoso del Lecce. E in quel caso lì invece il Lecce va a Reggio Emilia col Sassuolo, E secondo me Sassuolo non fa troppi sconti in quel caso lì. Quindi io Lecce e all'ultima credo che non mi, c'è Lecce Genoa, quindi lì il Genoa potrebbe essere un po' disimpegnato, diciamo. Io 3 punti del Lecce ce li vedo di qui alla fine, ma non mi sento di dire che la Cremonese non ne possa fare 6.
29: La vediamo all'opposto, per me è finita oggi. Per me la Cremonese, dopo tutte le batoste che ha preso, secondo me non è capace proprio di farli i punti. Troppe batoste e troppo cortocircuito. Tra l'altro si va a salvare il Lecce senza punte e va giù la Cremonese con delle signore punte, obiettivamente.
17: La statistica del Lecce, sì, l'hai letta?
29: Quale?
17: Che è la squadra d'Europa nei primi 5 campionati, quindi sono 100 squadre, credo. Penso, no, 96 squadre,
29: sì,
17: scusa.
29: Perché sono 2 sono a 18, sì.
17: 2 sono a 18, esatto. 96 squadre. Il Lecce è stra 96esimo nella classifica, uno ci può credere o meno, degli expected goals, cioè quello che crei, okay, sì, rispetto, okay, a quello. Cioè, quindi è nettamente la squadra che ha creato meno in tutta Europa, ma anche del Pisa, del Verona.
29: Quindi la più efficace, volendo anche, perché creando anche così poco,
17: sì. 32 sporchissimi punti li ha fatti,
29: alla fine li hai fatti. Luca, io guarda quanti messaggi già succede. Dai, te li comincio a leggere, dai, poi andiamo con altri temi.

0: L'anno scorso mi ricordo l'avevo descritta come secondo me un 55-45 solamente perché il Milan aveva qualche giocatore che aveva fatto la semifinale di Champions e forse era un pochino più abituato.
1: Le quote dei bookmakers, io ve le dico, non per invogliare a giocare, cioè il gioco legale, non esiste, ve lo dico perché loro ci mettono i loro soldi, no? Cioè, quindi è il loro
0: Sì, non stai
1: professionismo.
0: spingendo gente alla
1: No,
0: camorra,
1: ecco sì, cioè,
0: ecco,
1: era
0: sì.
1: 1,70-2,10. Cioè, quindi, cioè,
0: Che è anche tanto
1: una
0: per 2,10 del
1: favorita, l'altra
0: Bayern.
1: no, però 1,70-2,10, dai, insomma, se, non è il succede, non succede, ma se succede. Detto per la partita, Reggio Virtus che sancì la retrocessione della Virtus in A2. Ah, certo, quello lì poteva essere un qualcosa, certo, cabalistico lì, cabalistico.
0: Ma detto da un fortitudino o detto da
1: Immagino
0: uno.
1: di sì, immagino di sì. È
0: Fatto.
1: come l'impressione che sì. O
0: Sì.
1: tifoso di Reggio,
0: Sì, ci sta.
1: immagino di sì. Non succede, ma se succede, Damiano dei Maneskin all'Eurofestival, successe, dice Laura D'Alzano.
0: Ma non me lo dica, sì, no, ma lì non
1: Bello.
0: c'era. Sì, diciamo che non c'era troppo l'aritmetica, eh. Cioè lì, nel senso lì tu
1: No, però
0: partivi alla
1: magari
0: pari
1: lei
0: con gli
1: dice,
0: altri.
1: per uno che faceva comunque il musicista di strada,
0: Ah, sì. Beh, se guardi la traiettoria dall'inizio, non ci sono delle probabilità elevatissime che chiunque oggi parta a far musica arrivi a vincere l'Eurovision, eh? Quindi sì, se la guardi come traiettoria, sì.
1: Bravi, sia Jack che Fabrizio, ci metterei Juve-Empoli dell'anno scorso. Non succedeva, ma è successo. Perfetto. Per me Juve-Empoli è esattamente il non succede, ma se succede. I
0: Sì,
1: quarti di Coppa
0: quella sì.
1: Italia.
0: Quella sì, perché erano titolari o comunque una squadra credibile della Juve contro veramente le riserve dell'Empoli, a cui della Coppa Italia non fregava mezza lì, eh.
1: Niente, niente.
0: Sì.
1: Non dico che sono retrocessi lì con l'Empoli, però, perché non è vero. Però sì, quella è stata una delle partite più distopiche che io abbia mai visto in vita mia. Mi fermo,
0: Stranissima, sì.
1: arrivo tra poco con voi e Luca Sgarbi.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese. Presentato da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1. Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti: posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio ti veste con il cuore.
4: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
4: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
4: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
6: No, io lassù non ci salgo.
7: Neanche io. Soffro di vertigini.
6: Manutenzioni in altezza?
4: La parola d'ordine è sicurezza.
6: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.

0: Francia. Casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Alle 14.23 con Leo Vicari, ciao, buon pomeriggio, 366-402-4022. Vi stiamo anche chiedendo qual è il vostro, non succede, ma se succede, futuro, passato, presente. Lo sto chiedendo io e ve lo sta chiedendo anche Luca Sgarbi, col quale ci stiamo per rimettere in collegamento. In tutto questo ho un sacco di messaggi sulla situazione Bologna, ho un sacco di messaggi sulla situazione, perché no, anche nazionale, mercato e così via. Luca, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Non succede, ma se succede, il Perugia che non deve chiedere nulla al campionato batte la Juve all'ultima giornata e la Lazio vince lo scudetto. Ci sta. Per me ci sta questa.
2: Non deve chiedere nulla al campionato. Quelli erano anni in cui diciamo che tra squadre ci si parlava, cioè il Perugia di Gaucci, in amicizia io non credo che qualcuno in orbita Lazio giù di lì non abbia fatto una telefonatina di Lucia serie, cioè che non vuol dire cioè non sto andando su condotte illecite, ma la telefonatina Lucia Seri
1: no, anche perché io ho sempre pensato che lo stimolo a vincere che lo stimolo a vincere non sia illecito. È un mio modo di vedere le cose.
2: C'era una roba in Spagna una volta che chiamavano, mi ricordo, le maletinas, le valigette con le robe lì. Non mi ricordo se la spinta a vincere fosse illegale. Cioè adesso sicuramente lo è, ma io credo che in Spagna per esempio non sia sempre stata illegale la spinta a vincere.
1: In Spagna sono molto più realisti del re, e infatti c'è anche la clausola della paura in Spagna, quella in cui il giocatore, quella in cui se tu presti un giocatore a un'altra squadra è normale che ci sia nel contratto la clausola che le due partite in cui giocherete contro lui è in tribuna.
2: Il Real lo faceva sempre, a qualsiasi squadra prestasse. Beh, però devo dirti che infatti in Europa non l'ha fatto, e tutte le volte che beccava Morata ne pigliava da Morata, e Morata non è che aveva non era Ronaldo il fenomeno all'epoca dell'Inter, un gol a partita, cioè, però col Real diventava una sentenza, cioè gli è costato, ha portato alla Juve una finale di Champions del 2015 segnando al Real Madrid, quindi...
1: Sì. Sempre in Spagna abbiamo cioè da un punto di vista così della normalità di certe situazioni, io noto la differenza con l'Italia, perché vedo squadre nettamente sfavorite, ma anche l'approccio dei tifosi delle squadre nettamente sfavorite, Luca, che quando giocano, ci mancano due punti per la salvezza, giochiamo o contro il Barcellona o contro il Real Madrid, beh però se vinciamo questa, poi vinciamo la prossima a Valencia, poi la prossima a Madrid, possiamo ancora salvarci. Cioè noi invece siamo completamente diversi. Noi siamo strapessimisti. Per loro invece quando la partita comincia 0-0, è 0-0 veramente.
2: Sì, ma poi io noto che c'è un approccio che magari è dei singoli e non di una cultura di sistema, che all'estero sicuramente è più presente. Cioè ho visto l'altro giorno, ieri ho visto un video che era emblematico, non l'avevo mai visto, di Luis Enrique nell'intervallo della partita degli ottavi della Champions di due anni fa, primo anno di Luis Enrique al Paris Saint-Germain, quindi non ancora il Paris che poi è diventato nel finale della scorsa stagione e che è adesso. Lui praticamente Real Sociedad Paris 0-0, è andato negli spogliatoi, l'intervallo ha ribaltato gli spogliatoi e sostanzialmente il discorso era: voi state giocando una partita non per giocare la partita, ma semplicemente state giocando la partita perché avete paura di perdere o paura di essere eliminati. E gli disse: a me non me ne frega niente se siamo eliminati o se loro sono più bravi di noi, me ne frega invece che noi giochiamo quello per cui ci siamo allenati, cioè giochiamo il nostro calcio. Cioè, la cosa che io noto in Italia, ed è un'autocritica che faccio al nostro sistema, di cui anch'io faccio parte, in questo caso come giornalista,
1: sì. Quindi il sistema culturale che, anche tu dici,
2: esatto, nella visione più ampia possibile, è questo: non c'è mai stata in Italia, se non in rari casi, Arrigo Sacchi per esempio, una filosofia che fosse portata al considerare il calcio come non solo lavoro, perché non è che quelli che non hanno questa filosofia non lavorano, ma proprio anche come visione, come dire: io lavoro, creo una visione di calcio che poi mi genera un risultato, non lavoro e poi vado in campo e attraverso 700.000 scappatoie, modi, eccetera, bla bla bla, arrivo al risultato. Cioè, a me la cosa che fa più incazzare, ma incazzare veramente, del nostro modo di intendere il calcio, è che sembra che quando vuoi ottenere risultati serve anticalcio, escamotage e episodi. Questa è una filosofia nostra, per cui se io ho bisogno di salvarmi non devo avere una filosofia di calcio, un modo di intendere il calcio per produrre risultati, ma devo sostanzialmente giocare un anticalcio, sì, di rabbia, sì, paura,
1: con l'orecchio alla radio,
2: cioè, il problema è che la filosofia di un gioco non è una cosa che gira per aria e che va bene così, perché non è che se io dico, cioè, la filosofia di una squadra è una roba che porta risultati. Cioè, Luis Enrique, quando io sentivo la scorsa settimana che dicevano: eh sì, però 5-2, ma 5-2, quando era avanti 5-2,
1: 5-4, vacilla, sì, la panchina.
2: Detto, sì, ma non è che ha detto ai suoi: adesso sempre frufru fru perché noi facciamo estetica. Lui quella partita lì l'avrebbe voluta vincere 8-2, sì, ma non è che dall'altra parte il Bayern Monaco, se ti fa due gol, è perché tu non hai giocato il catenaccio. Il Bayern Monaco, se tu provi a fare un catenaccio, te ne fa 7,
1: sì, esatto,
2: di gol.
1: Esatto.
2: Cioè, per cui ieri la dimostrazione, ieri il Paris Saint Germain è andato a fare una partita, ha fatto una partita non speculando sul gol, sui due gol o il gol di vantaggio che aveva all'inizio, ha fatto una partita rispondendo colpo su colpo, cioè ha fatto quella roba lì. Se si chiude fa un'altra cosa, la partita di ieri non finisce 1-1, forse 0-1 sarebbe finita addirittura,
1: sì,
2: ma finisce 5-1, cioè, sì, noi abbiamo l'idea di questa cosa qua, che dal momento che io ho messo il naso avanti devo cominciare a giocare, non più a giocare, a fare scamotage, a fare cose, perché, cioè, il sottotesto, la critica a Luis Enrique della scorsa settimana è stata che lui sul 5-2 cosa doveva fare? Cioè, doveva andare a puntare un coltello all'arbitro e dire: la partita finisce qua. Perché a questo punto non si capisce che atteggiamento avrebbe dovuto tenere secondo chi gli imputa di aver preso due gol. Cioè, quello che vado al punto, quello che purtroppo abbiamo noi è questa cosa qua. Cioè, se io mi devo salvare, io devo fare un anticalcio basato sul fatto che devo cominciare a trovare delle situazioni tipo il gol da corner, non prendere mai gol. Cioè, io vorrei portare agli occhi di molti una cosa che tanti hanno visto tutti, perché nessuno l'ha vista tutti, ma molti si rifiutano di considerarla. Vince il campionato chi fa più gol o molti più gol degli altri, non per forza la miglior difesa. Dobbiamo
1: anche
2: crescere
1: noi come stampa,
2: dobbiamo
1: Luca.
2: Crescere,
1: dobbiamo crescere
2: tutti,
1: anche noi come stampa.
2: Tutti.
1: Perché? Perché la Juventus pareggia 1-1 col Verona. Ragazzi, Juventus Verona, cioè, è un risultato imbarazzante, no? Cioè, dai, con una squadra che aveva appena saputo di essere retrocessa, cioè il Verona non è retrocesso sul campo, Verona è retrocesso il pomeriggio prima, cioè il pomeriggio perché c'era stato.
2: Il Verona è riuscito a perdere dal Milan di Allegri, se vogliamo metterla giù di battuta, cioè per giusto per ridere.
1: Certo. Era riduce proprio da quel, era riduce da quel risultato lì. La Juventus pareggia 1-1 col Verona. Io posso vedere una testata giornalistica importante italiana titolare Spalletti due punti, non ho capito, loro stavano in terra 30 secondi.
2: Che tra l'altro non è l'analisi sicuramente di Spalletti.
1: Che non è l'analisi di Spalletti, per quello che dico non deve crescere Spalletti, dobbiamo crescere come stampa. Ha detto 100 cose, non puoi prendere quella come titolo. Cioè non è che la Juventus, povera Juventus, non è riuscita a battere il Verona, col quale avrebbe vinto ai punti, però il Verona ha truffato perché stavano per terra i giocatori. Dai.
2: Luca, vado, il primissimo allenatore, poi scusa, poi chiudo, aggiungo solo una postilla. Il primissimo allenatore che gli va dato atto, può star simpatico o meno, piacere o meno, ma quello che parla di più di aspetti legati al gioco è Luciano Spalletti. Tu le conferenze stampa di Spalletti, lui non si nasconde mai. Quando gli hanno chiesto dell'errore di Bremer in uscita, ha detto: purtroppo noi abbiamo due difensori che sono due bestie dal punto di vista difensivo, ma in impostazione in uscita abbiamo qualche problema. Cioè non si sottrae mai. Quindi estrapolare dalle interviste Spalletti il loro perdevano tempo. Significa andare contro quello che Spalletti comunica, nel bene o nel male, può piacere o meno, da 20 anni.
1: Allora, dai, cominciamo col miliardo di messaggi degli ultimi giorni. Vi ringrazio, ragazzi. Questo è un po' articolato, Luca, ci tengo a leggertelo. Ci scrive Walter per la prima volta. Grazie, Walter, mi fa piacere. Avrei questa curiosità. Guardavo alcuni dati relativi all'Leicester di 10 anni fa, che ha vinto la Premier. Popolazione, bacino d'utenza, patrimonio dei proprietari thailandesi del tutto simili a quelli del Bologna. Quindi cosa ha creato i presupposti per quell'impresa? Diversa distribuzione dei diritti TV, sorteggio arbitrale e remunerazione degli stessi notevolmente superiore all'Italia, estrema bravura degli uomini mercato, una serie di coincidenze fortunate irripetibili. Perché non è replicabile in Italia una situazione Leicester? Sarà un caso, e concludo, ma se non sbaglio l'ultima volta che c'è stato il sorteggio arbitrale ha vinto il campionato il Verona, scusate la lunghezza, e per il resto insomma, dai, un saluto a tutti. Luca, allora, è tornato d'attualità, non Leicester, perché è retrocesso,
2: sì, è decennale.
1: Ecco, e poi è andato in Cina.
2: No, è poi il decennale adesso proprio, eh. È una specie di decennale da
1: 16, quel momento, dallo scudetto del 16, certo.
2: Sì, a me premeva, diciamo, considerare che all'interno del Leicester di allora, cioè quando ho letto il messaggio vuole tendere, quando ho mai letto il messaggio vuole tendere verso il fatto che ci sono diverse componenti, e ovviamente un successo non si può derubricare a una sola cosa, ci sono tante componenti, sì. Non, sul sorteggio arbitrale non mi ci metto nemmeno, nel senso che non voglio sconfinare lì, perché secondo me non ha molto senso, cioè un'opinione di una persona, ma io non ci voglio neanche andare da quel punto di vista lì. Invece mi piacerebbe considerare una cosa: accade ogni tanto nel calcio che sicuramente chi costruisce una squadra è bravo, ma delle volte ci sono delle componenti di bravura che si intrecciano alla casualità più assoluta, che generano delle situazioni estemporanee, dei miracoli, tant'è che siamo qua a parlarne 10 anni di distanza. Cioè il Leicester non ha vinto per caso o per situazioni strane. Il Leicester, in un campionato super mega iper competitivo come la Premier League, nettamente il più difficile qualitativo del mondo, ha perso 3 partite su 38 in un anno.
1: Luca, lo era già 10 anni fa.
2: Sì, sì, abbondantemente. Sì.
1: Non lo era la Liga 10 anni fa, secondo te?
2: Io ho sempre pensato che la Liga lo fosse a livello delle squadre top. Top non intendo solo Real, Barcellona, Atletico, che nel 2016 arrivava in finale di Champions, quindi non era poca roba. Io ho sempre messo la classe, non adesso, allora mettevo come campionato a livello di classe nobile, cioè le prime 6, 7, 8, la Liga come campionato più forte del mondo all'epoca. Come qualità diffusa, ho sempre messo la Premier negli ultimi 15 anni come livello. La Liga adesso si è abbassata a livello di qualità delle prime. Secondo me la Liga all'epoca aveva la settima, che veramente poteva essere una squadra indigesta per qualsiasi big d'Europa, anche la settima della Liga. Negli ultimi anni è andato un po' a erodersi questa cosa, cioè secondo me la differenza era questa. Ho sempre considerato questo: la classe nobile della Liga anni fa era per me ineguagliabile in Europa come livello medio, l'Inghilterra però come livello complessivo era di più, cioè la quart'ultima inglese veramente ti metteva in difficoltà, la quart'ultima della Liga non era secondo me così dissimile all'epoca dalla dalla quart'ultima italiana, ecco. Volevo arrivare al punto, però, mia opinione, volevo arrivare al punto sull'Leicester. Si creano poi anche delle volte delle situazioni, l'abbiamo visto a Bologna 2 anni fa, per esempio, che sono basate sì sulla bravura di chi costruisce una squadra e chi poi l'allena anche, ma sono anche basate delle volte su una casualità di fattori. A Bologna la casualità di fattori è stato che hai avuto un allenatore bravo, che era Thiago Motta, che ha saputo dare forma a quello che la società Bologna e i dirigenti del Bologna gli hanno messo a disposizione. Ma per quanto tu possa essere bravo, trovare in una finestra di mercato giocatori impattanti tipo Calafiori, che tra qualche settimana si giocherà da titolare la finale di Champions, o Zirze, che è stato parzialmente, diciamo, oscurato solo da quel buco nero che lo United, non è facile anche se sei bravo. E lì arrivo all'Leicester. Il Leicester aveva dentro una serie di giocatori che, come si dice, come dicono quelli bravi, sono i dark horses, cioè i cavalli scuri che non vedi arrivare, che vincono e tu non ti sei reso conto di cosa è successo. Cioè quella squadra lì c'era tutta una serie di giocatori che erano ampiamente sottovalutati già in stagione stessa. Io lavoravo a Sky e mi ricordo che quando Ranieri è stato presentato all'Leicester dopo l'esperienza in Grecia, credo fosse, era il primissimo dell'agenzia di scommesse per essere il primissimo esonerato. Sì. Quindi voglio dire, non c'era fiducia in Ranieri, ma non c'era fiducia, che pure in Inghilterra qualcosa aveva fatto, vedi Chelsea eccetera, ma non c'era fiducia neanche nella squadra, perché nessuno poteva sapere in quel momento lì che tu all'interno della squadra avevi dei giocatori che erano ampiamente sopra il livello che tu pensavi. Uno ce l'abbiamo in Italia, che è Jamie Vardy, anche se a fine carriera una carrierina l'ha fatta, cioè Mahrez, cosa si chiama? Kanté. Cioè tu parti con una squadra, tra gli altri hai tutti ottimi giocatori, ma poi ci metti sempre, cioè, i vari, c'erano i Cordo, Drinkwater, tutti quelli lì che all'epoca fecero una stagione incredibile, ma che quella stagione lì era l'apice del loro rendimento. Ma poi tu hai avuto tutta una serie di giocatori come Kanté, come ho detto Mahrez, come Vardy, e quelli all'inizio stagione tu non sapevi, Mahrez non era Vardy, Kanté non era Kanté. Ma che ragazzi, quella lì è gente che poi è andata oltre, a parte Vardy che è rimasto lì, ma sarebbe potuto andare oltre Leicester. Ma quella è gente che o è andato, sarebbe potuto andare molto oltre Leicester. E quando sei partita la stagione tu non sapevi che Mahrez era Mahrez. Riyad Mahrez, cioè, all'epoca era un giocatore dell'Leicester, ne ho promosso giù di lì, o comunque una squadra così. Poi è diventato Mahrez, cioè non va neanche detto chi è e cosa ha fatto. Quelle non le puoi calcolare.
1: Dopo torniamo, abbiamo un bellissimo messaggio di Simon. Anzi, te lo leggo adesso perché ti voglio far fare questa risata. La ridiamo insieme, anche con Simon. Perché dicevamo, lui dice: oh, Zirze poi alla fine ha fatto bene solo da noi, no? E in realtà no, perché noi prendiamo Zirze con quella formula strana, comunque adesso abbastanza sdoganata. Lui era all'Anderlecht prima di noi, no? E fa 15 gol in una trentina di partite. Sono gol, 15 in una trentina di partite.
2: Il campionato belga non è il campionato dell'Azerbaigian.
1: Ecco, cioè, insomma, invece Simon mi scrive. Perché l'Ander li segnò parecchio e lui. Lì li segno anch'io. Allora,
2: ci sta che lo dica. Però non è proprio il campionato meno competitivo.
1: Arriviamo subito.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
6: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
7: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14:44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Con noi c'è Luca Sgarbi, ancora collegato con noi fino alle 15. Ciao Luca.
2: Ciao, ciao ciao.
1: Allora, tanti messaggi. Io vorrei andare su questo perché è un tema comunque che stiamo affrontando e con Luca non siamo riusciti a parlarne in questi giorni. Per diversi motivi, Luca, è probabile che il Bologna italiano, secondo il nostro ascoltatore, e non va lontanissimo da quello che penso anch'io, però lo scrive il nostro ascoltatore, quindi leggo com'è il messaggio. Tra virgolette, non hanno alternative al proseguire insieme. Chiedo, comunque, alla luce della stagione che si sta per concludere, degli strascichi che si porterà dietro, Vincenzo è ancora allenatore giusto per il Bologna 26-27? Luca, prima tu, poi io.
2: Guarda, sono abbastanza breve. A me è una situazione che è quasi una situazione di mihailoviciana memoria. Cambiano certe cose, nel senso, qua c'è una Coppa Italia e mezzo, c'è un livello che si è incrementato, ci sono ambizioni anche leggermente diverse, ma comunque rimane la sostanza che mi sembra quella situazione in cui non credo sia sgradito ad un allenatore che arriva dalla Fiorentina e fa quella cosa con la Fiorentina, che arriva al Bologna, fa 2 anni a Bologna, il fatto di dire, beh, fatta la Fiorentina, passato lo Spezia, Fiorentina, Bologna, fatte cose del genere, io me ne posso andare. Mi sembra, è un'interpretazione mia che a me sembra palese, ma in realtà non è stata esplicitata, penso, da italiano stesso. In questi casi viene facile dire ci vedo delle cose pericolose per l'anno che verrà. In realtà, secondo me, no. Cioè, nel senso, è la situazione proprio di partenza migliore del mondo? No, come propulsione, come entusiasmo, qualcosina potrebbe mancare in partenza, ma poi in realtà sullo sviluppo della stagione, su quello che il Bologna potrebbe fare, non incide secondo me granché. Cioè, se lui parte e comunque anche che sia, diciamo tra virgolette, costretto tra un milione di virgolette a rimanere, ma abbia la motivazione lui, in fondo la motivazione nei giocatori, la società sia contenta comunque di averlo e non si creano frizioni strane, lotte intestine, robe varie, ed è possibile che non accada effettivamente questo, cioè che tutto vada normalmente, ecco, poi comunque fa fede il primo mese. mese, i primi due mesi, i primi tre mesi, cioè quello che capita, come esattamente come, cioè sarà una stagione esattamente come questo, come quella precedente. Fanno fede i risultati, se parti bene c'è entusiasmo, se stai 10 partite senza vincere l'entusiasmo si spegne, inizia qualche polemicuccia. L'importante, ti ripeto, è che se si va avanti, si va avanti con situazioni normali. Normali significa non una partenza col super entusiasmo, però una partenza normale. L'importante è che non si creino delle cose strane.
1: Però Luca, invece, proprio perché l'anno prossimo non c'è l'Europa e cambieranno certe facce, sembra la fine di un percorso lungo, bello, entusiasmante con certi giocatori, bisogna proprio battere sulla partenza dell'entusiasmo l'anno prossimo, eh? Cioè, se parti moscio l'anno prossimo, occhio, eh? Ma occhio, non che retrocedi.
2: Aspetta, cos'è la mosceria?
1: Dobbiamo guardare il bilancio. Abbiamo fatto una squadra giovane per proporre i prospetti. Crediamo che il calcio oggi, sì,
2: cioè, no, cambia proprio la filosofia del Bologna.
1: Bisogna partire con i canini esposti l'anno prossimo,
2: Sì, no, ma quello sempre. Ma io non credo che io non credo che italiano possa essere uno, per quanto diciamo tra mille virgolette, ripeto, costretto a rimanere, sia uno che si mette in una posizione in cui l'obiettivo della squadra diventa da abbiamo fatto la Champions, abbiamo fatto i quarti d'Europa League, abbiamo vinto la Coppa Italia, si passa a valorizzazione giovani, sottotesto siamo sicuri di tenere la A, nessuno ti chiede nessun obiettivo di ambizioso, andiamo avanti così, che tanto quello che conta è a giugno beccare uno da vendere a 30 milioni. Io non credo che italiano ci stia una roba del genere. Se viene così comunicato,
1: allora italiano non ci sta, e che fa?
2: Ah, beh, ma lì, no, aspetta, lì a quel punto lì, no, frena. Io a quel punto di vista lì non ci credo mai che un allenatore comunque rampante, tra virgolette, in rampa, non in rampa di lancio, già lanciato, e che come italiano metta la sua firma a una cosa del genere, in primis per sua ambizione personale, perché diventa controproducente totalmente per la sua carriera. Cioè, se gli obiettivi di partenza, ripeto, di fatto o addirittura esplicitati sono quelli, io non credo che italiano metta la firma a una roba del genere, ma perché va contro di lui, cioè piuttosto è meglio star fermo che noi, vedere che accade a gennaio.
1: Visto che noi delle volte i sogni ve li diamo, ma non ve li vendiamo, sto parlando a chi ha la cortesia di ascoltarci, io qua voglio essere molto con i piedi, cioè con 2-3 centimetri di suola sottoterra, no? Cioè io voglio essere ben piantato per terra. Il messaggio aveva una sua ragione nel mettere, tra virgolette, ma nel metterlo, la frase sembra che non abbiano alternative l'una all'altro, il Bologna italiano. Ecco perché dico devi partire con l'entusiasmo.
2: Ah, cioè, no, ma guarda, allora, l'entusiasmo... Io condivido, sento, sono un essere umano, cerco di essere empatico, quindi percepisco anche se non vivo in un posto, se in quel posto lì c'è entusiasmo, cioè l'umore lo percepisco, lo sento, però va detto che aiuta una squadra, aiuta molto, ma finisce lì. Poi però ci sono le cose concrete sono la filosofia societaria, quanto sono larghi i cordoni della borsa, chi rimane, chi andiamo a prendere e tutto il resto. E mi sa che italiano guarda solo ed esclusivamente quelle cose lì. Ma ripeto, se io avessi il maestro Giampaolo di turno, nel senso un allenatore consolidato ma che per il momento non può avere grandi ambizioni adesso, lui potrei dire in una piazza come Bologna, beh, rimane lo stesso perché sostanzialmente credo non possa avere offerte che siano superiori al Bologna o non ha la possibilità, diciamo, di bruciarsi facendo una stagione normale. Italiano si brucia, cioè se italiano mette la firma a una stagione con il Bologna è dodicesimo, è finito il treno. Cioè italiano adesso a livello di percezione dei dirigenti e dell'opinione pubblica in Italia, che è poi la cosa che conta, è un allenatore che dal Bologna potrebbe andare un gradino sopra, cioè in una di quelle lì, di quelle piazze lì. Se lui mette la firma su quella roba lì, in un Bologna che magari arriva nei quarti Coppa Italia, che vabbè, frega niente a nessuno a parte alla persona che conduce questa trasmissione,
1: sì.
2: E all'undicesimo posto, e ma soprattutto all'undicesimo, undecimo posto, senza grandi velleità, nonostante tu non abbia le coppe europee, e italiano l'anno dopo non va alla Roma, al Napoli, adesso potrebbe anche andarci volendo, se ci fossero delle situazioni cosmiche.
1: È lì che non coincidiamo. Per me lui non ci può andare neanche adesso, anche se una situazione cosmica. Il posto dell'allenatore nazionale vacante, che a quel punto potrebbe liberare un posto di una big, allora a scalare e così via. Però io sono
2: d'accordo con te invece su questo, Leo. Io sono d'accordo che lui adesso, secondo me, non ha di fronte, per come io leggo lo scenario, al momento attuale non ha di fronte un'evoluzione del progetto Bologna, nel senso di dire vado il gradino sopra, anche secondo me lui non ce l'ha. Ma un discorso però è che potrebbe uscire fra 4-5 mesi, 6 mesi, cioè se lui sta fermo qualche mese, e perché a Bologna vogliono sostanzialmente fare una cosa che lui non gli va bene e metterebbe la firma a qualcosa di moscio, come hai detto tu. A quel punto lì a lui conviene, e come uscire dalla situazione, star fermo qualche mese, andare a raccattare.
1: Non lo fa nessuno,
2: il corpo.
1: Non lo fa nessuno, cioè
2: si brucia, è così. Cioè se fai una stagione moscia al Bologna, già tu non hai quel superissimo appeal per andare, o quella cosa che si allinea per andare a allenare una delle 4 o 5 che sono superiori di partenza al Bologna.
1: Vi faccio una domanda a tutti voi. A tutti voi. Ha più appeal italiano oggi o Motta dopo la Champions?
2: È chiaro che la risposta che ci viene
1: è Motta dopo la Champions. Ma Motta dopo la Champions era un allenatore che aveva fatto un anno buono, eh? Oh, occhio, eh?
2: Sì, ma non ragioni così. A quel livello lì non ragionano solamente di questo.
1: No, ci sto. Ed è il motivo per cui per me italiano non ci va mai in una big.
2: No, ma anche anche la forma è sostanza. Cioè, quella forma che Motta dava alla sua persona, la carriera che ha avuto, oltre al risultato super eclatante e a come giocava quel Bologna, lo hanno portato direttamente alla Juventus in pompa magna, perché aveva, cioè, quando lui è arrivato ha avuto per mesi, ma veramente, la possibilità di imperversare ed essere Motta. Non è arrivato come Gasperini all'Inter, che aveva il fucile puntato ed è legittimato il primo minuto. Cioè, Motta è arrivato e abbiamo detto che il problema alla Juve che Motta ha fatto Motta, quindi lui poteva farle, aveva la credibilità, ma la credibilità, per tornare al discorso italiano, lui l'aveva perché era un personaggio che aveva un'aura, aveva un fascino, aveva una credibilità, aveva una carriera da giocatore alle spalle, tutto il resto, che sono cose che contano. Cioè, poi è la sostanza quella, no, ce n'è poca, è molta forma, ma in quelle società lì conta anche la forma. Cioè, Sarri non è mai stato considerato per quanto vale e per quanto ha reso, per esempio, la Juventus.
1: Sì, è l'ultimo che ha vinto lo scudetto, Sarri, alla Juventus.
2: È l'ultimo che ha vinto alla Juventus, è stato sfortunato in Champions League perché è arrivato il Covid e ha perso completamente il filo della situazione, e quindi è difficile essere valutati su una gara secca che viene proposta a metà agosto, che deve recuperare un 1-0, che però è arrivato a febbraio. Cioè, come fai a valutare?
1: Con chi era?
2: Con Lione.
1: Ah, con Lione. Sì, con
2: Lione. Che poi Lione non è che al turno dopo si è presentato a braghe calate, voglio dire, nel senso, comunque non era una squadraccia. Però voglio dire, Sarri, voglio arrivare al punto, perché è sempre stato considerato un corpo estraneo lì? Perché Sarri è quell'allenatore che è partito da San Giovanni Valdarno, da quella roba lì, che poi andava in panchina con la felpa,
1: che si potesse comere
2: in panchina.
1: Quindi capisci?
2: Cioè, italiano, per quanto sia bravo, è considerato comunque anche quello che non va all'intervista post partita, perché in quel momento lì è un po' fuori lui, nel senso, a livello di tensione, il physique du rôle, che è forma pura, pochissima ciccia, pochissima sostanza, perché poi invece, ma in quel livello lì fa tutta la vita. Presentati all'Inter se non hai un modo di esprimerti in physique du rôle, una possibilità
1: proprio,
2: di ragazzi,
1: ragazzi, questa è una cosa,
2: mangiano.
1: È una cosa, guarda, a costo di apparire antipatici io e Luca, questa è una cosa, fidatevi. Cioè, e poi magari anche fuffa, però fidatevi. Olm, sì. Beuke, Macalafiori, Cambiasso, Dominguez, Scouten, Salemakers, Fabian, Doie, Zirze, ai quali si aggiungeranno sicuramente Lukumi, Froiler, Rowe e forse Skorupski, Ferguson e Castro. In due anni sono troppe cessioni importanti, rimpiazzate solo in parte. Il problema del Bologna è solo questo. Ora, amico, un attimo. Adesso Dominguez, Nico, non è esattamente in questi due anni, è un po' che l'abbiamo ceduto. Scouten è un po' che l'abbiamo ceduto. Cambiaso non era nostro. Fabian l'hai dato via per 14. Zirze, sì, no, allora mettiamoci anche Christiansen. Allora, cioè, se vogliamo, però. Sì, è Carson, allora, il mio idolo. Il mio idolo. No, Luca, però, al tifoso che dice. Oh ragazzi, stringi, la mia sintesi è che abbiamo sempre venduto i migliori. Cosa gli rispondi?
2: Allora, la sintesi è che il Bologna non è tuttora, ma non era neanche allora, quindi ovviamente, nella posizione di vedersi come una società che è assolutamente impermeabile rispetto a qualsiasi offerta arrivi da fuori. Cioè, tu non puoi essere una società che fa anni, arrivare magari dodicesima, tredicesima, undicesima, quindicesima, poi improvvisamente alzi il livello perché lo alzi e sei completamente impermeabile al fatto che proprio perché hai alzato il livello ci sono tuoi giocatori che si sono messi in condizioni di essere venduti a tanti soldi. Cioè, non eravamo più nella situazione di parlare un mese di Tomiyasu e basta, di una squadra che arrivava a tredicesima, che allora si diceva vabbè, facciamo cassa. Cioè, lì sei una squadra che è andata in Champions, che ha vinto la Coppa Italia, che è arrivata ai quarti Europa League, quindi sei appetibile. Ma quello non significa che sei arrivata al livello economico e di capacità di forza economica e di ambizione di appeal nel trattenere tutti, o se arriva un'offerta veramente che tu giudichi congrua, ottima, trattenere un giocatore. Cioè, l'Inter stessa, cioè l'Inter quest'estate, una squadra che ha 500 passa milioni di fatturato, se arriva l'offerta giusta per Bastoni lo vende, ma non è che lo vende perché ha bisogno di cedere Bastoni, che non cederei mai come idea di giocatore. Lo cede
1: per me invece vi arriva, per me invece vi arriva una, cioè,
2: ma non lo cedono anche perché non arriva l'offerta.
1: No, ma delle fortune ci sono anche delle volte, ecco, insomma, cioè, secondo me arriva il momento giusto. Sai quando un giocatore cotto a puntino per essere venduto, secondo me.
2: Allora io lo cederei per tutto quello che si è creato, perché va cambiata l'aria, sì, anche soprattutto sì, per lui. Sì. Però ti dico, per la tipologia moderna di giocatore, se vuoi essere una squadra moderna, nel senso buono del termine, non nel senso frufru, io non lo venderei. Poi invece io do ragione a te su quel discorso lì, però quello che volevo dire è, ragazzi, l'Inter per finanziarsi una parte di mercato, e dico l'Inter perché è la numero uno in Italia, certo, per fatturato, per rendimento e tutto, deve cedere, quella è una squadra che se gioca in Inghilterra e considera Bastoni un asset, ed è un asset, non lo cede mai. Ma mai, invece c'è l'idea di poterlo cedere perché con 50-60 milioni, certo, potresti farti metà mercato.
1: Esatto.
2: E il Bologna da cascata, Leo, scusa, il Bologna cosa dovrebbe fare allora?
1: Sì, io credo che sinteticamente il nostro ascoltatore abbia preso la via giusta, ma si sia fermato lì, alla prima baita. Bello fermarsi in baita, però c'è anche il, con quei soldi lì che abbiamo preso, perché poi questi sono giocatori che si sono succeduti, quindi alcuni hanno sostituito altri, non hanno giocato insieme, certo, tutti questi, no? Il problema è che gli ultimi due mercati sono stati un pochino meno efficaci ed di quelli precedenti.
2: Non è facile eguagliarli.
1: No, non è facile eguagliarli, però è poi il loro compito. Se sapessimo tutti fare mercato, non staremmo tutti a fare altro. Luca, ti saluta il direttore Barbuti, che dice: l'unico che non è cedibile è Luca Sgarbi, che starà sempre a quasi gol. Suona un po' a minaccia, come dice anche la Francesca, però.
2: Potrei andare alla Procura della Repubblica con la bobina, con la registrazione di questo pezzo, ha detto, di puntata.
1: Potrei andare alla Pro, pensava alla Propatria, tipo alla Pro Vercelli e roba.
2: Allora,
1: genere,
2: Busto provasto, non è propriamente, ecco. Busto Arsizio non è Barcellona o New York.
1: No,
2: Madrid,
1: ma è ridente, no. È anche abbastanza grande, Busto Arsizio. Più grande di Varese, credo, Busto Arsizio. Mi fermo, Luca, ci sentiamo lunedì. Grazie.
2: Ciao.
1: Arrivo tra poco con voi e con Enrico Faggiano.
3: Quasi Gol, presentato da
19: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
20: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
21: Parola di Riccardo Orsolini.
20: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
22: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
23: Et capè, u carot.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
24: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
25: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
27: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
28: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
29: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
30: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
31: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
30: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
32: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
30: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
0: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 15.06 con Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, anche per questa seconda ora che andiamo a cominciare con Enrico Faggiano di Bologna Basket. Ciao Henry, come stai?
6: Ciao, mi piacerebbe che il mega direttore salutasse anche me, dato che prima ho sentito che aveva salutato un altro ospite, spero che faccia uguale con me.
1: E cominciamo con questi per malusismini, così, ma non è con noi il direttore, cioè è sempre con noi, ma non è con noi.
6: Ah, quindi è uno e trino.
1: Sì, esatto, in tutt'altre faccende affaccendato. Oggi si sta sbattendo, l'abbiamo visto anche sui social, dove oggi è in quota oggi il direttore, è in quota.
6: È in quota, bene.
1: Allora, Henry, dai subito, tu, è la tua settimana dell'Eurofestival questa? È la settimana?
6: No, no, la prossima, comincia martedì prossimo.
1: Ah, ok, va bene, quindi questa settimana tu sei già in fibrillazione per una cosa del genere che ti piace oppure hai imparato a gestirla?
6: Ma ho imparato a gestirla, anche perché purtroppo vedo il passare degli anni e vedo che per esempio mia figlia sabato prossimo pare che abbia una festa, magari, ma c'è la finale del festival, ma come faccio? Quindi mi rendo conto
1: come faccio? Vabbè. Pensa quando smetterà di risponderti anche.
6: Poi penso che lei abbia, diciamo così, delle idee sociopolitiche molto forti e diciamo che non è molto dell'idea di seguirlo quest'anno, ma per altre ragioni. Ecco.
1: Ah, ecco, ci siamo, ok, capisco. Chiede Jack Gelati, che immagino tu saluti.
6: No, assolutamente.
1: Ti chiede se tu ascolti Bad Bunny. Appunto, ecco.
6: Penso che sia roba che sente mia figlia, perché so che quando c'è stato il Super Bowl, quello finto, quello che c'è in America, non quello che c'è in Italia, pare che ci fosse questo Bugs Bunny che cantava durante l'intervallo. Io mi sono chiesto, ok, e Will Coyote non c'è.
1: Ma dai, ma era roba nostra quella. Loro che facciano quello che vogliono, che tentino, che facciano quello che possono, e forza.
6: Più che altro, qualcuno ha mai chiesto a Bugs Bunny se ascolta Giacomo Gelati?
1: A Bad Bunny, no Bugs Bunny. Bugs Bunny era quello di Jessica.
6: Appunto, quello nostro.
1: Ah,
6: no, quello
1: Roger Rabbit era quello. Rabbit. Sì. E Bugs Bunny chi era? Ah, era quello con...
6: Daffy Duck,
1: esatto, sì. E chi era? E c'era anche un cacciatore, no?
6: Mi sembra di sì, però sai che non mi facevano impazzire, cioè è chiaro che quando sei piccolo ci andavi a sbattere per forza, però ciò non toglie che questo tizio di cui parla, questo sedicente cantante bolognese eccetera, io nulla so, ecco.
1: Bad Bunny, il bolognese.
6: Giacomo Gelati. Penso che questo Bad Bunny abbia cominciato la sua carriera dopo il 31 dicembre dell'89. Quindi
1: sì, Enrico non è più cattedrato su quello. E poi è portoricano, ecco, portoricano, sì, quindi non è della Bolognina, di San Donato. Allora, Henry, io ho un sacco di argomenti sportivi, lo sai che con te voglio andare anche un po' nelle viscere anche del nostro lavoro, voglio andarti anche un pochino a sfrucugliare su quello che succede nel Bologna, succede nella Fortitudo, anche se tu in un caso sei un insider praticamente, nell'altro caso invece sei un ex appassionato per quanto riguarda il calcio. Tu hai qualcosa da dirci? Sì, vuoi cominciare tu con un tema libero, poi sennò ho un sacco di messaggi, ti ripeto.
6: Beh, tema libero, è per fortuna oggi almeno a livello di basket si gioca, nel senso che finalmente si potrà tornare a parlare di palla che rimbalza. Sì. Perché in questi ultimi 10 giorni è successo di tutto, abbiamo ricevuto anche svariate lezioni di come dovrebbero fare i giornalisti da parte di gente che evidentemente è alquanto prezzolata, eccetera. Speriamo che si torni a parlare di, per un mese almeno, di palla che rimbalza, poi dopo tutto quello che sarà sarà, ma vabbè, cioè diciamo che Kai ha parlato lunedì scorso, Tedeschi ha parlato l'altro giorno, sappiamo come vanno le cose, come giornalisti siamo obbligati a riportarlo, e l'idea che qualcuno dica che tu lo fai per cioè che noi lo facciamo per dare fastidio a un qualcuno mi sembra abbastanza delirante, ecco.
1: Allora, io sono d'accordo come difesa del proprio lavoro, al di là della categoria, però come difesa del proprio lavoro. Ritengo anche questo in tutte le fasi della nostra esistenza su questo cavolo di pianeta, ritengo che sopportarsi per più tempo di quanto è lecito porti poi a non sopportarsi più.
6: Parli di te con me o di me con Giacomo Gerazzi?
1: Bravo, esatto, sì, no, io e te sono tra un po' sono 2 anni, dai, non è neanche così tanto, esatto. Così, però...
6: Ma guarda, io...
1: Convivere, allora, sopportarsi, convivere, dover mettere maschere tutti i giorni per fare in modo di evitare conflitti, poi porta... inevitabilmente a situazioni di forte antipatia, di forte fastidio e anche di errori. Henry.
6: No, ma guarda, io allora, detto che il nostro Gelati penso che stia approvando quello che dico, perché diciamo che fa anche lui parte della cosa, però cioè il fatto che noi non entriamo minimamente nelle dinamiche di una società dove giustamente ci sta che qualcuno discuta, qualcuno litighi, qualcuno non si sopporti e qualcuno dica io me ne voglio andare, che questo sia il presidente, che questo sia un dirigente, che sia un allenatore, che sia l'omino del Billy, per intenderci, anche se il Billy non c'è più, ma pensare che la stampa tutta riporti queste cose per infastidire un qualcuno o un qualcun altro, forse è anche sopravvalutare quello che è il nostro tipo di attività, ecco, perché se Kaya dice delle cose io le devo riportare senza alcun tipo di commento, e poi chiaramente cioè, prendetela con Kaya, se Tedeschi dice delle cose prendetela con lui. L'idea che noi si debba parlare a singhiozzo per non disturbare è abbastanza, guarda, è un, insomma, se parlano in questo momento noi li riportiamo comunque sia. A ogni modo, oggi si gioca, la palla rimbalza, che è la cosa che più ci interessa, gara 1 contro Avellino, sabato ci sarà gara 2, martedì ci sarà gara 3 ad Avellino, di cui non me ne frega nulla perché c'è la prima serata dell'Eco Festival e qualche schiavo la riporterà per me.
1: Schiavo è in senso metaforico, ovviamente. Da parte
6: no, proprio schiavismo totale.
1: È stato ripristinato così a Bologna Basket, così. Un enclave di tutto il mondo. Bologna Basket.
6: Abbiamo una chat chiamata appunto Schiavi di Bologna Basket, e come icona abbiamo Kunta Kint.
1: Vabbè, adesso siete di un cinismo. Cioè, si vede che anche voi non vi sopportate più, ecco, cioè siete arrivati a quello. Allora, Henry, ecco, come rispondi a questo messaggio che dice anche in ottica campo, oltre che in ottica comunicazione, qual è il confine tra provarci e creare confusione?
6: Provarci in che senso?
1: Quando si vuole ovviamente incidere. Cioè, lo ha fatto Italiano nel calcio invertendo i ruoli di certi giocatori, posso dire che secondo me anche certi allenatori fanno certe dichiarazioni per sferzare un ambiente, come dici tu sono stati 10 giorni in casa Fortitudo in cui, come dicono quelli buoni, non ci sei certo annoiati, no, in cui c'è anche una buona parte del tifo che ha detto la smettete di parlare, cioè potrete non fateci vedere che le cose sono così a, vanno così a, a scatafascio tra di voi. Mi chiedo, questo messaggio secondo me è abbastanza centrato, questo messaggio dice qual è il confine tra provarci a fare qualcosa di buono e creare confusione. Cioè oggi si comincia la partita, quando comincia la partita non vale più niente di quello che è stato gli ultimi 10 giorni? Ce la fa la squadra in questo? Sì. Ce la fa la squadra in questo?
6: Cioè, ma guarda, allora, da che mondo è mondo noi sentiamo dichiarazioni di giocatori che capitasse anche fuori il terremoto eccetera, dicono noi non ne sappiamo nulla perché siamo focalizzati sul nostro lavoro eccetera, che ci posso anche credere, anche se non penso che un trentenne di oggi, anche se è un professionista sportivo, viva in una campana per cui ok, può magari non essere del tutto esperto di quello che succede a Hormuz, ma probabilmente quello che gli succede accanto, tutto sommato un'idea ce la può anche avere. È anche giusto che non la comunichi alla stampa, perché appunto sono panni, non dico sporchi, sono panni che devono essere comunque trattati all'interno di uno spogliatoio, però io penso che alla fine il professionista sappia che deve essere spesso, non è sempre così, ma di solito è focalizzato sul mio obiettivo è portare a casa un risultato. Che poi una dichiarazione, che sia di Caia, che sia di Italia.

0: perché vivo quell'ambiente quasi tutti i giorni, su italiano capirai che sono un pochino meno esperto, ma appunto, come dicevo, probabilmente anche lui sa quello che è l'ambiente dello spogliatoio, magari anche quello che vuole comunicare tra le righe ai suoi dirigenti, ecco.
1: Sì, ecco, io credo che delle volte non ci siano le parole giuste per rialzare una certa situazione, delle volte una situazione agli sgoccioli e bisogna solo attendere che il tempo passi. Henry, ti anticipo il messaggio che ti chiederò dopo la breve pausa. Un messaggio interessante, perché dice: comunque, in ottica a calcio, un anno fa, quando si è vinta la Coppa Italia, si scriveva, si parlava e si analizzava meno. Dopo un anno che le cose vanno peggio, tutti analizziamo tutto, anche i peli nell'uovo. Questa è una parte del messaggio che ti leggo tra poco, intanto comincia a pensare alla risposta. Arriviamo.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
4: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
3: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
5: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
6: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
5: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
6: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
5: Registrati su appenninoallavoro.it.
6: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
5: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
7: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
8: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti. Grandi e cinni.
7: Ristorante e pizzeria Caruso.
8: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
7: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
9: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
10: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna, l'usato van e truck che cercavi. Ora è qui.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. 15:20

0: come dire, che la gente è molto più interessata al perché non è andato bene piuttosto che il perché è andato bene. Ma anch'io nel mio piccolissimo mi ricordo che le uniche forse due volte che ho guardato il processo di Biscardi era magari dopo una qualche polemica arbitrale, perché era, diciamo così, pensavo che uscisse il sangue dal punto di vista metaforico. Siamo fatti
1: infatti ti sta venendo,
0: ecco,
1: a prendere, sentiamo.
0: Stavano, sì, infatti, no, ma oggi c'è stato qui dove abito io che c'è stata un'anziana che è caduta in casa, solo che era da sola, bardata completamente. Sono dovuti scendere i pompieri dal tetto per buttare buttare. Sì, quindi abbiamo avuto per due ore.
1: Mi spiace,
0: no, ma. Mamma, a parte che la signora poi stava bene, ecco, peccato, bisognava tirarlo su, però avevamo tutta Casteldebole con gli Umarell che guardavano, ci mancava soltanto il Porchettaro fuori.
1: Ah sì, ecco, sì, che a quel punto sì, ecco, esatto.
0: Per fortuna niente di grave, però quello che mi ha fatto ridere è che la mia gatta, finito lo spettacolo, mi ha guardato come per dire, adesso cosa
1: è già finito?
0: Adesso,
1: adesso
0: cosa mi proponi?
1: Allora, sì, no, Henry dice, dà sostanzialmente ragione a questo ascoltatore. Io francamente la vedo un'analisi un po' parziale, cioè non è che dopo ogni sconfitta la gente sguazza nel parlare, c'è anche una questione di amore, Henry, in tutto questo, cioè le buone notizie fanno fatica a essere scambiate per notizie. Solitamente noi per notizie intendiamo un fatto rilevante. È un fatto rilevante oggi, se Fortitudo perde con Avollino questa sera, e spero cavolo di no, che io non ci voglio più stare in questa serie, è più rilevante che se la Fortitudo vince. Perché? Perché stiamo parlando di una sorta di sfioramento di un'anomalia, di qualcosa in cui lo sfavorito batte il favorito, e allora sì che partono le analisi, Henry, sì che parte il chiacchiericcio, però io non lo trovo qualcosa di ripugnante questo, no? Cioè non lo trovo qualcosa di disgustoso, come trovavo disgustoso che mezza città si scambiasse su WhatsApp le chat anonime sugli amorazzi dello spogliatoio del Bologna, ecco.
0: Com'è che mai non sono arrivate queste chat degli amorazzi?
1: Ecco, perché se no, ecco.
0: Che peraltro neanche avrei saputo dire chi era il giocatore, chi il compagno, perché appunto
1: perché fortunatamente era mezza città, mezza.
0: io sono fermo a Pradella e Marronaro, quindi
1: grandi Pradella e Marronaro, però che ormai lì quando vengono nominati insieme, no? Pradella e Marronaro.
0: Sì, che peraltro nella formazione c'era il 9 che era Pradella, ma c'era in mezzo Marocchi che era il 10.
1: Vero,
0: così in Lupi
1: vero,
0: Villa, Pece, Marchi Monza,
1: Polistina, Marocchi dotato di un certo brio rispetto al Marocchi che torna nell'ultima parte della carriera e gioca di fatto davanti alla difesa, ecco.
0: Aveva anche dieci anni in meno, però
1: certo,
0: appunto,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: appunto
1: sì.
0: La coppia era Pradella Marronaro, quindi è normale, come appunto Pulici e Graziani, cioè Vialli e Mancini, quelle coppie che diciamo diventano storiche, ecco.
1: In definitiva, io consiglio a questo nostro ascoltatore di continuare sulla sua strada, ovvero quella del mio bicchiere sempre mezzo pieno, ma di non stupirsi se qualcun altro la pensa diversamente da lui o agisce diversamente da lui.
0: Quello senz'altro, poi dipende che cosa c'è dentro il bicchiere, ecco.
1: Quello sempre, quasi sempre. Allora, riguardo alla partita di stasera, ti leggo questo messaggio su qualche partita fa, che diceva: secondo me gli allenatori ogni tanto se la cercano, la magata comunque non la devono mai fare in difesa, dove devi essere solido, la devi fare eventualmente in attacco. Sei d'accordo, Henry, che un allenatore, che la mano dell'allenatore durante la stagione si vede sulla difesa, poi eventualmente nella partita secca, nell'exploit, la si vede in attacco?
0: Allora,

0: Di solito gli allenatori dicono che la difesa è l'argomento su cui si deve più lavorare, perché l'attacco è talento e il talento non lo insegna l'allenatore, mentre la difesa è la materia su cui, diciamo così, c'è più margine. Sai, il concetto di overcoaching, quando appunto un allenatore tende a complicare magari cose semplici, ogni tanto c'è. E si parte sempre dall'idea che l'allenatore cerchi di vincere le partite e non faccia nulla per non vincerle. Quando mi ricordo che Bonicioli, appunto, è uno che parlava tanto, quindi io lo cito spesso perché diciamo che c'è bibliografia di sue frasi che è infinita, che quando magari gli si chiedeva perché questo ha giocato 20, questo qui ha giocato 10, lui dice: ma l'allenatore punta sempre a vincere, quindi ritiene che uno giochi 20 e l'altro giochi 15. Poi magari si sbaglia, ma non lo fa mai chiaramente contro lo spirito del gioco. Secondo me, ma sai, ripeto, probabilmente appunto tu in attacco dipendi più da cose che non puoi allenare, la percentuale al tiro, tu puoi fare un gioco eccezionale, liberi l'uomo sotto canestro, questo fa passi e non dipende tanto dalla preparazione della partita. In difesa si presume che ci possa essere più lavoro, poi anche lì è chiaro che se tu prendi un canestro da metà campo, carpiato eccetera, certo, però certo. Appunto, l'idea è che la difesa sia un argomento su cui si può maggiormente crescere con il lavoro.
1: Anche a calcio per te?
0: A calcio io sì, probabilmente sì, poi sai, il basket è uno sport dove gli stessi cinque attaccano e difendono. Il calcio è uno sport dove è vero che c'è la squadra lunga eccetera, però non si chiedeva a Marronaro di difendere, così come non si chiedeva a De Marchi di portare avanti
1: sono d'accordo, poi sono arrivati allenatori che hanno un po' stravolto questi assiomi, a mio avviso, no, del calcio, e secondo me hanno avuto insomma il loro momento di auge, ma stiamo piano piano tornando al fatto che il giocatore di punta di una squadra, non solo perché è la punta, però insomma il giocatore di punta della squadra, meno lo fai stancare a rincorrere gli altri, meglio ti può rendere anche per la tua carriera di allenatore.
0: Allora, a proposito di schemi di calcio eccetera, allora io ho visto quelle poche volte che ho delle partite che adesso non esiste più il rinvio lungo del portiere. Ma
1: è tornato il rinvio lungo del portiere.
0: Perché io vedevo il portiere che passa la palla a un difensore, cominciano a giocarsela tra di loro. Io pensavo: ma come puoi metterti a giochicchiare a 16 metri dalla porta? Ma il classico rinvio spazzatutto non esiste più, che basta un passaggio un po' più lento che viene intercettato tipo Paolo Rossi nel primo gol nel secondo gol in Brasile.
1: Sono diversi anni che un certo tipo di filosofia, di ideologia, quasi di religione da parte di certi allenatori è sembrata quasi predominante. Poi quando colui che ha cambiato tutto, ovvero Guardiola, con il Barcellona vorrei ricordare, cioè non Guardiola con la squadra così degli amici del calcio a 7, Guardiola con il Barcellona ha cambiato il modo di proporre calcio, e tanti allenatori hanno voluto seguirlo pur non avendo gli uomini di Guardiola e le possibilità anche di sbagliare che avevano gli uomini di Guardiola, perché poi era molto facile recuperare. E lo stesso Guardiola a un certo punto ha ribaltato tutto e ha preso il portiere che è bravo con i lanci lunghi. cioè, per dire, no? Cioè, quindi anche lì il mio centravanti è lo spazio, lo schema, i dettami tattici prima di tutto, poi quando va al Manchester City può prendere Haaland, prende Haaland. No.
0: Io mi ricordo che era forse Franco Scoglio che diceva io non faccio il rinvio del portiere perché io non capisco perché devo, come dire, mettere in gioco un pallone che è mio, quindi se il portiere la passa al difensore il possesso rimane mio, se faccio il lancio lungo a centrocampo ci saranno chiaramente due giocatori che devono in qualche modo duellarsela. Però sai, io preferisco duellare a 45 metri dalla porta che non a 15, ecco.
1: Sì, in generale a me piace il duello nel calcio, nel basket. Mi piace perché mette al centro i giocatori. Non mi interessa chi vince, non mi interessa chi perde. Certo, preferisco che vincano i miei, ovvio. Vedere protagonisti gli allenatori mi fa sorridere, mi piace una volta ogni 38, quando comincia a diventare 38 su 38, il calcio secondo me perde la sua essenza. A basket non succede questo, a basket non succede, cioè a basket l'allenatore devi essere veramente un grande intenditore, no Henry, per capire quanto è protagonista in una partita.
0: Sì, beh, quello senz'altro, anche se ovviamente i tecnici, io non sono un tecnico, riescono a capire la mano dell'allenatore nel modo in cui gioca una squadra, ecco, ma diciamo che sai, quando è morto Oscar qualche settimana sì. Fa eravamo tutti qui a dire: vedi, puoi fare tutti gli schemi del mondo, poi trovi quello che ti fa canestro anche bendato. E tra l'altro la cosa curiosa è che l'ultimo allenatore che Oscar ha avuto in Italia è stato Caia.
1: Ah, Pavia?
0: A Pavia nel 92-93, quando Oscar andava ancora tipo a 40 punti di media, è stato il suo ultimo allenatore. E ecco, io è vero che con Caia inizio carriera, ma non mi immagino Caia che dice a Oscar: difendi altrimenti ti tolgo dal campo, ecco.
1: Sì, sì. A proposito di romanticismo, prima avevi parlato di Pradella Marronaro. Allora, a parte che c'è un ascoltatore che si dice che era stata fatta una squadra in terza e seconda categoria che si chiamava la Pramar, in onore della coppia di attaccanti.
0: Però vedi la cosa bella, magari perché noi ormai abbiamo una nostra età, che alla fine sono rimasti nella storia, comunque nell'immaginario collettivo, due giocatori che insomma hanno giocato in Serie B nel Bologna, quindi probabilmente noi
1: sì, ma Ronaro ha fatto anche un anno di A. Sì, sì, sì.
0: Ne ha fatto uno e un quarto, se non sbaglio, che poi nel 89 no, forse due, perché
1: sì, poi dopo.
0: No, ha fatto due anni anche nel Bologna.
1: No, dico, poi andò all'Udinese. Poi
0: sì, sì, sì.
1: E fece gol al Bologna.
0: Però era già tornato, si era già tornati in Serie B. Però ecco, probabilmente il Bologna in Serie A ha avuto decine di attaccanti più forti di Marronaro, e Fradella col Bologna in Serie A ha giocato.
1: Harry, ma è la magia del calcio, Harry, è la magia dello sport, appunto. Quello, cioè, il tuo idolo è Fumagalli. No, cioè non è Georgievic il tuo idolo.
0: Dovrebbe.
1: È la magia. No, è la magia. Cioè, ma anch'io quando il Bologna ha fatto la partita con il Real Madrid, la famosa partita per i 110 anni, che io ho fatto un grande complimenti, grandissimi complimenti al Bologna per quello che ci hanno offerto anche di poter andare a vedere. Ma io ho chiesto nella mia maglia del Bologna gli autografi a Gildo Ponti, che io non ho mai visto neanche in figurina, però per come me l'ha raccontato mi piaceva, e a Marronaro. Cioè non l'ho mica chiesto, non so, a Kenneth Anderson, per dire, no? Per tornare un po' ai nostri, o a Baggio. Io l'ho chiesto a Gildo Ponti, a Marronaro, l'autografo.
0: Ma non so se te avevo detto che una quindicina, anzi forse più di anni fa, che c'era stato un evento all'Iso Kinetis con tutta una serie di ex giocatori, tutti andavano da Baggio, io andai a salutare. Maronaro, che poi c'erano quegli scambi di, tra madre e figli, eccetera.
1: È vero.
0: Però evidentemente per restare nella storia a volte il talento non basta, ma anche essere semplicemente al posto giusto al
1: momento giusto. Certo, ma poi identitario, è stato un anno in cui il Bologna giocava benissimo e Marronaro faceva sempre gol, cioè magari qualche gol gli è venuto anche, non sa neanche lui come l'ha fatto, no? Perché ce lo raccontava Francesco Zizzeri, delle volte sono gli anni che la palla ti sbatte contro. Allora,
0: quella che Morozzi chiama la luccicanza, se non sbaglio, cioè quel fatto che praticamente tu stai fermo e la palla ti sbatte contro
1: Sì, ci sono quegli anni che... Allora, per Faggi, ti dice Simone Barbuti, prima di andare in pausa, con l'estate potrebbe tornare febbre ad 80 se tu lo vuoi.
0: Io sono a Cervia.
1: Sì, febbre al bagno 80, va bene, sì. Che bagno sei tu a Cervia?
0: No, io avevo anche l'ombrellone numero 80, però poi l'hanno dato stagionale, quindi sono finito al 106, sono finito.
1: Che bagno sei te a Cervia?
0: Al bagno 213.
1: Quanti bagni sono a Cervia?
0: No, perché praticamente vanno da Tagliata fino a Milano Marittima, perché okay. Tutto il comune. Però appunto, dato che il mio bagnino non vuole altri bolognesi oltre a me e altri quattro, ecco.
1: Vabbè, siete già abbastanza, dai. Okay.
0: Siamo già abbastanza.
1: Arriviamo.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1

0: Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
4: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
3: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
4: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
1: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
10: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
11: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi. In via Gessi 2 a Zola Pretosa.
10: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it
12: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 15:42, Leo Vicari, quasi gol. 366-402-4022. Abbiamo anche dei vocali da ascoltare. Andiamo a salutare di nuovo Enrico Faggiano. Ciao Henry.
16: Ciao, sono stato invaso dal capo che mi ha già detto devi fare dei video anni 80, quindi probabilmente
15: devi, tu devi andare... fare dei video anni 80.
16: Quindi stavo cercando delle spalline dei jeans a tubo.
15: Va bene, anche robe un pochino colori New Romantic magari, no?
16: No, ma non so se a casa ho ancora una maglia della West Company, della West, non Best.
15: West Company?
16: Erano le maglie farlocche, così come le scarpe della Mike.
15: Wow, West Company non la sapevo, bella.
16: Perché erano, sai, tipo le maglie della Lacoste con il coccodrillo sbagliato.
15: Tipo i miei occhiali che la Fra oggi mi ha zagnato perché non sono di marca. E lei constatava se erano miei, perché se erano di marca si sarebbe sorpresa praticamente, no? Va bene.
16: Ma guarda, io chiaramente anche all'epoca la moda non la seguivo. Vado in un negozio, vedo una maglia che mi piace, la prendo, arrivo a scuola il giorno dopo e tutti a insultarmi. Oh, coglione. Perché era una maglia della West Company, quindi, ma no, ma sono maglie della Best Company, che sono quelle fighe, eccetera. Io dicevo, ma io non ne so nulla, io ho visto questa maglia qui che mi piaceva. No, perché sono maglie false. Niente, non ho più dovuto mettere.
15: False, non era maglia, erano pantaloni e non te l'avevano detto, te l'avevano venduto come una maglia.
16: Venivo bullizzato, così come c'erano anche le scarpe della Mike, o anche della Like.
15: Comunque eravamo veramente perfidi, eravamo veramente perfidi. Oggi lo si è meno, oggi lo si può essere in certi ambienti, ma lo si è assolutamente meno. Oggi fortunatamente piano ce ne stiamo fregando di come si va vestiti in giro. Vocale.
17: Sono Andrea, non sono fortitudino, ma ho bazzicato molto il basket bolognese, okay, da giocatore ad altre attività.
15: Dai.
17: Chiudo questa parentesi, ho sentito le dichiarazioni dei tedeschi. Secondo me il sottotesto, come si dice a teatro, è: io i soldi per la Serie A non ce li metto, chi ce li vuol mettere? Posso sbagliare? Ciao ciao
15: Harry.
16: Diciamo che la Fortitudo è un consorzio dove i soci mettono in base a quello che sono le loro quote, e oltretutto penso che le diatribe interne siano presenti già dall'inizio di questo, anzi dallo scorso campionato, quindi non penso che sia un io i soldi per la Serie A non li voglio mettere. Penso che ci siano dinamiche molto più ampie e mi astengo dal dire chi per me ha ragione o chi ha torto, anche perché sinceramente io non lo saprei, ma dubito assolutamente.
15: Non credo ci sia sempre bisogno che ci sia una ragione e un torto, no? Anche delle volte.
16: Assolutamente, cioè, assolutamente. Penso piuttosto questa cosa qui, che se tu, come ha detto Tedeschi in quell'intervista, se tu sei un socio, i soldi cioè sai che li devi mettere, altrimenti vai a giocare a biliardo. Penso che l'idea del faccio un passo indietro perché io i soldi per la Serie A non li voglio mettere sia sbagliato, anche perché appunto non stiamo parlando di un plenipotenziario, ma stiamo parlando di una persona che fa parte di un gruppo.
15: Guarda, io pur avendo qualche spiffero, rumors, voci di corridoio, ho detto che comincerò a occuparmi di Fortitudo tra qualche settimana, quando avrò anche un pochino io la testa un pochino più libera, no? per occuparmene, per sperare anche di essere andato in piazza a festeggiare, ti dico la verità. E in tutto questo continuo ad applicare quella che è non solo la mia esperienza, ma anche la mia esperienza di osservatore a tutte le situazioni che per troppo tempo si dilungano con delle incognite, delle marette, dei piani evidentemente obliqui e inclinati. Il fatto che la Fortitudo, come dicevi tu Harry prima, non abbia un plenipotenziario, ma ci siano soci di cui nessuno fino ad oggi è palesemente il socio di maggioranza assoluta, secondo me ha fatto sì che sia un miracolo che dopo 3 anni siamo ancora qui a giocarci una promozione.
16: Quello senz'altro, ma il problema appunto nasce da questo, cioè il fatto che magari quello che ha la maggioranza relativa vorrebbe avere più voce in capitolo su determinate scelte, semplicemente il fatto che evidentemente poteva non essere d'accordo sul ritorno di Kaya, però appunto se hai il 40 e gli altri in tutti insieme hanno il 60, non sei tu che decidi, ti può un po' infastidire questa cosa qui, e puoi provare giustamente a dire: vediamo se riesco a avere il 51, così oltre a metterli posso anche decidere. Questo è assolutamente normale, purtroppo o per fortuna, perché sai, quando tu hai il plenipotenziario poi il rischio è che questo faccia il botto, come è successo con Sacrati tempo fa, perché il concetto è questo, che se noi riusciamo ad avere un gruppo, se anche uno di questi collassa, i danni sono in qualche modo contenuti. Il problema del gruppo è che non sempre si va d'accordo.
15: Quasi mai. Quasi. Pensaci bene, Harry. Harry, per lungo tempo, quasi mai. Perché non possono per lungo tempo collimare gli interessi dell'uno e dell'altro. È fisiologico questo economicamente.
16: Ma infatti, cioè, io ogni tanto posso anche avere il dubbio, ma io, cioè, sono uno che è già tanto se riesco a pagare la bolletta della luce, eccetera.
15: Tra un po' sarà tanto per molti questo. Sì.
16: cioè, esatto, il problema è questo: se io sono un socio che mette il 10%, allora io metto dei soldi dentro un qualcosa per, diciamo così, per passione eccetera, ma che qual è il rientro che ho? Perché appunto se io metto il 51, allora posso anche dire io metto il 51 perché voglio decidere qualcosa, anche semplicemente decidere chi deve decidere al posto mio, perché io posso essere un imprenditore ma non un esperto sportivo, per cui però con il mio 51 metto il GM che magari fa delle scelte che vanno bene anche a me, però se io non ho modo di mettere il 51 ma metto il 15%, quindi al massimo posso essere parte di una coalizione, usando un termine principalmente politico, però che cosa mi torna in tasca? Poi è vero che di solito i soci hanno dei benefit, hanno dei posti, hanno degli abbonamenti, altre cose, però il problema è
15: anche vero che è anche vero che avere un piede, Harry, all'interno di una squadra di calcio, di basket o comunque di uno sport di squadra seguito in Italia fa sì che magari tu ci vai in perdita con quell'asset, ma e da un punto di vista di immagine ti può servire anche per la tua attività lavorativa, magari questo.
16: Quello senz'altro, però appunto parli con uno che quando ha bisogno di fare benzina chiama, io chiamo mia madre, deve fare la spesa, si fa fare la spesa, ops c'è un benzinaio, aspetta che mi fermo, è lei che dice ma dai te la faccio io perché mi è proprio fuori, ecco.
15: Vuoi vocale?
18: Augurandomi che la F venga promossa, la mia domanda è: quanto costa fare un campionato di A1 senza rischi, salvandosi con dignità? E soprattutto, ci sono questi soldi in questo consorzio?
15: Però scusa, aspetta un attimo però, ragazzi. Allora, a me sembra che stiamo facendo i conti senza l'oste, stiamo trattando un po' troppe persone come dei pezzenti. Non perché lo stai facendo tu, Marco, che hai mandato questo vocale. Però mi sembra che stiamo spostando, ha ragione Enrico quando dice finalmente stasera c'è la palla che l'arbitro l'alza e che comincia a rimbalzare, comincia ad andare dentro al canestro o a fare sdeng sul ferro. È un modo molto bolognese quello del rendere i soldi altrui un argomento principale. Ci sono i soldi per andare in A1. Vai in A1 innanzitutto. Vai in A1. Che rimanere in A2 secondo me non conviene a nessuno. Henry, dammi una mano anche tu su questo, perché trovo che stiamo ritenendo che lo sport si faccia soltanto con i bilanci, con i fatturati, con la spesa e con il bilancino. Cioè il fatto di dire l'anno prossimo mettiamo 5 milioni, te la butto lì Harry, 5 milioni così arriviamo noni. Raga, non funziona esattamente così, Cioè può essere che se tu ne metti 20 come Milano arrivi quasi sicuramente in finale scudetto, ma fortunatamente la pallacanestro e il calcio si riescono a fare ancora per zone meno nobili della classifica, ma comunque decorose e dignitose, con le idee, con l'appeal, con il giovane, il veterano, con l'allenatore giusto, il direttore sportivo giusto. Cioè io non posso pensare che 5.500 persone vanno ogni due domeniche a vedere la Fortitudo per un fatturato, perché la Fortitudo ha un buon fatturato in Serie 2. Harry,
16: beh, allora ovvio che c'è un budget, poi devi essere tu bravo, se hai il budget da decima squadra, cercare di arrivare nono, perché altrimenti non si andrebbe neanche in campo. Noi andiamo a vedere a settembre chi mette più soldi, abbiamo già fatto la classifica.
15: Esatto. Anzi, allora, facciamo proprio la graduatoria, esatto. Cioè dal primo al diciottesimo, certo.
16: Allora, se ci sono i soldi per la 1, dal primo giorno dell'insediamento dell'accordata Tedeschi, Gentilini, eccetera, si è sempre detto i soldi ci sono. i soldi ci saranno, anche perché altrimenti tu non ti metteresti a fare delle squadre ambiziose, certo, andando anche a fare degli interventi sul mercato se tu non pensassi voglio andare in Serie A come prima cosa. E anche perché tu sei la Fortitudo, quindi non puoi.
15: Cosa racconti ai 5.000? Bravo Henry, giusto?
16: Esatto. La seconda cosa è se quanto una 1 costi più della 2. Qua ci sono, sai, varie versioni, perché c'è chi dice che una 1 da decimo posto costi meno che una 2 da secondo posto. Hai un mercato totalmente diverso, perché devi andare a prendere X stranieri e insomma hai molto più margine di manovra. In una 2 devi prendere più italiani e chiaramente vai in un mercato che è più ristretto. L'unico dubbio che ho io è questo: secondo me noi non siamo, cioè la Fortitudo non è più quella realtà anni 80 e metà anni 90 che, diciamo così, sapeva qual era la propria dimensione. Secondo me il pubblico Fortitudo di oggi farebbe fatica ad accontentarsi della salvezza risicata in A1, perché hai vissuto un'altra epoca, ecco, mettiamola così. Quindi è vero,
15: io non avrei alcun problema. Io non avrei alcun problema perché sai perché? Perché è un obiettivo sportivo. Cioè, ragazzi, è il primo anno che torniamo in Serie A. Negli ultimi 17 abbiamo fatto 3 anni di massimo campionato. Cercheremo con le unghie e con i denti di farvi essere orgogliosi della squadra che abbiamo fatto. Punto. A me basta già quello. E poi me lo fai vedere in campo.
16: Quello sicuramente è vero, il problema è che alla seconda sconfitta consecutiva, secondo me questo discorso qui potrebbe un attimo collassare.
15: Poi secondo me il tifoso Fortitudo che c'è, il tifoso Fortitudo rimasto legato a Seragnoli, è un tifoso Fortitudo che ha seguito in maniera molto leggera, se non superficiale, come sono andati gli ultimi 20 anni. Io Henry, dopo 3 anni di A1 negli ultimi 17, ma cosa posso chiedere? L'Euro, cosa chiedo? La Coppa Korać, cosa chiedo?
16: Ci fosse ancora allora il fatto che noi abbiamo fatto 3 anni di A1 negli ultimi 20 eccetera, 3 di cui uno dimezzato, sì. Uno a porte chiuse
15: e uno retrocessi,
16: dove diciamo che il concetto del perdere e perderete è poi stato anche messo in qualche modo in concreto, quindi sono stati, cioè, diciamo così, che la bella uno è finita con il Covid, è stata con la semifinale di Coppa Italia nel
15: quindi 2020. Un campionato monco, certo, esatto. Non abbiamo mai visto, quindi, un playoff. Oh, ma io non vedo la Fortitudo ai playoff dal 2008. Beh, ma cosa devo fare? Sì, no? 2008 era?
16: Sì, dal 2008.
15: Dal 2008, cosa devo fare? Devo fare il contestatore, che no, se ti chiami Fortitudo devi andare in Serie A e vincere tutte le partite, arrivare in finale. Ma no, il primo anno no, ma assolutamente.
16: Quello no, ma io mi ricordo che già la Fortitudo di Martino, quella che è stata poi interrotta dal Covid, che comincia molto bene, poi dopo in qualche modo si ridimensiona, c'era già qualcuno che storceva il naso.
15: Però è un qualcuno, cioè non è l'identità del popolo Fortitudo, ed è per quello che io mi riconosco anche come fortitudino, no? Cioè, perché alla fine a me interessa il come approcci le partite in Serie A 1, in Serie A 2 mi dispiace, voglio che vinci le partite.
16: Allora, per chiuderla, io direi così, sì. Speriamo di poterci porre il problema.
15: Esatto, speriamolo tantissimo. Posso dire, da virtusino e commercialista, ci scrivono, e grazie per questo messaggio, che comunque veramente, meno male che stasera la Fortitudo gioca, sono anni che si parla della società e anche da parte mia non se ne può più. Io sono contentissimo di questo messaggio.
16: Facciamo alzare la palla 2 oggi, la palla 2 anche sabato, poi appunto martedì c'è altre cose per me più interessanti, ma perlomeno oggi si gioca.
15: Henry, sentiamo settimana prossima, grazie, e ti leggiamo stasera. Ciao. Stanotte ti leggiamo.
16: Stasera spero, perché cioè, o che fanno 8
15: supplementari, no? Sì, esatto. Ciao Henry, grazie. Rico Fagiano, Bologna Basket, arrivo tra poco con il ritorno di Dario Teri.
0: Quasi Gol, presentato da
19: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
20: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
21: Parola di Riccardo Orsolini.
20: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
22: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
23: Et capè, u carot.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
0: Bologna 1. Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
27: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
0: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
28: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
29: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
30: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
31: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
32: Con Bologna Clean l'intervento anti-blatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
31: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
32: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
33: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
1: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 16.05, Leo Vicari, quasi gol. L'ultima parte della trasmissione di oggi è il 7 maggio ed è la prima volta a maggio che andiamo a sentirci con la tigre di Brera, Dario Teri. Ciao Dario, da quant'è che non ci sentiamo?
8: Da un po'
7: settimana. Non è una settimana, la settimana scorsa non ci siamo sentiti.
8: Appunto, da una settimana che non ti sento, non sono
7: bello pimpante. Ti sento.
8: Beh, insomma, ho vinto campionato, vedi te, sono campione di Stadia.
7: Ma te lo dico da 4 mesi? Cos'è adesso così? Perché
8: adesso
7: lo dici
8: ufficiale,
7: tu? Come andai? C'è il fan club in posizione, vedi, ecco, che ti vogliono far sapere che sono qui, che ascoltano. Allora, cosa hai da dirci oggi, Dar? Dimmi, campionato dell'Inter.
8: Non so cosa che dica, meglio di così. Abbiamo vinto con 100 punti di vantaggio dalla gente che voleva prenderci.
7: La gente che voleva prendere. Dario, non va voluto prendere nessuno quest'anno.
8: Appunto, non ci sono riusciti proprio, non ci hanno neanche iniziato. Per cui ho amici di molte squadre, di varie squadre, da cui juventini e milanisti, che mi sembrano rimasti un po' delusi dalla loro squadra, devo dire.
7: Ma guarda, sono d'accordo con te, mi sembrano rimasti delusi dalla loro squadra, che in realtà ha rispecchiato quello che hanno detto le loro società fin dall'inizio dell'anno, no? Ovvero, noi puntiamo al quarto posto.
8: Ma questa è una cosa che non si può più sentire.
7: Ma anch'io, ma sono d'accordo.
8: Non dico chi l'ha detto, meno chiunque lo dica, non puoi dire siamo al quarto, lottiamo per il quarto posto. Come il quarto posto? Si lotta per vincere il campionato, se a prescindere dalle battute o meno. Quest'anno abbiamo vinto noi, va bene, d'accordo. L'anno prossimo vinceremo ancora noi, va bene, d'accordo.
7: Sì.
8: L'anno scorso ce l'hanno rapinato, per cui come
7: sì,
8: se avessero vinto.
7: Ma non è vero che ve l'ha rapinato, cioè un po' dai, un po' togli, non è vero che è stato rapinato.
8: Ho tolto molto l'anno scorso,
7: tolgono, però se sei, dai Dario, però lo sai anche te, un conto è la salvezza che te la giochi uno, due punti, che sei un po', che fai quello che puoi. Il campionato non ti puoi attaccare a una decisione, dai, per un campionato.
8: Infatti non è una decisione, come basta vedere quello di quest'anno, 3 decisioni consecutive, per cui non ho capito.
7: Appunto. Cioè, se sei più forte lo vinci, Dario, il campionato, dai, a parte che, cioè, a meno che non sia truccato, se sei più forte lo vinci il campionato. Per me l'anno scorso l'avete buttato via, quest'anno l'avete vinto strabene.
8: Buttato via, ce l'hanno anche fatto buttare via, per carità, è un 50%, comunque va benissimo, uno sì, uno no, va bene, diciamo uno campionato uno sì, un altro no, però lo diciamo un anno dopo, va bene, fosse così faccio la firma.
7: Kivu?
8: Perché io devo dargli dire grazie, dargli onorificenza non indifferente, perché uno che è arrivato praticamente all'ultimo momento, non sapendo che nessuno sapeva di questa cosa, è entrato, si è messo in panchina e mi sembra che abbia.
7: Sembrava sacrificabile, eh? Sembrava una scelta,
8: sì,
7: di uno.
8: Qualche dubbio che poteva esserci, ci poteva anche starci senza problemi. Devo dire che si è dimostrato invece uno che di calcio capisce, ed è uno che comunque, l'ho visto nelle interviste, anche uno comunque abbastanza appaccato, non è un polemico meno.
7: No, neanche un po'. No, perché mi sembra che sia cambiato durante l'anno Kivu.
8: Sì, qualcosa, voglio dire, non tirando tre gol consecutivi, puoi anche cambiare, voglio dire, francamente, può anche cambiarsi.
7: Come ti poni di fronte a, cioè, ad esempio, ieri Gazzetta diceva, e questo ne sto parlando, cioè non è che stiamo facendo una trasmissione sull'Inter, voglio che arriviamo ai nostri temi anche, perché assomiglia molto a un tema che riguarda anche noi a Bologna. Leggevo ieri su Gazzetta, Chivu si è guadagnato il fatto adesso di avere più peso nelle decisioni di mercato, in società e così via. Tu sei pro questa cosa qua o te ne tieni fuori? Cioè, per me l'allenatore è chiaro che fa parte di un meccanismo, fa parte della squadra, ha le sue responsabilità, le sue colpe, i suoi meriti. Però credo anche che investire l'allenatore di compiti ulteriori rispetto a quelli che già a volte sia un autogol. Dimmi la tua, Dario.
8: Beh, quando si esagera, secondo me rischi che poi dopo le cose non vengano bene, le cose più importanti o che vengono coinvolti anche ad altri argomenti poi portano a determinate situazioni negative, per cui non sempre deve essere sul pezzo in maniera totale.
7: Sono d'accordo. Sono d'accordo, io preferisco prendere uno che stia sul pezzo al 100% su quello che deve fare. Sì.
8: Poi dopo è chiaro che lo tireranno dentro su alcune cose, però la sua tipologia di lavoro deve essere quella di essere sul pezzo. Mi sembra che lui l'abbia fatto.
7: Ti saluta, sì, e credo anche che una società come l'Inter farà di tutto per accontentare Chivu, però farà di tutto, però sì. Ti saluta Simone Barbuti, ecco, che mi manda la tua foto. Sei nettamente il tornista di Quasi Gol di cui mi mandano più foto. Io non so dove ti fai fare le foto, tu comunque dove ti trova la gente. Ah, questa è quella che abbiamo in TV. Ah, va bene, ok, d'accordo.
8: E poi mandamela,
7: ma è quella data, ce l'hai data tu? No, ah no, non ce l'hai data tu? No, vabbè, quella è quella datata, quella dove hai la giacca blu, quella.
8: Non so, la vado a maglia nera azzurra più che altro.
7: Sì, esatto, cioè io non mi ricordo di te non vestito con qualcosa dell'Inter, come i bambini un po', no?
8: Peggio dei bambini.
7: Peggio dei bambini, certo. Almeno i bambini sono i regali dei grandi, tu te le compri tu proprio queste cose qua.
8: Ma certo, no,
7: certo. Allora, ti chiedo anche un ricordo di Beccalossi, poi andiamo al Bologna, Dario, tutto il tempo che vuoi.
8: Mi sono rimasto molto male, sinceramente, mi è piaciuto moltissimo. Una persona, al di là di un giocatore, secondo me anche molto molto bravo, una persona che ho conosciuto, una brava persona, veramente mi commuove molto la cosa, mi ha commosso molto e mi commuove tuttora, anche perché poi è mancato come età giovane abbastanza, stava anche bene, purtroppo un anno e mezzo che stava male adesso, e poi ci ha fatto veramente parlando da tifosi godere in campo, facendo, giocando in un certo modo e facendo anche due gol in un derby, se non mi ricordo male.
7: Sì, io mi ricordo di uno, cioè di questa storia di lui che disse domenica vinciamo di due gol e io ne faccio uno, una roba del genere, andò così, mi sembra una roba del genere. È vero che è un giocatore irriproducibile Beccalossi, che oggi non si vedono più giocatori come lui?
8: Non c'è più quel ruolo lì, secondo me, per cui è più difficile farlo. Lui aveva dei piedi spettacolosi, cioè riusciva a dare la palla dove voleva. Un grandissimo giocatore e un grande professionista, veramente. Mi spiace di cuore, sinceramente.
7: Ritengo che se oggi il calcio è quello che è proprio perché ci sono stati anche. Sì. È proprio così, che ci hanno insegnato la cultura,
8: ma hanno dato anche cose umane, voglio dire, non solo di
7: sport. Guarda, hanno reso il calcio magico. No, e non soltanto una mera questione di risultato, di abitudine. Cioè, ogni domenica, quando tu andavi a vedere il tuo Beccalossi, come io quando andavo a vedere il mio, che ne so, posso dirti Beppe Signori? Ecco, io andavo a vedere qualcosa di sempre diverso. Oggi secondo me, devono stare attenti a non disperdere questa eredità.
8: Spero di no.
7: Ecco.
8: Spero di no.
7: Poi c'è un'altra cosa che mi ha sempre allontanato da un certo tipo di commenti calcistici, quando si dice quel giocatore lì aveva i colpi ma non aveva la continuità. Vabbè, è così la vita però, ragazzi, ci sono quelli che fanno i metronomi, che sanno sempre fare mediamente bene la loro, il loro compito, e ci sono quelli di cui ti innamori. Che ci sta che una partita su due o una partita su tre facessero diversamente
8: qualcosa,
7: esatto. Cioè, non la vedo, Dario, la continuità come una cosa che mi fa così tanto la differenza tra un giocatore e l'altro. Il calcio deve essere ancora emozione,
8: quindi indubbiamente.
7: Preferisco vedere un gol in rovesciata una volta piuttosto che 100 calci di rigore,
8: ormai 100 calci di rigore quanti li segnano,
7: li vedi in una giornata, sì, ormai li vedi in una giornata, vabbè.
8: Tutto per gli altri, però questo è un altro discorso.
7: Dario, il Bologna è in questa situazione, allora cosa ti aspetti? Che resti italiano l'anno scorso? Conta che cioè palla di vetro, proprio, cioè lui ha il contratto ancora per l'anno prossimo, siamo qua che attendiamo che si vedano, la squadra cambierà. Perché la squadra cambierà, certo, è il primo anno in cui non facciamo le coppe, ed è sono 4 anni consecutivi che lui faceva le coppe, e sarebbe una cosa nuova anche per lui.
8: Sì, non mi sembrava molto convinto di farle, perché se non mi ricordo male disse ormai siamo agli sgoccioli più o meno, trovo anche altre squadre, altri giocatori, cioè mancano ancora 4 giornate, mancano 4-5 giornate, mancavano.
7: Sì, ne mancavano 6, sì.
8: E poi mi sembra che ci sia un po', non so come dire, Bologna non sta giocando in una maniera come giocava prima, voglio dire, mi sembra, non so per quali motivi, ma comunque sia un po', non so come dire esattamente, non vorrei usare un termine sbagliato, che sia un po' lasciato andare forse.
7: È un Bologna sfibrato, è un Bologna un po' svuotato, sì, è stato comunque un'annata lunga, perché il Bologna è la squadra italiana che ha giocato più partite, il Bologna è la squadra italiana che ha giocato più partite. Con questo ciò non toglie che...
8: Ha maggior ragione, se dovresti essere contento di aver giocato più partite, dare tutto ancora di più.
7: Anch'io credo che ci saremmo aspettati altro. Poi, vedendo quello che ci sta proponendo il Bologna in campo, devo ammettere che non ne hanno più. Quindi io non dico che tirano indietro la gamba, non lo dirò mai, perché non lo penso proprio. Penso che abbiano fatto male dei conti, perché a 7 giornate dalla fine tu eri a 6 punti, eri a 6 punti dalla conference, dai, insomma, ecco. Quindi e sarebbe stato bello farci un giro per l'Europa anche l'anno prossimo, probabilmente non lo faremo. C'è chi ci scrive: quando è arrivato Velasco alla nazionale di pallavolo, la prima cosa che ha fatto è togliere la cultura dell'alibi. Nelle dichiarazioni, soprattutto delle ultime parti di stagione, Dario, nel calcio invece c'è totalmente la cultura dell'alibi, vero?
8: Vabbè, ma qualsiasi squadra penso che abbia un alibi da raccontare quando le cose vanno male. Si trovano diverse situazioni che ti portano a dire che è andato, sì, è andato male, ma perché non sempre sia corretto.
7: Poi sono sempre quelli gli alibi, solitamente.

0: è sensato, fa con quello che ha, cerca di usare i giocatori nel loro ruolo per farli rendere al meglio, almeno questa è la mia sensazione, ci dice Fra. Dario.
1: Condivido.
0: È il tuo numero uno oggi? Cioè come...
1: Ma sono uno che comunque dovunque è andato in tutti i tempi ha sempre dimostrato di essere un ottimo allenatore, poi può vincere, poi non vince, però serio, valido, non permaloso, cioè un personaggio che comunque ha dato molto al calcio, visto che è un campionato in Inghilterra, non dimentichiamocelo.
0: Ah, sono 10 anni adesso, ma...
1: Beh. Non con la con una squadra famosa,
0: sì, non no? Col City o con lo United, sì, esatto. E neanche col Chelsea, che anche quest'anno mi sembra che abbia speso,
1: neanche con Liverpool, neanche con tutte queste squadre qua.
0: E ho trovato interessantissimo quello che ha fatto il Chelsea quest'anno, cioè un errore dietro l'altro come ha fatto il Chelsea quest'anno, io lo trovo veramente interessante, ma da studiare, veramente, cioè anche il mettere fuori squadra il giocatore perché aveva detto mi piacerebbe vivere a Madrid lo metti fuori squadra. È una cosa da libro, da spettacolo teatrale quasi. Ti ripeto, scusa, non so se mi hai sentito la domanda. Sarebbe il tuo nome per la nazionale, Ranieri?
1: Beh, uno di quelli papabili, poi non so se hanno in testa qualcun altro.
0: No, lascia stare chi è in testa gli altri, tu.
1: Io lo prenderei personalmente.
0: No, ok. E gli altri nella tua testa sono?
1: Io poi prenderei Mancini. Poi altri francamente non mi vengono in mente, non mi viene in mente molta gente, sinceramente.
0: No, no, per me sei già stato esauriente.
1: Sto pensando non a voce alta, ma non mi viene in mente nessun altro, sinceramente.
0: Io vorrei capire come torna Mancini, cioè con che animo ti ripresenti, solo quello.
1: No, indubbiamente, no, ma io non sto dicendo che, però, come allenatore è un allenatore valido, secondo me, per cui come ha vinto lui, hanno vinto in pochi. E altri allenatori in giro, o metti un giovanissimo, uno, un novello allenatore, o se no vai sui soliti nomi, però i soliti nomi mi sembra che ne abbiamo cambiati 4 in 2 anni praticamente, per cui.
0: È abbastanza un anno zero. La vedi come un'opportunità oggi andare in nazionale?
1: Beh, peggio di così è difficile farlo.
0: Sì. Diciamo che hai l'alibi che ti hanno creato i tre prima.
1: Coperto,
0: ecco. Sei coperto, esatto, hai ragione.
1: Allora, vai a casa, sono andati a casa anche gli altri, per cui non succede niente, se no, secondo me non hai niente da perdere.
0: Ti leggo anche questi due nomi. Sinceramente ammiro Sarri, dicono che ha fatto i bambini. Fatti i bambini vuol dire che ha fatto molto bene, miracoli, ecco, con poca roba in mano, e secondo me può essere raggiungibile sia nazionale che Bologna. Allora, Bologna secondo me no. Nazionale?
1: No, a me non piace Sarri.
0: Per me Sarri non va in nazionale. Per me non andrebbe in nazionale Sarri. Però non lo so. Mentre sono certo che, non ver- che Sarri Bologna non si fa.
1: Ma Sarri è ancora la Lazio, non lo so. O va via.
0: Oddio, Dario, adesso poi non so come va la finale di Coppa Italia.
1: Che poi scende dalla sua presenza per la finale di Coppa Italia.
0: A me è sembrato un anno molto tormentato quello di Sarri.
1: Beh, non ha potuto fare neanche l'acquisto.
0: Esatto. Però,
1: questo pesa abbastanza, voglio dire. Voglio difendere Sarri.
0: No, benissimo. Allora, ricominci l'anno prossimo nello stesso ambiente dove da te ci si aspetta che tu.
1: Guarda, cioè, che comunque credo che con i tifosi del Cen vada d'accordo.
0: D'accordissimo.
1: Immagino i tifosi che non sono d'accordo con la presidenza.
0: Dario, d'accordissimo. Lui era anche il comandante a Napoli, no? Il sarrismo, 2 anni dopo è andato, due anni dopo alla Juventus è andato, quindi dal nemico sportivo è andato 2 anni dopo.
1: Sì,
0: io credo che Sarri abbia questa voglia matta, legittima, di andare a Firenze. Poi non so se a Firenze hanno questa voglia matta, legittima, di prendere Sarri. Perché c'è Grosso che spinge, De Rossi che spinge, Vanoli non mi sembra

0: lo ripropongano. Vediamo. In diversi ti scrivono, guarda qua, Simone Inzaghi.
1: Beh, a me ci è piaciuto Simone Inzaghi.
0: Ma per nazionale?
1: Per me è un buon allenatore, ma un allenatore in teoria chiaramente bisogna verificarlo su una squadra rispetto, su una nazionale rispetto alle squadre, che è una cosa diversa, perché c'è più un selezionatore che un allenatore in teoria. Però mi sembra uno che dovunque, insomma, il suo lavoro l'ha fatto anche bene, sia alla Lazio che da noi. Per cui a me Simone Inzaghi mi è piaciuto. Se va in nazionale sarei contento anche per lui e per la nazionale, sinceramente. Bisogna vedere che concorrenti, che giro di gente c'è, che possibilmente che possa andare oltre a questi nomi che stiamo facendo.
0: Io ammetto che Simone Inzaghi lo vedo un po' fuori dai radar, sai.
1: Ah, può essere, indubbiamente, io non lo consideravo, perché adesso è l'anno, non so se lo prendono, però tu hai citato un nome, dico, per me era uno che andava bene, però questa è la mia opinione personale.
0: No, in due me l'hanno scritto, per quello, a me ammetto non era neanche venuto in mente nel novero dei papabili.
1: Cioè, un peso di tutto ormai, devo dire.
0: Quello è vero.
1: E anche non meglio di Inzaghi, sinceramente, alcuni.
0: Ma sai, la panchina della nazionale è anche diventata qualcosa che, sai, un tempo la panchina della nazionale sgomitavi. Oggi
1: sgomiti per uscire dal sacco.
0: Esatto, cioè, oggi fai la corsa a uscire per primo, darei fiducia a Silvio Baldini, dice Nicola, un uomo crudo. Ho chiesto cosa vuol dire un uomo crudo.
1: Baldini, Gastone Baldini, la biciclista. No, Baldini per carità, però non so se non entro nel merito, non do giudizi su questi personaggi.
0: Io ho una paura su Baldini, ha detto bene Dario. Io ho paura che Baldini possa venire trattato come un personaggio e non come un allenatore. E che quindi abbia poca forza in questo senso. Poi, se ti devo dire, e come diceva anche prima Dario, avendo le spalle ben coperte da tre fallimenti, chiunque mi chiami, mi va bene.
1: Cioè,
0: alla fine, perché non c'è la formula per fare bene. Cioè, abbiamo visto che non è che è arrivato uno che ha distrutto tutto e allora dici basta che fai il contrario di questo e le cose vanno bene in automatico.
1: Beh, per forza i miei giocatori non sono questi qua, non è che uno può inventarsi.
0: No, e poi, ma in generale mi sembra anche l'ambiente. Allora, hai provato l'allenatore vecchio, non è andato. Hai provato l'allenatore di nome, ok, hai vinto un europeo, poi hai perso malissimo e vi siete lasciati malissimo. Hai provato l'allenatore giovane ma non giovanissimo che ti veniva dal basso e non è andato bene neanche quello. Ostia. Se poi mi dite voi come si risolleva la nazionale, ecco. Poi un ascoltatore dice l'allenatore nazionale è l'ultimo dei problemi. Però intanto comincia a fare, cioè è un problema, però intanto cioè, è una cosa da mettere, eh.
1: Cioè, non è che tu devi trovare anche i giocatori, poi comunque giustamente i giocatori sono quelli che ci sono, non è che puoi inventarci chissà che cosa.
0: Allora, per me qualche invenzione diversa la può fare, qualcosina di diverso lo si può fare senza avere paura. Però sì, ha ragione anche Dario, non ci aspettiamo nell'immediato di andare a vincere gli europei tra due anni.
1: Cominciamo a andarci, però.
0: Perché si dice il valzer delle panchine? Non si potrebbe chiamare il cha-cha-cha delle panchine o la lambada o ancora meglio la danza kuduro delle panchine, giusto così per rinnovare un po' il termine? Io direi con questo messaggio che ci possiamo salutare, Dario, cosa dici?
1: Io vi saluto anche i miei due amici che mi stanno sentendo, uno tifoso della Juve e uno tifoso della Madrid.
0: Ti stanno sentendo?
1: Sì.
0: ti stanno scrivendo?
1: Mi insulteranno appena finito.
0: Volevo sapere come si chiamano, li salutiamo come nei vecchi programmi radiofonici.
1: Uno devo dire per forza i nomi?
0: No, va bene, non diciamo i nomi, va bene, ok, va bene. Un Antonio, un Massimiliano, non lo so, ecco, però va bene.
1: Uno spagnolo, un italiano, dai, uno spagnolo, un italiano.
0: Ok. Dario, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie.
1: Ok, arrivederci a tutti, buona giornata.
0: Ciao, ciao. Allora, un paio di vocali prima di lasciare.
2: Dirò una cosa banale, ma se non parti con entusiasmo prendendo 3 milioni all'anno, quando parti con entusiasmo? Ciao a tutti!
0: Sì, non è che i soldi fanno l'entusiasmo, però fa parte della tua professionalità saperti adeguare al ruolo che ti viene chiesto di anno in anno, e secondo me il Bologna l'anno prossimo deve partire con tanto entusiasmo, è un ingrediente che dobbiamo avere in più degli altri.
3: Ma non sarebbe stato più facile agguantare l'Europa quest'anno che l'avevi a 5-6 punti, 4-5-6 punti, l'hai avuto anche a 4 punti, piuttosto che dire il prossimo anno facciamo una squadra che puntiamo all'Europa? Se l'avevi lì a 4-5 punti sarebbe stato forse un po' più facile quello lì che dire facciamo il prossimo anno una squadra per puntare all'Europa.
0: Risposta mia. Sì, ma non ce l'hanno fatta. Io oggi sono venuto in autobus facendo un giro dell'Oca. Non sarebbe stato più facile prendere un motorino a noleggio? Mi costava troppo, cioè non ce la facevo, capito? Quindi il Bologna non credo l'abbia fatto apposta. Credo che il Bologna abbia sbagliato delle cose in questa stagione, quello sì. Certo, ma non credo l'abbia fatta apposta a non puntare ad andare in Europa, a non andare in Europa quest'anno. Ci sono delle volte che fai, anzi spesso nella vita fai quello che puoi, non quello che vuoi. E anzi, è uno dei detti più controproducenti ad ogni livello sociale, culturale, umano, quello del se vuoi puoi. E infatti in queste 2 ore e mezza al giorno difficilmente lo sentirete uscire dalla bocca del conduttore. Vi lascio a Francesca Bolognini, riempitela di messaggi, di saluti, di affetto, perché è l'ultima puntata di Pomeriggio in Rosso Blu. Poi lei se ne va, domani non c'è più. E no, sì, no, ecco, magari. Poi domani non c'è, come magari
4: domani fosse in ferie da domani,
0: no, domani non c'è più, poi torna lunedì, ecco, insomma, quindi approfittatene adesso. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et che pe, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.com.
11: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
12: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
11: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
13: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
14: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
15: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
16: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
16: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
19: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
24: 16:37, eccoci qua, ben ritrovati a tutti, giovedì 7 maggio, ultima puntata di settimana per quanto mi riguarda. Domani non ci sarò, ma tornerò ovviamente lunedì, assolutamente, qui a pomeriggio in rosso-blu. Oggi da stare insieme come sempre fino alle 18, insieme a voi e ai vostri messaggi, 366-402-4022, e ben ritrovato anche a Gianmarco Marchini, il resto del Carlino. Ciao Gianma!
25: Ciao ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo fatto l'upgrade, eh?
24: Esatto, abbiamo fatto l'upgrade.
25: Finalmente un pareggio.
24: Posso dire, sarò un po' brutale e cattivella, diciamo così. In realtà però sono tre giorni che io continuo a dire che secondo me abbiamo pareggiato domenica perché davanti c'era il Cagliari. Cioè non, non me ne voglia, sì. Vincenzo Italiano, gli chiedo scusa se si offende eccetera, però tutta sta attenzione difensiva che abbiamo messo col Cagliari, che magari altre volte non abbiamo messo, diciamo così, non l'ho vista così tanto. Ho più visto degli errori del Cagliari, e una partita che da ambo le parti non è mai decollata.
25: Sì, ma poi se quel pallone non fosse capitato a Zé Pedro, no? Che probabilmente era il primo tiro in carriera.
24: Esatto.
25: È chiaro che quasi rischiava di commentare veramente l'imponderabile, ecco, perché perdere dal Cagliari dopo quel suo periodo sarebbe stato veramente qualcosa di imponderabile. Dopodiché adesso non dobbiamo sicuramente fare tragedie e processi, però ecco, sì, ci aspettavamo tutti un'altra partita.
24: Guarda, Stefano da Imola, che mi scrive immediatamente al 366-402-4022, dice: io spero che lunedì ci sia una piccola riscossa per tornare a sperare nell'ottavo posto. Allora, intanto io, che sono di solito un inguaribile ottimista, che si possa avere quella riscossa, che si possa riuscire a fare qualcosa di più, sarò ben felice di essere smentita, ma sono molto sfiduciata su queste ultime tre partite, devo essere sincera, ma perché ho visto le altre tre partite e vedo un Bologna proprio abbastanza, si dice sempre, no, con la spina staccata, lo vedo molto rassegnato, che cerca anche di dare tutto quello che ha. Il problema è che secondo me non ne ha più. Proprio non ne ha più, e quindi sono poco fiduciosa su queste ultime tre partite. E poi ti porto anche sul per sperare nell'ottavo posto. Cioè, noi fino a un po' di tempo fa dicevamo: però, accidenti, la matematica ancora non ci condanna fuori dal settimo posto, proviamoci. Anche se ancora oggi, tuttora, non ci condanna la matematica a non prendere il settimo posto, mi sembra che ci condanniamo un po' da soli a non arrivare mai a questo settimo posto, e soprattutto in questo momento noi abbiamo perso l'ottavo.
25: Ma guarda, tu parlavi di spina staccata, no? Cioè, qua non so, cioè, hai la spina staccata e sei in mezzo al deserto.
24: Sì.
25: Nel senso che, ok, hai la spina staccata, però magari quello a fianco a casa tua c'ha una power bank e poi, no, proprio qua sei in una situazione che sembra veramente che la squadra brancoli un po' nel deserto. Deserto di idee, perché sei stanco, perché la stagione t'ha svuotato. Deserto di motivazioni, perché lo dicevi tu, no? Cioè, il settimo posto era ancora lì. L'Atalanta, ragazzi, ha fatto di tutto per farsi raggiungere.
24: Di tutto.
25: Ma
24: sì.
25: Che cosa deve fare più di così?
24: deve rinunciare al campionato, probabilmente, più di così.
25: No, ma veramente, nel senso che questa squadra, il Bologna, sta inevitabilmente pagando carissima la scoppola con la Aston Villa. Cioè, io credo che, e temo purtroppo, che la stagione, il sipario sia calato dopo l'andata, dopo quel gol del 3-1 su calcio d'angolo. Lì proprio credo che sia venuto giù un po' tutto. E perché allora sull'impegno non possiamo secondo me sindacare su quello.
24: Infatti
25: ho dato molto valore, Francesca, alle parole di De Silvestri nel post partita, perché comunque De Silvestri è in una posizione per cui lui non ha bisogno di artifici, di mascherarti le cose. Cioè, quello che ha detto secondo me ha molto valore, perché vuoi non vuoi, anche Vincenzo Italiano è comunque, come dire, un personaggio molto diretto, no? Però è un allenatore, gli allenatori hanno inevitabilmente una grammatica loro che devono seguire, soprattutto in un momento così. Poi De Silvestri invece può, diciamo, concedersi, chiamiamolo così, il lusso di dirti le cose come stanno, e lui ha detto: questa è una squadra che è passata praticamente dal nulla alla Champions League, ragazzi giovani che fanno fatica a gestire queste cose qua, e fanno fatica a gestire una delusione o la fine di un sogno come è stata con la Aston Villa. E adesso poi questa cosa la vedi in campo, perché c'è un Bologna che corre, che si impegna, ma che palesemente corre a vuoto e ha finito le idee.
24: Però ti porto su altri due punti, proprio alla luce di quello che tu hai detto adesso, citando ovviamente anche le parole di Lollo De Silvestri, che, attenzione, reputo anch'io molto giuste, no? Ed effettivamente sono dinamiche che sono assolutamente che ci possono essere, quindi non stento a crederlo, ok? Però ti dico, allora, la prima cosa, se effettivamente è stato così, perché è vero, il Bologna di punto in bianco è passato dal provare a puntare il decimo posto e la famosa parte sinistra della classifica ad andare in Champions League, non è passato neanche da Conference Europa, Champions League, poi la vittoria della Coppa Italia. Insomma, sono stati due anni in cui veramente, probabilmente soprattutto per i ragazzi giovani, ci si sentivano invincibili. Poi quest'anno ad un certo punto qualcosa è andato storto, la finale di Supercoppa che va male, si comincia a perdere anche in casa, comincia quel periodaccio in cui da cui non ci si riesce a risollevare, e lì, diciamo così, vedi moltissime certezze che erano state parte di quella squadra sgretolarsi e non riuscire più a rimettere insieme i cocci. Però da questo punto di vista, allora mi chiedo, però è lì che forse deve intervenire magari di più e deve riuscire a trovare la chiave giusta l'allenatore, se è questo la cosa, perché secondo me è lì che, quando vedi nei tuoi ragazzi sgretolarsi un po' di certezze dopo due anni in cui è andato tutto bene, forse è lì che tu, condottiero, diciamo così, sicuramente più di esperienza, magari è lì che devi essere tu bravo anche a cercare di ricompattare tutto. Purtroppo non ci sei riusciti. Dall'altra parte, io ti dico che sono d'accordo che probabilmente è finito tutto con Birmingham, anzi con la partita forse di andata, ma io ho sempre visto, e l'ho continuato a ripetere, un Bologna che dalla grande difficoltà che è partita dal mese di dicembre, seppur dopo un pochino qualcosa di più ha fatto, in campionato non si è mai ripreso veramente, ma quello che gli ha fatto sì che alcune partite andassero meglio e un pochino si riuscisse ogni tanto a riprendersi da quel periodo è stata proprio la presenza delle Europa League. Quando poi è andata via l'Europa League, è finito tutto. Lascio a te tutto il tempo che vuoi.
25: Sì, no, è vero. Quest'ultima riflessione io la condivido molto, perché comunque, come dire, era come se l'Europa League fosse inconsciamente, perché poi
24: il power bank che non hai avuto dopo.
25: Esatto, cioè no, nel senso che era quello che ti teneva vivo,
24: sì,
25: che quindi era il tuo focus, tu sapevi che dovevi, ti aspettava una sfida enorme, perché prima hai avuto la Roma, certo, e poi hai avuto, che già era comunque era stato un accoppiamento comunque molto sfortunato, ed eri stra sfavorito, e poi hai avuto, figuriamoci, la Aston Villa, cioè quindi è chiaro che quella roba lì ti ha tenuto i nervi, ti ha tenuto in tensione, ma in una tensione positiva, ti ha portato probabilmente a risvegliarti dentro una parabola che, come dicevi giustamente tu, in campionato comunque aveva preso una parabola discendente, e ti è servita invece perché ti ha risvegliato, ti ha riacceso l'idea che tu dovevi comunque prepararti a degli impegni così importanti, a un obiettivo così importante, perché prima era un ottavo, poi era un quarto che valeva una semifinale, e quindi è chiaro che ne ha beneficiato tutto il percorso, perché te eri sul pezzo. Il problema è stato nel momento in cui quel sogno lì, perché a un certo punto, senza volerlo direttamente ma inconsciamente, ti eri focalizzato sull'Europa League, parliamoci chiaro, sì. Così come l'anno scorso ti eri focalizzato sulla Coppa Italia, certo. Perché tu eri quarto a un mese dalla fine del campionato e poi hai chiuso nono, no? È evidente che sei andato all-in, no? Sì. Certo. Poi c'erano anche delle situazioni di infortuni e tutto l'anno scorso che dovevi gestire, sei arrivato a Roma con Odegaard che non stava in piedi, con tutti i centellinati, e quello ci sta, è giusto. Qua è un po' più, qua è stato un pochino diverso, perché questo, diciamo, inconscio ragionamento, questa scelta che è stata fatta un po', diciamo, inconsciamente o comunque in maniera tra virgolette involontaria, l'hai fatta troppo presto, perché la stagione ancora aveva partite, avevi delle partite davanti, e invece tu ti sei ritrovato completamente a terra nel momento in cui hai perso, ti hai visto svanire quell'obiettivo lì, e c'erano ancora partite, perché poi tu ne giochi tre, ce n'erano sei, c'erano sei partite. Hai voglia se l'Atalanta la riprendevi?
24: È vero,
25: il problema è che secondo me la verità è che il settimo posto non è stato mai un pensiero per nessuno dentro Casteldebole.
24: Ma ci aggiungo che probabilmente a questo punto, siccome il settimo non è stato mai un pensiero per nessuno, la Conference stessa non è mai stato un pensiero per nessuno.
25: Sì.
24: Io non so, vuoi perché si crede che sia più una rimessa che altro, ma per me, per una squadra come il Bologna, che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, ed è vero che abbiamo fatto il salto direttamente in Champions, poi siamo passati all'Europa League, ma secondo me invece quest'anno puntare anche a una Conference League, che tra l'altro per una squadra come il Bologna, l'abbiamo detto in tanti, potrebbe essere anche uno di quei tornei che tu riesci ad andare a vincere, cioè, per me non era così da bistrattare, no, la Conference League.
25: No, ma assolutamente no, ma soprattutto perché parliamo di un club che quest'anno ha giocato un quarto di finale dopo 27 anni, quindi tu avresti un bisogno assoluto, disperato di prendere continuità in Europa. Ma poi l'abbiamo visto ad esempio con la Roma, no? Cioè la Roma di Mourinho,
24: ha vinto
25: la Conference League, ha festeggiato come se fosse una Champions, ma perché poi quando alla fine arrivi in fondo le competizioni ci contano tutte, hanno tutte un valore. Poi è chiaro, non possiamo paragonarla all'Europa League, certo, men che meno alla Champions, però il Bologna aveva grande bisogno, questo gruppo, invece di dare continuità. Poi attenzione, e qua chiudo la risposta, molto si vedrà da come il Bologna risponderà a una stagione senza Europa. Da lì capiremo veramente dove vuoi andare, perché l'Atalanta, nel suo grande percorso che l'ha portata poi con Gasperini a vincere l'Europa League, ha fatto un passaggio vuoto, una stagione l'ha fatta senza coppe, ma quella stagione lì ha comprato, vado a memoria, ha comprato Lookman, Ederson, Boga, e adesso me ne sto perdendo qualcuno, ha comprato 4-5 giocatori, ma ha investito tanto.
24: Ma infatti Gianmarco, tutto secondo me passa veramente dalle riflessioni e da quello che vorrà fare il Bologna quest'estate per la prossima stagione, a partire una su tutti da continuare o non continuare con Vincenzo Italiano.
25: Questo è il dilemma. questo è veramente il dilemma, è la chiave di volta del futuro, cioè cambia tutto,
24: sì,
25: ovviamente, no? Se devi, perché allora ci sono due binari paralleli. Uno è comunque una rivoluzione, chiamiamola come vogliamo,
24: un fine ciclo,
25: ricambio,
24: no?
25: Sì, esatto, che questo fisiologicamente il Bologna dovrà fare a prescindere dall'allenatore, perché comunque Lukumi se ne andrà, perché comunque ci sono dei giocatori che, ragazzi, probabilmente sono arrivati al capolinea della loro avventura qua. È fisiologico, io non starei a fare troppi giudizi, a demonizzare Tizio o Caio, ok? Cioè è evidente che questo gruppo affonda le radici molto lontano e probabilmente è arrivato, come lo dicevi tu prima benissimo, cioè passare dal nulla alla Champions. come dire, cioè anche una cosa che ti assorbe tantissimo, cioè magari qualcuno pensa che qui più di questo non potrà fare, e quindi è chiaro che quello è il momento di fare la valigia, ma nel bene di tutti. Quindi c'è quel binario della squadra che va assolutamente, bisogna fare un bel refresh in generale, e poi ci sarà da fare i conti con i meno ricavi, e quindi questo comporterà anche delle cessioni.
24: Certo.
25: Dobbiamo farci una ragione delle cessioni, e le facevamo gli altri anni con l'Europa, figuriamoci quest'anno.
24: Esatto.
25: Le fate due grosse negli ultimi due anni, quindi. E poi l'altro binario è inevitabilmente l'allenatore, perché ti sposta tantissimo. Poi io credo, Francesca, che se non sarà Vincenzo Italiano, e davvero in questo momento la, come dire, ogni scenario aperto, comunque il Bologna proseguirà sulla strada di un allenatore, diciamo, che ha quel calcio lì, o comunque che, ecco, non andrà, credo, a rivoluzionare anche il modo di giocare.
24: Non ti verrebbe il dubbio, se appunto Vincenzo Italiano magari non ha quelle offerte che a lui potevano stuzzicare per andare da qualche altra parte, eccetera, non ti verrebbe il dubbio che a quel punto si prosegua insieme più per contratto che per convinzione da una parte e dall'altra, e non sarebbe sbagliato se fosse così?
25: Beh, sarebbe come buttare via una stagione, per tutti,
24: perché io temo tanto quello, sai. Ma perché allora, da una parte capisco la società, che di sicuro, a parte che giustamente magari vuole continuare, lei per prima con Italiano, ma poi soprattutto si tratta di un allenatore a tuo libro paga di 3 milioni, quindi capisco la società nei ragionamenti anche economici che può fare. Dall'altra parte, giustamente, Vincenzo Italiano, se appunto non arriva quell'offerta che dici è irrinunciabile, quindi vado, ha un contratto, lo rispetta. Però a quel punto vedrei il rapporto, il proseguo del rapporto più appunto per contratto che per convinzione reciproca.
25: Sì, esatto. No, l'inerzia penso che sia l'unica cosa che il Bologna deve evitare. Andare avanti, perché, come dire, io devo pagarti, sei a libro paga e tu non hai di meglio, penso che sia la cosa più dannosa per tutte le parti in gioco, e chiaramente per il Bologna poi in senso assoluto, perché poi è la squadra che ha 28.000 persone che vanno il 3 di maggio, ritornano dal mare alcuni per andare a vedere la partita con lo 0-0 col Cagliari. È chiaro che non gli puoi dare questa roba qua, e non gli puoi nemmeno proporre di apparecchiare una stagione con queste premesse, a meno che tu non sei onesto, sei trasparente e dici: signori, questa sarà una stagione di transizione, perché comunque senza Europa abbiamo bisogno di sfoltire la rosa, abbiamo bisogno di tenere buoni ricavi, quindi patti chiari, abbonamenti chiari, amicizia lunga,
24: che può essere,
25: però, bisogna essere chiari nella comunicazione, bisogna essere chiari in tutto. Perché qua c'è una piazza che giustamente si è abituata in un modo, si è abituata e è venuta in trasferta, ti ha seguito dappertutto, quindi voglio dire, come dire, ha diritto di sapere che tipo di squadra farà il Bologna il prossimo anno. Ecco, andare avanti tanto per andare avanti sarebbe veramente la cosa peggiore per apparecchiare la prossima stagione.
24: Allora, intanto ti porto i saluti di Andy Persico, che dice: grandissimo Gianmarco, ti saluta, e quindi
25: grandissimo
24: Andy, ti riporto i suoi saluti. E poi Ross dice: buonasera, ma nessuno pensa che ci sono i mondiali e i giocatori che devono andare non vogliono farsi male? Allora, ogni tanto torna fuori, no, questa visione, questa interpretazione appunto dei giocatori, che anche nel Bologna, quei giocatori che sanno che si andranno a giocare il mondiale, che magari proprio anche a livello inconscio, perché poi non è una scelta ragionata dire no, tiro indietro la gamba perché mi faccio male, però a livello inconscio possa venire fuori proprio il fatto del timore un pochino di magari farsi male e non riuscire ad andare al mondiale. C'è stata, secondo te, c'è stato questo aspetto, oppure anche se c'è stato, però è un aspetto secondario, perché poi io ci metto in mezzo anche: se tu fai, poi nel momento in cui sai che la tua nazionale va al mondiale, tu di solito sei convocato, ma tu fai un'annata pessima, io non so poi quanto ti guadagni la convocazione.
25: Allora, questa è, come dire, una storia vecchia del 1930, no? Cioè, adesso vado a memoria, la prima edizione in Uruguay mi sembra che sia del 1930, mi correggano subito gli ascoltatori se ho detto una castroneria, però ecco, è una storia vecchia, che è vecchia come i mondiali, no? Quindi è ovvio che c'è una componente, come dire, anche involontaria, che scatta a un certo punto nel giocatore, ma a un certo punto si intende a ridosso, cioè quando sei alle porte di un mondiale. Ci sono, lo hai detto tu, no? Ci sono giocatori, e io sottoscrivo questa cosa, cioè ci sono giocatori che non possono mica permettersi il lusso di andare in ciabatte al mondiale solo perché magari hanno la convocazione assicurata. No, questo assolutamente non è. Io penso ad esempio, penso a Nicola Moro, no? Che comunque si è ritagliato un posto nella Croazia. È tutto nell'interesse di Nicola Moro di fare
24: certo
25: un finale di stagione alla grande a Bologna, perché poi ti presenti con quel, cioè quello che resta anche negli occhi del tuo CT è quello che hai fatto negli ultimi due mesi.
24: Certo.
25: Sì, ha fatto una buona stagione a novembre, cioè Cambiaghi a novembre volava che aveva il motore sotto le gambe, no?
24: Sì,
25: cioè,
24: sì, sì, sì.
25: Come dire, cioè, scusa, il motore sotto le gambe è un po' brutto come espressione, no? Insomma, aveva il motore sotto i piedi, e quindi voglio dire, no? Gattuso non se l'è portato, cioè se l'è portato in Bosnia e non ha visto un minuto.
24: È vero.
25: Cioè, allora no, nel senso, è chiaro che tu, se non sei Messi, che comunque con l'Argentina ci giochi a prescindere, ma anche se sei Remo Freuler, cioè ti devi presentare in condizioni, cioè ti devi presentare in un certo modo. Poi Remo Freuler è un giocatore insostituibile anche nella Svizzera, ma io non credo che Remo Freuler stia tirando indietro la gamba, perché io col Cagliari l'ho visto anche andare a pressare alto. È che Remo Freuler, come gli altri, corrono male rispetto a prima, e hanno le idee confuse,
24: certo,
25: sbagliano i passaggi più semplici, ma non tirano indietro la gamba, perché sennò,
24: infatti,
25: parliamoci chiaro, ragazzi, parliamoci chiaro, sennò se vuoi preservarti, dici mi sento tirare sotto, mi sento tirare
24: non scendi neanche in campo, capito?
25: Non ci vai proprio,
24: esatto.
25: Ecco, ci siamo risposti.
24: Gianmarco, prima di salutarci, che è particolare, insomma, verso la fine della settimana parlare praticamente niente della partita che ci aspetta, però a me dispiace, ma veramente la sensazione qua è che ci sia poco di cui parlare, no, sul campo, purtroppo, e dispiace sempre quando è così. Però lunedì sera abbiamo una partita contro il Napoli, a Napoli, come la vedi? Male.
25: Male, cioè nel senso... Come la vedi? Bisogna, allora, se la valutiamo con le ultime tre prestazioni, come fai a dire che non la vedi male? Perché noi vediamo una squadra stanca, stremata,
24: esatto,
25: svuotata. Quindi, dall'altra parte ci sarà un Napoli che gioca in casa, deve blindare la Champions, perché comunque ha tre punti di vantaggio sul Milan, ma soprattutto ne ha sei sulla Roma. È vero, ce ne sono solo nove a disposizione, però il Napoli comunque deve stare attento, cioè quei punti lì deve farli,
24: mm-hmm,
25: e comincerà a volerli fare lunedì sera.
24: Certo.
25: Allora, se il Bologna è quello col Cagliari, con la Roma e con la Juventus, francamente come fai a non essere pessimista? Dopodiché, l'abbiamo detto diverse volte anche qui, cioè questa è una squadra che nei momenti difficili ha sempre trovato il modo di reagire. È che questo è un momento difficile un po' lungo,
24: un po' prolungato,
25: è diverso,
24: sì,
25: è un po' prolungato, quindi non... Francamente, ecco, mi stupirebbe molto una super prestazione, però cosa devo dire, Francesca? Non lo escludiamo.
24: Non si esclude mai niente
25: serio
24: nel calcio, non si esclude mai
25: serio
24: niente, infatti. Pessino Ravaglia, Gianmarco, secondo te, lunedì?
25: Allora, uno ha esordito col Napoli, l'altro due anni fa, lo stesso
24: farò un
25: giorno,
24: rigore decisivo.
25: maledetto il dio del calcio e che sceglie le date proprio per,
24: esatto,
25: ricordarci,
24: esatto,
25: quando eravamo felici. Se ti devo dire io, per me gioca Pessina. Gioca Pessina nell'ottica che magari è vero che questo ragazzo per Birmingham era forse ancora acerbo, rischiavi davvero tanto,
24: uh-huh,
25: più che altro perché per quello che c'era in palio, però questo ragazzo ha già giocato contro il Napoli, e poi se vuoi un attimino vederlo, lui come Haaland ad esempio, bisogna che una notte così gliela fai vivere,
24: sì,
25: ecco, quindi
24: vero,
25: non lo so, ti direi 51 Pessina.
24: Giamma, ci risentiamo post partita nella prossima settimana, vediamo.
25: Per commentare la partita di Ravaglia.
24: Esatto,
25: perfetto,
24: esattamente, con ogni probabilità. Grazie Gianmarco, alla prossima.
25: Grazie a voi, buon lavoro.
24: Ciao, ciao, ciao. Un saluto a Gianmarco Marchini, Resto del Carlino, piccola pausa, poi rientriamo con i vostri messaggi e con Matteo Dalla Vita, tra poco.
23: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. domenica alle 17 in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
0: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
23: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 17 e un minuto.
26: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
27: Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno d'Europa League, il derby inglese Aston Villa, Nottingham e Friburgo. Braga in Conference, Crystal Palace, Shakhtar e Strasburgo, Rayo Vallecano. Resterà aperta fino alle 19 la camera ardente di Evaristo Beccalossi, il campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. I funerali domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia. Tennis internazionali d'Italia fuori al primo turno, Berrettini e Cina, va avanti Bellucci. Tra le donne avanti San Paolini e la qualificata Noemi Basiletti. Jannik Sinner debutterà sabato e nella prima conferenza stampa al Foro Italico, il numero uno del mondo, ha parlato anche del possibile boicottaggio degli Slam.
28: Stiamo soltanto chiedendo il rispetto, perché comunque senza di noi il torneo non c'è.
27: Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia in programma domenica a Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà l'approccio del leader eritato MotoGP Marco Bezzecchi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
26: Nettuno Bologna 1.
29: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
30: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
31: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
30: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
31: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
30: Registrati su appenninoallavoro.it.
31: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
30: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
32: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
33: TecnoAlarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
34: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
35: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
34: Ristorante Pizzeria Caruso.
35: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
34: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
36: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
23: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
37: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
7: Tra le tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: 17.06, seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu, i vostri messaggi 366-402-4022 e ben ritrovato anche a Matteo Dalla Vite, Gazzetta dello Sport. Matte, sono settimane che ti rincorro, ti pare di farti rincorrere da una donzella?
10: Ma stai scherzando?
24: No.
10: Come settimane?
24: No, non è vero, una settimana, ho esagerato come il mio solito.
10: Va bene, mi piace quando esageri.
24: Oh, finalmente ci sentiamo in un momento in cui possiamo dire che è difficile parlare di calcio.
10: No, parlare di calcio giocato è difficile.
24: Difficilissimo.
10: Però... Ok, bene, perché poi io scrivo su un giornale come i miei colleghi, i nostri colleghi, no? E alla fine la tendenza è quella di andare verso il mercato.
24: È certo.
10: Dopodiché, perché non ci sono obiettivi, perché ti ci hanno portato, no? verso questa linea di condotta ti ci hanno portato perché non c'è più niente da conquistare, anche se poi non è così. Cioè, io la prima cosa che penso inquadrando Napoli-Bologna cos'è? È che se dovesse perdere il Bologna, io voglio vedere come perde.
24: Sì.
10: Perché delle scintille tu le devi dare da qui alla fine.
24: Ma anche perché ci aggiungo, per esempio il pareggio di domenica contro il Cagliari, che tu hai detto, vabbè, dai, almeno abbiamo pareggiato e non abbiamo perso.
10: No,
24: ma anche il pareggio che ne è venuto fuori è stato un pareggio, almeno per quanto mi riguarda, perché tu davanti avevi il Cagliari.
10: Cosa vuol dire?
24: Che la partita in generale è stata una partitaccia, ma da una parte e dall'altra, cioè non è decollata né da una parte e dall'altra. Che se davanti magari non avevi il Cagliari, ma avevi una squadra con delle individualità più qualitative delle tue e del Cagliari, probabilmente era un'altra sconfitta. Poi non lo possiamo sapere, però.
10: No, ma guarda, Caprile alla fine ha fatto più parate del nostro portiere, e loro hanno avuto però la palla più importante della partita. Quando con Zepedro, ma non tornerei più su quella partita lì. Ecco, io voglio vedere che, ripeto, davanti a un Napoli che deve blindare la Champions League,
24: sì,
10: con un Bologna che, al quale è stato chiesto con evidenza e già da 2 settimane di restare all'ottavo posto o comunque di prendersi l'ottavo posto, allora ti ripeto, le forze in campo sono differenti, è chiaro che il Napoli è più forte, ma se dovesse uscire una sconfitta io voglio capire e voglio vedere con la stessa attenzione di sempre che tipo di sconfitta viene fuori. Cioè, se deve venire fuori una partita in cui sì, va bene, sei scarico mentalmente, sei scarico di gambe, tutto è. Però io mi aspetto da questa squadra un colpo d'ala, una scintilla, una fiammata, anche più di una fiammata, anche perché non puoi finire il campionato così.
24: No, sinceramente. Esatto. Guarda, prima un ascoltatore aveva scritto: io ho la speranza lunedì sera di vedere una minima volontà di riscossa, diciamo così. E mi è dispiaciuto tantissimo notare su me stessa come in realtà sono d'accordo con quell'ascoltatore, anche io vorrei vedere, come hai detto tu, anche un colpo d'ala, una scintilla, qualcosa, ma sono poco fiduciosa.
10: No, io non sono poco fiducioso, questa volta non sono d'accordo con te, io non sono poco fiducioso, perché sono convinto che se il Bologna va al Maradona con Orsolini, Bernardeschi, Rowe e Castro, secondo me qualcosa combina, secondo me qualcosa combina, perché è una squadra piena di professionisti, stanchi?
24: Sì,
10: piena di professionisti. E un professionista fra loro è anche Vincenzo Italiano, che non dorme la notte davanti a questo periodo, no?
24: No,
10: non
24: certo, dorme la notte. Certo.
10: Ok, perfetto. Allora, per quello ti dico, io sono convinto che qualcosa di buono possa succedere. Se capita che finisce tanto a zero, allora la delusione si fa forte.
24: Ma anche perché, guarda, in queste tre partite in realtà che sono andate malissimo, io credo che non si possa parlare di una squadra che non si impegna, perché si impegna. Il punto è che in questo momento il massimo che può dare sembra questo.
10: No, non potremo mai dire che non si impegna.
24: Esatto.
10: No, ma non sarebbe neanche giusto. Non sarebbe neanche giusto.
24: È proprio una batteria che è scarica. Ma non è questione che non.
10: L'ultima volta che ci siamo sentiti, ci dicemmo e ti dissi che per me la stagione non è insufficiente. Mm-hmm. Posso essere una mosca bianca a dire questo. Ma io considerato tutto, io non faccio né catastrofismi, che non li sopporto, e tipo adesso vendiamo tutti, adesso torniamo al sedicesimo posto, saputo qui, no, io queste cose non, cioè io mi ricordo, e tutti se lo possono ricordare, che anche l'Atalanta in questo ciclo meraviglioso per due anni
24: si è fatto dei giri a vuoto. Sì.
10: Bravo, hai detto bene, ha fatto dei giri a vuoto. E attenzione, magari lo fa anche a suo giro, il giro a vuoto.
24: Ah, può essere, sì,
10: perché
24: sì.
10: Perché la Lazio
24: detto.
10: Può anche arrivare.
24: Infatti. In questo momento la Lazio ne ha più del Bologna e dell'Atalanta.
10: Allora, facciamoci tutti una domanda. Cioè, nel momento in cui si dice che alla fine viene guardato il campionato magari più del resto, quando si dice che le coppe magari ti portano via 10 punti e quando si dice che bisogna blindare l'ottavo posto, perché poi in fondo ti porta a stare più sereno ad agosto, no? Ad andare,
24: certo.
10: E questo è un obiettivo concreto, no? Non lo so, è chiaro che io oggi, considerando che non aritmeticamente, ma concretamente la conference è dura da andare a prendere.
24: Sì.
10: È durissima, no? Da andare a prendere.
24: Certo.
10: Però in altri casi ho pensato, guarda, io spero che Italiano resti e che senza dover scendere dall'aereo il giovedì notte o il venerdì mattina, con la partita la domenica, faccia un campionato strepitoso.
24: Quello sì.
10: Perché lui non è abituato a non vivere le coppe, ma si può stare anche senza coppe e preparare tutta la settimana la squadra senza avere motivi, non pretesti, sia chiaro, motivi di dire che la squadra non si è potuta allenare e tutto il resto. Ripeto, non sono stati usati come alibi o come scuse, sono dati di fatto, no?
24: Questo è vero, però mi fa sorridere che quello che ti porta, l'obiettivo che hai, che ti porta a voler fare un certo tipo di campionato è proprio quello di scendere dall'aereo il venerdì mattina o il giovedì mattina.
10: Assolutamente, ma guarda, nella mia esperienza personale quando ero via da Bologna le coppe le ho fatte sempre, no? Uh-huh. Inter, Milan, Juve, sì, tutto. Poi sono tornato a Bologna consapevole che figurati se il Bologna va in Europa. Poi, no, va bene. Poi il Bologna in Europa ci va, addirittura in Champions, e poi continua anche e va in Europa League. E allora ci siamo abituati tutti a questo bellissimo viaggio, no? Uh-huh. A stare davanti allo schermo del cinema. Lo so, però può capitare un anno che non succeda.
24: No, questo è vero.
10: Allora, la differenza fra una squadra e un club che ha imparato qualcosa da quello che è successo è volerci tornare subito, con tutte le conseguenze del caso. Io non posso sentir dire che questa società non è ambiziosa. Lo potevo sentire magari 8 anni fa, che si arrivava sempre 15, che non è mai stato neanche lì. Cioè, dopo 3 anni vissuti in questa maniera qui, non si può dire che non sia una società ambiziosa. E sono convinto anch'io, anche per gli introiti che sono arrivati, che, e anche per orgoglio, anche per stima, per tutto quello che vuoi, per immagine, tutto quello che vuoi, io sono straconvinto che il Bologna voglia lottare per il quinto, quarto, quinto posto l'anno prossimo, ma ne sono straconvinto.
24: Allora andiamo un po' sui messaggi, Matte, al 366-402-4022, comincio con questo vocale.
0: Ciao Fabio da Castelfranco. Allora, premesso che condivido ogni parola di quello che hai detto fino adesso sulla spina staccata, su tutto il resto, però secondo me ci hanno messo del loro anche la società, perché parliamoci chiaro, subito dopo l'Aston Villa Fenucci ha detto dobbiamo blindare l'ottavo posto, quindi cioè, non è che ha mandato un messaggio e ha spronato la gente a fare o a dare qualcosa di più per cercare di raggiungere obiettivi, se vuoi anche insperati, ma a quanto pare più sperati di quello che immaginassimo. Ti ascolto, ciao ciao.
24: Matte, tornano spesso il ricordo delle parole però di Italiano piuttosto che di Fenucci, eccetera. A te la palla.
10: Non sono d'accordo con Fabi, semplicemente non sono d'accordo con Fabi per semplicemente massimo rispetto, assolutamente, perché ogni punto di vista va preso in considerazione, per me da sempre l'ho sempre fatto. Però mi ricordo anche le parole del pre-ritorno di Italiano contro la Roma, tutti a dire ma come, ha detto che loro sono più forti, che vai lì e poi dopo finisce 4-3. Quindi non vuol dire niente, i giocatori vanno in campo cercando sempre di vincere. Il discorso della stanchezza mentale è un altro discorso, è un altro discorso. Io credo che i due spartiacque di quest'anno, uno me lo disse Castro, che è quello di aver perso la finale contro il Napoli, perché arrivi a un centimetro dal fare un'altra stagione clamorosa vincendo un altro trofeo e lo vedi a un metro e non lo prendi, uh-huh. E l'altro è stata proprio l'andata dell'Aston Villa. Non credo che certe parole possano indurre una squadra a voler meno di quello che tu

0: pensiamo sempre a una cosa, no? Cioè che noi non le vediamo e lui sì, le vede tutti i giorni. Pensiamo, mettiamoci sempre nei panni di un allenatore che sceglie. Dopodiché, anch'io in certi momenti ho detto, bah, che formazione, bah, che formazione. Dopodiché lo dicevo anche l'anno scorso. Ecco, quindi il beneficio del dubbio c'è sempre e la... però i risultati sono anche arrivati l'anno scorso.
1: Sì. Matte, qualche minuto
0: abbiamo detto che quante volte abbiamo detto che ma che formazione fa?
1: Tantissime, tu praticamente poi, tutte le domeniche, Matte, che ogni volta cercavamo di azzeccare la formazione, puntualmente si azzeccava perché si stupiva, quindi
0: quattro volte in un anno e mezzo.
1: Ecco, figurati, esatto.
0: Matte, però ha avuto ragione lui.
1: L'anno scorso totalmente, ragione lui, assolutamente.
0: Totalmente.
1: Quest'anno totalmente. C'è stato qualcosa che si è incriccato. Poi vate a capire che cosa effettivamente. Però qualcosa si è incriccato. E abbiamo tanti messaggi. Due minuti di pausa e poi te ne leggo che sono anche per te con i nomi che hai fatto oggi su Gazzetta, eccetera, eccetera, eccetera. A tra poco.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1

0: Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson Eduval, Unical, Beretta e Silber. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecnoalarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecnoalarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
2: Tecnoalarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Rieccoci qua, 17:23, pomeriggio in rosso-blu. Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, collegato con noi. Grazie Matte di essere ancora qui, come sempre. E vado sui messaggi 366-402-4022. Dopo arrivo anche ai vari nomi di mercato e a domande specifiche per te. Però ti leggo prima il messaggio di Claudio e faccio rispondere te, anche perché un po' ne stavamo parlando. Che dice: ma questi sono professionisti super pagati, hanno staff di preparatori atletici a loro disposizione, hanno magari anche psicologi e mental coach, e sono scarichi. Se hanno poco vuol dire che sono stati gestiti male. A te Matte.
12: Ostia, e qui bisogna prendere in esame uno spettro estremamente ampio. Succede però nel calcio, no?
11: Sì, sì.
12: Cioè, mi limito a dare una risposta banale, ma succede, però può succedere in un arco di tempo

0: E però quando prima parlavo di scintille, d'orgoglio anche, no? Che devi dare davanti comunque una squadra che è superiore, non c'è dubbio al Bologna, non c'è dubbio che il Napoli sia superiore al Bologna, no, ma zero dubbi, ok? Ed è proprio il momento per dare seriamente una scintilla, qualcosa di più, no? Per far vedere che comunque non scivoli via così nel silenzio. E quindi motivazione ottavo posto, motivazioni settimo, motivazione nessuna, diciamo autostima e orgoglio. Ecco, questo sì.
1: Leo,
0: voglio vedere se Bologna perde, come perde,
1: certo,
0: per quello te lo
1: dico. Sì. Leo scrive: bisogna che ci siano patti chiari e per il futuro, e amicizia lunga, giustamente, come si dice nel detto. E aggiungo, certo, che tornare indietro dopo aver assaggiato il calcio che conta può fare ancora più male ai tifosi che magari si erano illusi di un cambio di passo definitivo. E poi aggiunge: se fra 2 anni saremo di nuovo in coppa, si lamenteranno che giochiamo il giovedì? È un cane che si morde la coda. Lo trovo uno strano ragionamento.
0: Ma sono lamentele bellissime, no?
1: Ma io non vedo l'ora di tornare a lamentarmi perché abbiamo 18.000 impegni.
0: Esatto. Anch'io, di fare il trolley in ogni 3 giorni, era bellissimo. Pensavo di non farlo più, tornando a Bologna invece è successo.
1: Cioè tu eri tornato a Bologna con l'idea, finalmente mi riposo un po', e invece?
0: No, invece no, non ce la faccio a riposarmi, non voglio neanche. Detto questo, se vogliamo vederla così, può essere un cane che si morde la coda, è vero, ma ripeto che sono straconvinto che l'anno prossimo vogliano tornare, ed è per questo che, quando succederà, chiuso parentesi, questa chiacchierata fra l'allenatore, che secondo me rimarrà, e la società, darà una prima infarinatura, perché allora l'infarinatura c'è. Poi il prodotto lo vedi solo sul campo, certo. Cioè, noi prima di scoprire Ndoye chi era Ndoye, prima di scoprire che Calafiori potesse poi arrivare a una finale di Champions League, sì, ok, era un prospetto, ma puntini di sospensione, prima di vedere quel che è stato Zirkzee, chissà, prima di vedere Lukumi che è cresciuto in questa maniera clamorosa, Lukumi chi? Obeuke, ma prima di andare via, e che comunque l'ha preso la squadra attualmente secondo in classifica, c'è un sacco, Ferguson stesso, cioè noi non conoscevamo, e lo sapremo solo se le mosse giuste saranno fatte, no? Però finora sono state fatte. Chiaro che dei giocatori non hanno reso, alcuni giocatori non hanno reso, ma succede a tutti, succede a me di sbagliare un pezzo, succede a te di dire una cosa. Magari in maniera errata per radio, e chiunque di noi può fare un errore nel proprio mestiere, però sono sempre più quelli che hanno dato e si sono dimostrati una scelta buona che viceversa, quindi lo sapremo solo dopo. Però io credo che naturalmente senza Europa la rosa non sarà più di 27-28.
1: Ah beh, no, lì devi asciugare per forza, ovviamente.
0: Ma non vuol dire ridimensionare e tornare a un certo tipo di annate. Non vuol dire questo. Non vuol dire assolutamente. Anche perché se tu riesci a tenermi Castro, Orsolini, Bernardeschi, magari in rota arrivano 40-45 milioni, e come fai? Se dalla Premier gli arrivano 40-45 milioni e 4-5 di ingaggio, come fai?
1: Ah no, beh certo, lo sappiamo quali sono le dinamiche di mercato.
0: Esatto. Fai come hai fatto davanti a Ndoye che vuole andare, o a altri che non vogliono andare, o a Zirkzee che voleva andare.
1: Bisognerebbe riuscire a rifare un mercato sulla linea di quello di, appunto, che portò qua Calafiori, Lukumi, Bokema.
0: E chi l'ha fatto?
1: Sartori, infatti. Sartori.
0: Quelli di oggi.
1: Certo, Sartori
0: di
1: e Di Vaio.
0: Sartori, Penucci, sì. Di Vaio. L'hanno fatto loro. E allora, siccome ci sono loro, per quello io non ho minimamente dubbio che l'idea sia quella di tornare a fare il trolley il martedì.
1: Steve72 dice: approfitto di Matteo chiedendo ma quali sarebbero poi le squadre su Lukumi, visto che viene dato super partente. Poi c'è da dire che andrà pure ai mondiali e tutto ciò può cambiare per tanti giocatori. Ai mondiali in sulla fase del mercato hanno sempre cambiato tanto i prezzi, le certo, volontà e tutto.
0: È vero. Credo che tornerà la Premier su, si parla di Juventus, però sono tutte voci per adesso. Io sì, da quello che so, lui vuole prendere una decisione definitiva dopo il Mondiale, e qui torno a quello che hai appena detto. Cioè, Freuler oggi è stanco, corre, ma corre meno lucidamente di prima, ma non perché deve andare al Mondiale, no? Perché comunque ha fatto 2 mesi fermo.
1: L'ha segnato tanto, cioè, quell'infortunio, vero?
0: Averne 20 di giocatori calcisticamente intelligenti come Freuler, però sì, ha segnato molto. Sì, allora, se Freuler fa un mondiale pazzesco, stai tranquillo che... Quindi è probabile che anche questi due giocatori possano decidere dopo. Su Freuler ci possono essere, si è parlato della Roma tante volte, tutto, può esserci stato un riavvicinamento, però poi chi ha il mondiale di mezzo valuta dopo il mondiale, ma nell'85% dei casi.
1: Ciao, a me quel Bowie a cui secondo Matteo è interessato il Bologna non dispiace per niente, è un guerriero come il primo Ferguson, parlamene un po'.
0: È un centravanti di 1,90, ma atipico nel suo essere centravanti. È un giocatore che sa stare in area, ma sa anche attaccare la profondità. Se vi ricordate bene come è stato il gol del 2-1 del Verona al Dallara, se vi ricordate, un'azione che si sviluppa a sinistra con palla a Orban, dormita generale, come ne abbiamo viste 8.000 quest'anno della difesa, e lui che arriva con l'effetto caravan cosiddetto da dietro in mezzo all'area, segna. È un giocatore che ha dichiarato dopo il gol alla Juventus di voler restare a Verona. Il Verona l'ha pagato 6 milioni di euro, quindi neanche poco, neanche poco. L'ha preso a gennaio, è giovane, però ha la doppia capacità proprio di essere centravanti e anche partecipativo, un attaccante partecipativo con una stazza importante, ed è anche mancino. Dopodiché non sono il suo procuratore, sembro il suo procuratore dopo tutte quelle cose belle che ho detto, però è un giocatore interessante, sì, assolutamente.
1: Matteo, pensi che andare a pescare dalle retrocesse e giocatori in scadenza 2026 over 32-33 si possa fare una rosa competitiva, ovviamente considerando le cessioni? Oddio, puntare solo su quelli? No, come abbiamo tante volte detto, Matte, secondo me ci vuole il giusto
0: over
1: equilibrio. Over 32-33 che sono magari svincolati o che sono in scadenza, più andare a pescare dalle
0: età,
1: andare a pescare dalle retrocesse, secondo me ci vuole un po' di equilibrio, no?
0: Allora, tutte le società ormai hanno più di un direttore sportivo, un direttore tecnico, no? Cioè la capacità di andare a trovare giocatori di un certo tipo, che siano anche in questo caso, nel nostro caso, cioè nel caso del Bologna, umanamente a posto, nel senso che si possono integrare perfettamente in quello che si è dimostrato un ambiente, l'ho detto anche De Silvestri, di un certo tipo, ma lo dicono tutti, no? Che poi possa aver avuto gli alti e bassi, per carità. Cosa voglio dire? Voglio dire che un giocatore retrocesso non è retrocesso per colpa sua, no?
1: No? Esatto.
0: Se è buono, è buono. Sì. Se è un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo. Ah,
1: l'amico, ecco, scusa se ti interrompo, dice over intendo di alto livello, vedi per esempio De Vrij.
0: Ah. Sì, nel caso di De Vrij, credo che guadagni anche 5 milioni di euro, quindi non se ne parla. Diciamo che la scorsa estate sono stati fatti 2 tentativi, uno è andato bene, perché Bernardeschi si è conquistato la fiducia di una città, Immobile no, e questo non c'è dubbio. Quindi a volte ti vanno bene, a volte ti vanno male. L'anno scorso, anzi quest'anno, 1 su 2,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì.
0: Allora, magari si pensava 0 su 2, ecco.
1: Sei pronto al messaggio cattivello? Povero Dallinga. Il miglior acquisto del Bologna, dice Vincenzo, che non è italiano, è un ascoltatore che si chiama Vincenzo.
0: Magari lui ci sta ascoltando. Ciao Vincenzo.
1: Il miglior acquisto del Bologna per il prossimo anno sarà non avere più Dallinga. Dallinga proprio è stato Dallinga Bologna è stato un matrimonio che proprio non ha quagliato,
0: Ha fatto gol pesanti, però.
1: Sì, però non è mai sbocciato in una certa maniera.
0: Ha fatto gol pesanti, l'ha fatto il Borussia Dortmund, l'ha fatto il Napoli, la vittoria a Reggio Emilia. Ha vissuto le ultime due parti finali dell'annata con dei problemi fisici, e quindi questo per forza di cosa lo ha influenzato, no? Uh-huh. Poi ci sono, è vero, ci sono le situazioni, non tutti gli allenatori sono fenomenali in tutte le piazze, ci sono le operazioni che riescono e le operazioni che non riescono. Rimango sempre, rimarrò sempre col dubbio, perché chi lo ha preso sa fare mercato e quindi avrà visto qualcosa di buono. Poi però quel qualcosa di buono si è visto troppo a sprazzi qua a Bologna, allora questa secondo me è la giusta bilancia delle cose.
1: Può essere che sia un attaccante non così congeniale al gioco di Vincenzo Italiano?
0: Può essere perché comunque ha vissuto delle esercitazioni, no? Per uh-huh. essere più funzionale a quello che voleva Italiano, e quindi probabilmente è più d'attesa che partecipativo, ecco.
1: Vado a farti una domanda che so con la quale toccherò corde di emozioni e romanticismo per me e per te. Tra i vari partenti che magari ci possiamo immaginare quest'estate, Orso che fa? Secondo te è l'anno in cui Orso saluterà Bologna?
0: Per me...
1: O no?
0: Non sono né Orso né Fenucci, Saputo, Sartori, Di Vaio.
1: Perché io non so perché ho sta sensazione che questo è l'anno in cui salutiamo Orso dopo così tanto tempo.
0: Ma io invece continuo a pensare che ci sia un rinnovo. Credo che negli ultimi tempi la finestra si sia aperta un po' di più. Mettiamola così, ma tutti sanno benissimo quanto io apprezzi Orsolini,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: Diciamo che il girone di ritorno di Orsolini ha fatto sì che magari non arrivassero le corazzate.
1: È vero.
0: Ok? Mettiamola così. Uh-huh. Dopodiché Orsolini sappiamo benissimo quanto vale, che valore ha, che qualità ha, che possibilità ha. Per cui... gli apprezzamenti li avrà sempre comunque,
1: sì, certo.
0: E probabilmente ci sono delle squadre che davanti alla scelta di andare a giocarmi un altro anno che sia un'Europa League e diventare la statua di Bologna, io non avrei mai dei dubbi. Uh-huh. Tu?
1: Ah, io neanche, ma io sono di parte,
0: ecco,
1: però.
0: Ecco,
1: Noi siamo di parte. Secondo te, quindi... quest'anno ha sofferto la presenza di Bernardeschi? Cioè, il dualismo con Bernardeschi l'ha sofferto, secondo te?
0: Certo.
1: Cioè, se diventi un giocatore di un certo tipo, devi anche imparare a gestire queste cose qua. Però me lo chiedo, l'ha sofferto?
0: Credo che fra loro ci sia anche un bel rapporto. Non credo che l'abbia sofferto più di tanto. Poi ci sta che in alcune partite, sai, succede che vuoi dimostrare e delle due non è che ci riesci, ti attorcigli, ti annodi e delle due fai peggio. Però è un periodo troppo lungo per aver sofferto la concorrenza di qualcuno, troppo lungo. Mm-hmm. Troppo lungo, perché poi ci sono stati anche dei momenti in cui uno era infortunato e l'altro giocava, perché Bernardeschi è stato anche fuori, e quindi no, non credo che sia quello. Credo che sia una mezza annata storta, perché la prima parte di annata l'ha fatta non bene, benissimo, e che quindi non sia non sia segnatamente quel dualismo, mm-hmm, fra virgolette, mm, ad averlo impantanato. Sì, no, non sì, credo sì, proprio. Sì. Neanche il discorso del rinnovo, perché okay, uno va in campo e non ci pensa.
1: No, ma anche perché poi, soprattutto se poi giochi male, il rinnovo non arriva, come non arrivano offerte dagli altri, perciò è controproducente prima di tutto per te stesso. Quindi io a quello guarda, non sono mai creduto.
0: Non si è sempre Superman.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: poi
1: sì, esatto.
0: Ha
1: esatto,
0: avuto anche dei momenti di sfortuna totale, palo esterno, sì, anche i rigori sbagliati. Infatti. Insomma, vabbè.
1: Ne ha avute quest'anno, oh, insomma, anche vabbè, lui, sì, sì, sì, sì.
0: Vabbè, però sono ottimista, tornando alla tua, alla tua domanda, sono ottimista sul fatto che possa rimanere.
1: Ok. Matte, grazie mille, ci risentiamo prossimamente, settimana prossima, insomma, quando riesco a beccarti.
0: Ti abbraccio.
1: Un abbraccio, ciao Matte.
0: Ciao.
1: Un saluto a Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport. Pausa, poi rientriamo per l'ultimo blocco.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
2: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
7: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
6: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
7: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
8: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
9: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
10: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
9: Fantastico, e adesso?
10: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
9: E loro risolvono?
10: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
9: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
10: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in studio, ultima parte di Pomeriggio in Rosso Blu. Tra poco vi faccio ascoltare anche le parole di Fenucci. Prima però qualche messaggio, prima di lasciarvi alle parole dell'amministratore delegato del Bologna. Andiamo con questo audio.
13: Però scusate un attimo, fino a 3 mesi fa non ci saremmo mai sognati di dire il Napoli è chiaramente più forte, speriamo di non uscirne con le ossa rotte. Avremmo detto il Napoli è più forte, ma andiamo là, non si sa mai, ce la giochiamo, anzi probabilmente potremmo andare a vincere perché il Bologna di adesso può vincere con tutti, e infatti l'anno scorso poi abbiamo vinto con tutti. Quindi quello che è successo negli ultimi mesi è che abbiamo rivisto anche il nostro modello mentale, quindi non si può chiamare in altro modo questa stagione che è fallimentare. Poi è stato un insieme di sfortune e altre cose, però l'anno scorso non avevamo la testa in questo modo qua.
1: Guarda, sono molto d'accordo con te, io con questo messaggio, Massimo, sono molto d'accordo con te, nel senso che, ma anche soltanto se si prende il Bologna che è andato, che ha fatto il campionato fino a fine novembre, avremmo assolutamente, non ci saremmo preoccupati di chi avevamo di fronte, perché sapevamo ed eravamo consapevoli di poter vincere con chiunque. Che fosse sulla carta più forte o meno forte, il Bologna che è stato fino a fine novembre, sapeva di poter vincere con chiunque, non si preoccupava di chi aveva di fronte. Dopo è cambiato, dopo, lo sto ripetendo da tempo, dopo è cambiato tutto, si sono sgretolate delle certezze, sono venute meno delle certezze, della fiducia in noi stessi, forse, non lo so, non so da cosa sia dipeso sinceramente, perché mi piacerebbe molto anche a me cercare di capirlo e capire che cosa sia successo, ma non lo so e tuttora non riesco a spiegarmelo. Ed oggi è vero che oggi, invece che come qualche mese fa, pensare che si possa vincere con chiunque, per il Bologna che hai di fronte oggi, giovedì 7 maggio 2026, tu sai che la partita di lunedì sera contro il Napoli è sulla carta più forte il Napoli, speriamo di non prenderne troppi. E mi dispiace molto che in questo momento sia così, ma col Bologna che hai di fronte oggi è un ragionamento e un pensiero che ti viene automatico. E mi dispiace, assolutamente, ma sono d'accordo con te, Massimo, su questo vocale. Poi, ciao ragazzi da Marchino, qui si parla di settimo posto e conference, ma se la Lazio vince la Coppa Italia servirebbe il sesto posto, ormai raggiungibile, forse anche questo è inciso. Lo si è sempre saputo che il settimo posto valeva eventualmente la Conference League se a vincere la Coppa Italia fosse stata l'Inter o comunque una di quelle squadre che era più in alti in classifica, ma questo non deve togliere motivazione. Cioè, anche se io so che il settimo posto non mi dà la certezza matematica della Conference League, ma se io ho il settimo posto che potrebbe eventualmente darmi l'Europa League, la Conference League, ma io a quello devo puntare, non mi importa che possa o non possa. Se c'è anche una possibilità che quel posto lì mi dia la Conference League, io ci devo puntare. Se ha inciso questo è comunque una cosa che non è andata bene, una cosa che non è stata gestita bene. La società doveva chiedere di provare a prendere il settimo posto, non il mantenimento dell'ottavo. Probabilmente faremo un punto in tre partite, arriviamo dietro Sassuolo e Udinese. Zdong. Ragazzi, io capisco che ci sia molto pessimismo, sono pessimista anch'io, ma perché, come ho detto prima, cioè, vedendo il Bologna di queste ultime partite in particolare, che proprio come abbiamo detto prima sembra non averne più, sembra essere proprio scarico, perché dà anche quello che riesce a dare in campo, il punto è quello che riesce a dare è poco, è proprio a batteria scarica, e quindi io non ho molta fiducia su queste ultime tre partite. Poi, ragazzi, davvero spero davvero tantissimo di essere totalmente smentita da questo punto di vista. Purtroppo mi baso su quello che sto vedendo nelle ultime uscite. Andrea dice: perdonami, ma con la squadra di oggi non vinciamo niente, va bene, non abbiamo idea di come sarà il Bologna a giugno, meglio pensare a sistemare il tutto durante il campionato per avere più tempo. Non ho capito, Andrea, in che senso sistemare il tutto durante il campionato per avere più tempo? Ah, dici dell'allenatore, di quello che si vuol fare l'anno prossimo? Sicuramente comunque staranno facendo i loro ragionamenti e non è che si prendono poi veramente all'ultimo secondo. Poi a campionato veramente finito ufficialmente si faranno sempre di più i vari ragionamenti. Dalling ha fatto gol pesanti e soprattutto belli, non può essere così scarso. No, ma infatti secondo me non è questione che Dalling è scarso, è questione che magari è un attaccante di caratteristiche che non si confanno troppo al gioco dell'allenatore che abbiamo, magari ha un modo di giocare in cui ancora non si è sposato bene con la Serie A. Capitano, quei giocatori che, anche se magari non sono scarsi ma sono giocatori di talento, che non riescano a trovarsi bene in un posto e si trovino invece meglio in altri. Può capitare. Ecco appunto Lello che dice: ci lamentiamo di Dallinga, ma pure a Torino, Davide Openda hanno quagliato il giusto. Capita, se sì, no, capita di prendere giocatori che, in cui vedi delle qualità, e ci sono delle qualità, ma che evidentemente con quell'allenatore, con quella squadra, con quella competizione, con quel campionato non si sposano e non nasce l'alchimia, e quindi questo crea ulteriori difficoltà. Lele che dice: la conference è solo una rimessa per il Bologna. Lele, guarda, non potrei essere più in disaccordo sinceramente, perché la conference, seppur, lo sappiamo, non ti dà i soldi della Champions League, men che meno, ma neanche dell'Europa League, è comunque una competizione che ti fa stare in palcoscenici europei, per di più una competizione che il Bologna potrebbe anche avere la velleità di vincere. Brutto alzare un trofeo, anche se è Conference League, quel trofeo che ti porti in Europa League? Dai, per piacere, ma di cosa stiamo parlando? Non è un ragionamento da sportivi, o da chi ha fatto sport agonistico. Allora, io vi lascio adesso, vi saluto, vi ringrazio ovviamente come sempre della partecipazione, con la sottoscritta ci risentiamo lunedì alle 16:30. Vi lascio però con le parole di Claudio Fenucci, che è intervenuto alla Bologna Business School, ha parlato, ha toccato ovviamente vari temi, quelli anche delle infrastrutture sportive in Italia, e io quindi vi lascio con le parole dell'amministratore delegato del Bologna alla Bologna Business School. Ciao a tutti, a lunedì.
14: Si dice che oggi la pratica sportiva, cioè il numero di calciatori più o meno è rimasto lo stesso, no? Perché ci sono 4.500.000 di persone che giocano a calcio, sono 700.000 ragazzi tesserati per la Federazione Italiana Gioco Calcio, che è un'attività agonistica o semiagonistica in realtà. E poi si dice: perché noi produciamo campioni? Perché uno dei fattori è che si gioca molto meno calcio rispetto agli anni che giocavamo per strada. Si è perso il calcio destrutturato, quello giocato per strada, quello che portava a migliorare tecnicamente. Considerate che alla fine uno di questi 750.000, solo 8-9.000 hanno una formazione sotto gli altri. Questo per dirvi che effettivamente il calcio assunto è mutato nel contesto della società, e come diceva solo quando richiamavi gli aspetti economici, è diventato anche quella che nel tempo un'industria. E io ho vissuto tutte le trasformazioni di questa industria, perché se considerate che con il primo contratto di vendita dei diritti televisivi codificati, criptati, che c'era per potere più, poi se la ricordo, ma magari, è arrivato nel 92 in Italia, e poi è arrivato nel mondo del calcio nel 95. Che ho seguito tutta l'evoluzione, quello che può essere definito il passaggio di quello che era un'attività sportiva organizzata in forma di azienda, perché già prima società per operazioni, a quella che proprio diventa prodotto dell'industria dell'intrattenimento media, no? Perché oggi noi siamo uno dei più grandi contenuti dell'industria media. Se considerate che, per darvi un dato, lo sport business nel mondo vale intorno, solo le attività sportive, quindi non tutto ciò che è intorno allo sport, cioè solo lo sport business vale 570 miliardi di fatturato, che sono numeri importanti termini globali, e i diritti media dello sport nel mondo valgono 58 miliardi, e quindi è un business globale dello sport professionistico. Nello sport professionistico, cioè l'industria del calcio, ci sono l'esperienza americana, l'NFL, l'NBA, che sono delle industrie dello sport professionistico molto più avanzate di quello che è il calcio italiano, calcio europeo. Sì, è vero, il calcio esprime fatturati modesti, l'industria stessa esprime fatturati modesti. Il calcio italiano fatturerà a livello 3 miliardi prima della cessione ai giocatori e delle famose corrispondenze, a 3 miliardi e 7 con le corrispondenze. Tutto il settore dell'indotto del calcio vale, se ci mettiamo dentro tutto ciò che c'è attorno al calcio, l'industria dell'abbigliamento, cioè dell'indotto, vale circa 13 miliardi, e quindi è zero. 0,7 mila, non siamo impattanti tutto, però è quello uno dei motivi per cui spesso a livello anche di rapporti con la politica faccio fatica ad avere una forza direzionale, direi. Però siamo molto di più di quello che fatturati esprimono, e siamo quella che è la grande industria delle emozioni collettive che esiste in questo paese. 50% degli italiani sono interessati al calcio, sapete, delle 100 trasmissioni televisive più viste, 90 sono state partite di calcio. Questi dati che vi dico tutti sono ancora oggi che si vendono poco, si vendono 50 milioni di copie di quotidiani sportivi all'anno, parti digitali e fisiche, per cui è un movimento enorme, molto più di quelli che sono i fatturati. I fatturati sono un fatturato bassi, che però esprimono dietro un movimento che è un movimento che si porta dietro la passione degli italiani, di una gran parte italiani. E noi abbiamo gli stadi più vecchi d'Europa, sono circa un'età media superiore ai 65 anni. Considerate che negli ultimi 15 anni hanno fatto 220 operazioni di ristrutturazione del presente intorno ai 26 miliardi, in Italia ne abbiamo fatti 3. E questo dà l'idea di quanto siamo arretrati su un asset che sarà importantissimo per coinvolgere nuovi tifosi, per attrarre nuovi tifosi, ma anche per compensare nel tempo quelle che potrebbero essere magari i minori diritti televisivi, perché poi intorno allo stadio si crea non un evento di partecipazione che si può prolungare anche più della partita e può generare tutte risorse per il club. Noi siamo ancora molto lontani. Io faccio sempre esempio: quando sono arrivato a Bologna c'avevamo i panini confezionati allo stadio e facevamo 1,50 euro a testa per ogni tifoso, no? Poi adesso abbiamo lavorato, abbiamo prodotti freschi, no? Barfan sono ancora un po' fatiscenti, però siamo riusciti a portarlo a 4,50 euro. In Europa la media è 17, cioè ogni tifoso spende 17 euro in food e beverage allo stadio. Noi abbiamo un problema anche ora dello stadio cittadino, che c'è un minore di attività intorno, e quindi abbiamo una concorrenza forte intorno allo stadio. Però cioè, si può lavorare sul fatto di incrementare i ricavi senza dover per forza ricorrere ad aumentare il prezzo dei biglietti, come hanno fatto in Inghilterra, che ogni anno hanno biglietti popolari per costano 3 volte quelli che costano oggi in Italia. Però si può lavorare perché c'è come dire, questo fenomeno di recupero dei tifosi. E su questo poi, proprio sul rapporto con i tifosi, se uno vuole guardare un po' quelle che sono le strategie future, che non riguardano solo magari sicuramente la visibilità e quindi il merchandise, sponsorship, sono degli elementi importanti, ma che ne siamo purtroppo perdenti. Considera che il valore medio della sponsorizzazione di Maida e il Premier sono 24 milioni e 25 milioni del valore del jersey sponsor. Quindi una società in media in inglese spendono 50 milioni di euro dalla combinazione delle due cose. In Italia siamo di media a 15, cioè sono dei 20 milioni del Milan e 3 milioni del Porto. Diciamo, quindi già solo per darvi l'idea di come siano mercati differenti, o visibilità differenti. Però su quello su cui si può lavorare, questo sono sempre, quando parlo, sempre occasioni, spunti anche per quelle cose di interpretare di lavoro. Il calcio deve fare tantissimo su quelli che sono gli aspetti dell'investimento nel digitale, cioè nel creare piattaforme di contatto con i tifosi, perché oggi ci sono delle attività che possono generare ricavi e possono contribuire a fidelizzare il pubblico di tifosi. Oggi la politica federale è centrata sul tema delle nazionali, no? E sul fatto che il calcio, come dicevo prima, approccio al tema economico, il calcio non è sostenibile, no? Quindi in qualche modo troppi club professionistici, troppi fallimenti in Serie C, la Serie C avrà avuto più di 100 club falliti negli ultimi anni in teoria. C'è un tema di sostenibilità di quell'industria che poi è patrimonio, come dicevo, della nostra società. Sulla nazionale, posso fare delle cose nel lungo termine e cose nel breve. Nel breve, quello che possiamo fare, al di là delle fantasiose ipotesi che legge sui giornali, con giocatori italiani non compatibili con le normative comunitarie, l'unica cosa che possiamo fare è lavorare sui settori giovanili per aumentare il numero dei calciatori che finiscono nelle liste, quindi lavorare, avere più italiani nelle liste settori giovanili, cosa che si può fare in primavera. Per la nazionale italiana, e da lì poi, tramite il fatto che noi quando prendiamo la lista per il campionato abbiamo 17 giocatori liberi, altri 8 che devono venire dai settori giovani, di più italiani anche nei settori giovani, di più te ne arriveranno nel tempo magari in Serie A. Oggi considerate che per noi siamo noi la Premier dove 2/3 dei minuti giocati sono fatti dai calciatori non convocabili in nazionale. Spagna è al 50%, la Spagna è al 40%, la Germania è al 50%. La Spagna è il modello più virtuoso in questo senso. Considerate che in Spagna più del 20% dei minuti giocati è fatto da calciatori provenienti dalle academy dei club, da noi meno del 4%. Quindi bisogna lavorare sui settori giovanili E quello che noi avremmo potuto fare nel breve è questo, per avere più italiani convocabili. Ero a cena l'altra volta con Spalletti, che mi dice che quando c'era lui c'aveva 120 giocatori convocabili per la nazionale, Lippi quando ha vinto il Mondiale ce n'era 350, il Popolo Cattuso ce l'hanno, diciamo, 95. Per cui c'è un problema di come farli arrivare. Nel lungo dobbiamo recuperare quello che dicevo prima, un po' la pratica sportiva, perché il numero di testati che abbiamo è una base che sembra grande, ma in realtà è una base che non gioca più a pallone. Il calcio a livello giovanile, per cambiamenti della società, è diventato uno sport a pagamento. Per giocare a calcio devi pagare la scuola calcio, che deve pagare le sue strutture, che deve pagare il campo, e questo fa sì che le ore giocate calano.
15: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 17:59.
15: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
18: Il delitto di Garlasco, avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia fu lui il 13 agosto 2007, non Alberto Stasi, ad uccidere Chiara Poggi. Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, reato contestato. Le indagini sulla Grazia Nicole Minetti, fonti della procura generale di Milano, fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche in Spagna e in Uruguay. Finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento. La guerra in Medio Oriente, un razzo colpito la base italiana dell'Unifil a Shama in Libano, danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sono feriti. E la Reuters, citando fonti pakistane, scrive: USA e Iran stanno trattando per un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati per un accordo di pace completo. Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia, in programma domenica Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà. L'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
15: Nettuno Bologna 1.
19: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
20: Con Bologna Clean l'intervento anti-blatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
19: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
20: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
21: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
22: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
23: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
24: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17:30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
0: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
25: Buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1 e bentrovati a Football Drive Time, alla puntata di giovedì 7 maggio 2026, 18:05 in questo giovedì ballerino. Prima il sole, poi è venuto un po' nuvolo, adesso comunque si sta molto bene, finalmente direi. Si allungano le giornate, si sono già allungate ormai da un sacco di tempo. In apertura parleremo di settore giovanile, ma non solo, perché mi interessa la sua opinione anche su altro, magari anche sulla Champions che si è giocata tra l'altro ieri e ieri sera, con le due finaliste che si affronteranno a Budapest e sono Paris Saint-Germain e Arsenal, quindi mi interessa la sua opinione. Prima però partiamo dal settore giovanile con Davide Centonze più Stadio. Ciao Davide, piacere risentirti, ritrovarti qua.
26: Ciao Frank, piacere mio, buonasera a tutti.
25: Guarda, io parto da questa grande cavalcata, la posso chiamare così, della primavera, che ha anche battuto l'Inter fuori casa con il colpaccio che non ha ancora sancito, lo diciamo, non ha ancora sancito aritmeticamente la presenza ai playoff del Bologna, la post season del Bologna, però si è messo molto avanti con la vittoria sull'Inter 1-2 fuori casa. Insomma, da dove vuoi partire? Poi dopo analizziamo un po' quella che è stata e quella che è ancora e sarà probabilmente la stagione del Bologna.
26: Beh sì, diciamo che non ho ancora sancito, ma manca mezzo passo, insomma a questo punto non c'entrare i playoff sarebbe davvero un disastro, considerando che manca solo un punto, anche se poi in realtà domani c'è Inter Verona, quindi in caso di mancata vittoria dell'Inter i playoff sarebbero già matematici, sì, ancora prima di giocare, quindi insomma domani sicuramente la partita sarà guardata con interesse. Direi che ormai per quella che è la continuità di questa squadra l'obiettivo si può anche alzare un po' più in alto, nel senso che anche solo sorpassare la Roma, che adesso ha più uno, sarebbe fondamentale in ottica playoff, perché poi i playoff, diciamo il quarto di finale, si giocherebbe in casa della meglio classificata, quindi la terza o la quarta, e queste due squadre qua, oltre al fattore campo, hanno anche due risultati su tre, perché insomma in caso di pareggio passerebbe la terza o la quarta, che in questo momento sono Cesena e Roma, quindi insomma anche il posizionamento finale conta moltissimo nei playoff della primavera. Ma in ogni caso, insomma, centrare un obiettivo del genere sarebbe storico, perché insomma da quando c'è stata la riforma dei campionati di Bologna primavera non ce l'ha mai fatta, e soprattutto in controtendenza rispetto alle ultime stagioni, perché insomma certo. Bologna primavera sempre in lotta per la salvezza, quest'anno per lo scudetto, perché di fatto è così, è davvero un ottimo segnale, sperando poi che alla fine l'obiettivo è sempre quello, sperando poi che da questa squadra nascano dei giocatori pronti per giocare con i grandi.
25: Esatto, fondamentale che lo ricordi, perché c'è già una riflessione da parte di una ascoltatore che dice: spero tanto di vincere il campionato con il Bologna Primavera, ma il fine ultimo dei settori giovanili è quello di tirare fuori dei giocatori da fare delle plusvalenze, comunque da vendere per fare molti soldi, ma sarebbe anche il caso di trasmetterli alla prima squadra, no Davide? Quindi questo è l'obiettivo e l'hai ricordato anche tu. Arriva una domanda da Davide, sempre, che ti chiede come trovi il livello della Primavera in generale.
26: Ma allora, diciamo che con l'avvento delle seconde squadre, no? Che adesso sì, i club stanno cercando di aumentare, secondo me una svolta importante, perché insomma giocare già con i grandi è fondamentale, e magari fare un po' la Primavera, un po' l'Under 23 per qualche ragazzo davvero è, secondo me, decisivo nella crescita generale del movimento. Quindi magari il campionato di Primavera un po' risentito sotto questo aspetto, magari anche la stessa Inter, per dire, sì, qualche giocatore gioca più in Under 23 rispetto alla Primavera, però insomma nell'ottica, come dicevamo prima, di far giocare i ragazzi per farli crescere, perché poi l'obiettivo è farli giocare in prima squadra, la Primavera può anche risentirne, non è un problema se il livello si abbassa un pelo. In generale la Primavera 1 è un campionato importante, insomma ci sono giocatori forti, e anche insomma lo stesso Bologna lo sta dimostrando, perché in squadra ci sono giocatori interessanti, insomma da Tomasi, Vicialo, Monaco, per fare due esempi, che secondo me già dal prossimo anno, soprattutto Tomasi, è pronto per giocare minuti, se non so se in Serie A, però insomma sicuramente in squadra per farlo crescere in una maniera concreta, ecco.
25: Ecco, sicuramente Tomasevic è uno dei giocatori che ho ammirato di più in questa stagione del campionato Primavera. Riguardo al Bologna, mi è sembrato tante volte essere fuori categoria, quindi anch'io la penso come te sullo Monaco, comunque diverso rispetto a Tomasevic chiaramente, però quello che ti volevo chiedere è: chi secondo te ha fatto lo scatto, soprattutto a livello mentale, proprio di testa, oltre che magari fisico o tecnico, chi è che vedi più centrato, che si è più centrato dall'inizio della stagione?
26: Beh, lui sicuramente, cioè Tomasevic stesso, perché è una continuità di rendimento, e poi più il livello si alzava della squadra, si alzava, e più lui si esaltava, quasi si era trovato anche due gol. È un giocatore che sa giocare nel lungo, nel corto, è fisico, sa anticipare, magari deve migliorare un po' in marcatura, no? Nel posizionamento difensivo, questo fa i classici errori da giocatore giovane qual è, però insomma ha davvero qualità importanti, e a livello mentale, come dicevi, fa la differenza. Un particolare che mi ha incuriosito è che lui insomma è arrivato a Bologna e già da mesi stava studiando l'italiano, e adesso lo parla anche molto meglio magari di chi c'è da più tempo, anche prima squadra, per dire. Quindi insomma un giocatore che voleva integrarsi al meglio nella realtà a Bologna, voleva conoscere la lingua perché fa comodo, insomma. Poi anche da difensore la comunicazione è molto molto importante, quindi questa secondo me è una caratteristica che lo definisce come persona, e quindi non è da sottovalutare. E poi dimmi tutto.
25: No, sì, sono d'accordissimo. La cosa sulla lingua è un tasto su cui batto in generale per i giocatori della prima squadra, quindi comunque è un aspetto che impatta molto, secondo me, per farti capire la mentalità di un calciatore che si approccia a una realtà completamente nuova, quindi sono d'accordo, vai pure.
26: No, e poi in generale, sai, durante la stagione è nato un po' la stellina allo Monaco, insomma, esordito a novembre, ha fatto 8 gol in 20 partite, quindi insomma ha giocato a metà stagione praticamente, sì, ma ha segnato quasi un gol in 2 partite. È un giocatore che ha qualità, è un classe 2008, quindi insomma anche fisicamente magari un po' deve crescere, però un mancino molto interessante, insomma, in un periodo in cui magari la qualità sta venendo meno ai nostri giovani, avere un giocatore così può far bene sicuramente.
25: Francesco ti chiede su Castaldo, ce n'è anche un'altra di riflessione, vorrebbe un profilo da parte tua su di lui, dato che poi è giocatore che vabbè, l'anno scorso ha firmato la permanenza in serie in primavera 1 del Bologna con il gol all'Empoli, e poi ha avuto la possibilità, non ce l'ha fatta, però ha avuto la possibilità anche di esordire con la prima squadra.
26: Ah, diciamo che lui ha appena compiuto 19 anni, quindi classe 2007, è molto giovane, deve ancora formarsi secondo me sotto tanti punti di vista, è ancora un po' indietro anche dal punto di vista magari realizzativo, almeno all'inizio del campionato non ha trovato una vera continuità realizzativa, ma sa giocare molto bene a calcio e questo non è un fatto da sottovalutare, perché insomma sa legare bene il gioco, ha un destro insomma che è potente e anche preciso spesso, quindi insomma un giocatore intelligente, e gli allenatori dalle giovanili più piccole fino alla primavera lo hanno sempre utilizzato molto, perché sa far giocare bene la squadra in generale, la prima punta, un po' oltre ovviamente a fare gol, se la prima punta gioca bene la squadra è difficile che performi male, quindi insomma è un giocatore di questo tipo che ancora deve crescere sotto tutti i punti di vista, ma come quasi tutti i giocatori di queste squadre, però le sue qualità le ha notate anche in italiano, no? Le ha dette anche in conferenza, certo. Quindi è un giocatore che può far comodo al Bologna, anche lui ha bisogno chiaramente di giocare tantissimo, vediamo se magari può trovare spazio nelle ultime partite, forse la forza dell'avversario un po' lo penalizza in questo senso, per ora lasciamolo tranquillo di nuovo in primavera, perché è tornato con Morrone dopo che è tornato dall'Inga, quindi in questa finale può sicuramente rendersi decisivo per un obiettivo importante.
25: Obiettivo importante che passa magari anche dalla non vittoria dell'Inter col Verona, come dicevi tu, ma dalle ultime due partite del Bologna nella stagione regolare: Cagliari in casa 18esimo e Cremonese fuori casa 20esimo. Fate voi i vostri calcoli, io non aggiungo altro, caro Davide. Ti leggo un altro messaggio che arriva da Stefano da Imola. La primavera, secondo te, ha dei giocatori che l'anno prossimo potrebbero esordire in prima squadra? Li abbiamo un po' detti, dai, li hai detti, magari ripetili, ma comunque direi che sono quei due lì, soprattutto, ecco, soprattutto Tomasevic più che lo Monaco, che comunque è ancora un 2008.
26: Sì, Tomasevic anche perché è completo anche a livello fisico, insomma penso che sia davvero pronto per fare un salto, quindi sicuramente lui. Poi sai, di giocatori che hanno fatto un salto importante ce ne sono diversi, Toro che è un centrocampista tecnico che insomma sa manovrare molto bene, ha fatto una crescita importante anche in Ndiaye, il giocatore è arrivato da Montreal che nella scorsa stagione sembrava un po' spaesato quasi, invece quest'anno ha fatto 7 gol che non sono pochi, lui gioca a mezzala e quindi insomma può essere un giocatore interessante. Chiaro che fare adesso lo scatto per giocare con il Bologna magari più complicato anche rispetto agli anni passati, quindi magari questi stessi giocatori con queste qualità magari anni fa potevano giocare anche di più. Tomasevic secondo me è un nome da tenersi per la prossima stagione.
25: Riguardo invece alla prima squadra, Davide, si va a giocare a Napoli lunedì sera, trasferta vietata ai residenti in Emilia Romagna, quindi sicuramente non si giocherà nell'ambiente preferito possibile, con pochi tifosi a seguito, direi, anche perché poi si gioca lunedì sera. C'è un dubbio che sorge abbastanza spontaneo con il rientro di Skorupski nei convocati possibili, perché probabilmente sarà convocato il portiere polacco. Tu chi fai giocare lunedì sera? Skorupski, Ravaglia o Pessina?
26: Allora, difficilissimo. Pessina direi di no, nel senso che non so se dargli tutte queste responsabilità e soprattutto dargli il ruolo di chi ha rubato il posto a Ravaglia nelle ultime partite sarebbe una bocciatura per me anche un po' troppo pesante. Chiaro che Ravaglia ha fatto errori importanti anche in partite decisive, però non so se gli priverei di giocare quando può, insomma, quindi secondo me a Napoli potrebbe ancora giocare Ravaglia, dipende come sta Skorupski, che si è recuperato davvero al meglio dal problema muscolare, può avere minuti, questo non lo so, però io dico Ravaglia per adesso.
25: Sì, penso anch'io, io sono d'accordo con te, quindi Skorupski non dovrebbe stare ancora benissimo, è chiaro che sta bene, però dato che difficilmente conterà tanto la partita di lunedì, penso che non si voglia rischiare di o potenziali ricadute o comunque qualche altro piccolo problema che può mettere qualche ostacolo in più al suo recupero completo. Quindi sì, sono con te con Ravaglia, anche perché poi dall'altra parte per Pessina, sai, può essere anche che il Napoli possa dilagare lunedì sera, ecco, è un'ipotesi che purtroppo dobbiamo tenere in considerazione. Magari far prendere dei gol a Pessina non è la migliore delle idee, almeno da parte mia.
26: Sì, sono d'accordo. Quell'ambiente è complicato, quindi
25: esatto. Quindi non è forse la serata ideale per farlo giocare. Sulla Champions invece ti chiedo un pensiero, dato che poi ne parlerò tra poco dopo la pausa. Cosa dici di queste due semifinali di ritorno? Perché se un'altra ha rispettato abbastanza le attese a livello di gioco in campo nei 90 minuti, partita sporca, scomoda, ovvero quella tra Arsenal e Atletico Madrid, l'altra invece, non dico che ha deluso le attese, però è andata come in realtà mi aspettavo abbastanza, ovvero partita abbastanza chiusa, e soprattutto se il PSG trovava il gol del vantaggio, si sono difesi non arroccandosi troppo, però comunque non hanno rischiato come invece avevano fatto in casa una settimana prima.
26: Sì, beh, Paris Saint-Germain secondo me nel complesso poi ha meritato la qualificazione, e diciamo che quando si è trovata 5-2 in casa e

0: perché insomma Kvara sta facendo una stagione europea incredibile, Dembélé ovviamente, insomma una squadra che funziona a meraviglia, sarà una finale molto bella, l'Arsenal chiaramente parte indietro a livello di quotazioni, insomma forza di giocatore, però è una squadra organizzata, Arteta secondo me ha fatto un miracolo nella costruzione proprio in questi anni della filosofia Arsenal. Sono contento per Calafiori che si va a giocare una finale Champions, che insomma vuol dire tanto per un ragazzo che era quasi finito ai margini del calcio italiano ma anche europeo ovviamente, quindi insomma sono contento per lui perché insomma è passato da qua uno che adesso è in finale di Champions, quindi siamo un po' orgogliosi, dai.
1: Sì, siamo molto, molto orgogliosi, tra l'altro era finito ai margini proprio del calcio giocato perché ha rischiato anche di doversi ritirare forzatamente causa quel bruttissimo infortunio nel 2019, se non mi sbaglio, no? È stato nel 2019 la sua esplosione del ginocchio, definita così anche dai più esperti. Caro Davide, ti ringrazio, è stato bello parlare con te, ci risentiamo presto, dai.
0: Grazie a te Frank, ti abbraccio, una buona serata.
1: Grazie mille ancora a Davide Centonze, più stadio, state qua con noi perché adesso c'è la pausa, poi rientriamo per parlare sia delle due semifinali che si sono giocate e della finale che si giocherà a Budapest tra Paris Saint Germain e Arsenal, e poi parliamo anche del Bologna, ovviamente.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese. Presentato da
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
2: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
6: TecnoAlarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
8: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
7: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
8: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
7: Registrati su appenninoallavoro.it.
8: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
7: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
9: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
10: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, è il nostro cavallo di ritorno, Matte Negri, ciao Matte.
12: Ciao a tutti, pensavo che come cavallo dicessi il cavallo, il fantomatico Trojan, è presente quello di...
1: No, tra l'altro sposta la bottiglia che l'ho lasciata io colpevolmente lì davanti alla camera.
12: E quelli che si mettono nei computer.

0: Per esempio, per fare i virus, Troian
1: sì,
0: si chiama.
1: Sì. Si chiama così?
0: Sì. Ma non che ricorda il cavallo di Troia.
1: Ah, è vero, ma sì, giustamente, perché entra dentro il tuo computer e ti ciuffa tutti i dati.
0: E portavi in corsa.
1: Esatto, no. Vai, ti fa passare dei bei momenti. Matte, no, per niente. Ah. Matte, sulla Champions, dai, che di Bologna ne abbiamo parlato tantissimo, anche se poi ne parleremo anche con te, però... Sulla Champions cosa dici? Perché è una partita, come ho detto Davide poco fa, una partita rispettata abbastanza le attese, no, sporca, brutta, anche un po'
0: quella di ieri sera, diciamo,
1: un po' insopportabili, quelli dell'Arsenal. Martedì sera hanno vinto e hanno guadagnato la finale contro il Paris Saint-Germain, che ieri ha pareggiato contro il Bayern Monaco. Io posso dirti, ieri ho detto, mi aspetto che non ci sarà una gran mossa come c'è stata la settimana prima, e effettivamente poi è andata così. Il Paris Saint-Germain lo pensavo, perché se il Paris Saint-Germain segnava, avesse trovato la rete, non credo che sarebbe incappata nell'errore della settimana prima, scoprendosi ancora, andando a pressare a tutto campo, lasciando degli spazi, dei buchi, perché comunque, sai, va bene, sei sopra 5-2, ti fai fare il 5-4, però c'è un limite a tutto. Settimana dopo, se vai in vantaggio fuori casa, facciamo che ci chiudiamo un pochino, non tantissimo, non tantissimo, perché non è che si sono proprio messo un pullman, però si sono oggettivamente coperti un po' di più.
0: Delle due ha vinto chi aveva il difensore migliore, secondo me, che è Marquinhos, che
1: no,
0: è veramente
1: due,
0: un fuori
1: due,
0: quota.
1: Pacho e Marquinhos sono meglio di Upamecano.
0: Però se devo scegliere tra tutti e quattro, per me è quello che si eleva. Forse adesso come adesso Marquinhos è il miglior centrale che c'è in Europa. Sparo questa bomba qua adesso.
1: No, vabbè,
0: 32
1: dai.
0: Ne ha Marquinhos.
1: Beh, no, dai, non è una bomba, cioè, non è una cosa così fuori dal mondo. È fortissimo, cioè, è un giocatore molto forte.
0: Sì, poi comunque parli con quello che quando ha detto che Balaschelli è andato al PSG e Napoli ha preso Neres, avevo detto tranquillamente che Neres era più forte di Balaschelli, e quindi, come dice il nostro amico da casa, per abbassare le competenze calcistiche, giusto? Però almeno io ammetto quello che dico, cioè, non mi tiro indietro, anzi.
1: No, tu sai cosa fai di solito? Quando dici una cosa giusta, poi non è che te la tiri, dici.
0: No,
1: ma
0: io
1: fine...
0: invece mi piace prendermi in giro,
1: esatto,
0: sulle bombe che dico.
1: Ma infatti è giusto così, poi è il suo bello. Poi,
0: no, però
1: quando si prendono anch'io di dritti, io da quando mi esprimo, sia in radio, ma anche con gli amici, ne ho presi diversi, ma è normale che sia così. A me, per esempio, un giocatore che fino a una certa non mi aveva mai convinto era Kane, capito?
0: A scioppa?
1: Fino a una certa non mi aveva convinto. Poi qualche anno fa ho detto, beh, no, è veramente una
0: bestia.
1: Per me
0: è sui livelli di Lewandowski, per dirti.
1: No, beh, adesso superiore. Cioè
0: adesso
1: è nettamente superiore.
0: Non è più giovane, però.
1: È più giovane.
0: Quindi ti dico, per me il Lewandowski top e l'Harry Kane top si equivalgono.
1: Però sono due giocatori un po' diversi. Cioè Lewandowski, secondo me Kane ha una cosa in più, che è la capacità di creare gioco, di cucire gioco. Forse Lewandowski ha un po' più killer instinct, però poca roba, perché comunque anche se parli di Kane, parli di un giocatore che quando ha un'occasione di solito la trasforma. Quindi
0: faccio una domanda.
1: Dimmela.
0: Dimmi tre esterni più forti dei quattro visti ieri sera in campo, perché te li metto tutti e quattro.
1: No, probabilmente non ce ne sono adesso. Cioè Paris Saint-Germain e Bayern Monaco adesso hanno gli attacchi migliori.
0: Beh,
1: che ci sono al mondo. Non lo so.
0: C'è Yamal e poi penso
1: Ulisse e Yamal è una bella gara, Stagione di Ulisse.
0: Vabbè, ci sta. No, però li puoi mettere sullo stesso piano.
1: Sì,
0: comunque sullo stesso piano.
1: Certo.
0: Forse ci metto anche Isaacsen e Cancellieri.
1: Sullo stesso
0: o
1: piano?
0: Berardi e Laurentea.
1: Sì,
0: Orso Cambiaghi.
1: Sì,
0: scegli tu.
1: Lasciamo scegliere i nostri amici a casa.
0: Esagerato.
1: Sì, forse è un po' esagerato. Berardi, dai.
0: Berardi e Laurentea. L'ho detto. Esatto, Orso Cambiaghi.
1: Dato che è il tuo idolo, cosa fai se viene Berardi al Bologna? Tu l'hai mai detto, l'hai mai fatto quel giochino lì? Se viene Berardi al Bologna, io faccio questo.
0: Allora, tu devi sapere che
1: so che è il tuo idolo.
0: È un giocatore che mi piace perché a me piacciono le bandiere nel calcio, devo essere sincero. Cioè, io sono un romantico, sono rimasto negli anni 80, ragazzi. Cioè, quindi per me chi sposa una causa perché è legato alla maglia, per me si merita tantissimo rispetto. Cioè, per me Daniele De Rossi è un grandissimo giocatore perché ha sposato la causa Roma. Totti, Del Piero, Xavier Zanetti sono giocatori che, nonostante siano stati rivali per il Bologna, non potrò mai dirne male. Anche di Del Piero, che sai che non ho una simpatia verso la Juve in generale, certo, come squadra. Però invece per Del Piero, per quel motivo lì, per quel motivo lì, nutro del rispetto.
1: Anche a Nedved, quindi.
0: No, perché non è stata proprio una vera bandiera. Una vera bandiera. E quindi ti dico, per me Berardi come bandiera del Sassuolo merita rispetto, anche perché penso che in questo calcio siano rimasti lui, Jamie Vardy, che è venuto via dal Leicester quest'anno per la prima volta per venire a giocare in Italia a 39 anni, e possiamo mettercelo Riccardo Orsolini, che sono 7 anni che è qui.
1: Di più, 8.
0: Sono rimaste queste tre qua, con la speranza che Orso rinnovi e rimanga davvero qua come bandiera. Quindi cosa faccio se viene Berardi a Bologna? Io di magliette col nome dietro del Bologna ne ho 3. 4 con quest'anno, mamma, e quella me l'ha regalata i miei figli, che compro io ne ho 3, che sono Bombardini, Carlo Nervo e Riccardo Orsolini. Se venisse Berardi, comprare la maglia col suo numero.
1: Tra l'altro ha portato bene quella maglia che mi hanno regalato i miei figli quest'anno, è andata veramente benissimo.
0: Come me l'ha regalato i miei figli, va benissimo.
1: Certo, ovviamente.
0: Ciro Immobile era comunque il numero che mi ha dato.
1: Comunque Bayern che esce, non me l'aspettavo io, devo dire che credevo che il Bayern ce l'avrebbe fatta ieri sera.
0: Anch'io ero convinto
1: tra l'altro
0: fosse
1: lo
0: Bayern
1: speravo Marcia. Tra l'altro lo speravo, cioè io tra le due preferivo il Bayern, anche se cioè, Luis Enrique di là, che per me è un grandissimo, quindi sono poi contento se va avanti e fa bene. Comunque tra le due preferivo il Bayern. Finale che per me non è così, cioè tutti dicono in molti ho sentito sì, l'Arsenal parte molto sfavorito, ma secondo me l'Arsenal è una squadra molto scomoda da affrontare, perché ha qualità, perché ha solidità da vendere,
0: ha un grande allenatore
1: e ha un ottimo allenatore indubbiamente, che lavora molto bene da tanti anni, quindi secondo me c'è magari un 49-51, ma diciamo, io non vado oltre.
0: Diciamo che col fatto che l'hanno appena vinta, il PSG come squadra e Luis Enrique come allenatore, che ha già vinto praticamente tutto quello che si poteva vincere, è forse un pochettino più abituato a vincere dell'Arsenal, che ha giocato una finale sicuro negli ultimi 20 anni, forse l'unica finale che ha giocato di 20 anni fa, quella del 2006 con Titi Henry. Non vince la Premier penso da 1500 anni più o meno, e quest'anno rischia di poter fare il double, che sarebbe un evento memorabile per quanto riguarda Londra e l'Arsenal. E se mi chiedi perché squadra simpatizzo delle due in finale, nonostante io sia un grande tifoso del Liverpool in Premier, forse mi piacerebbe che la vincesse l'Arsenal, perché se lo meriterebbe.
1: Non lo so, io sono un po' combattuto solamente perché non mi piacciono tantissimo quelle due nazioni lì, quindi non mi fanno impazzire.
0: L'Inghilterra sì, non mi piace come nazione, ma senza nulla togliere, Francia e Germania più che Inghilterra.
1: Sì, vabbè, ci sta, però dai, devo trovare un motivo, ovviamente lo trovo in Calafiori, ecco, su quello.
0: Oltretutto c'è anche il Cala.
1: Quindi vediamo, leggiamo questo messaggio qua. Guardato tutta la partita di Kane, il vero rebus per il PSG. Talvolta gli ho visto fare i movimenti tipici della punta pivot del calcio a 7, che porta in giro il marcatore, si abbassa e si alza per favorire gli inserimenti degli esterni. È questo che Kane ha oggettivamente, bello tra l'altro il paragone col calcio, sì, ha oggettivamente questa cosa in più, ecco, se vogliamo paragonarlo a Lewandowski, cioè Kane ha una capacità di entrare dentro il campo, di farsi vedere e poi di gestire il pallone nel modo in cui lo fa, che è magistrale, che in pochi secondo me
0: sai
1: hanno
0: chi
1: nel
0: è
1: mondo.
0: Che potrà diventare così secondo me,
1: Castro.
0: E adesso è la buona strada. Messo la buona strada.
1: Castro assomiglia un po' come tipo di gioco.
0: Io parlavo di Gyökeres, però va bene.
1: No, per me no.
0: Ah, l'ho visto l'altra sera, il centrale dell'Atletico Madrid aveva, sì, doveva prendere almeno 17 gialli.
1: Fa una cosa diversa di Okra, secondo me, rispetto a Kane. Kane proprio si abbassa per ricevere e smistare e lanciare,
0: sì,
1: mandare in profondità. Gyökeres è proprio la è una torre.
0: Però
1: Gyökeres
0: per
1: gioca un po' più da torre.
0: Per me diventa...
1: Vabbè, è già una bestia.
0: Lui e Haaland, secondo me,
1: è già fortissimo.
0: I due centravanti che si giocheranno la scarpa d'oro da qui ai prossimi 10 anni.
1: Comunque, ci manca solo che adesso sia te che gli altri che ho appena detto questa cosa qua interpretino la cosa che Castro è come Kane. No, per me Castro
0: è meglio di Kane, l'hai detto tu.
1: No,
0: ricordiamo.
1: Gioca in maniera abbastanza simile. Cioè, quando lo vedo giocare, mi ricorda comunque anche Kane come tipo di gioco all'interno del campo. Dopo Lucumi però scrive quest'altro amico riguardo sempre a Marquinhos e poi dice Lele da Pegola: Calafiori che gioca mezzala in una semifinale di Champions, ma che giocatore è? È un giocatore incredibile.
0: Completo.
1: È un giocatore incredibile. La cosa che mi fa veramente stropicciare gli occhi tutte le volte quando a fine partita provo a ricordarmi i palloni che ha perso Calafiori, dato che ne tocca tantissimi, si prende mille rischi o non ne perde uno, non ne sbaglia uno. È una cosa fantasmagorica, un giocatore pazzesco. Che bello che è stato vederlo qua. Ciao ragazzi, curiosità della partita di Champions di ieri: tutti gli invii direttamente fuori per poi posizionarsi in difesa, scrive Dimitri. Questa è un'altra tattica di Luis Enrique, che è un bello studioso e sicuramente non ha paura di mettere in pratica alcune cose che possono sembrare più o meno assurde, ma tutt'altro, le fa risultare vincenti.
0: È semplice, la cosa che mi fa è semplice.
1: Assolutamente sì. Andiamo sul Bologna, dai, che abbiamo parlato di Champions.
0: No,
1: poi stasera c'è l'Europa.
0: Puoi leggere questo messaggio, per favore? Giusto, chiamare Matteo Negri per abbassare le competenze.
1: Ah, questo.
0: Sì, sì, sì. Bravo, secondo me. No, pure, cioè, ci sta,
1: no dai,
0: ci sta.
1: Non lo leggo.
0: Ci sta, ma no.
1: È un hater, palesemente.
0: Ma io gli voglio bene, gli voglio. Come si chiama che lo saluto?
1: Non lo so.
0: Quindi, ma ci sta, ragazzi. Quindi io, guarda che la penso come te, io, quindi al 100%, amico
1: che
0: mio.
1: Che cretino che sei.
0: Harry Kane e Nicolas Cage che gioca a calcio.
1: Beh,
0: sì.
1: un pochino lo ricordo.
0: Somiglia, sì.
1: Ghost Rider, poi ha fatto film migliori, secondo me, Nicolas Cage rispetto
0: perché
1: a Ghost Rider.
0: Perché c'è ancora il Bologna di cui parlare?
1: Dai, un pochino, dai, così bruciapelo chi fai giocare in porta. L'ho chiesto a Davide prima, lo chiedo anche a te: chi fai giocare in porta lunedì?
0: Pessina.
1: E tu sei per Pessina?
0: Anche solo per Cabala. All'andata è andata bene.
1: È vero. Non ci avevo pensato che effettivamente aveva
0: anche
1: fatto...
0: solo per Cabala, perché hanno giocato Skorupski, Pessina all'andata e non hai preso gol. Caravaglia era infortunato.
1: Sì, sì, no, me lo ricordo.
0: E non
1: hai fatto venire
0: gol
1: in mente te che effettivamente giochiamo contro il Napoli, che è il suo esordio in Serie A, e è stato...
0: E forse è stata la partita migliore che tu hai fatto quest'anno, insieme a quella con la Roma in Coppa, secondo me. Bologna-Napoli dell'andata.
1: Sì, sì, decisamente.
0: È stata una partita da stropicciarsi gli occhi.
1: Decisamente.
0: Settimana dopo siamo primi in classifica per 3 ore.
1: Guarda la magia del T9 del nostro amico.
0: Chi è burro cane?
1: È Harry Kane. È meglio di Cristaldo. Beh, direi che
0: burro cane. Ma come fa a venire burro cane?
1: Non lo so. Comunque andiamo in pausa, quindi ci sentiamo tra poco.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1

0: Fortitudo Bologna, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonié Duval, Unical, Beretta e Silber. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaiolli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19 ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia, e la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
8: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
9: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
8: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
9: Registrati su appenninoallavoro.it.
8: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
9: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: Spaccio Calivision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Ah, che sei murato te poi dopo, vai tranquillo.
4: Murato di sfide.
3: Vai tranquillo. Senti, ci chiedono un parere su Kieron Bowie del Verona, che ha appena fatto gol alla Juve, ha fatto ovviamente il suo primo gol in Serie A al Bologna, qui in casa nostra, nella sconfitta contro l'Hellas, di cos'era? Febbraio?
4: Febbraio.
3: Comunque, vabbè, una brutta parentesi di questa stagione, comunque... giocatore su cui non riesco tanto ad esprimermi perché non lo conoscevo quando è arrivato al Verona a gennaio. L'hanno pagato 6 milioni e, ho smesso di guardare il Verona io, ragazzi. Quindi...
4: però parliamo di una roba seria. Tu vuoi andare in Europa l'anno prossimo e ti presenti con Bowie?
3: Ah sì, io sai cosa farei io? Cioè, se
4: David,
3: dobbiamo rifare l'attacco,
4: Jonathan David e Bowie,
3: se dobbiamo rifare l'attacco, io spererei o in uno sconosciuto, proprio che non si conosce, oppure vabbè, io ho fatto un nome da un po' di tempo che è un attaccante giapponese del St. Louis che è in prestito dall'Anderlecht, che è Goto, per me fortissimo.
4: Io voglio Artem Dobbik per andare in Europa.
3: No, io assolutamente no. Io proprio Dobbik non lo vorrei assolutamente. Poi felice di sbagliarmi, ma è anche una questione di preferenze. Io il bomberone non mi piace, quello che sa fare solo gol, okay, non mi piace.
4: Quindi se tu dal
3: tranne quello che te ne garantisce 30, cioè quello che te ne fa 30.
4: Quindi tu dal mercato di settembre, se vendi Dalling e prendi Dobbik, hai fatto un passo indietro.
3: Per me sì.
4: Quindi se invece prendi Goto hai fatto un passo in avanti.
3: Alla grande. Alla grande. Alla grandissima. Alla grande. Ivan Ferguson dice questa cosa.
4: A me piace molto. Anche lui.
3: Mi ha stupito in una maniera pazzesca contro di noi.
4: La prima
3: partita ha fatto una partita incredibile. Poi lui lo conoscevo, non è, cioè, un giocatore che avevo già visto giocare. Però effettivamente, guardandolo un po' di più nel nostro campionato, a parte qualche buona partita che ha giocato, effettivamente l'ha fatta. Però ha fatto molta fatica.
4: Molte sfortune fisiche.
3: Molte sfortune fisiche. Non andrei su un profilo come Ferguson, anche perché poi ci vogliono soldi, ragazzi. Cioè Ferguson costa tanto. Ferguson costa tantissimo. Quindi il Bologna per me non può prendere giocatori di quel tipo lì. Deve andare su qualcuno che è, secondo il Bologna, in via di esplosione. Dovbyk Ferguson, no, prima, ma non abbiamo già avuto abbastanza rotti?
4: No, vabbè, questo... permettimi però, Dovbyk l'anno scorso giocate tutte.
3: Sì, ha avuto
4: quest'anno,
3: problemi.
4: Quest'anno magicamente ha tanti problemi, ma da quando Gasperini ha detto che non era il suo attaccante. Sarà anche un caso.
3: Dici per quello.
4: Non lo so, però metto tutto sulla bilancia, ecco.
3: Comunque, andiamo sull'altro messaggio sempre dell'amico. Da Napoli, Champions Matematica, maggio 2023 a Napoli. No, era maggio 2024. A Napoli lunedì prossimo. Come può cambiare la vita calcistica in 2 anni? Sono onesto, speravo durassimo un po' di più, scrive Leo. Riguardo a quella partita incredibile, quel 2-0 con gol di Ndoye e Posch, insomma, un po' di nostalgia c'è da parte mia, quindi c'è. Devo dire che io ho già detto la mia riguardo ai motivi per cui secondo me siamo arrivati a questo punto, quindi lascio dire la tua, caro Matte. Per chi mi ascolta in maniera abbastanza frequente e costante, io sono abbastanza non dico contrariato, però comunque non ho capito la linea che hanno cambiato a livello di mercato nell'estate 24 post raggiungimento della Champions e estate 25.
4: Per me invece hanno fatto quello che fanno tutte le squadre che non si possono permettere di spendere 50-60 sul mercato tutti gli anni, quindi come ogni anno hai avuto...
3: Ah, ma io non mi riferisco alle spese, eh?
4: No,
3: io
4: ma
3: riferisco...
4: io parlo in generale, cioè nel senso il mercato del Bologna purtroppo non si può fare come quello che vorremmo fare tutti gli anni. Tu hai avuto la fortuna di prendere un Calafiori a 4-5, quanto hai pagato?
3: 5
4: milioni e un Beukema e un Lukumi a 8 ognuno, no?
3: Sì.
4: E è stato bravo il DS. È stato bravo il DS, è stato lungimirante il DS, sono stati bravi i mister che sono venuti dopo a farli diventare i giocatori che sono arrivati. Devi tornare, cioè l'unico giocatore di nome che avevi preso per la cavalcata Champions era Saelemaekers, ragazzi, che veniva da Milan scudettato.
3: Anche un po' Zirze, che comunque era,
4: però Zirze era un giocatore
3: da rilanciare,
4: è venuto qua a far la panca ad Arnautovic, sì, e non giocava un minuto, tanto sì, che l'anno prima Thiago Motta gli preferiva Sansone prima punta.
3: Ma poi sai che in realtà Zirze arriva qua per giocare, perché
4: sì, sì,
3: l'idea era quella di fare le due punte,
4: però
3: con,
4: non gioca,
3: con Sinisa,
4: però non gioca,
3: poi cambiano Sinisa.
4: Però gioca Arnautovic, e quando Arnautovic discute con Thiago Motta, che giocava di meno, Zirze era già a Bologna e giocava Sansone prima.
3: Comunque, ridotta in soldoni, perché adesso facciamo ascoltare i nostri amici l'amministratore delegato ai margini di un suo intervento alla Bologna Business School. Io credo che il Bologna abbia speso i suoi soldi, li abbia spesi senza dubbio, sia nel 24 che nel 25, ma ha avuto delle priorità che per me non doveva avere. Per me spendere 8 per Casale, panchinaro, 8 per Erlich, panchinaro, 8 per Zortea, panchinaro, 5,5 per Zortea e per Pobega, panchinaro, sono già questi 4.
4: Però quest'anno quelli che ti
3: 4.
4: Sono mancati di più sono quelli che tu avevi già dall'anno scorso, che hanno performato bene, perché ti è mancato il miglior Freuler da quando si è fatto male.
3: Ma perché è mancato, Mante? Perché sono mancati? Perché sei costretto ad utilizzarli troppo.
4: Oppure, allora io invece ti rovescio la medaglia, oppure semplicemente perché si tengono per il mondiale, perché sanno di andare, no, via l'anno prossimo? Perché io ti potrei dire anche questa
3: può
4: cosa.
3: Può anche
4: qua,
3: essere, ma non credo.
4: Holm ti è mancato, che è stato il miglior terzino destro della parte finale dello scorso campionato e della parte iniziale di questo.
3: Beh, però Matte, ti è mancato, comunque
4: però
3: si poteva sostituire in un altro modo. Invece di prendere l'unico giocatore in grado di fare la doppia fase in quel ruolo lì, che era Holm, perché gli altri non la sanno fare,
4: però ti è mancato,
3: bisognava sostituirlo
4: perché...
3: con un giocatore in grado di fare la doppia fase, non con Joao Mario che sa fare solo fase offensiva.
4: Però ti è mancato quello.
3: Ah, beh,
4: ti è mancato il miglior Ferguson, ti è mancato Odgaard, che l'anno scorso ti ha sollevato la stagione.
3: Però Matte, io ti ho parlato di tutti quei soldi che tu hai investito per giocatori che partivano da seconde, terze linee,
4: e soprattutto
3: quarte,
4: ti è mancato il portiere titolare per 26 partite.
3: Lì, anche lì forse bisognava
4: cioè ti faccio una domanda secca: se gioca Terracciano nel Milan anziché Magnan per 26 partite, il Milan è secondo? Mai nella vita.
3: No, ma siamo d'accordo.
4: L'unica squadra che si può permettere di tenere i portieri e avere lo stesso risultato è il Napoli, perché c'ha due titolari.
3: Adesso Fenucci,
4: ciao.
3: Noi ci sentiamo domani. Ciao ragazzi, grazie Matte. Ci sentiamo, a te sentono
4: dopo.
3: Tra poco, sì, tra poco. Fanta Matte.
5: Si dice che oggi la pratica sportiva, cioè il numero di calciatori più o meno è rimasto lo stesso, no? Perché ci sono 4,5 milioni di persone che giocano a calcio, sono 700,000 ragazzi tesserati per la Federazione Italiana Gioco Calcio, che è un'attività agonistica o semiagonistica in realtà. E poi si dice: perché noi produciamo campioni? Perché uno dei fattori è che si gioca molto meno calcio rispetto agli anni che giocavamo noi per strada. Si è perso il calcio destrutturato, quello giocato per strada, quello che portava a migliorarti tecnicamente. Considerate che alla fine uno di questi 750,000, solo 8-9,000 hanno una formazione sportiva. Questo per dirvi che effettivamente il calcio assunto è mutato nel contesto della società, e come diceva solo quando richiamavi gli aspetti economici, è diventato anche quella che nel tempo un'industria. E io ho vissuto tutte le trasformazioni di questa industria, perché se considerate che il primo contratto di vendita dei diritti televisivi codificati, criptati, che c'era per potere più, poi se la ricordo, ma magari è arrivato nel 92 in Italia, e poi è arrivato nel mondo del calcio nel 95, che ho seguito tutta l'evoluzione, quello che può essere definito il passaggio di quello che era un'attività sportiva organizzata forma di azienda, perché già prima sono state le operazioni, a quella che proprio diventa prodotto dell'industria dell'intrattenimento media, no? Perché oggi noi siamo uno dei più grandi contenuti dell'industria media. Se considerate che, per darvi un dato, lo sport business nel mondo vale intorno, solo le attività sportive, quindi non tutto ciò che è intorno allo sport, cioè solo lo sport business vale 570 miliardi di fatturato, che sono numeri importanti in termini globali, e i diritti media dello sport nel mondo valgono 58 miliardi, e quindi è un business globale. Lo sport professionistico, cioè l'industria del calcio, ci sono l'esperienza americana, l'NFL, l'NBA, che sono delle industrie dello sport professionistico molto più avanzate di quello che è il calcio italiano, il calcio europeo. Sì, è vero, il calcio esprime fatturati modesti, l'industria stessa esprime fatturati modesti. Il calcio italiano fatturerà a livello 3 miliardi prima della cessione ai giocatori e delle famose consulenze, a 3 miliardi e 7 con le consulenze. Tutto il settore dell'indotto del calcio vale, se ci mettiamo dentro tutto ciò che c'è attorno al calcio, l'industria dell'abbigliamento, cioè dell'indotto, vale circa 13 miliardi, e quindi è lo 0,07 non siamo impattanti tutto, però è quello uno dei motivi per cui spesso a livello anche di rapporti con la politica facciamo fatica ad avere una forza direzionale, direi. Però siamo molto di più di quello che fatturati esprimono, e siamo quella che è la grande industria delle emozioni collettive che esiste in questo paese. Il 50% degli italiani sono calcio, sapete, delle 100 trasmissioni televisive più viste, 90 sono state partite calcio. Questi dati che vi dico tutti sono ancora oggi, che si vendono poco, si vendono 50 milioni di copie di quotidiani sportivi all'anno, parti digitali e fisiche, per cui è un movimento enorme, molto più di quello che sono i fatturati. I fatturati sono fatturati bassi, che però esprimono dietro un movimento, che è un movimento che si porta dietro la passione degli italiani, di una gran parte degli italiani. E noi abbiamo gli stadi più vecchi d'Europa, sono circa un'età media superiore ai 65 anni. Considerate che negli ultimi 15 anni hanno fatto 220 operazioni di ristrutturazione, ne ho presente intorno ai 26 miliardi, in Italia ne abbiamo fatti 3. E questo dà l'idea di quanto siamo arretrati su un asset che sarà importantissimo per coinvolgere nuovi tifosi, per attrarre nuovi tifosi, ma anche per compensare nel tempo quelle che potrebbero essere magari i minori diritti televisivi, perché poi intorno allo stadio si crea un evento di partecipazione che si può prolungare anche più della partita, e può generare tutte risorse per il club. Noi siamo ancora molto lontani. Io faccio sempre esempio: quando sono arrivato a Bologna c'avevamo i panini confezionati allo stadio e facevamo 1,50 euro a testa per ogni tifoso, no? Poi adesso abbiamo lavorato, abbiamo prodotti freschi, no? Barfan sono ancora un po' fatiscenti, però siamo riusciti a portarlo a 4,50 euro. In Europa la media è 17, cioè ogni tifoso spende 17 euro in food e beverage allo stadio. Noi abbiamo un problema anche ora nello stadio cittadino, che c'è un minore di attività intorno, e quindi abbiamo una concorrenza forte intorno allo stadio. Però cioè, si può lavorare sul fatto di incrementare i ricavi senza dover per forza ricorrere ad aumentare il prezzo dei biglietti, come hanno fatto in Inghilterra, che ogni anno hanno biglietti popolari in Inghilterra costano 3 volte quelli che costano oggi in Italia. Però si può lavorare, perché c'è come dire, questo fenomeno di recupero dei tifosi, e su questo poi, proprio sul rapporto con i tifosi, se uno vuole guardare un po' quelle che sono le strategie future, che non riguardano solo magari sicuramente la visibilità e quindi la città e sponsorship, sono degli elementi importanti, ma che lì siamo troppo perdenti. Considera che il valore medio della sponsorizzazione di Maglia e il Premier sono 24 milioni e 25 milioni del valore del jersey sponsor, quindi una società in media inglese spendono 50 milioni di euro dalla combinazione delle due cose. In Italia siamo di media a 15, cioè sono i 20 milioni del Milan e i 3 milioni del Porto, diciamo. Quindi già solo per darvi l'idea di come siano mercati differenti o visibilità differenti. Però su quello su cui si può lavorare, questo sono sempre, quando parlo, sempre occasioni, spunti anche per quelle che possono diventare un portale di lavoro. Il calcio deve fare tantissimo su quelli che sono gli aspetti dell'investimento nel digitale, cioè nel creare piattaforme di contatto con i tifosi, perché oggi ci sono delle attività che possono generare chiavi e possono contribuire a fidelizzare il pubblico dei tifosi. Oggi la politica federale è centrata sul tema delle nazionali, no? E sul fatto che il calcio, come dicevo prima, approccio al termine economico, il calcio italiano non è sostenibile, no? Quindi in qualche modo troppi club professionistici, troppi fallimenti in Serie C, la Serie C avrà avuto più di 100 club falliti negli ultimi anni, in teoria c'è un tema di sostenibilità di quell'industria che poi è patrimonio, come dicevo, della nostra società. Sulla nazionale, posso fare delle cose nel lungo termine e cose nel breve. Nel breve, quello che possiamo fare, al di là delle fantasiose ipotesi che legge sui giornali, fa giocare gli italiani non compatibili con le normative comunitarie, l'unica cosa che possiamo fare è lavorare sui settori giovanili per aumentare il numero dei calciatori che finiscono nelle liste, quindi lavorare, avere più italiani nelle liste settori giovanili, cosa che si può fare in primavera. Per la nazionale italiana, e da lì poi, tramite il fatto che noi quando prendiamo la lista per il campionato abbiamo 17 giocatori liberi, altri 8 che devono venire dai settori giovani, di più italiani ai settori giovani, di più che ne arriveranno nel tempo magari in Serie A. Oggi considerate che tra noi siamo noi la Premier dove 2/3 dei minuti giocati sono fatti dai calciatori non elegibili, non convocabili in nazionale. Spagna è al 50%, Spagna è al 40%, la Germania è al 50%. Spagna è il modello più virtuoso in questo senso. Considerate che in Spagna più del 20% dei minuti giocati è fatto da calciatori provenienti dalle academy dei club, da noi meno del 4%. Quindi bisogna lavorare sui settori giovanili, e quello che possiamo fare nel breve è questo: per avere più italiani convocabili. Ero a cena l'altra volta con Spalletti, che mi dice che quando c'era lui c'aveva 120 giocatori convocabili per la nazionale, Lippi quando ha vinto il mondiale ce n'era 350, il povero Cattuso ce l'hanno, diciamo, 95. Comunque, per cui c'è un problema di come farli arrivare. Nel lungo dobbiamo recuperare quello che dicevo prima, un po' la pratica sportiva, perché il numero di tesserati che abbiamo è una base che sembra grande, ma in realtà è una base che non gioca più a pallone. Il calcio a livello giovanile, per cambiamenti della società, è diventato uno sport a pagamento. Per giocare a calcio devi pagare la scuola calcio, che deve pagare il suo istruttore, che deve pagare il campo, e questo fa sì che le ore giocate calano.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it, le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 19:01.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Chiusura in calo per le borse europee, che sembrano mostrare scetticismo sulle ipotesi di un accordo a breve per lo stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82%, scendono invece le quotazioni del petrolio sotto i $100 al barile. E sul rischio di crisi dei carburanti nel settore aereo, attese per domani le linee guida dell'Unione Europea per le compagnie aeree su prezzi e tariffe dei biglietti. Per Bruxelles al momento il problema è l'aumento dei costi dei carburanti e non la carenza di jet fuel. E sull'impatto delle tensioni internazionali ha discusso oggi l'11ª assemblea elettiva di CIE Agricoltori Italiani. Cristiano Fini confermato all'unanimità alla presidenza. Il decreto commissari, noto anche come decreto ponte, è legge col voto definitivo della Camera. Il provvedimento mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure e rafforzando la capacità decisionale dello Stato. Depositata in Cassazione la proposta di iniziativa popolare per un'imposta progressiva sui grandi patrimoni. Prevede aliquote tra l'1 e il 3,5% sulla quota patrimoniale eccedente i 2 milioni di euro e un allineamento alla media europea di quelle sull'imposta di successione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Nettuno Bologna 1.
12: A
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e contaore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it. La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi. Wow, sanno anche volare. Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
12: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
13: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna, l'usato van e truck che cercavi. Ora è qui.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
17: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
16: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ebbene sì, dopo mesi e mesi di latitanza abbiamo qui con noi anche i due baldi giovani stasera, ragazzi. Abbiamo Enrico Bonzanini ed Edoardo Frati. Ciao regas. Ci siete? Vi dovete smutare però. Ragazzi, vi smutate? Niente. Proviamo a riprenderli più tardi. Proviamo. E ecco, adesso mi sentite, ragazzi?
1: Certo.
2: Forte e chiaro.
0: Oh, non avevo schiacciato un pulsante. Bentrovati. Serve il pulsante, raga. Vabbè, oh.
1: Sai cos'è questo? È il karma per fare il galletto, ma quello proprio con la cresta alta, alta, in lancio di puntata. Perché sei emozionato che ci siano tutti e tre.
0: No, infatti, per me è incredibile, ma non tanto il fatto che ci siano tutti e tre, perché questo mi fa piacere, ma il fatto che ci siano dall'inizio. Infatti, non so se prenderò un sacco un battello d'acqua a tornare a casa, non so. Come state? Vai Edo, te come stai, che un po' che non ci sentiamo?
1: Malissimo, malissimo.
0: Ecco, dimmi che lavori più del bonza anche oggi, che così
1: ma,
0: ridiamo.
1: Cioè, quello praticamente tutto l'anno, in questo periodo ancora di più, lui è in scioltezza, lui è abbracciato da una primavera dolce, tiepida e benevola.
0: Tu Bonz come stai?
2: Ah, scivolo.
0: Oh, è la tua stagione preferita questa, quando fuori si inizia a scoprire per i primi caldi, no?
2: Ci sono quelle cose lì, comincio a vedere certi sorrisi.
1: Salvezza e temi floreali per il bonus.
0: Esatto, salvezza e temi floreali, e si scivola verso l'estate, vedi?
1: È tutto... Che invidia.
0: Sì, infatti ci scrivono da casa, no ragazzi, viene la neve, incredibile, ci sono già attorno al freddo.
2: Atmosferica si stabilisce sempre.
0: Ah beh, certo. Il mitico direttore è già qui con noi, ci scrivono da casa. Hai visto? Oltretutto è in splendida forma, perché adesso inizia il periodo rovente per lui, e devi allestire una squadra ottima anche quest'anno. Dato
2: l'albero di Natale, sì.
0: L'albero di Natale, devi allestire l'albero di Natale, esatto. E... Grandi, una domanda per il Bonz. Quindi il Modena viene su dai playoff di Serie B, tu che sei tifoso? Rispondi te.
2: Non credo.
0: Paura anch'io che faccia fatica. Fatto, sì.
2: Glielo auguro con tutto il cuore, ma non credo.
0: Ci scrivono oggi comunque con il ritorno del sole, era pieno di giallo anche a Sasso Marconi, ci scrivono da casa.
2: Tradizionale.
0: E poi ti chiedono, visto che sempre per il Bonz che segui la C, Rabbi sta segnando anche discretamente, dicono. Simone Rabbi.
2: Sì, quest'anno, se non ho fatto calcoli sbagliati, dovrebbe essere a 14. Ha fatto una stagione davvero molto importante, oltretutto è capocannoniere dei playoff con 3 gol in 2 partite. Ha trovato a Cittadella, ma non è il primo, perché Cittadella è una piazza che comunque bene o male ha questa capacità balsamica, una nuova giovinezza. La SPAL sembrava oggettivamente un giocatore abbastanza sopravvalutato per la categoria, invece a Cittadella, in una squadra con ambizioni di vertice abbastanza dichiarate, è stato trascinatore per buona parte della stagione.
0: Chi viene su dalla C, dal tuo girone?
2: Ma guarda, ne parlavo in collegamento anche oggi pomeriggio. Francamente, se dovessi, anzi ieri pomeriggio, prima che si giocasse il secondo turno di playoff a gara secca, sì. Francamente, se uno vuole andare con diciamo scelte facili, ti dico Ascoli o Catania, una per come ha concluso la stagione, l'altra per la qualità, la vastità dell'organico, anche per insomma un po' di equilibrio ritrovato con il ritorno di Mimmo Toscano in panchina. Se ti devo giocare invece la carta jolly, Cittadella la vedo una di quelle squadre belle arcigne da andare ad affrontare, perché è una squadra che comunque ha un blocco tra virgolette di giocatori over consolidatissimo, che ha patito molto l'atletismo, specialmente nel girone d'andata di una serie C che è molto agonistica, è un po' meno tecnica. È chiaro che poi nei playoff, non essendoci poi premialità per i minutaggi dei giovani, tutte giocano con i giocatori più consolidati che hanno in rosa, e il Cittadella, non facendo minutaggi per tutta la stagione, ha già diciamo un rodaggio ben più che effettuato con giocatori abituati a giocare per il vertice.
0: Edo, sulla vastità avevi dei dubbi che dicesse la vastità di...
1: No, nessuno. Comunque, concordo con tutto, anch'io l'ho detta più o meno così.
0: E la vastità di... buonanotte, la vastità. E la pianese di Amei? chiedono da casa.
2: La Pianese è probabilmente la squadra che ha fatto il miglior lavoro complessivo di tutto il campionato, perché ha il secondo rapporto di tutta la Serie C fra spese e punti realizzati. Tradotto, la Pianese è seconda in classifica per quanto è costato fare ogni punto, 23.000 euro di media per punti, arrivando all'interno dei playoff e superando due turni. Lo dico con un pizzico d'orgoglio: al primo posto della classifica che citavo prima c'è il Carpi, quindi insomma, aziendalmente parlando, ci siamo giocati questa speciale classifica con una squadra che sportivamente parlando ha fatto molto, molto meglio di noi e molto meglio di tante le altre, con un budget assolutamente ridotto.
0: Ciao ragazzi, vorrei un vostro parere sulla stagione del Bologna. Li ho sentiti da tutti, Matte già compreso, ma da Edo e dal Bonz ancora no. Quindi vorrei da voi, quindi il nostro amico da casa, vi chiede, partiamo da Edo, come reputi la stagione del Bologna? Se è buona, fallimentare, così così, ti aspettavi di più, ti aspettavi così?
1: Allora, bisognerebbe fare una premessa troppo lunga che mi rende noioso, risaputamente noioso. Sulla
0: differenza. Se vuoi metto quark.
1: No, quantomeno per la differenza che c'è tra aspettarsi e sperare. Cioè, la squadra di Coppa Italia. Allora, togliendo di mezzo la parola fallimentare, perché non mi sembra un termine appropriato alla natura di questo discorso, parlerei altresì di qualcosa, della differenza, dicevo prima che il Bonz mi interrompesse, che c'è tra aspettarsi una stagione e sperare in una stagione. La speranza era quella di rimanere in Europa, nell'Europa dei grandissimi, di lottarsi alla fine, all'ultima giornata. Tutto ciò detto, quando vedo Bologna al nono posto, è una stagione che sì, in parte mi aspettavo, non magari quella che speravo, ma che aspettavo sì.
0: E invece per quanto riguarda l'Europa League?
1: L'Europa League invece anche lì un po' sopra, un pochettino sopra le aspettative, insomma qualche partita sopra le righe c'è stata, di questo secondo me non si può non tenere conto.
0: Beh, in Europa hai perso solo dalla Stonville, vorrei ricordarlo. Che probabilmente sarà quella che la alza. Poi vabbè, stasera le abbiamo tirate passando Nottingham Forest. Bonz invece, la stagione del Bologna come la reputi? Perché da casa ti dico, il 90% la reputa stagione fallimentare, perché non si torna in Europa, perché come hai detto due o tre settimane fa ci si è abituati a mangiare bene qua.
2: Sì, vabbè, tanto so di essere abbastanza impopolare su questa posizione, ma a me francamente quando mi si dice che nell'ultimo quinquennio si può dire che ci sia stata una stagione fallimentare o sotto le aspettative, francamente mi viene da sorridere, perché allora mi chiedo cosa dovrebbero dire da altre parti, e senza voler fare dei paragoni con altre parti tipo Roma sponda Lazio, oppure anche il Napoli ha fatto un nono posto negli ultimi cinque anni, ma a mio modo di vedere non è dalla posizione in classifica in Serie A che si fa un bilancio di una stagione. Bologna ha avuto un percorso importante nelle coppe europee, probabilmente insomma c'è stata anche un pizzico di sfortuna in Coppa Italia, perché si poteva avere un percorso un po' più articolato per provare a difendere il trofeo, e nel campionato si è pagato lo scotto dei tre impegni settimanali, ma cioè, francamente non la reputo fallimentare. Secondo me ci sono giocatori che probabilmente non hanno avuto una potenzialità del tutto espressa. Vitica, per esempio, è un giocatore che a me incuriosisce molto e che si è visto molto a sprazzi. Il Bologna ha avuto la difficoltà anche di non avere una continuità di impiego in porta.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
4: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
3: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
4: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
3: Registrati su appenninoallavoro.it.
4: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
3: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
5: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
7: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Caffè fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
11: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
10: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
11: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
10: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
11: No, è al Vicolo.
12: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 23 e 59 minuti.
9: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
10: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
9: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
10: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
9: Registrati su appenninoallavoro.it.
10: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
9: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
12: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario 6 cine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salva approvazione Agos.
13: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
14: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
13: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
14: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
13: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
14: No, è al Vicolo.
15: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
1: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
16: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
19: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
20: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
19: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
21: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
19: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

Sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Oggi e domani alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson Eduval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Allora Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
5: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
4: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
5: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
4: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
5: No, è al Vicolo.
6: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
7: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
8: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
7: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
8: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
9: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
10: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
11: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
10: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
11: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
10: Registrati su appenninoallavoro.it.
11: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
10: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
4: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
5: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
4: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
5: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
4: Registrati su appenninoallavoro.it.
5: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
4: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
8: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
9: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
8: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
9: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
8: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
9: No, è al Vicolo.
10: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: È l'una e due minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
0: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti. Grandi e cini.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
6: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
5: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
6: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
5: Registrati su appenninoallavoro.it.
6: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
5: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
7: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Oggi e domani alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
5: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
4: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
5: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
4: Registrati su appenninoallavoro.it.
5: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
4: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
8: Allora, Matte, io sono alla frasca, però non ci sei.
9: Io sono alla frasca e